di Atticon A, succede che Y differisce da YR di meno di Epsilon. Esiste questa funzione? Come si calcola? Perché esista e sia indipendente da x con 0, è necessario che l'evoluzione libera in uscita tenda a 0 per ogni x con 0. Certo, perché c'è una parte in evoluzione libera che deve andarsene a 0, se io voglio che la risposta a regime non dipenda da essa. Inoltre, l'evoluzione nello stato deve rimanere limitata, perché altrimenti il sistema non funziona. Parleremo di questa proprietà del comportamento interno del sistema a breve, e ciò accade sicuramente se è soddisfatta la seguente condizione. Nel caso dei sistemi ricordati a tempo continuo doveva essere la parte reale dell'autovalore negativa. In quel caso tutte le evoluzioni, in qualche modo crescere del tempo, si estinguono. E qua, siccome siamo nel caso dei sistemi a tempo discreto, le leggi di moto sono del tipo lambda alla k, oppure coseno di teta k, ma inviluppate da cosa del tipo sigma alla k, deve essere il modulo di lambda, quello che per il caso delle coppie di complessi coniugati è sigma, minore di 1. Bene, quindi io che cosa faccio qua? Prendiamo la funzione risposta a partire da k0, mettiamoci nella condizione che tutti quanti le leggi di moto che compaiono qua dentro abbiano modulo minore di 1, questa parte va a 0. Adesso sfrutto la stazionarietà, proprio come abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo. Abbiamo detto, vogliamo vedere cosa succede quando io vado a osservare l'uscita per valori di k, per valori del tempo molto grandi. Ebbene, qua faccio la stessa cosa, sfrutto la stazionarietà, mando k0 a meno infinito. Cioè guardo all'istante k immaginando che l'ingresso sia stato applicato molto tempo prima. Ebbene, con questa assunzione, ovviamente quando k0 va a meno infinito, questo coefficiente qua va all'infinito, e se tutte le leggi di moto hanno modulo minore di 1, questo va a 0, e quindi definisco la risposta a regime permanente come il limite per k0 che va a meno infinito di questa espressione della risposta forzata. Se adesso pongo k meno tau uguale xi, con gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo, soltanto che qua lavoriamo con una sommatoria, abbiamo, facendo lo cambiamento di variabile, la yr di k diventa la sommatoria da 0 all'infinito della w di xi u di k meno xi. Ora, questa yr di k esiste per opportune funzioni d'ingresso. Esiste per tutte quelle funzioni d'ingresso per le quali questa sommatoria è ben definita. È una sommatoria in xi, ma vedete, di funzioni che dipendono da k. Quindi la somma deve essere una funzione di k, e questa funzione di k esiste per opportune funzioni d'ingresso. In particolare, vediamo nel caso scalare, qui ingresso un'uscita, per l'ingresso e elevato a z k, e elevato alla z k, quindi e elevato a z k. Bene, se io adesso sostituisco qua e elevato a z k qua dentro, abbiamo sommatoria da 0 all'infinito w di xi e elevato a z k meno xi, e quindi z k non dipende da xi, lo porto fuori, e abbiamo questa espressione finale. L'espressione finale che mi dice che la risposta a regime permanente a questo ingresso è pari a e elevato a zk, che è lo stesso ingresso, moltiplicato per, vedete qua cosa rimane quando porto fuori e elevato a zk, rimane la somma da 0 all'infinito della w di xi elevato a meno zxi. E che cos'è questa? Questa è proprio la trasformata z quando qua nel punto e elevato a meno z. Nel punto e elevato a meno z. Scusate, nel punto e elevato a z, come è scritto qua. Quindi viene e elevato a zk per w di e di z, calcolata nel valore e z. Ed è dello stesso tipo dell'ingresso. Ed è quindi la funzione di trasferimento calcolata in e
z, in e alla z,

0: mi dà proprio la risposta a regime permanente a questo ingresso elevato a zk, che non è un ingresso reale. Ma noi sappiamo che queste funzioni, vedete, elevato, se al z per z uguale jθ, se io considero elevato a jθk meno elevato a meno jθk diviso 2j, ottengo la funzione seno. E siccome la trasformata, l'operazione di trasformata z, è un'operazione lineare, e io posso scrivere che la yr di k, che esiste per ciascuna di queste funzioni di ingresso, esiste anche per questa funzione di ingresso ed è di questo tipo. È la risposta a regime permanente, diciamo formalmente calcolata prima, che è questa, la risposta a questo ingresso, che è questa, la differenza diviso 2j, perché vale ovviamente la linearità sulla risposta a regime permanente. Ma poiché se io adesso scrivo w di in elevato a jθ come modulo per elevato a j fase, e mi ricordo, potete verificarlo facilmente, che il modulo di questa funzione è una funzione pari, la fase è una funzione dispari, ancora una volta scrivendo la trasformata z per z uguale elevato a jθ, utilizzando la formula di Eulero per elevato a jθ, che è coseno di θ più j seno di θ. Quindi viene fuori che il modulo è una funzione pari e la fase è una funzione dispari. Cambiando l'argomento cambia il segno. E con queste posizioni, se sostituite a w di jθ, m di θ per elevato a j φ di θ e a w di meno jθ, m di teta, perché è una funzione pari, per elevato a meno j fi di teta, mettete insieme le cose e viene fuori che la risposta a regime permanente è dello stesso tipo dell'ingresso, seno, stessa pulsazione teta, modificata in modulo e fase di una quantità m di teta e fi di teta, che sono il modulo della funzione di trasferimento calcolata in z uguale elevato a jθ. Quindi w elevato a jθ è questo l'oggetto e la chiameremo la risposta armonica. Nel transitare attraverso un sistema dinamico lineare stazionario, un segnale periodico puro di pulsazione θ viene modificato in modulo di questa quantità, m di θ, che è il modulo della W di Z in Z uguale J elevato a jθ, e in fase di una quantità φ di θ, che è la fase della W calcolata in elevato a jθ. M di θ, che ha un andamento, un certo andamento, φ di θ hanno un certo andamento, ed è questo il significato fisico della W di Z quando esiste la risposta a regime permanente. Quindi mi dicono ancora una volta come il sistema si comporta quando è sollecitato in frequenza. Quindi quando esiste yr di k, i grafi di m di θ e φ di θ rendono conto del comportamento dinamico del sistema. Ecco, questo è un fatto importante. Analogamente, come abbiamo già detto nel caso di sistemi a tempo continuo, teta per teta, io ho il comportamento a regime a un ingresso di tipo periodico, ma nel loro complesso, questi diagrammi di m di teta e φ di teta, da questi diagrammi io posso risalire alla funzione w elevato a j di teta, perché m ne è il modulo e φ la fase. Da questi poi, sostituendo a elevato a j di teta z la w di z e antitrasformando alla w di k. E sono un modello della risposta forzata. Quindi anche m di teta e φ di teta sono intrinsecamente un modello, sono una carta d'identità del sistema, proprio come la W di K. Quindi ammette la funzione di trasferimento una interpretazione in termini sperimentali, in termini fisici, certo, addirittura ci suggerisce il metodo, diciamo così, di identificazione
1: tramite

esperimenti di questo tipo, del tipo di quelli che abbiamo già visto nel caso di sistemi a tempo continuo. Abbiamo un sistema, non ne conosciamo la funzione di trasferimento, la vogliamo calcolare. Come possiamo fare? Se sappiamo che il sistema è lineare, facciamo un primo esperimento di risposta a regime permanente, applichiamo seno di teta 1k, avremo una certa risposta che non posso calcolare, ma la posso misurare, e ne misuro la variazione di modulo e fase, e quindi misuro il modulo in corrispondenza della pulsazione, dell'ingresso di pulsazione teta 1, la fase, e quindi ho m di teta 1 e φ di teta 1. Poi faccio un secondo esperimento di risposta armonica, applico un ingresso di risposta a regime permanente, scusate, con un ingresso periodico puro del tipo seno, ho l'uscita, mi calcolo la variazione di modulo, la variazione di fase, e metto e ho quindi questi altri due valori, m di teta 2, φ di teta 2, faccio un terzo esperimento, quanti esperimenti? In linea di principio si potrebbe dimostrare che sono sufficienti, sono necessari e sufficienti, 2n-1 esperimenti, se n è la dimensione del sistema che si vuole identificare. In realtà spesso questa dimensione non la si conosce, quindi si fa un numero ridondante di misure, si applicano dei criteri statistici di ottimizzazione per trovare la migliore funzione che approssima questi dati, e si calcola quindi un inviluppo, una qualche funzione che inviluppa, modulo che inviluppa, e quindi poi si calcolano da m e da φ si calcola la funzione di trasferimento. I grafici di m di teta e φ di teta che rappresentano comportamento in frequenza hanno altresì tutte le informazioni sul comportamento dinamico. Ecco, insisto su questo fatto perché è molto importante. Da una parte puntualmente rappresentano qualcosa di specifico, il comportamento a regime, ma globalmente rappresentano il comportamento dinamico. E qua è ancora ripetuto, puntualmente in ogni teta l'informazione sul comportamento a regime, nella forma complessiva l'informazione sul comportamento dinamico. La risposta transitoria, anche in questo caso, come nel caso dei sistemi a tempo continuo, fornisce una diversa scomposizione della risposta in uscita quando esiste la risposta a regime permanente. Noi sappiamo che yk la possiamo scrivere come libera più forzata. Adesso che abbiamo studiato la risposta a regime permanente, abbiamo capito che la possiamo scrivere come risposta a regime permanente e quello che manca alla risposta a regime permanente, quella che si chiama la risposta transitoria. La risposta transitoria è sicuramente parte dell'evoluzione libera, o meglio, se volete, l'evoluzione libera è tutta parte transitoria, ma la risposta transitoria è anche parte della risposta forzata, mentre la risposta a regime è naturalmente una parte della risposta forzata. Una classe particolare di ingressi, gli ingressi canonici. Bene, anche qua, come nel caso dei sistemi tempo continuo, abbiamo una classe particolare di ingressi. Questi sono gli ingressi canonici che abbiamo indicato qua, allo stesso modo di come abbiamo indicato quelli nel caso dei sistemi a tempo continuo, con delta meno j più 1. Questa volta, vedete, qua c'è un k alla j, polinomio fattoriale diviso j fattoriale delta meno 1 di k. Questo j tra parentesi quadra indica il polinomio fattoriale, che non è k, non è j volte k, non è la potenza di k j volte, no, è k per k meno 1 per k meno j più 1, è il polinomio fattoriale, una cosa un po' più complicata in questo contesto, è polinomio fattoriale di ordine k, si chiama, k2 è k per k meno 1, per delta meno 1, eccetera, va bene? Vedete, per j uguale 0 si ottiene il gradino, per j uguale 1 delta meno 2 si ottiene k per delta meno 1, per j uguale 2, eccetera, si ottengono tutti questi oggetti. Ora, una proprietà importante è che la z trasformata di questo è uguale a z diviso z meno 1 alla j più 1, e questo la si può facilmente ottenere ricordando la proprietà di moltiplicazione per k nelle proprietà della z trasformata. Se teniamo conto di questo, adesso qua
ci sono alcuni sviluppi che sono interessanti, vediamo, possiamo indicare con W di meno J più 1Z la risposta

sosta forzata all'ingresso delta meno 1 di J, che è la cui trasformata è questa. Bene, se indichiamo con n di z e d di z numeratore e denominatore della W di z, e questa è la trasformata z dell'ingresso, allora abbiamo che la risposta otteniamo per la risposta a regime in z questa espressione. Perché? Perché quando andiamo a espandere in frazioni parziali questo rapporto di polinomi, questa d di z avrà tutti zeri che hanno modulo minore di 1, e andando a considerare l'espansione in frazioni parziali di questa espressione, tutti i termini che sono relativi a questa parte al crescere del tempo se ne vanno a zero, e l'unica cosa che rimane sono i termini che sono relativi all'espansione in frazioni parziali dovuti a questa parte dell'ingresso. Bene, la risposta a regime permanente a questa espressione, e quindi la sua antitrasformata è di questo tipo, dove questa è la funzione a con k. Guardiamo in particolare, qua ci interessa in particolare, la risposta indiciale, cioè se l'ingresso quindi è il gradino unitario, questo gradino è la stessa cosa caso di stessi a tempo continuo, è l'ingresso che vale 1 da 0 in poi, la risposta a regime permanente, vedete, è W di z calcolata in z uguale 1 per delta meno 1 di z, perché se andiamo a fare l'espansione in frazioni parziali, lo vediamo in modo dettagliato, e quindi è k per delta meno 1 di k, e k è quello che chiamiamo guadagno. Per esempio, nel caso dell'esempio uk uguale 1000 per delta meno 1 di k, questa era la funzione di trasferimento w di z, se questa la calcolo in z uguale 1, otteniamo proprio il valore 3790 che avevamo calcolato nel caso precedente. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle condizioni alle quali deve soddisfare la funzione di trasferimento affinché il suo guadagno possa essere rilevato sperimentalmente. Qual è l'esperimento? Si mostri che la parte transitoria della risposta indiciale è combinazione lineare delle leggi di moto associate ai poli della funzione di trasferimento. Si metta in luce in quale modo l'evoluzione libera nello stato e in uscita dipendono dagli autovalori della matrice dinamica. Ed ora passiamo all'ultimo argomento, la discretizzazione di un sistema a tempo continuo. Bene, questo è un discorso particolare, interessante, che riguarda il passaggio in realtà dal sistema a tempo continuo a un sistema a tempo discreto, quando l'ingresso del sistema a tempo continuo è costante a tratti su intervalli di ampiezza prefissata. In questo caso, se siamo interessati a conoscere soltanto l'evoluzione del sistema a tempo continuo negli istanti in cui viene effettuato il campionamento dell'ingresso, allo stesso tempo noi vogliamo conoscere i valori delle uscite. Ebbene, questo legame tra questi segnali a tempo discreto in ingresso e segnali a tempo... Perché a tempo discreto in ingresso? Adesso lo vedremo. Segnali a tempo discreto in uscita, questo collegamento si può fare utilizzando in modo preciso un sistema a tempo discreto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Supponiamo di avere un sistema a tempo continuo e supponiamo di operare in queste condizioni. Vedete, l'ingresso qua è costante a tratti, è uno scaloide, come si dice in matematica. È uno scaloide, e questo ingresso costante a tratti è realizzato partendo da un segnale campionato. Vedete, sono segnali che partono al tempo 0, t, 2t, 3t, eccetera. Arrivano degli impulsi, alimentano questo dispositivo di tenuta di ordine 0 che genera questo scaloide, un segnale in ingresso costante a tratti, che va alimenta questo sistema a tempo continuo lineare, e questo qua abbiamo l'uscita. Bene, supponiamo adesso di prendere dell'uscita non i valori continui, ma il campionamento dell'uscita. Quindi noi campioniamo

gli istanti al tempo 0, t, 2t, eccetera. Vedete che tra questi segnali di ingresso e questi segnali di uscita, l'ingresso del holder e l'uscita del campionatore, sono segnali a tempo discreto. Ma non è che per caso il legame tra questi segnali a tempo discreto è ben rappresentato, è esattamente rappresentato da un modello a tempo discreto? È proprio così. Andiamo a vedere qual è il modello, come si calcola. Il calcolo è molto semplice. Basta considerare l'evoluzione, per esempio, nello stato, oppure l'evoluzione in uscita, ma noi vogliamo anche calcolare l'evoluzione nello stato, che corrisponde a questo segnale d'ingresso. Quindi noi sappiamo che la x di t ha questa espressione. Bene, se adesso noi assumiamo che l'ingresso è costante sugli intervalli di ampiezza t, bene, per calcolare questo collegamento basta che prendiamo t con 0, guardate, t con 0 uguale kt, t k più 1 t, u di t, che è l'ingresso al sistema a tempo continuo, che è costante tra kt e k più 1 t, lo chiamo, è costante, lo chiamo u di kt, e scriviamo l'equazione, la relazione precedente, qua c'era e elevato ad a t meno t0, ma t è k più 1, t0 era kt, quindi mi rimane t, eccetera. Se facciamo adesso una trasformazione di variabile, poniamo k più 1 t meno tau uguale xi, abbiamo questa espressione. Quindi con questa trasformazione di variabile. Qua si è tenuto conto, vedete, ukt è stato portato fuori dall'integrale perché è costante tra kt e k più 1 t. Otteniamo questa espressione. Vedete, ma in questa espressione t è un istante di intervallo di tempo fissato, A è data, questa è una matrice, è una matrice a t. Questa è una matrice, che posso chiamare BD. AD e BD sono, vedete, due matrici, AD e BD. E quindi questo è una dinamica a tempo discreto, xk più 1 uguale a d xk più bd uk, che mi rappresenta proprio l'evoluzione interna dello stato negli istanti di campionamento. Qua sto immaginando di campionare anche lo stato. Per la y, ovviamente, y sarà uguale a c per x più d per u. Nulla c'è da dire a proposito della y. Bene, adesso a partire da ad, bd, c e d, che rimangono le stesse, la c corrispondente rimane la stessa, se io volessi calcolare la funzione di trasferimento di questo sistema a tempo discreto, che dovrei fare? Dovrei fare c per zi meno a meno 1 bd più eventualmente d. Posso anche calcolare direttamente la funzione di trasferimento in questo modo. Ecco, vi invito a riflettere su questa, chiamiamola formula di discretizzazione della funzione di trasferimento. Questa formula ha la sua validità nel fatto che, vedete, il dispositivo di tenuta, quando deve mantenere un ingresso a gradino unitario tempo discreto, in uscita ha esattamente un gradino unitario a tempo continuo. Quindi viene fuori che cosa? Che la W di Z è uguale alla funzione di trasferimento continua diviso S. Questa cos'è? La risposta forzata in S all'ingresso a gradino. Questa è W a meno 1 in S. Antitrasformata, campionata, di questa funzione di K si fa la trasformata Z, la si moltiplica per l'inverso del gradino, questo è l'inverso della trasformata z del gradino, z meno 1 su z, e si ottiene la w di z. Riflettete su questa espressione. Spunti di riflessione, si verifichi che quando a è non singolare, bd la si può anche scrivere come a meno 1 elevato ad a t meno 1 per b. Questo corrisponde a fare quell'intervallo.

integrale che lì non abbiamo fatto. Si calcolino gli autovalori e gli autovettori di AD in funzione di quelli di A. Si calcoli la rappresentazione con lo stato e la funzione di trasferimento di un sistema a tempo discreto equivalente ad un integratore a tempo continuo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si specifichi a cosa è pari la scissa di convergenza di una combinazione lineare di funzioni. Si rifletta sulle caratteristiche di una funzione la cui zeta trasformata ha raggio di convergenza unitario. Si esprima la formula per il calcolo della risposta forzata ad un ingresso ritardato di un passo. Si rifletta sulla possibilità che la matrice dinamica del modello della popolazione studentesca abbia un autovalore negativo. Si rifletta sulle condizioni alle quali deve soddisfare la funzione di trasferimento affinché il suo guadagno possa essere rilevato sperimentalmente. Quale l'esperimento? Si mostri che la parte transitoria della risposta indiciale è combinazione lineare delle leggi di moto associate ai poli di una funzione di trasferimento. Si metta in luce in quale modo l'evoluzione libera nello stato e in uscita dipendono dagli autovalori della matrice dinamica. Si verifichi che quando A è non singolare, BD uguale A a meno 1 E elevato ad AT meno I per B. Si calcolino gli autovalori e gli autovettori di AD in funzione di quelli di A, si calcoli la rappresentazione con lo stato e la funzione di trasferimento di un sistema a tempo discreto equivalente ad un integratore a tempo continuo. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per il materiale didattico e di approfondimento. E alla prossima lezione.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sociologia politica e sociologia del territorio presso questa università. Presentiamo il corso di sociologia del territorio e partiamo da un assunto molto semplice per la sociologia del territorio. Quel che succede dipende da dove succede, come ha scritto il professore Giampiero Nuvolati. E questo assunto ci interroga su che cosa significa il territorio, lo spazio e il luogo nel quale accadono i fenomeni sociali e che quindi i fenomeni sociali si trasformano anche in base allo spazio nel quale avvengono e a loro volta trasformano lo spazio nel quale avvengono. Ed è questo il momento in cui si trasforma, si realizza ciò che noi chiamiamo il territorio. Andiamo a vedere quindi gli argomenti di cui parleremo in questo corso di sociologia del territorio. In prima istanza parleremo delle categorie chiave della sociologia del territorio. Quindi studieremo le autrici e gli autori classici della sociologia in generale e poi andremo a vedere come dalla sociologia generale siamo arrivati alla sociologia del territorio, prima di tutto una sociologia urbana e quindi studieremo la scuola di Chicago. Dalla scuola di Chicago andremo a studiare la città industriale e le sue trasformazioni in città dei servizi, fino ad arrivare alle città contemporanee. Con le città contemporanee studieremo e analizzeremo la trasformazione della categoria di spazio nella globalizzazione e come oggi quella categoria di spazio è messa in crisi dalle trasformazioni della globalizzazione. In ultima istanza studieremo poi la sociologia dell'ambiente, una sociologia giovane e che ci pone di fronte a delle grandi questioni dei nostri tempi. Nella seconda macroarea di questo corso di sociologia del territorio andremo a studiare la città, lo spazio pubblico e la partecipazione. Prima di tutto, in questa macroarea andremo ad analizzare qual è la relazione tra ambiente e città e in che modo esiste l'ambiente dentro lo spazio urbano e soprattutto come le rivendicazioni e la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine nello spazio pubblico trasforma lo spazio urbano e richiede nuovo spazio, nuovo ambiente, nuovo spazio verde all'interno delle nostre città. Inoltre, in questa macroarea studieremo che cosa significa una città inclusiva e accessibile, soprattutto da un punto di vista di genere, e quindi cercheremo anche di innovare l'idea di città che abbiamo. Nell'ultima macroarea di questo corso andremo a studiare il concetto di gentrification, turismo e turistificazione. La gentrification è un fenomeno che ha trasformato i centri urbani delle nostre città. Andiamo ad analizzare come i quartieri operai delle nostre città si sono trasformati in quartieri ricchi, se non ricchissimi. Collegato a questo, analizzeremo l'industria del turismo e di come questa si è trasformata nel corso del tempo e il processo di turistificazione, cioè quel processo che oggi porta milioni di persone a diventare turisti delle città o degli spazi rurali. Andremo quindi a studiare il turismo sostenibile e il turismo responsabile, attraverso dei casi studio e degli esempi per vedere come il turismo può prendersi cura dell'ambiente e della società. Il corso quindi vuole offrirvi degli strumenti per comprendere le categorie base della sociologia del territorio, della sociologia urbana e della sociologia dell'ambiente e in questo modo analizzare anche le trasformazioni del territorio, dei luoghi, degli ambienti e degli spazi rurali e delle città globali. Guarderemo probabilmente con occhi nuovi i luoghi che attraversiamo ogni giorno dopo aver studiato questo corso e in questo modo saremo più consapevoli delle città, degli spazi e dei territori che abbiamo intorno a noi. Quindi io vi auguro un buono studio e sono certa che questo corso potrà aiutarvi nella vostra formazione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Cenni di storia della scrittura, il passaggio dalla maiuscola alla minuscola. Gli argomenti della lezione saranno la nascita della scrittura minuscola libraria greca, il processo del metacaracterismos, aspetti fonetici del greco postclassico e loro conseguenze sulla scrittura. Partiamo col primo argomento, la nascita della minuscola libraria greca. Si tratta di un capitolo importante della storia della scrittura greca perché, come vedremo nel corso della lezione, avrà un importante impatto anche sulla stessa produzione libraria e in generale sulla produzione culturale bizantina. Partiamo con delle definizioni tecniche tratte dall'ambito della paleografia. Che cosa si intende per maiuscola? La maiuscola è una scrittura i cui segni siano compresi in un sistema bilineare, ovvero costituito da due linee, ovvero idealmente racchiusi fra una coppia di linee parallele orizzontali. Al contrario, la minuscola è una scrittura i cui segni siano compresi in un sistema quadrilineare. Ecco un esempio, un'immagine che ci permette proprio di comprendere meglio queste due definizioni di scrittura maiuscola e scrittura minuscola. A sinistra vedete un sistema bilineare all'interno del quale sono comprese le lettere epsilon, teta, omicron, sigma. Al contrario, nel caso delle scritture minuscole si immagina astrattamente un sistema quadrilineare di quattro linee all'interno del quale il corpo centrale delle lettere occupa le due linee intermedie, mentre vi sono poi dei tratti prolungati che vanno a toccare e a lambire le due linee esterne. Dal punto di vista paleografico, la scrittura maiuscola precede nel tempo quella minuscola. Il più antico manoscritto greco datato è il Vaticano Greco 1666, datato appunto all'800 d.C. Il primo manoscritto databile è il Vindobonensis Medicus Grecus I, databile agli anni 512-513 d.C. È importante precisare, chiarire la differenza tra un manoscritto

datato e un manoscritto databile. Un manoscritto datato è un manoscritto che presenta una indicazione cronica apposta dal copista, dallo scriba o anche da qualcun altro eventualmente che precisa l'anno nel quale la copia del manoscritto è stata effettuata. Al contrario, un manoscritto databile è un manoscritto che gli studiosi moderni hanno datato o di cui hanno ipotizzato la datazione sulla base o di elementi interni, ad esempio la scrittura, o di elementi esterni di varia natura. Questa è un'immagine tratta dal Vaticanus Graecus 1666. Come abbiamo detto, il primo manoscritto greco datato. In particolare, questo manoscritto contiene la traduzione greca dei libri Dialogorum di Papa Gregorio Magno, morto nel 604, una traduzione eseguita da Papa Zaccaria, che fu in carica dal 741 al 752. Si tratta di un'opera importante, la traduzione greca di Papa Zaccaria delle opere di Gregorio Magno, perché è un'opera che probabilmente aveva l'obiettivo di sanare una lacuna esistente tra mondo, una lacuna linguistica esistente tra mondo greco e mondo latino. E forse aveva anche l'obiettivo, tale traduzione, di far conoscere in Oriente i tesori della spiritualità occidentale. L'opera ebbe molto successo in Oriente, godé di grande diffusione, e tant'è vero che Gregorio Magno, San Gregorio Magno, fu chiamato in Oriente Gregorio o Dialogos, cioè il dialogo per eccellenza, proprio dal titolo e dai contenuti di quest'opera, appunto i dialoghi. Questo manoscritto, abbiamo detto, di questo manoscritto si postula l'origine romana sulla base di una serie di elementi. Innanzitutto l'opera stessa, il fatto che si tratti di una traduzione greca di un'opera scritta da un pontefice romano. In secondo luogo, la cronologia del manoscritto. Abbiamo detto che il codice è datato all'800 d.C., quindi cronologicamente molto vicino all'epoca della traduzione da parte di Papa Zaccaria, che è appunto la metà dell'VIII secolo. Inoltre vi sono dei caratteri dell'ornamentazione del manoscritto tipicamente provinciali che farebbero propendere proprio per una origine romana o comunque provinciale piuttosto che costantinopolitana. Inoltre una serie di osservazioni paleografiche dal momento che la scrittura di questo codice, tecnicamente una maiuscola biblica, tardiva, destrutturata, mostra delle affinità proprio con la onciale latina romana. Detto questo, è importante ricordare fra l'altro che Roma dal VI secolo fino appunto alla metà dell'VIII fu politicamente sottoposta al controllo di Costantinopoli, di Bisanzio. Dalla diciamo, conclusione delle guerre greco-gotiche volute da Giustiniano, quando l'Italia fu momentaneamente recuperata al potere e al controllo bizantino, fino alla metà dell'VIII secolo, quando appunto Papa Stefano II stringe alleanza con Pipino il Breve, re dei Franchi, e quindi si svincola dall'autorità dello Stato bizantino.
Ma nonostante ciò, comunque Bisanzio continuerà ad esercitare, soprattutto in questo periodo, una forte influenza anche culturale a Roma, sulla corte pontificia.

sulle amministrazioni, sulla burocrazia. E fra l'altro, in questo periodo a Roma è presente, ripeto, alla metà dell'VIII secolo, una importante, nutrita comunità greca, soprattutto intorno alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin, fra il Palatino e l'Aventino. Una comunità formata da, costituita da commercianti, da funzionari e soprattutto da monaci, monaci greci che giungevano a Roma anche per scappare alla ondata iconoclasta che si stava verificando a Costantinopoli. Siamo dunque nell'ambito della cosiddetta controversia iconoclasta, una controversia nata a Costantinopoli a partire dall'imperatore Leone III, il quale era contrario in qualche modo alla venerazione delle immagini sacre, ma di questa polemica parleremo più avanti. In questa slide vediamo il foglio 185 verso del Vaticano greco 1666, in maniera particolare la sottoscrizione con l'indicazione dell'anno. Qui invece abbiamo un'immagine tratta dal Vindobonensis Medicus Grecus 1. Come abbiamo detto, il manoscritto greco databile più antico a noi noto. Vindobonensis Medicus Grecus è la segnatura del manoscritto. Il nome stesso ci fa capire che tale manoscritto è conservato alla Biblioteca Nazionale Austriaca. Vindobonensis è un aggettivo che ci rimanda a Vindobona, il nome latino romano di Vienna, e il manoscritto contiene il De Re Medica di Dioscoride Pedanio, un autore vissuto nel primo secolo d.C., un trattato di farmacologia e di botanica, un trattato che in qualche modo tratta proprio delle erbe officinali, molto riccamente illustrato. E proprio in questo manoscritto è presente una celebre miniatura dedicatoria al foglio 6 verso, in cui all'interno di un clipeo che presenta diverse figure geometriche l'una nell'altra, quindi cordoni intrecciati, è raffigurata al centro la Sapienza, Sofia, tra la magnanimità e la prudenza. Inoltre, se andiamo a guardare bene all'interno di questi triangoli campiti di rosso negli spazi appunto ricavati dall'intreccio di questi cordoni, vediamo proprio il nome di Giuliana. Vediamo qui uno iota, omicron, ypsilon, lambda, iota, alfa, ni, alfa. Chi è questa Giuliana? Si tratta di Giuliana Anicia, un importantissimo personaggio femminile dell'inizio del VI secolo, appartenente alla stirpe senatoriale, di rango senatoriale della gens Anicia, una patrizia, che fu fra l'altro anche una grandissima cultrice delle arti e delle lettere. Giuliana Anicia fu ad esempio colei che commissionò la fondazione della chiesa di San Polieucto a Costantinopoli. Questo manoscritto è un manoscritto che fu fatto fare, che fu commissionato dagli abitanti della cittadina di Onorate, una cittadina sulla costa asiatica del Bosforo, proprio per ringraziare Giuliana Anicia, la quale aveva fatto costruire per questa città una chiesa dedicata alla Theotokos.
è difficilmente visibile in questa immagine, ma in realtà ciascuna di queste lettere che

che compongono il nome di Juliana, dà inizio inoltre ad un verso inserito all'interno dello spazio blu, che compone quindi una iscrizione. Qui vediamo una traduzione di questa iscrizione dedicatoria in inglese, effettuata da Spatarella.

Abbiamo visto la personificazione della magnanimità, appunto della megalopsichia, nella illustrazione precedente, ti permette, fa sì che tu possa essere, che tu venga menzionata in tutto il mondo, nel mondo intero. Tu appartieni alla famiglia degli Anici, appunto la stirpe Anicia, e hai costruito un tempio, del Signore, tirato su alto e, bello. Ora, trattiamo della nascita delle scritture minuscole in Occidente e in Oriente. In Occidente, vediamo che intorno alla metà dell'VIII secolo nasce la cosiddetta minuscola carolina. Chiaramente questa definizione carolina rimanda proprio a Carlo Magno e alla cosiddetta Rinascenza, carolingia. Mentre in Oriente, all'inizio del IX secolo nasce appunto la minuscola libraria. Quando parliamo di minuscola libraria, parliamo quindi di una scrittura che viene utilizzata da un certo momento in poi per la produzione libraria, quindi per manoscritti che tramandano opere letterarie, testi destinati ad essere conservati, letti, studiati. Ecco un esempio di minuscola carolina dall'ambito latino, da un manoscritto risalente a circa il 765, accanto un esempio di minuscola studita da un manoscritto dell'835 e vedremo a breve che cosa si intende con minuscola studita. Un ruolo importante per l'affermazione della minuscola in ambito librario fu svolto dal monastero di San Giovanni Prodromo nel quartiere di studio a Costantinopoli. San Giovanni Prodromo è un monastero importantissimo e Giovanni Prodromo altro non è che San Giovanni Battista. In greco Prodromos vuol dire infatti il precursore, in quanto Giovanni Battista fu il precursore di Cristo. E questo monastero sorgeva proprio nel quartiere di studio o studios in greco a Costantinopoli. Qui abbiamo una miniatura tratta dal celebre Menologio di Basilio II, che voi ben conoscete, ne abbiamo parlato nelle precedenti lezioni, che raffigura proprio il monastero di studio affacciato sulla Propontide. Qui abbiamo una mappa di Costantinopoli nel periodo bizantino. E vedete più o meno dove era ubicato il monastero di studio con la chiesa annessa di cui restano delle rovine, del cui abside restano appunto le rovine che vedete nella fotografia. Passiamo ora all'ipotesi circa la genesi della minuscola libraria greca. Una prima ipotesi fu formulata da Victor Garthausen, siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Victor Garthausen postulò un'origine palestinese, ipotizzò che l'utilizzo della scrittura minuscola avesse preso piede proprio in ambito librario, in ambito palestinese. Diciamo che, seppur partendo da presupposti non del tutto corretti, effettivamente l'ipotesi di Garthausen, che è stato anche uno dei maggiori paleografi greci, non era del tutto sbagliata, aveva comunque un suo fondamento. La seconda ipotesi fu formulata da Thomas Allen. Siamo appunto nella prima metà del XX secolo. Thomas Allen ipotizzò che la minuscola libraria greca fosse nata nell'ambiente del monastero di studio. L'ipotesi di Allen prendeva le mosse proprio da una serie di numerose testimonianze scritte che lasciavano effettivamente intuire un forte legame tra la minuscola libraria greca delle origini e l'ambiente studita dei monaci del monastero di studio.
Ultima ipotesi fu formulata da Sahir el-Mango,

il quale invece postulò ha postulato un influsso della coeva minuscola Carolina, quindi un influsso in qualche modo della scrittura latina coeva minuscola su quella greca. In realtà, nell'Oriente greco-bizantino, le origini della minuscola, se intesa come scrittura usuale, quindi non libraria, sono molto più antiche. Una piccola precisazione, scrittura usuale nella terminologia tecnica paleografica indica una scrittura utilizzata per le esigenze quotidiane in un determinato tempo e in un determinato ambiente. Abbiamo dei primi esempi di minuscola corsiva greca in papiri greci non letterari dal IV secolo d.C. Ho evidenziato la definizione di corsiva perché anche qui entriamo, diciamo, nel linguaggio tecnico della paleografia. Per corsiva si intende una scrittura, con corsiva si fa riferimento a quello che è il ductus della scrittura. Con ductus si intende in paleografia la maggiore o minore rapidità con cui una scrittura viene tracciata. Una maggiore rapidità porterà a parlare di un ductus rapido, una minore rapidità porterà a parlare di un ductus posato. Chiaramente ci sono poi gradazioni intermedie. E una scrittura corsiva è una scrittura che presenta un ductus rapido, fluido. Nell'uso documentario la minuscola si presenta pienamente formata tra la fine del V secolo e l'inizio del VI secolo. A questa minuscola, nell'uso documentario, viene dato il nome convenzionale di corsiva bizantina. Ecco, questo è un esempio di scrittura corsiva bizantina da un papiro della seconda metà del VII secolo conservato a Firenze. La segnatura che leggete PSI rimanda ai papiri della Società Italiana. Si tratta di una società che fu fondata nel 1908 a Firenze per impulso di Girolamo Vitelli, uno dei più grandi papirologi italiani, che 20 anni dopo poi si è evoluta nell'istituto papirologico intitolato proprio al Vitelli. E qui sono conservati numerosi papiri provenienti per lo più dall'Egitto, e questo papiro in particolare ci permette di conoscere questa scrittura, questa corsiva bizantina, in un papiro non documentario. Abbiamo detto che in questo periodo, infatti, era in uso una scrittura corsiva su base minuscola proprio in testi documentari, quindi non letterari. E infatti il papiro in questione contiene la lettera ufficiale di Eladio per conto del Topo Teretes al Pagargo, papa di Apollonopoli. Chiariamo questi termini tecnici. Il topo teretes era, con questo termine tecnico greco, si fa riferimento ad una carica dell'esercito bizantino che svolgeva funzioni assimilabili a quelle di un luogotenente. Mentre il termine pagargo o pagarco, pagarcus, fa riferimento ad una magistratura. Il pagargo era un magistrato minore preposto all'amministrazione e al controllo del pagus di piccoli villaggi. Siamo chiaramente in Egitto. Ora, vediamo quali sono le ipotesi sull'origine del passaggio dalla corsiva maiuscola

alla corsiva alla minuscola in ambito documentario, ovvero all'ipotesi di Guglielmo Cavallo. Guglielmo Cavallo è uno dei maggiori paleografi greci, il quale nel 1970 formulò proprio una ipotesi per spiegare il passaggio dalla corsiva su base maiuscola alla corsiva alla minuscola nell'ambito documentario, quindi come ad esempio nel papiro che abbiamo appena visto. Dal IV secolo d.C. si sarebbe verificato un influsso della minuscola corsiva latina, chiamata anche corsiva nuova, sulla formazione di una corsiva greca su base minuscola. Si parla infatti di una koiné grafica greco-romana. Cosa vuol dire questo? Si è ipotizzato che a partire proprio dal IV secolo d.C. la corsiva nuova o minuscola corsiva latina che si era già formata e perfezionata entro la fine del III secolo d.C. avrebbe esercitato in qualche modo un'influenza e avrebbe in qualche modo contribuito alla formazione di una corsiva greca anch'essa su base minuscola. Questo dove? In quelle regioni ellenofone dell'impero, dove erano presenti fenomeni spiccati di bilinguismo e dove i funzionari della burocrazia erano in qualche modo inseriti all'interno di una koiné grafica greco-romana, quindi fenomeni di bilinguismo e di grafia in qualche modo. Il passaggio si verificò dapprima nei documenti ufficiali e poi dal V secolo in documenti anche privati, lettere e appunti. All'inizio del VI secolo sorge una vera e propria corsiva bizantina. Verso la fine dell'VIII secolo avviene probabilmente l'adozione della minuscola in forme tendenzialmente normalizzate anche nei libri. È chiaro che una corsiva bizantina come quella utilizzata nei documenti, particolarmente rapida, ricca di legature, non poteva essere adatta a una scrittura libraria. I libri dovevano essere letti con agevolezza, con facilità, e quindi richiedevano una scrittura più calligrafica. E quindi si immagina che prima di essere adottata in ambito librario, tale corsiva bizantina per i documenti, documentaria, sia stata in qualche modo oggetto di una sorta di aggiustamento, di adeguamento. Vediamo quali sono i pregi e i difetti delle scritture maiuscole, in modo anche da spiegare il perché a un certo punto si è preferito passare alla scrittura minuscola. Chiaramente le maiuscole presentano una maggiore chiarezza e leggibilità. Tuttavia, presentano anche lentezza di esecuzione e notevole consumo di materiale scrittorio. Una cosa importante da mettere in evidenza è che nella scrittura maiuscola, il copista, lo scrivente, doveva necessariamente sollevare il calamo, lo strumento scrittorio, per eseguire i vari tratti delle lettere, il che chiaramente rendeva tale scrittura più chiara, più posata, ma anche più lenta. Al contrario, la scrittura minuscola permette proprio di eseguire, più lettere in sequenza, senza sollevare lo strumento scrittorio dalla superficie della pagina, grazie proprio ai legamenti e le ligature. Pregi e difetti della scrittura corsiva documentaria, quindi in qualche modo dell'antenato della minuscola. Ha sicuramente una maggiore rapidità di esecuzione e una maggiore economicità, chiaramente economicità perché
tendenzialmente assodato che

e nella prassi libraria greca la maiuscola presentava un modulo, cioè delle dimensioni medio-grandi, effettivamente scrivere maiuscola costringeva ad occupare più spazio e quindi più supporto scrittorio, più pergamena e così via. Al contrario, la corsiva documentaria ha un modulo più piccolo e di conseguenza era possibile scrivere più lettere, più caratteri, più parole in uno spazio minore, risparmiando chiaramente supporto scrittorio. Tuttavia, ecco, questa comportava una minore leggibilità. Da qui la necessità di cui abbiamo parlato di apportare alcuni ritocchi. Tuttavia si trattò di un processo graduale e diffuso. È difficile pensare che questo passaggio dalla corsiva documentaria bizantina alla minuscola libraria si sia svolto in poco tempo. O comunque, diciamo, grazie ad un preciso ambiente o ad una figura in particolare. Ecco, questo è lo stadio finale del processo, il primo manoscritto datato in minuscola, il Petropolitanus Graecus 219, datato all'835, noto anche come Tetravangelo Uspensky, dal nome di Porfiri Uspensky, l'archimandrita russo, il quale tra la fine nell'Ottocento più che altro compì una serie di viaggi in Oriente, proprio alla ricerca di manoscritti orientali, moltissimi greci, che poi sono confluiti nella Biblioteca Imperiale di San Pietroburgo, oggi Biblioteca Nazionale Russa. La data della sottoscrizione ci rimanda all'anno del mondo 6343, si tratta di una indicazione cronica che fa riferimento ad un tipico sistema bizantino del calcolo del tempo, un sistema di cronologia tra i vari in uso nell'Oriente e cristiano, che fa riferimento all'anno del mondo, all'annus mundi, che era stato fissato dai bizantini tramite una serie di calcoli veramente complicati, all'anno 5509, 5508, 5507, prima della nascita di Cristo. Diciamo che intorno alla metà del X secolo, poi sì, l'anno 5508 prevale sugli altri, e quindi per conoscere noi diciamo, l'anno dell'era cristiana partendo da un'indicazione di questo tipo, dovremo sottrarre all'anno indicato nella sottoscrizione, all'annus mundi 6343, 5508. Ed ecco che arriviamo all'anno 835. Questa è un'altra immagine della Petropolitano greco 219. Si tratta di note obituarie utili per comprendere il luogo della copia di questo manoscritto. Si fa riferimento alle date di morte di Platone, Teodoro e Giuseppe. Di chi si tratta? Questi personaggi sono stati identificati dallo studioso Giorgiano Cereteli, papirologo e così via, con Teodoro Studita, il fratello Giuseppe Studita e Platone di Bitinia, lo zio materno. Tre personaggi importanti, tutti e tre santi, e strettamente legati al monastero di studio. Teodoro fu proprio abate, egumeno, secondo la terminologia greca, del monastero di studio e celebre letterato. Ecco un'immagine di Teodoro Studita in un mosaico della chiesa di Osios Lucas in Beozia e un altro ritratto tratto dal monastero di Nea Moni di Chio. Nelle sue regole, Teodoro Studita prevedeva l'esistenza nel monastero non solo di una ricca raccolta libraria, ma anche di uno scriptorium diretto da un protocalligrafo. Teodoro istituì anche una scuola nella quale i monaci studiavano anche la grammatica, la filosofia e la teologia, oltre ovviamente alle sacre scritture e agli scritti dei padri della Chiesa.
Teodoro e monaci sudditi furono esiliati da Costantinopoli a causa

del contrasto col potere imperiale durante il cosiddetto secondo iconoclasmo, ossia durante questa seconda ondata persecutoria cominciata proprio nell'815 con Leone V l'Armeno, l'imperatore di Costantinopoli, una ondata di persecuzione verso i monaci definiti coniduli, ovvero monaci che affermavano la legittimità della venerazione delle immagini sacre. Questo significa che il manoscritto copiato da Nicola, il Tetravangelo Ospensky, è stato sicuramente vergato da un copista Nicola che era monaco studita. Il legame appunto con il monastero di Studios è evidente, ma al tempo stesso non può essere stato copiato a Costantinopoli perché in quel periodo i monaci studiti erano stati esiliati e quindi si può ipotizzare che esso sia stato copiato in un monastero dell'Asia Minore o nel monastero di San Saba presso Gerusalemme, là dove Uspensky lo ha trovato. Il contesto storico-culturale e gli stimoli a una notevole produzione letteraria sono legati proprio alla controversia iconoclastica che portò ad un'intensa produzione di scritti polemici e teologico-dottrinali. In maniera particolare ricordiamo Giovanni Damasceno, considerato l'ultimo padre della Chiesa greco, che fu uno strenuo difensore del culto delle immagini, attivamente impegnato nel dibattito teologico-dottrinale contro l'iconoclastia, e proprio questo scontro ideologico-dottrinale-teologico portò alla produzione di numerosi scritti da una parte e dall'altra. In questo contesto si verificano fenomeni di crisi della cultura ufficiale. In qualche modo questo comporta il decadimento delle solenni scritture maiuscole ad essa legate, una effervescenza ideologica che porta, come ho detto, a una nuova ricca produzione libraria e quindi all'abbandono della scrittura maiuscola e all'adozione della scrittura minuscola. Un altro possibile fattore per l'affermazione della minuscola in ambito librario fu la crisi provocata dalla conquista islamica. In un primo momento, quando territori dell'impero bizantino come la Siria, l'Egitto, la Palestina furono conquistati dagli arabi musulmani nel corso del VII secolo, questi si mostrarono clementi e tolleranti verso le amministrazioni locali greche, grecofone e cristiane. Tuttavia, da un certo punto in poi, soprattutto durante il califfato di Abd al-Malik, tra il 685 e il 705, fu imposto ai greci il divieto di scrivere documenti nei territori conquistati appunto dagli arabi. Questo che cosa comportò? Comportò che l'attività di notai e scribi greci confluì dal settore documentario a quello della produzione libraria. Si tratta di un'ipotesi, questi funzionari che avevano delle competenze specifiche, tecniche, e che erano abituati a lavorare con questa scrittura corsiva documentaria, è possibile che, trovandosi in qualche modo esclusi da questo genere di attività, non potendo più redigere documenti, abbiano utilizzato queste competenze grafiche, diciamo di base burocratica, nell'ambito delle scritture librarie, il che avrebbe determinato questa contaminazione. In questo periodo, fra l'altro, c'è uno stretto rapporto tra queste aree orientali, Palestina in particolare, ma anche Siria e Egitto, con Costantinopoli, e quindi da qui potrebbe essere arrivata a Costantinopoli la minuscola libraria greca. Quali sono gli spunti di riflessione? Cosa si intende nel linguaggio paleografico con scrittura maiuscola e scrittura minuscola? In ambito librario è impiegata prima la maiuscola o la minuscola? Quali sono i più antichi manoscritti greci datati o databili in maiuscola e in minuscola? Quali
Quando comincia a essere impiegata la scrittura minuscola? Quali sono le ipotesi degli studiosi circa le origini della minuscola greca? Cosa si intende con corsiva bizantina? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della maiuscola e della corsiva documentaria bizantina? Chi furono i monaci studiti? Cos'è la controversia iconoclastica? Quali sono le ragioni che hanno determinato l'adozione della scrittura minuscola in ambito librario? Passiamo ora all'argomento successivo, il processo del metacaracterismos. Si tratta di un fenomeno importante che si svolse nel corso del IX secolo e che ebbe un impatto fondamentale nella selezione e nella tradizione, nella trasmissione del patrimonio librario fino ad allora esistente e conservato in scrittura maiuscola. Con il termine greco metacaracterismos si intende una gigantesca opera di traslitterazione in minuscola del patrimonio bibliografico antico fino ad allora trasmesso in maiuscola. Una sorta di rivoluzione dei mezzi di comunicazione. In qualche modo si può paragonare questo fenomeno per la sua importanza a quello che si ebbe nel 400 con l'invenzione della stampa. Qui arriviamo al concetto di enciclopedismo bizantino. Di solito il metacaracterismos che appunto si svolse nel IX secolo viene associato ad un importante periodo di rinascenza di fioritura culturale nota come rinascenza macedone e per molto tempo chiamato umanesimo bizantino. Oggi gli studiosi tendono piuttosto a parlare di età dell'enciclopedismo bizantino, ovvero un atteggiamento diffuso di riflessione, di escertazione anche di testi, opere letterarie del passato volte alla conservazione, un'operazione volta alla conservazione, allo studio, alla sistemazione del patrimonio, del sapere in tutti i campi e di tutto lo scibile. Sia quello letterario che quello filosofico che quello tecnico-scientifico. Una figura emblematica di questo fenomeno culturale fu Areta di Cesarea, il quale commissionò per la sua biblioteca la copia di diversi manoscritti, da lui accuratamente riveduti e postillati. Qui abbiamo due esempi, un Euclide conservato ad Oxford e un Platone conservato ad Oxford con un'altra segnatura tuttavia. L'attività di traslitterazione in minuscola migliorò in diversi casi la leggibilità e la qualità dei testi. Per quale motivo? Perché furono introdotti segni diacritici del greco, spiriti e accenti, e in più anche i segni di punteggiatura. Potete rendervi conto facilmente di quanto fosse importante, di quanto sia stata importante questa novità. Il greco presenta dei segni diacritici fondamentali che permettono di distinguere le parole fra loro. Nella maiuscola non erano utilizzati e neanche segni di punteggiatura. Al contrario, nel momento in cui i copisti cominciano a trascrivere i testi che erano in maiuscola e in minuscola cominciano anche a riflettere sul testo, a porsi delle domande di interpretazione di quello che stanno leggendo e cercano di trascriverlo nella maniera più corretta, filologicamente più corretta possibile. E quindi l'introduzione di questi segni di punteggiatura, di interpunzione e diacritici rende anche i testi chiaramente più perspicui ai lettori. Quindi si tratta di un esercizio di critica testuale e interpretazione dei testi tramandati. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine greco metacaracterismos? Cosa si intende con enciclopedismo bizantino? Quale impatto ebbe sulla conservazione e trasmissione della cultura antica? Eccoci all'ultimo argomento, aspetti fonetici del greco post-classico e loro conseguenze sulla scrittura.
Si tratta di una breve digressione su alcune caratteristiche del greco antico.

antico e del greco medievale bizantino, che sono interessanti per comprendere anche alcuni fenomeni dell'attività di copia, soprattutto in seno al metacaracterismos. Eccoci ad alcuni punti di partenza. Chiaramente il greco antico presentava una complessità fonica importante. Chi di voi ha studiato greco o ha frequentato il liceo classico lo sa, il greco antico è una lingua quantitativa. Quindi non soltanto abbiamo una distinzione tra le varie vocali e i vari dittonghi dal punto di vista del timbro, del suono, ma anche dal punto di vista della quantità, della durata temporale. Si ha nel greco antico la differenza fra, ad esempio, sillabe lunghe e sillabe brevi. Le sillabe brevi durano un tempo, le sillabe lunghe durano due tempi. Era presente un accento tonale. Cosa significa con accento tonale? Che si aveva un intervallo di quinta tra le sillabe toniche e le sillabe atone. In età ellenistica la lingua cominciò a subire profondi mutamenti, a partire proprio dal IV secolo a.C. In età imperiale la fonetica del greco è ormai assimilabile a quella del greco moderno. Eccoci ad alcuni fenomeni tipici del greco post-classico. Lo spirito aspro, che era uno dei segni diacritici di cui parlavamo prima, che nel greco antico indicava la presenza di un'aspirazione prima della vocale, di una vocale iniziale, non è più sensibile, non viene più avvertito. Scompare la distinzione quantitativa tra vocali lunghe e vocali brevi. Si semplificano le consonanti geminate che vengono pronunciate come scempie, cioè come singole. Diverse consonanti e vocali mutano suono, in particolare tra le vocali prevale il suono I. Come vedete in questa tabella, ha un'espressione grafica eta, iota, ypsilon o i dittonghi epsilon iota, omicron iota, ypsilon iota, corrisponde un suono I. Cioè tutte queste vocali e questi dittonghi vengono pronunciati come I. Potete quindi comprendere facilmente la presenza importante del suono I nella pronuncia del greco che è stato interessato da questi fenomeni, quindi post-classico bizantino, e proprio per questo motivo si parla di pronuncia itacistica o iotacistica, per questa prevalenza del suono I, che fra l'altro nell'attività di copia crea non pochi problemi. Potete immaginare tutte le quanta confusione può nascere da questa omofonia, dal fatto che tutte queste vocali e dittonghi vengono pronunciati esattamente alla stessa maniera. La fonetica post-classica è quindi fonte di gravi conseguenze per l'ortografia nei manoscritti di opere antiche. Si ha infatti un costante rischio di errori dovuti proprio alla pronuncia del greco medievale. Ciò comportava la necessità di un formidabile tirocinio scolastico e soprattutto rende improbabile il ricorso alla dettatura per la copia simultanea di numerose copie, che avrebbe richiesto nei copisti all'opera simultaneamente uno sforzo veramente importante. Il problema della pronuncia del greco in età antica è un problema molto precoce. In Occidente l'insegnamento del greco comincia con la figura di Leonzio Pilato, morto nel 1365, e poi prosegue con i cosiddetti dotti greci della diaspora, ovvero quegli eruditi, quegli intellettuali, quei maestri greci che nel corso del XV secolo partivano dall'Oriente, lasciavano Costantinopoli e altre regioni occupate o minacciate dai turchi per cercare rifugio proprio in Italia. Nel Rinascimento il problema fu discusso in particolare

aree nell'Accademia Aldina. Quindi l'Accademia sorta intorno allo stampatore Aldo Manuzio e dall'umanista spagnolo Antonio de Nebrija, nato nel 1441, morto nel 1522. Fra l'altro si tenga presente che nel corso del 300, del 400, il greco veniva insegnato in Occidente con la pronuncia contemporanea. Quindi del greco bizantino, quella corrente. Un'altra figura importante è Johann Reuchlin, il quale, umanista, dal quale deriva la definizione di pronuncia reuchliniana, che fu inizialmente quella prevalente. La pronuncia reuchliniana coincide sostanzialmente con quella del greco moderno, quindi tiene presente i fenomeni di consonantismo, di iotacismo tipici del greco postclassico. Tuttavia, a lui si oppose Erasmo da Rotterdam, il quale nel De Recta Latini Grecique Sermonis Pronunciazione, pubblicato nel 1528, stabilì la correttezza della cosiddetta pronuncia restituta, che poi da quel momento in poi prese proprio il nome di pronuncia erasmiana, ed è sostanzialmente la pronuncia del greco che noi oggi apprendiamo a scuola, al liceo classico e all'università. Veniamo agli spunti di riflessione. In che modo si evolve la lingua greca antica verso il greco medievale? Quali conseguenze ha tale evoluzione linguistica nell'attività di scrittura e di copia dei libri a Bisanzio? Cos'è l'itacismo? Cosa si intende per pronuncia reuchliniana e pronuncia erasmiana del greco antico? Siamo giunti dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende nel linguaggio paleografico con scrittura maiuscola e scrittura minuscola? In ambito librario è impiegata prima la maiuscola o la minuscola? Quali sono i più antichi manoscritti greci datati o databili in maiuscola e in minuscola? Quando comincia a essere impiegata la scrittura minuscola? Quali sono le ipotesi degli studiosi circa le ragioni della minuscola greca? Cosa si intende con corsiva bizantina? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della maiuscola e della corsiva documentaria bizantina? Chi furono i monaci studiti? Cos'è la controversia iconoclastica? Quali sono le ragioni che hanno determinato l'adozione della scrittura minuscola in ambito librario? Cosa si intende con il termine greco metacharacterismos? Cosa si intende con enciclopedismo bizantino? Quale impatto ebbe sulla conservazione e trasmissione della cultura antica? In che modo si evolve la lingua greca antica verso il greco medievale? Quali conseguenze ha tale evoluzione linguistica nell'attività di scrittura e di copia dei libri a Bisanzio? Cos'è l'itacismo? Cosa si intende per pronuncia reuchliniana e pronuncia erasmiana del greco antico? Siamo giunti alla conclusione della nostra lezione. Io, come al solito, vi ricordo che potrete trovare ulteriori indicazioni bibliografiche e supporti per lo studio sulla pagina web dell'insegnamento sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni, chiama la segreteria studenti o visita il sito internet

0: www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata alla relazione. Gli argomenti che affronteremo saranno natura e tipi di relazione, le caratteristiche testuali della relazione e alcuni esempi che analizzeremo. Partiamo dalla natura e dai tipi di relazione. La relazione è un documento che siamo spesso chiamati a redigere in diversi contesti, non solo professionali. Mi viene in mente, ad esempio, la relazione di fine tirocinio, che è un momento ed è un'occasione molto importante per fare il punto sulle competenze acquisite durante appunto un'esperienza di tirocinio. Vediamo la natura e i tipi di relazione. Iniziando col dire che la relazione è lo strumento con cui si riferisce in modo dettagliato e oggettivo su un tema, un'attività svolta o un progetto da realizzare. Già qui quindi possiamo individuare almeno tre declinazioni di un testo che può essere generalmente definito relazione. E cioè siamo portati a pensare innanzitutto a relazionare su qualcosa che è già avvenuto, su qualcosa che si è concluso, quindi su un'attività svolta. D'altra parte si può relazionare anche in relazione ad un tema di ricerca, un problema, un'evidenza scientifica. E si può anche relazionare a proposito di un progetto da realizzare. La tipologia di relazione più comune è certamente quella relativa ad un'attività svolta ed è anche quella su cui cercheremo di dire il più possibile. La relazione inoltre può riguardare temi, attività o progetti di studio, di formazione, di lavoro, di ricerca, di indagine, eccetera. È dunque un documento trasversale non solo a diversi ambiti, ma anche potremmo dire a diversi livelli della propria carriera, del proprio percorso professionale. È spesso un documento e un momento di raccordo tra persone che svolgono mansioni o professioni diverse. Questo è certamente un punto che rende la redazione di una relazione particolarmente complicata. E cioè, si tratta di documenti molto spesso scritti a più mani e che quindi prevedono la coesistenza e la collaborazione di persone che hanno spesso anche competenze e studi diversi e che possono avere anche gradi gerarchici e livelli di esperienza diversi. A seconda degli ambiti e degli scopi specifici, prende il nome di report, rapporto, resoconto o dossier. Ecco, questi sono tutti, possiamo dire, dei sinonimi non esatti, ma sufficientemente precisi di quello che definiamo relazione, che cercheremo di definire in questa video lezione. Possiamo dire che la relazione è un testo prevalentemente informativo, ma che contiene anche parti descrittive e argomentative. Siamo quindi a definire le componenti che danno vita a una relazione, le componenti testuali che danno vita a una relazione. Va detto che l'estensione e il peso che ognuna di queste componenti può avere nella redazione di un documento come la relazione è diverso. Certamente al centro e al cuore della relazione c'è l'idea di informare, cioè di mettere al corrente qualcuno su qualcosa. È infatti prevalentemente informativo perché ha lo scopo di rendere conto a qualcuno di qualcosa. E qui, nel passaggio dal relazionare, nel mettere al corrente, al rendere conto, si insinua, possiamo dire, un'altra caratteristica, e cioè spesso siamo chiamati a redigere, a produrre una relazione in virtù di compiti che ci erano stati assegnati, di obiettivi che dovevamo raggiungere, di livelli che dobbiamo dimostrare di aver raggiunto nella nostra professione e nel nostro operato.
E quindi un documento che spesso porta con sé un certo grado di ansia, preoccupazione, ansia da prestazione quasi direi, ed è quindi anche un documento che deve essere redatto con molta attenzione per far sì che emergano i punti di forza e i risultati raggiunti e che chi è nella posizione gerarchica di dover valutare possa farlo nel migliore dei modi e noi possiamo metterci nelle condizioni di essere valutati nel miglior modo possibile. Inoltre, è un testo descrittivo perché deve illustrare i dettagli, tempi, luoghi, numeri, modalità dell'attività svolta. Ecco, ancora una volta è importante restituire il senso di ciò che si è fatto e in parte questo avviene riportando dei risultati, e risultati che hanno a che fare naturalmente con numeri e con altre caratteristiche oggettive. E la dimensione descrittiva quindi porta con sé questa idea di essere distaccati, essere oggettivi, appunto, non particolarmente coinvolti da quello che stiamo descrivendo, su cui stiamo relazionando. Riuscire ad essere oggettivi aggiunge forza a quello che stiamo affermando, soprattutto quando si tratta di una relazione. È poi anche un testo argomentativo perché di solito si conclude con un'analisi dell'attività svolta e una valutazione dei punti di forza e dei punti di debolezza. Voglio dire che quasi sempre siamo chiamati anche a valutare, almeno in prima persona, per poi essere valutati dall'esterno, il lavoro che è stato compiuto, per fare in modo di mostrare anche il nostro spirito critico e di essere consapevoli di ciò che ha funzionato e di ciò che potrebbe essere migliorato e per metterci anche nelle condizioni di dare delle indicazioni, delle direzioni verso cui andare per migliorare, le nostre prestazioni o i risultati ottenuti attraverso quella determinata attività che abbiamo svolto e sulla quale stiamo relazionando. Primo spunto di riflessione. Quali sono le dimensioni testuali che di norma convivono in una relazione? E passiamo poi alle caratteristiche testuali. Le caratteristiche testuali naturalmente discendono dalla natura, del testo e dunque certamente alcune scelte che è consigliabile fare partono dal presupposto.

supposto che si tratta di un testo composito. E ancora una volta, scrivere un buon testo che sia composito vuol dire riuscire a bilanciare le diverse componenti e dunque le scelte che da ognuna di esse discendono. Vediamo dunque che dal punto di vista linguistico spesso si ricorre alla forma impersonale, si usano termini tecnici e si adotta un registro formale. Dunque, queste caratteristiche linguistiche discendono evidentemente da alcune componenti e in particolare da quella descrittiva, di cui parlavamo poco fa e in parte anche da quella informativa. E cioè, dobbiamo cercare di essere oggettivi quando relazioniamo su qualcosa. E questa oggettività passa evidentemente dalla forma impersonale, dall'uso di termini tecnici, termini specialistici, che quindi dimostrano universalmente una conoscenza a proposito di quell'argomento o su quella particolare attività che è stata svolta, e il registro naturalmente dovrà essere formale. Inoltre, dal punto di vista strutturale, la relazione ha un titolo, un'introduzione, un corpo, diviso in paragrafi e sottoparagrafi titolati e numerati, e una conclusione. E da questo punto di vista, possiamo prendere, per buona la dimensione argomentativa, che già prevede una struttura abbastanza rigida. E il testo dovrà, in ogni caso, anche se dovesse essere un testo non digitale, quindi pubblicato in cartaceo magari, dovrà essere un testo suddiviso comunque in paragrafi. E sarà importante che la parte introduttiva e la parte conclusiva non siano del tutto uguali. A volte capita di redigere una conclusione che in qualche modo saccheggia l'introduzione. Sono due luoghi diversi che devono soddisfare esigenze diverse. Da un lato introdurre, creare una sorta di cartina, di mappa, per cui il lettore possa poi orientarsi all'interno del testo, del corpo del testo, ossia della relazione. Dall'altro, nella conclusione, potrebbero essere portati avanti quegli spunti critici, quelle valutazioni che rendono, come abbiamo detto, la relazione anche un testo in parte argomentativo. Per quanto riguarda il titolo, abbiamo avuto modo più volte di sottolineare che deve essere un titolo informativo, che il titolo deve essere informativo, a maggior ragione per un testo come la relazione, che è innanzitutto informativo, appunto. Dal punto di vista paratestuale, può contenere tabelle, grafici, schemi, immagini o fotografie. Dovendo rendere conto di qualcosa, è importante che i risultati o anche i problemi emergano in modo chiaro, evidente, oggettivo. E allora, quale miglior modo di farlo? Mostrando quelli che sono dati, numeri, aspetti, punti di forza, punti di debolezza, immaginiamo anche una sorta di tabella di confronto-contrasto tra ciò che è avvenuto durante la nostra attività su cui stiamo relazionando. Ci possono poi essere anche delle fotografie che a tutti gli effetti testimoniano quanto di buono, si spera, abbiamo fatto. Tutti questi, vi ricordo, sono elementi paratestuali che non fanno parte propriamente del testo, ma che contribuiscono a definirlo, lo arricchiscono e contribuiscono a dare senso al testo. La relazione inoltre non deve generare l'effetto diario. Pur potendo avere una sottocomponente narrativa, deve presentare un'organizzazione, una gerarchizzazione delle informazioni logica e chiara. Mi sto riferendo ad un problema e ad un rischio che ogni relazione ha, quello di presentare ciò che è avvenuto in modo puramente narrativo. Qualcosa è avvenuto prima, poi è accaduto un imprevisto, a quel punto abbiamo
aggiustato il tiro

e in questo modo i risultati sono migliorati, ma abbiamo intenzione di fare ancora meglio. Questo tipo di organizzazione delle informazioni è piuttosto ingenuo, potremmo dire, e anche infantile. Per questo mi riferisco all'effetto diario, possiamo pensare a un effetto diario delle medie. In realtà l'organizzazione del contenuto deve essere logica, chiara, razionale. E deve anche permettere di evidenziare eventualmente i punti di forza o i punti di debolezza nel modo migliore, non rispettando esattamente l'excursus, possiamo dire l'arco temporale entro il quale qualcosa di positivo o di negativo è avvenuto. D'altra parte, abbiamo già avuto modo di sottolineare come anche altri testi professionali presentino una struttura in cui la cosa più importante viene messa al primo posto e anche da questo punto di vista la relazione potrebbe essere soggetta a un'organizzazione non narrativa dei suoi contenuti. Anzi, ben venga che sia così. Perché la relazione deve restituire il senso dell'attività, farne apprezzare i risultati raggiunti ed evidenziare gli eventuali aspetti da migliorare. Dobbiamo tenere a mente che la relazione deve riuscire a rendere partecipe anche, non solo a rendere conto, ma a rendere partecipe la persona che ci legge di ciò che è avvenuto. Dobbiamo restituire quindi il senso con i lati positivi e negativi dell'attività, al di là della dimensione temporale dell'evoluzione e quindi della dimensione narrativa che ha visto magari svolgersi un'attività anche nell'arco di un intero anno. E arriviamo ad un secondo spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della relazione? A questo punto è il momento di analizzare alcuni esempi. Quelli che vi proporrò saranno esempi autentici, testi autentici, dunque testi che presentano sia dei punti di forza sia dei punti di debolezza, in cui riusciremo a ritrovare alcuni dei principi di buona scrittura che abbiamo affrontato, in particolare alcune delle indicazioni che vi ho dato a proposito della redazione di una relazione, ma d'altra parte troveremo anche delle soluzioni espressive, linguistiche, strutturali, poco adeguate e rivedibili. In particolare vi mostro una relazione di fine corso, inoltre una relazione finale di un percorso formativo e didattico nelle scuole, una relazione di fine, potremmo dire, attività da parte del garante degli studenti, e una relazione di fine tirocinio. Partiamo dalla relazione di fine corso. Ecco qui. Innanzitutto un'osservazione riguardo a quello che possiamo definire un frontespizio. Molto spesso ciò che abbiamo realizzato è stato finanziato da altri, oppure è stato possibile grazie ad altri. È dunque importante dalla prima pagina, che venga dato merito e spazio ai diversi enti, alle diverse istituzioni, alle diverse aziende che ci hanno concesso, che ci hanno dato la possibilità di realizzare ciò su cui stiamo relazionando. E infatti, come vedete, qui ci sono diversi enti i cui loghi sono stati messi in apertura. Si tratta di un corso IFTS, quindi di istruzione e formazione tecnica superiore, è un corso relativo ai servizi turistici. La relazione di fine corso, come vediamo, è piuttosto breve. Ora la scorro velocemente. Stiamo parlando di un paio di pagine. Ed è una relazione che presenta una suddivisione in paragrafi piuttosto brevi con dei titoli. Titoli relativi ad aspetti di questo lavoro che è stato svolto, in particolare di questo corso. È importante per chi sta redigendo questa relazione
motivare come sono stati impiegati dei fondi e quali risultati sono stati raggiunti, in questo caso, dai corsisti.

stati toccati con un buon elenco puntato: comunicazione, inglese turistico e multimediale, eccetera. Si tratta poi naturalmente di riportare, come spesso avviene, all'interno di una relazione di fine attività qualcosa che in realtà dovrebbe essere stato già concordato all'inizio. Questa è un'altra caratteristica, e cioè la relazione avviene alla fine di un processo che ha visto ragionevolmente anche la stesura magari di una scheda di progetto o di una scheda delle attività da compiere. È dunque normale che il testo finale della relazione riprenda quanto era stato scritto in precedenza. Ma attenzione, evitiamo di fare un mero copia e incolla. Cerchiamo sempre di rielaborare e di assemblare in modo anche piuttosto raffinato materiale che potremmo avere già piuttosto pronto, senza considerare che molto spesso per percorsi molto lunghi e ampi, ci sono diversi momenti intermedi in cui si prendono degli appunti ed è giusto che sia così. Dunque, la relazione finale è anche un testo che rielabora altri testi. Ci sono poi, e questo è un aspetto importante, le competenze professionali. In questo caso si tratta di un aspetto fondamentale, dal momento che si parla di un corso di formazione, dunque evidenziare le competenze maturate è molto importante. Anche qui il testo della relazione è un testo discorsivo, ma all'interno dei singoli paragrafi è molto utile procedere per punti, come avviene qui. L'elenco poi continua e ci sono anche altri tipi di competenze che sono state raggiunte o che era importante raggiungere, che facevano parte di una serie di obiettivi che ci si era posti. C'è stato anche un'attività di tirocinio e infine un esame finale. L'informazione importante la troviamo alla fine. Tutti i 23 corsisti hanno superato le prove finali. Questo vuol dire che si è riusciti ad accompagnare e che i soldi e il tempo che sono stati impiegati proficuamente. Passiamo poi a una seconda relazione, ben più estesa della prima. Abbiamo infatti ben 21 pagine. Si tratta della relazione finale del percorso formativo e didattico nelle scuole e il progetto è Vivere alla pari, azioni formative e didattiche sui temi di genere e pari opportunità. Vedete già dal frontespizio quante istituzioni e quanti enti sono stati coinvolti e quindi è anche logico pensare di dover relazionare in modo molto dettagliato per soddisfare le richieste da parte di tutti questi enti. Qui troviamo subito un elemento di novità, che pure però abbiamo citato quando abbiamo ragionato di caratteristiche testuali, e cioè il ricorso a delle foto. È chiaro che non sempre sarà necessario e opportuno farlo, ma in questo caso è stato anche testimoniato il lavoro svolto con delle foto. Il progetto Vivere alla Pari, svolto nel periodo maggio 2011-aprile 2012, è stato un intervento coordinato basato sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e su una metodologia partecipativa per la definizione dei contenuti, dell'articolazione degli strumenti utilizzati. È stato articolato in azioni diverse che sono qui sintetizzate. Qualche rigo di introduzione e poi appunto la relazione si sviluppa in paragrafi stavolta numerati e titolati. La paragrafazione è ampia, non ci sono grassetti e questo forse poteva essere un elemento su cui riflettere. Visto che il testo è piuttosto ampio e che la sua lettura è una lettura digitale, perché non ricorrere ad elementi che anche a colpo d'occhio possano far orientare il lettore in un testo, abbiamo detto, molto ampio e ben articolato? Altre foto testimoniano la prima parte del progetto. Ci sono poi altri paragrafi. Interessante la titolazione dei diversi paragrafi.
Se il titolo generale di una relazione è puramente informativo e potremmo dire

denotativo, i paragrafi che compongono il testo e dunque i titoli dei diversi paragrafi possono essere un po' più persuasivi. Certamente devono essere informativi e descrittivi, ma potrebbero anche spingere il lettore ad approfondire alcuni degli aspetti emersi durante l'attività. La lunghezza del testo è evidentemente anche frutto della quantità di materiale fotografico inserito, che però, come vedete, testimonia il successo dell'attività, anche puramente numerico. Arriviamo al paragrafo 6, intitolato Valutazione complessiva finale. E questa è la parte, come vi dicevo, che è necessario inserire, ed è opportuno in certi casi, fare in modo che ci sia, una capacità critica, un giudizio critico dall'interno, che possa quindi mostrare e dare ulteriore forza, paradossalmente, all'oggettività dell'intero testo. Cosa voglio dire? Certamente la parte argomentativa presuppone l'esposizione di una propria tesi, di un proprio punto di vista, e in quanto tale è una componente soggettiva. D'altra parte, riuscire ad essere critici nei confronti del lavoro svolto e soprattutto cogliere quali possono essere i punti su cui migliorare in futuro, pone anche bene in vista di un'ulteriore elargizione di fondi, possiamo dire. E allo stesso tempo fa sì che tutto ciò che abbiamo letto da fruitori possa essere considerato più attendibile. Non possiamo che esprimere grande soddisfazione e segnalare la sollecitazione da parte degli e delle insegnanti che hanno partecipato di poter proseguire su questo filone di approfondimento e allargare la partecipazione ad altre classi e ampliare le tematiche all'educazione delle differenze in generale. Questa relazione pecca nella scelta di uno stile particolarmente ingessato che in qualche modo chiama anche in causa il burocratese. Già in questa parte abbiamo notato un unico periodo piuttosto lungo, molto lungo direi, con parole altrettanto lunghe, con molte nominalizzazioni che possono essere soddisfazione, sollecitazione, partecipazione, naturalmente educazione. E da questo punto di vista dobbiamo essere in grado e dunque bravi ad allontanarci da un certo modo di esprimere ciò che è stato fatto, o tessendo eccessivamente le lodi di ciò che è stato fatto, o allo stesso tempo allontanandoci talmente tanto da ciò che è un punto di vista personale, senza renderci conto però di scadere poi nel burocratese, quindi in ciò che è spersonalizzante. Attenzione che essere oggettivi non vuol dire essere spersonalizzanti. Essere spersonalizzanti spesso vuol dire invece ricorrere a soluzioni espressive che appartengono a tutti gli effetti a ciò che abbiamo definito burocratese. Uso del passivo, molti sostantivi, periodi molto lunghi, eccetera. Vedete che la parte valutativa è piuttosto estesa. Troviamo poi alcuni dati sul percorso. Ecco, abbiamo detto che una relazione potrebbe utilmente fare ricorso a tabelle quando c'è da rendere conto dei fondi spesi o delle ore magari impiegate, è il caso di ricorrere a una tabella. E qui infatti abbiamo i costi complessivi, ipotesi e consuntivo. E poi degli allegati, per cercare di dare ulteriore forza a ciò che è stato svolto, in questo caso si cerca di mostrare una parte dei risultati di questo percorso, che sono stati dei pannelli realizzati come sintesi del progetto. Ulteriore, quindi, documentazione fotografica, che contribuisce a rendere questa relazione molto dettagliata. Un buon esempio, possiamo dire, di relazione, di attività svolta, se non fosse per uno stile a tratti e
eccessivamente.

ingessato e dal sapore burocratese. Passiamo poi ad un ulteriore esempio. In questo caso la relazione del garante degli studenti, in particolare dell'Università di Bologna. Si tratta evidentemente di un ruolo molto delicato che ha a che fare con procedure burocratico-amministrative e il cui operato porta il garante a esprimersi, volutamente o meno, inconsapevolmente o meno, con uno stile burocratese. È una relazione molto estesa, 35 sono le pagine, e altrettanto dettagliata, anche perché è una relazione annuale. L'incarico dura un anno ed è dunque tenuto il garante degli studenti a comunicare ciò che ha svolto, ciò che ha fatto durante questo anno. C'è tutta una parte che ha a che fare con regolamenti, non può che essere così, con regolamenti di Ateneo. Ed è dunque un testo che discende in parte da un testo regolativo. Da questo punto di vista, lo stile che riscontriamo è uno stile legato a testi di legge, veri e propri testi di legge. E da questo punto di vista, uno sforzo è stato fatto, come vedremo, ma risulta essere un testo fin troppo burocratico. Qui troviamo dei grassetti, oltre a degli elenchi puntati, ottima soluzione, che segnalano i diversi ambiti in cui il garante degli studenti può intervenire. Nel periodo in esame, i fascicoli aperti in base alle richieste pervenute dagli studenti sono stati complessivamente 430. Gli ambiti in cui si possono classificare le istanze pervenute sono quindi diversi ambiti in cui il garante è intervenuto. Ci sono poi diversi tipi di istanze accolte, respinte. L'uso del grassetto in questo caso è efficace. E poi, ancora una volta, un resoconto che avviene tramite una tabella delle istanze accolte, parzialmente accolte o respinte. Ci sono delle considerazioni preliminari, e dunque vedete che è un testo molto ingessato che non consente la titolazione dei paragrafi in modo, potremmo dire, libero. Nel 2018 si è assistito ad un notevole incremento del numero delle istanze proposte che sono passate da 206 del 2017 alle 430 del 2018, con una variazione in aumento di oltre il 100%. Ciò è dovuto senz'altro alla più capillare informazione sull'istituto e sulle funzioni del garante svolta dall'Ateneo, che ha inserito sin dal 2017 sul portale di Ateneo notizie più particolareggiate al riguardo. E troviamo, ahimè, ancora una volta, intere frasi grassettate, anche questo è spiacevole ed è inefficace soprattutto. Per poi arrivare, ecco, addirittura ad alcuni termini tecnici del lessico della giurisprudenza, delle leggi a tutti gli effetti. Quindi attenzione quando siamo alle prese con una relazione all'interno di un ambito particolare. Ci possono essere appunto relazioni che partono da presupposti di legge, o che partono da attività didattiche ed è facile che alcuni stili e stilemi, potremmo dire, quello che viene a volte definito pedagogese in ambito didattico oppure legalese nell'ambito invece della giurisprudenza, finisca in modo inconsapevole all'interno di un testo che invece, per quanto oggettivo, dovrebbe sempre avere uno stile ed un tono accettabili, comprensibili e non respingenti, come a volte avviene. La relazione prosegue, è molto lunga e particolareggiata, molto positivo comunque l'uso dei punti elenco per cercare di dare una struttura e una maggiore leggibilità al testo. Passiamo al quarto

E ultimo esempio, una relazione di fine tirocinio. In questo caso siamo nell'ambito di una laurea magistrale in ingegneria civile e qui abbiamo la possibilità di scegliere un titolo. Siamo sufficientemente liberi e abbiamo poi certamente un frontespizio che si ispira a quello della tesi. Quindi a seconda dei diversi ambiti abbiamo delle linee guida da seguire. In questo caso, nell'ambito universitario, possiamo prendere spunto dal frontespizio per la tesi. Ecco un elemento che non abbiamo ancora trovato, incontrato, e cioè l'indice. Benvenga, questo è un testo lungo 12 pagine, più breve di altri che abbiamo incontrato finora, ma è opportuno, come è stato fatto, prevedere un indice che possa quindi agevolare la lettura e consentire magari al lettore di concentrarsi sulle sezioni più, utili. Ci sono introduzione e conclusione e poi c'è una descrizione dell'ente ospitante, la ricerca che è stata condotta durante il tirocinio e poi un evento in particolare a cui la studentessa ha partecipato. È come un dossier. Nell'introduzione si danno delle indicazioni sul tipo di tirocinio, sul tipo di ente, su ciò che è avvenuto. E quando è successo, nel periodo, quante ore sono state svolte, eccetera. Per poi arrivare a una descrizione particolareggiata dell'ente ospitante, e questo può essere anche utile ai fini delle vostre esperienze di tirocinio, bene il ricorso all'elenco puntato, numerato in questo caso. Poi si passa a descrivere la ricerca, il lavoro svolto, che in questo caso è un lavoro propedeutico alla redazione della tesi, quindi era un tirocinio volto a maturare un'esperienza a partire dalla quale portare avanti un percorso di approfondimento, di ricerca, di sperimentazione. Siamo nell'ambito dell'ingegneria, come dicevo. E una cosa che si nota è certamente uno stile piuttosto colloquiale in questo caso rispetto a quelli precedenti. In certi passaggi, in certi punti del testo, il lessico si fa molto familiare e quindi se in altri casi abbiamo evidenziato uno stile fin troppo ingessato, confinante col burocratese, in questo caso dobbiamo però evidenziare alcuni cali di registro che pure vanno evitati. Abbiamo una particolareggiata descrizione della ricerca che, sottolineo, non è avvenuta, descrizione che non è avvenuta in modo narrativo. Quindi, indubbiamente, c'è stato lo sforzo di rendere conto di qualcosa che è avvenuto nel tempo senza però scadere nell'effetto diario. Si passa alla descrizione di un evento in particolare che ha visto protagonista la studentessa, è dunque particolarmente pregno di significato e può essere una buona idea se nell'ambito di un progetto c'è stato un evento di svolta, un'esperienza che più di altre è stata pregna di significato, è una buona idea, dicevo, dedicare a questa un paragrafo a sé, estrapolandola quindi da tutto ciò che viene descritto nei paragrafi precedenti. Ci sono le conclusioni che presentano una dimensione argomentativa e dunque è un momento in cui si fa il bilancio ed è un luogo testuale, un luogo del testo in cui si fa un bilancio, si evidenziano i punti di forza e i punti di debolezza della propria esperienza in questo caso e in modo piuttosto maturo si evidenziano anche le linee future di ricerca, di approfondimento o di ampliamento di ciò di cui si è occupati. In questo caso specifico,

È previsto anche un paragrafo di ringraziamenti e, come vi dicevo, questo tipo di relazione ha molto a che fare con la tesi, che sia una tesi triennale o una tesi magistrale, e dunque questo è un ulteriore elemento, un ulteriore punto di contatto tra questi due testi. Bene. Punti di riflessione. Quali sono i punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono le dimensioni testuali che di norma convivono in una relazione? Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della relazione? Quali sono i punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio dedicato all'insegnamento, trovate questi materiali ed altri materiali di approfondimento relativi alla relazione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed.

0: So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
2: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione che dedichiamo a Fisici 3D, Trauma e Progettazione Terapeutica.

Fisici 3D vi risuonerà perché stiamo sviluppando di passo in passo questa consapevolezza relativa all'organizzazione del nostro corpo-cervello fondato su feedback, sincronia, plasticità, ed abbiamo visto che questa dimensione non riguarda solo l'individuo, ma le comunità e gli interi sistemi urbani. Oggi tratteremo benessere e trauma, il ciclo di Deming, vedremo insieme che cos'è, GRADE e i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dedicati al trauma. Benessere e trauma. Partiamo dalla definizione di benessere che la World Health Organization dà, che è lo stato in cui un individuo si rende conto delle proprie capacità, è in grado di affrontare i normali stress della vita, lavorando così in modo produttivo, contribuendo al benessere della propria comunità. Partiamo da questo cardine del concetto di benessere, che vedete essere proprio l'espressione della buona funzionalità di feedback, sincronia, plasticità, basato sull'obiettivo. Quindi noi siamo fatti per perseguire obiettivi che a noi risultino naturali, ed in questo è il motivo per cui vi ho sempre raccontato e fatto riferimento a quello che è lo sviluppo di noi diciamo, all'interno della pancia della mamma, in cui da una cellula indifferenziata andiamo a prendere forma con un organismo complesso e dei meccanismi molto vicini di comunicazione chimica, meccanica ed elettrica sostengono lo sviluppo di ciascuno di noi in relazione al resto della comunità. Quindi il benessere nasce e si consolida attraverso la consapevolezza delle nostre abilità che si sviluppa dall'agire con feedback favorevole proprio e altrui. Quindi queste due dimensioni che abbiamo appena visto di definizione del benessere, di essere sempre più consapevoli di che qual è il contributo che noi possiamo dare, riconoscendolo attraverso ciò che noi consideriamo dolce e leggero, avere fiducia che quello per cui siamo fatti, così come le cellule a partire da una cellula indifferenziata prendono forma e diventano quello che è fondamentale per il resto dell'organismo, lo stesso possiamo fare noi badando a ciò che ci risulta naturale, quindi ciò per cui il nostro corpo-cervello e con la sua storia, il suo linea di sviluppo all'interno dell'ambiente in cui che è cresciuto, è abile a fare. Quindi essere sempre più consapevoli e fondare in questo senso sia la relazione tra genitori e figli che tutte le relazioni educative, quindi attraverso scuole e attività sportive, mirare sempre a che la persona, il nuovo individuo che sta prendendo la sua parte nella società, sia consapevole di ciò che è bravo a fare, il che lo deduce anche dal fatto che gli altri apprezzano quello che fa. E questo è quello che va verso anche nello sviluppo, capire qual è il nostro ruolo a livello professionale. Quindi questa consapevolezza di abilità si sviluppa proprio a livello della famiglia, del lavoro e a partire dal gioco tra pari, nella relazione tra pari. Ho sottolineato la dimensione del gioco perché è la dimensione che ci insegna come facciamo. Noi iniziamo a fare cose e capiamo da come reagiscono gli altri, come riusciamo a entrare in relazione con gli altri, quello che sappiamo fare e chi effettivamente siamo. La seconda dimensione è la relazione favorevole col mondo circostante, fisico e sociale. Cioè abbiamo detto che il benessere è capire in che modo noi siamo abili e come reagiamo agli eventi, agli stress che il mondo ci dà. Chiaramente il fatto di poter affrontare anche situazioni di emergenze, spostamenti forzati, adolescenza e depressione, sono poi quelle che creano il trauma. Mi è sempre fondamentale condividere insieme quanto la esperienza traumatica sia fortemente dipendente dalla persona, dalla relazione tra la reazione che noi abbiamo a

quella situazione e quello che ci accade. Un esempio eclatante è una delle situazioni che portano a trauma, che nei conduttori di veicoli, in particolare le metropolitane, i treni, nelle metropolitane è più frequente, che succeda che qualcuno si suicida, si suicidi mentre tu sei alla guida del veicolo. Ecco, non tutti sviluppano quello che viene chiamato PTSD, quindi Post Traumatic Stress Disorder. Quindi è sempre fondamentale tenere presente che è la nostra relazione con il resto, ma questo non vuole semplicemente che indicare che dobbiamo accettare le nostre anche eventuali maggiori sofferenze a quella situazione e andarle a recuperare. È divertente che proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta queste quattro dimensioni come dimensioni che possono alterare lo stato di benessere e riporta tra situazioni che sono in qualche modo non fisiologiche anche l'adolescenza. Perché in questo senso secondo me è fondamentale avere in mente che la fisiologia, la natura, ha al proprio interno delle dimensioni tipicamente traumatiche, ma queste sono fondamentali per lo sviluppo. È un po' come diceva Einstein che le crisi sono il vero stimolo allo sviluppo, alla crescita, alla nuova comprensione. Perlomeno le due dimensioni si parlano sempre. Ecco, io faccio come esempio eclatante quello dei terremoti. Il terremoto è una dimensione della vita e dello sviluppo della nostra terra assolutamente fisiologico. Senza i terremoti non esisterebbe la nostra condizione, di terraferma legata agli oceani. Quindi è qualcosa di più che fisiologico, è esattamente uno dei processi che hanno creato il mondo in cui viviamo. Eppure, se tu ti trovi il giorno del terremoto in condizione avversa, tu perdi la vita e certamente è una condizione fortemente traumatica per la popolazione, ma è all'interno di una condizione che l'uomo e gli esseri umani sanno affrontare, tanto che ci siamo laddove i terremoti sono stati appunto la regola, non certo di continuità, dello sviluppo della vita. Quindi il trauma psichico è proprio la condizione in cui l'individuo non è in grado di affrontare gli stress della vita. Quindi abbiamo fatto l'esempio del terremoto proprio per ricordare che tutte le situazioni che ci mettono in difficoltà e rispetto alle quali noi non siamo in grado di rispondere in modo adeguato, fanno parte della vita così com'è. Io sono profondamente convinta, ed è quello che sto cercando di trasmettervi, che è proprio nel tenere conto delle cose per quelle che sono che ci aiuta a uscire dalle condizioni avverse e ci aiuta proprio in una relazione reciproca in cui qualcun altro compensa quello che noi sappiamo mettere, laddove saremo noi a mettere la nostra parte se stiamo attenti a quali sono effettivamente le nostre capacità. È chiaro che mi pare immediatamente che continui ad emergere la relazione, la sintonia tra questa visione di essere presenti nel mondo con essere avere un'organizzazione del nostro sistema corpo-cervello che, in dipendenza dall'obiettivo, lavora per feedback e ricordo immediatamente che il feedback è l'utilizzo delle informazioni che ci vengono dal mondo da usare per capire se effettivamente stiamo andando verso l'obiettivo o no. Quindi vedete che già il primo cardine dell'organizzazione del nostro corpo-cervello dipende dall'obiettivo. Quindi se sbagliamo l'obiettivo, poi il sistema non funziona più. Invece se ci poniamo come obiettivo qualcosa di concreto e fattibile, quindi andiamo a marcare adesso ciò che è possibile fare di buono per noi, immediatamente si innesca un meccanismo di feedback che è proprio strutturale del nostro corpo, che attraverso la creazione di meccanismi di sincronizzazione tra vari organi e soprattutto all'interno del cervello, ci permette di andare a implementare quelle modifiche comportamentali che ci riportano all'obiettivo laddove questo non si stia già avvicinando. Il trauma psichico è in effetti generatore, quindi
chiamiamo trauma psichico proprio la condizione

in cui non è possibile affrontare gli stress che la vita ci pone. E in effetti i grandi sistemi di organizzazione della sanità hanno riconosciuto, in particolare citiamo adesso l'International Classification of Diseases, l'ICD, nella sua versione più recente, che è la undicesima, e va a definire proprio quali sono gli effetti di questo scollamento tra le tue doti individuali in quel momento e le condizioni che ti coinvolgono nella tua vita. Quindi li inquadro proprio come disturbi del comportamento, laddove la classe 6 dell'ICD-11 comprende disturbi mentali, comportamentali, o di sviluppo neurologico, e mi preme sottolineare come la dimensione mentale e comportamentale sono fortemente collegate e reciprocamente inscindibili. E in particolare vengono sottolineate, vengono classificate i disturbi dell'umore, i disturbi legati all'ansia e alla paura, i disturbi specificamente associati allo stress, tra cui il più eclatante è il disturbo post-traumatico da stress, il disturbo da stress post-traumatico complesso, quindi legato a molteplici traumi e continuativi nel tempo, il disturbo da lutto prolungato, il disturbo dell'adattamento, dell'attaccamento reattivo e da impegno sociale disinibito. Altrettanto fanno parte proprio di disturbi riconosciuti come effetto di trauma altre dimensioni di disturbo del comportamento che sono proprio legate in particolare alla nutrizione, quindi anoressia, bulimia, disturbo dell'alimentazione incontrollata, disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo e tutti i disturbi da dipendenza. Abbiamo appena detto che la fisiologia è andare verso un obiettivo favorevole, dove per favorevole intendiamo solo che è resiliente, che sono in un buon bilanciamento tra entrate e uscite, sono condizioni in cui quello che tu metti riceve un feedback favorevole da chi abbiamo attorno e si autoalimenta, diventiamo sempre più abili nel farlo, sempre più calmi, distesi e capaci di godere di quello che facciamo. Appena sbagliamo l'obiettivo, e questo va tutt'uno con l'effetto del trauma, ci ritroviamo nelle condizioni di dipendenza. È chiaro che i disturbi dell'alimentazione fanno proprio parte di queste dimensioni di alterazione di quello che andiamo a cercare. Qualcosa che è importante, che è fondamentale, che fa parte della nostra vita, diventa l'unica cosa importante, diventa la dimensione a cui noi facciamo attenzione. Iniziamo a fare attenzione solo a una cosa che si chiude su se stessa e che ci toglie dalla relazione con gli altri. Ed ecco i disturbi dal gioco, d'azzardo o altro. Ecco, l'ICD-11 inserisce la fatica in classe MG22 e nelle classi 8 i disordini del movimento, tra cui la distonia primaria. E vediamo che la relazione con i disturbi del comportamento, dipendenze, ansia, fatica e distonia focale del musicista sono disturbi secondari alle alterazioni dell'interazione con l'ambiente, governata dal principio triadico, feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo. Perché abbiamo voluto sottolineare fatica e distonia primaria come riconoscibili da attribuire a effetti di trauma. E abbiamo detto che noi viviamo in continua relazione con l'ambiente, con gli altri esseri umani e con l'ambiente nei termini proprio fisici di aria che respiriamo, di terra su cui camminiamo e di interazione con tutto quello che abbiamo attorno. Quando questa alleanza, quando questa relazione fisiologica non è possibile che si realizzi per alterazione delle relazioni, per esempio, con i genitori, quindi è chiaro che gli ambienti formativi
hanno un ruolo enorme nella nostra capacità di adattarci in modo favorevole all'ambiente.

appunto perché avvengono eventi traumatici al di fuori dalla capacità di gestione di un singolo individuo. Vogliamo sottolineare che la fatica sia una dimensione che sottostà a questa fisiologia. In realtà la fatica è un sintomo che è spesso associato a delle condizioni patologiche e ci torneremo sopra, ma è qualcosa che accompagna l'esperienza chiaramente di tutti noi in termini fisiologici. Io scherzo sempre che la fatica è così fisiologica che nel racconto ebraico dell'organizzazione di Dio proprio ci sono 6 giorni di lavoro. Ed uno, quindi un settimo, un'enorme importanza in cui Dio si riposa. Ed è chiaro che questa relazione tra agire e riposarsi è qualcosa di totalmente inscindibile da un benessere e una vita favorevole. Ma ci sono situazioni in cui la fatica diventa cronica. Siamo sempre in una condizione di sensazione di peso, tutto ci risulta faticosissimo, pesantissimo, è come se fosse impossibile realizzarlo e in quella condizione non possiamo permanere a lungo. Quindi o è una condizione estremamente breve, nell'arco di settimane, pochi mesi, altrimenti va considerato che bisogna intervenire, bisogna farsi aiutare e trovare una nuova organizzazione. Perché abbiamo accennato come facciamo a scegliere l'obiettivo? L'obiettivo è proprio scelto come ciò che ci risulta dolce e leggero, perché il fatto che noi lo percepiamo come tale non implica assolutamente che le cose sono poco intense, che richiedano poco lavoro. Anzi, un esempio che ricordo sempre è i nuovi ragazzini magari fanno del lavoro incredibile per giocare a basket, spendono energie che noi non troveremo fuori mai. Neanche alla fine di mesi e mesi di lavoro, ma se devono spostare i pantaloni sporchi e metterli da lavare anziché buttarli per terra, questo è totalmente infattibile. Ecco, questa relazione tra qualcosa che ti risulta naturale e qualcosa che ti urta va proprio usata, cioè noi siamo fatti per quello che ci risulta naturale e facile, quindi che ci risulta dolce e leggero. Allora ecco che la fatica è proprio uno degli indicatori che noi dobbiamo tenere presente per capire che stiamo facendo la cosa giusta. Se si altera, se diventa cronica, ci manca la terra sotto i piedi, ci manca come facciamo a capire che quella è la cosa giusta per noi. E quindi va considerata. E la seconda dimensione è un disordine che viene considerato squisitamente tra i disordini del movimento, perché effettivamente si realizza attraverso delle contrazioni inconsulte solo durante l'esecuzione di specifici compiti tipici della vita quotidiana di quella persona. In realtà noi vogliamo sottolineare la distonia focale del musicista, ma in realtà per darle l'esempio più eclatante di una situazione in cui la tua professione, che in inglese si può usare come sinonimo professione e vocazione, ed è fondamentale quello che ci stiamo dicendo continuamente, cioè il nostro sviluppo è legato al prendere forma rispetto a quello che a noi risulta dolce e leggero, e quindi la vocazione, cioè quello che noi vogliamo fare come professione, come nostro contributo alla vita altrui, è qualcosa che è costituente, che ci dà identità, che ci determina. Quindi un'alterazione specifica di un circuito affaticato, come succede nel caso delle distonie, è un esempio eclatante di quel meccanismo, di quella rottura tra feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo, che si perde nel momento in cui quello che tu fai continuamente proprio non puoi fare esattamente quello che è il fondamento della tua vita professionale. E quindi possono essere alleviati con l'opportuno aiuto di professionisti, allenando il pensiero, il corpo-cervello, a mirare all'obiettivo vitale, prendere il buono disponibile. Questa è la dimensione che noi vogliamo sottolineare essere il fondamento per andare a recuperare da tutti questi disturbi legati al trauma e che pensiamo siano un po' la dimensione cardine di ciò che può sviluppare uno psicologo. Quindi, come spunti di riflessione su benessere e trauma,

ma ecco, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il benessere? Quali sono i due domini principali di sviluppo del benessere? Cosa compromette il benessere? Quali disturbi possono essere riconosciuti come effetto di trauma psichico? Ed ecco quindi che trattiamo insieme il ciclo di Deming. È qualcosa di strano, il ciclo di Deming ha quattro fasi: plan, do, check, act. Ecco, quindi il ciclo di Deming ci aiuterà nel vedere questo collegamento tra uno strumento che è stato sviluppato squisitamente nell'ambito manageriale, nell'ambito aziendale, come è legato alla vita di tutti i giorni, in particolare di noi che vogliamo costituire una, attività a sostegno di prevenzione e recupero dal trauma. Il ciclo di Deming nasce nel dopoguerra, ma diventa appunto famoso e utilizzato in moltissimi ambiti, proprio perché nasce come strumento di uscita dalla crisi. E vediamo che prevede quattro fasi: pianificazione, test della soluzione a quel problema identificato, verifica degli effetti di quel test e implementazione della soluzione che tiene conto di quanto quello che era stato immaginato come soluzione sia effettivamente efficace. Nascono assieme a questa sintesi fortissima di quattro livelli, 14 punti, di cui vi cito sostanzialmente lo spirito, la strategia fondante, dove il processo è dinamico verso l'obiettivo. C'è questa nuova filosofia di necessità di porre il beneficiario al centro di quello che facciamo. E vedete sempre come sono fortemente legati e sintonici dei processi legati alla vita aziendale, ma anche legati a ciascuno di noi. Usare la statistica per valutare strategie e prodotti, usare delle competenze altrui e di quello che gli altri fanno per informare anche quello che facciamo noi. Niente ispezioni, creare processi con feedback. Quindi anche in questo caso, come ci diciamo sempre tra noi, cerchiamo di sostituire il fatto di correggere le cose con organizzarle in modo che poi arrivino i feedback su quanto è utile e buono quello che abbiamo fatto. Rendere tutti orgogliosi del proprio lavoro e liberare dalla paura. La motivazione è cercare l'obiettivo valido, non aver paura. E questa stessa logica l'abbiamo implementata, secondo il ciclo di Deming, il recente lavoro sul trattamento per alleviare la fatica con neuromodulazione eseguito a casa. E in effetti, proprio questa stessa logica è quella che ci ha permesso di pianificare un intervento di neuromodulazione, definendo a chi farlo, come farlo, realizzarlo, descrivere il risultato in termini di efficacia, accettazione e soddisfazione, e descriverlo offrendolo come strumento, già implementando correzioni legate alle percezioni che le persone hanno avuto, alla letteratura. Quindi, ultimo elemento, sottolineiamo come la definizione dell'obiettivo con il problema da risolvere, realizzare una potenziale soluzione, verificarne il risultato e quindi realizzare una soluzione che sia soddisfacente, è in qualche modo l'espressione operativa di quello che già il nostro sistema fa da mattino a sera, cioè definito l'obiettivo che vuole raggiungere attraverso il feedback, chi ottiene informazioni se quello che sta facendo va nella direzione voluta, quindi quella soluzione è buona, attraverso sincronie intra e interpersone, va ad applicare e realizzare la soluzione soddisfacente. Quindi, come spunti di riflessione sul ciclo di Deming, con che finalità Deming introdusse il ciclo che porta il suo nome, quali fasi prevede il ciclo di Deming, possiamo riconoscere nel ciclo di Deming lo stesso principio che governa le reti neuronali. Arriviamo a GRADE, Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Quindi andiamo a vedere come questi stessi principi che l'uomo ha sviluppato, di cui ha

creato consapevolezza e utilità che sono sintonici a come siamo organizzati e come è organizzato il nostro sistema nervoso, vanno a prendere forma nel guidare le scelte in ambito medico. Questa procedura permette proprio di unire dei gruppi interdisciplinari che determinano in relazione alle varie necessità, siano esse diagnostiche o terapeutiche, la pianificazione basata e che tiene conto di organizzazioni possibili e i budget disponibili per andare a costruire un percorso che fornisca due grandi dimensioni, permetta di posizionare qualunque procedura terapeutica o interventistica o di riabilitazione nel continuum che va dal fortemente contrari a quell'intervento a fortemente a favore, va a posizionare all'interno di questo continuum una certa procedura. E volta che l'ha determinata, utilizzando il modello PICO, su cui adesso torniamo perché è proprio il modo in cui viene affrontata qual è la questione da affrontare, quindi viene organizzata attraverso questo modello che ora vediamo. Quindi attraverso il patient intervention comparison outcome, quindi il termine PICO, si riferisce proprio a un approccio fortissimamente generale che considera chi sono i pazienti, qual è la condizione che tu vuoi sostenere o curare. Qual è l'intervento che vai a testare? Qual è l'elemento di confronto? Qual è la condizione migliore che attualmente è disponibile in quella situazione? E come faccio a valutare tutto questo? Cioè, l'outcome è uno dei cardini della procedura perché mi permette di monitorare gli effetti. Quindi, anche in questo caso, possiamo ritrovare una fortissima sintonia tra il PICO e proprio il ciclo di Deming, quindi la popolazione, qual è l'intervento utile per quella popolazione, qual è il suo confronto e come monitorarlo, e vede ancora in questo caso una grande sintonia tra il modello di Deming, quindi qual è l'obiettivo che vogliamo perseguire, che è fondamentalmente qual è la condizione, qual è il gruppo che ha bisogno di quell'intervento, qual è il modo in cui noi sosteniamo il recupero da quella situazione, controllarlo in funzione delle soluzioni già disponibili e come facciamo a monitorare questo fenomeno, quindi come possiamo sapere che stiamo andando nella direzione giusta. Vedete che è in fortissima sintonia con il principio fisici. L'effetto finale di GRADE è si posizionare e quindi sapere qual è l'efficacia di un intervento proprio per fornire al mondo medico delle linee guida. Ecco, quindi il mondo medico intuisce che le linee guida sono veramente il punto di riferimento che ci può permettere di tenere conto di tutte le conoscenze e di tutti gli avanzamenti che sono stati ottenuti in una determinata situazione per renderla disponibile a tutta la popolazione, quindi tutti gli avanzamenti che sono stati condotti su popolazioni più o meno vaste da comunità mediche e di professionisti, siano essi squisitamente del mondo sanitario, ma anche tutti coloro che stanno attorno alla possibilità di aggiornare chiaramente procedure, voglio dire che ci sono dietro tutti i chimici, gli ingegneri, i fisici, i matematici che permettono di ottenere nuova tecnologia, espressi in uno strumento che è quello che rende fruibile per tutti la consapevolezza di questi gruppi interdisciplinari che vanno a offrire a tutti a quel punto i massimi avanzamenti nella cura, ad esempio, di una certa malattia. Quindi, come spunti di riflessione in relazione a GRADE, ci chiediamo: esiste uno strumento standard internazionale per valutare l'opportunità di una procedura medica? Che competenze coinvolge GRADE? Quale modello propone?

per sviluppare risposte alle domande di assistenza sanitaria? Qual è il risultato finale del processo di valutazione GRADE? E ci avviciniamo proprio a questo frutto di GRADE, i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, PDTA, che come vedremo sono

sono estremamente generali. Come vengono declinate, come vengono recepite all'interno delle singole comunità? Quindi da GRADE arrivano le linee guida, ma adesso esistono gli organismi che, in particolare noi adesso ci riferiamo all'Italia, quindi il Ministero della Salute, che attraverso il governo clinico e la sicurezza delle cure in sintonia con l'Istituto Superiore di Sanità, definisce il sistema nazionale di linee guida. E se sono recepite, come voi sapete, dalle singole regioni, perché l'organizzazione sanitaria è differenziata per regione in Italia. Quindi lo sviluppo organizzativo e gestionale nell'area critica e percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano deve essere declinato, strutturato in modo che sia accessibile all'interno di ciascuna regione. Per entrare in dettaglio in che cosa significa questa traduzione, prendiamo un esempio, quindi tipicamente recepiti dalle associazioni di malati attraverso i loro referenti clinici. Quindi chi tipicamente è in grado di portare i PDTA diciamo, dalle istituzioni sanitarie al singolo malato, sono spesso le associazioni di quella malattia. Io vi farò l'esempio della sclerosi multipla proprio perché è un ambito alla quale sono stata più vicina. E tutto parte da questa consapevolezza. Quando ho ricevuto la diagnosi, mi è crollato il mondo addosso. Mi sentivo spaesata. E adesso cosa succede? Cosa devo fare? A chi devo rivolgermi? Avevo bisogno che qualcuno mi aiutasse a capire, che mi prendesse per mano e mi guidasse passo dopo passo. Ecco, questa è Margherita nel momento in cui ha saputo di avere la sclerosi multipla. I PDTA devono essere definiti perché quasi nessuno di noi sa della loro esistenza. Come vengono declinati? Il PDTA per la sclerosi multipla, come l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla se ne fa parte attiva, principi, obiettivi e contenuti principali della proposta, la situazione dei PDTA per la sclerosi multipla in Italia, il ruolo della persona con SM nel PDTA. Ecco, stiamo continuamente dicendo che volta che il PDTA viene definito a livello nazionale, e questo, diciamo, tipicamente è reso attivo dalle società legate alle determinate malattie. Quasi tutte le grandi malattie hanno delle società dedicate a livello internazionale e a livello nazionale. Quindi quella società si fa parte attiva, recepisce le linee guida internazionali e le traduce in un primo livello nazionale. Ma poi questo deve essere, come abbiamo appena detto, recepito dalla singola regione e in particolare da chi ha il ruolo nell'attività, nella cura di quella malattia. E quindi dei livelli interaziendali, quindi magari appunto l'integrazione tra gli ospedali, nel caso della sclerosi multipla ci sono delle unità dedicate, quindi appena la persona arriva alla diagnosi, si collega a delle unità che da questo punto di vista rendono l'organizzazione sclerosi multipla più vicina, più facile, rispetto a quella di altre patologie che sono più disomogenee e eterogenee nella loro gestione. Quindi relazione tra i vari attori, poi traduzione specifica a livello regionale. E qui vedete proprio quello che succede, che il PDTA per la sclerosi multipla è stato approvato da una gran parte delle regioni, ma addirittura non è ancora presente all'interno di altre. Quindi ci sono addirittura 3, 6, 7 regioni in Italia dove non è nemmeno stato recepito. Tanto che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tende proprio a dire, e qui entra il ruolo chiave del singolo paziente ed è sempre più consapevole questa dimensione di dialogo e di interdipendenza tra i pazienti e i team medici. Cioè è sempre più chiaro e da questo punto di vista
comunque una grossa rivoluzione quella.

che sta attuandosi anche nel mondo medico, ma in verità anche nel mondo aziendale, che o uniamo le necessità di tutte le parti, di tutti gli stakeholders, o il risultato non si ottiene. Qui i pazienti e i medici sono parte di una stessa necessità di andare verso un maggior benessere. Ed infatti viene riconosciuto proprio il ruolo centrale della persona che ha contratto la malattia. E l'associazione le chiede: cosa puoi fare? Scopri se nel tuo centro clinico esiste già un PDTA per la sclerosi multipla. Quindi c'è la consapevolezza che è proprio il paziente che può attivare e velocizzare e accelerare quella necessità di collegare le azioni sul campo, le azioni della singola team sanitario con le linee guida internazionali. Chiedi maggiori informazioni alla tua sezione SM di riferimento. Segnala all'AISM se hai incontrato problemi o difficoltà nel tuo percorso di presa in carico. Quindi l'idea che la comunicazione tra la singola persona che si trova nella condizione e l'ambiente che trova ad accoglierlo sia un elemento innovativo che può permettere di raffinare i percorsi terapeutici e assistenziali. In questo caso, tipicamente alla diagnosi sono già arrivati. Quindi ci poniamo come spunti di riflessione rispetto al PDTA, come vengono declinate le linee guida internazionali nel Servizio Sanitario Nazionale. Il PDTA è un riferimento per chi si trova nella condizione di malattia? Il PDTA viene declinato per le varie strutture coinvolte nel percorso terapeutico? E andiamo quindi insieme al riepilogo degli spunti di riflessione. Come l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il benessere? Quali sono i due domini principali di sviluppo del benessere? Cosa compromette il benessere? Quali disturbi possono essere riconosciuti come effetto del trauma psichico? Con che finalità Deming introdusse il ciclo che porta il suo nome? Quali fasi prevede il ciclo di Deming? Possiamo riconoscere nel ciclo di Deming lo stesso principio che governa le reti neuronali? Esiste uno standard internazionale per valutare l'opportunità di una procedura medica? Che competenze coinvolge GRADE? Quale modello propone GRADE per sviluppare risposte alle domande di assistenza sanitaria? Qual è il risultato finale del processo di valutazione GRADE? Come vengono declinate le linee guida internazionali nel Servizio Sanitario Nazionale? Il PDTA è un riferimento per chi si trova nella condizione di malattia? Il PDTA viene declinato per le varie strutture coinvolte nel percorso terapeutico? Benissimo, abbiamo quindi completato il nostro approfondimento del tema della definizione del benessere e che cosa la compromette. Quindi abbiamo sviluppato la consapevolezza che noi siamo fatti per stare bene e quando le condizioni attorno sono avverse possiamo collegarci agli altri e farci aiutare per ritrovare quella dimensione di buon rapporto con l'ambiente per cui siamo costituiti. Abbiamo quindi trattato il tema di fisici 3D, trauma e progettazione terapeutica e per tutti gli approfondimenti avete a disposizione il sito del nostro Ateneo e in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitando

0: Aiutovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Alessio Pellegrino e sarò il vostro docente di gestione della qualità. Mi occupo di sviluppo organizzativo all'interno di un contesto multinazionale e sono professore a contratto di matematica presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università Sapienza di Roma. Durante il corso di gestione della qualità affronteremo diversi argomenti. Parleremo di qualità in senso ingegneristico, quindi andremo a studiare che cos'è la qualità per un ingegnere, perché è importante che un ingegnere, e in particolar modo un ingegnere che lavorerà in contesto industriale, conosca il concetto di qualità, che cosa significa garantire la qualità di un prodotto e in che modo è opportuno farlo. Inoltre definiremo insieme una serie di tool, di dispositivi tecnici, se vogliamo chiamarli così, tecnici e tecnologici, che costituiscono la vera e propria cassetta degli attrezzi dell'ingegnere, che l'ingegnere deve avere con sé durante tutta la propria carriera. Parleremo di storia e strumenti della qualità, quindi cercheremo di capire come è nato il concetto di qualità in senso moderno, che cosa vuol dire garantire un prodotto di qualità e capiremo per quale motivo la qualità rappresenta un elemento cardine nella gestione dell'impresa moderna. Parleremo quindi dei costi relativi alla qualità e introdurremo varie definizioni e varie riflessioni sulle modalità con cui questo elemento, appunto la qualità, può entrare a pieno titolo nella vita dell'ingegnere e soprattutto in che modo si rapporta con il suo lavoro all'interno di un contesto di carattere industriale. Parleremo del ciclo di Deming e delle metodologie Six Sigma. Il ciclo di Deming e le metodologie Six Sigma

rappresentano alcuni degli strumenti in assoluto più importanti e possiamo anche dire strutturati che vengono adottati nell'ambito del quality management o, se preferite, gestione della qualità. Studieremo in che modo Deming ha definito un vero e proprio ciclo di azioni fondamentali da implementare nell'ambito della gestione della qualità e soprattutto l'approccio storico, che è un approccio molto strutturato che si basa addirittura su quello che è il metodo scientifico. Studieremo poi il concetto di Six Sigma, e già il nome Six Sigma ci fa capire quello che sarà uno degli ingredienti più importanti. Sigma è proprio la deviazione standard, quindi una misura statistica, e la statistica sarà il ramo della matematica che ci accompagnerà durante tutto il percorso di studio e analisi della gestione della qualità. Parleremo di FMEA e FMECA, che sono delle tecniche che vengono adottate per studiare i cosiddetti failure mode, quindi le cause di failure che possiamo andare a incontrare sui nostri sistemi e che anch'esse appunto sono un vero e proprio pilastro su cui si concentra la trattazione del quality management in senso moderno. Affronteremo poi nel dettaglio l'analisi statistica, quindi la statistica nella qualità. Comprenderemo quali sono gli elementi statistici che entrano nell'analisi della qualità e dell'analisi della gestione della qualità, perché attenzione, parlare di qualità e parlare di gestione della qualità, come vedremo insieme, sono in realtà due concetti distinti. E soprattutto andremo a vedere quelle che sono le ragioni statistiche che giustificano un complesso e variegato insieme di metodi, di tecniche e di teorie che sono proprio l'ABC nel quality management contemporaneo. Parleremo di quality function deployment, ovvero sì, andremo a ragionare su come la qualità non sia soltanto qualcosa da osservare, misurare e in un certo senso garantire, ma sia anche qualcosa da progettare. Quindi inseriremo il concetto di qualità all'interno della fase di progettazione di un prodotto e andremo a utilizzare un tool importante, interessante e, consentitemi di dire, anche divertente, quale la casa della qualità, che appunto rappresenta uno dei metodi più utilizzati per andare a progettare un prodotto avendo molta attenzione, quindi avendo un focus peculiare e attento sul concetto di qualità. Parleremo di questi argomenti e parleremo anche di tanti altri argomenti, quindi vedremo insieme un set, una struttura molto completa e particolare di elementi e di tecniche che, credetemi, saranno estremamente utili in tutta la vostra carriera come ingegneri. Al termine di questo corso di gestione della qualità avrete tutti gli strumenti fondamentali e principali per andare a gestire, a studiare, analizzare e comprendere come mantenere, come strutturare la qualità in un contesto industriale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vedremo presto nelle video lezioni di gestione della qualità. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

di ruoli, di status e di comunicazioni nel gruppo. Vediamo adesso un breve sommario di questa lezione. Innanzitutto noi parleremo di sistema di status e vedremo che si tratta di un aspetto molto importante dentro la vita del gruppo. Parleremo poi dei ruoli, della funzione che hanno dentro i gruppi. Anche questo è un tema di grande interesse e tra l'altro anche con molti spunti di riflessione sulla nostra vita quotidiana. Un altro punto importante di cui tratteremo è il problema della comunicazione in gruppo, che sarà vista sia sotto l'aspetto della struttura sia sotto l'aspetto delle reti di comunicazione. Infine faremo un breve discorso sui processi di partecipazione che riguardano molto fortemente la comunicazione in gruppo. Allora, dicevo, si tratta di temi molto importanti perché riguardano fra gli aspetti strutturali più importanti del gruppo. Partiamo subito con lo status. Lo status, il concetto di status, si riferisce alla posizione che gli individui hanno nel gruppo e alla valutazione di questa posizione su una scala di prestigio. Che cosa vuol dire? Soprattutto la valutazione, consensuale, fra l'altro. Tutti i membri sono abbastanza d'accordo che la posizione in oggetto è alta o bassa o intermedia. C'è un accordo, diciamo, abbastanza forte, anche se implicito, su questo aspetto del posizionamento in una gerarchia di gruppo. Allora, la differenziazione di status, nel senso che alcuni hanno uno status alto, altri uno basso, altri intermedio, dà luogo a delle gerarchie. Queste gerarchie possono essere informali, come nel caso dei gruppi di amici, oppure anche in un gruppo di lavoro in cui da un lato ci sia un capo formale e dall'altro ci sia un capo informale. E le gerarchie formali, che sono quelle stabilite per consenso sociale, ad esempio negli ambiti istituzionali, negli ambiti lavorativi, ci sono evidentemente delle gerarchie formali, il capo ufficio, il capo settore, i capi del personale, poi delle altre funzioni intermedie. Diciamo che formale e informale, per quello che riguarda la gerarchia nel gruppo, si rincorrono e a volte si sovrappongono fra di loro, nel senso appunto, come dicevo prima, ci può essere un capo formale, ma anche un capo informale dentro un gruppo di lavoro. Adesso noi vediamo gli indicatori di status, cioè quali sono quegli elementi che ci danno informazione su chi è più importante e meno importante in un gruppo. Innanzitutto questo primo aspetto, la tendenza a promuovere iniziative che vengono poi seguite dal resto del gruppo. Il che significa che non tutte le iniziative che vengono prese dentro ai gruppi sono poi seguite dagli altri membri. E questo perché evidentemente ci sono delle persone che sono in grado di influenzare molto fortemente gli altri, mentre altre persone non sono in grado di influenzare. Quindi queste iniziative vengono seguite nel caso in cui il proponente sia un personaggio che ha un certo rilievo, una certa importanza. Poi abbiamo il secondo punto di cui parlavo anche prima, la valutazione consensuale in una scala di prestigio, nel senso che tutti i membri del gruppo sono abbastanza d'accordo che una tal persona occupa una posizione molto evidente, molto importante, magari anche di leadership, mentre un'altra persona conta pochissimo, magari non ci si accorge neanche che non è presente nel gruppo durante una riunione di gruppo. Questa valutazione consensuale del prestigio è anche legata a questi mini indicatori. Manca una persona nel gruppo, tutti se ne accorgono, ne manca un'altra, nessuno se ne accorge. Questo decreta un certo livello di invisibilità, di minore importanza. Come si produce questo status nei gruppi? Allora, vediamo dapprima la corrente etologica, cioè una corrente che mira a studiare il problema con osservazioni naturalistiche. Allora, gli etologi dicono che già dalle prime interazioni ci sono degli indizi percettivi importanti. Vediamo quali possono essere la statura dell'individuo, l'espressione che ha nel viso, più o meno decisa, la voce più o meno suadente, profonda, decisa, non tremolante, incerta, la muscolatura, la capacità di fissare gli altri mentre si parla.
Questo viene considerato un indizio, un indice, un indicatore di dominanza.

distanza, cioè non c'è paura di fissare gli altri mentre si parla. Allora, secondo questa corrente etologica, in sostanza, fin dalle prime interazioni in un gruppo ci sono dei candidati alla leadership, appunto, che sanno parlare in pubblico, tengono un comportamento di persone che non hanno né timori né tremori, non hanno timidezze, nello stesso tempo sono capaci di portare evidentemente degli argomenti, ma ci sono anche proprio degli indizi di natura corporea, magari sono alti, hanno la voce profonda, sono ben portanti, hanno, come si diceva, come si dice con una bella espressione francese, hanno le physique du rôle. Vediamo invece altri teorici, quali i teorici degli stati d'aspettativa, che sostengono invece che non sono importanti tanto gli indici percettivi quanto piuttosto le aspettative sulle abilità che le persone possono fornire nel gruppo per raggiungere gli obiettivi. Fin dalle prime interazioni ci sono queste aspettative. Faccio un esempio molto della vita quotidiana. Mettiamo in una squadra di calcio che sta andando così così, c'è un cambiamento di allenatore e si aspetta il nuovo allenatore che arriva magari con un certo alone reputazionale e che verrà stimato o meno in base ai contributi che darà alla vita del gruppo, cioè se sarà bravo a fare appunto l'allenatore di calcio. Allora, per chi possiede dei tratti congruenti con queste aspettative, allora noi abbiamo lo status elevato, viene decretato, viene dato alla persona che possiede questi tratti congruenti con le aspettative di gruppo uno status importante, uno status elevato. Sono in contraddizione queste due teorie? Probabilmente no. È probabile che nelle primissime interazioni si dia importanza al corpo, a come una persona si presenta, alla tonalità della sua voce, alla sua capacità di gestire una situazione pubblica, ma nel prosieguo delle interazioni è probabile che si dia importanza ad altri elementi, come la sua capacità di dire delle cose sensate, di proporre delle strategie necessarie per il raggiungimento degli scopi, che dia insomma delle prove di competenza. Quindi non basterà più le physique du rôle, ma ci vorranno invece degli elementi che fanno parte del suo bagaglio, della sua capacità, insomma delle sue competenze professionali, ad esempio, se siamo in ambito professionale. Vediamo adesso se è possibile cambiare questa gerarchia di status. Infatti noi ci potremmo chiedere, e direi che la domanda è molto sensata, se una volta che si è prodotta questa gerarchia all'interno di un gruppo, questa resta fissa per sempre. È chiaro che la risposta non può essere che no, perché sarebbe per la maggior parte degli individui poco interessante appartenere ad un gruppo in cui, ad esempio, si ha una posizione molto bassa, una posizione non di rilievo, in cui ci siano poche responsabilità, ma anche propri benefits, poche gratificazioni connesse alla propria posizione. Allora, pur tendendo ad una certa stabilità, e questo vuol dire che non è che la gerarchia di un gruppo si deve scaravoltare ogni giorno, se così succedesse il gruppo finisce di funzionare. Quindi, pur tendendo a una certa stabilità, il sistema di status si può modificare per due ordini di cause, delle cause interne al gruppo. Mettiamo ad esempio un esempio catastrofico che il leader abbia una malattia improvvisamente grave, oppure che sia allontanato, che se ne vada, che parta. Questo ovviamente produce un vuoto a livello del vertice e quindi a questo punto bisogna trovare un nuovo capo. Gli studi naturalistici sui gruppi di adolescenti, sui gruppi informali di adolescenti, mostrano che in realtà questa logica di posizione è effettivamente una logica, nel senso che se viene a mancare per qualche motivo il leader, non sarà uno con la posizione più bassa nella gerarchia a prendere il posto del leader, ma sarà una persona che ha una posizione intermedia. Quindi ci sarà, diciamo, una salita, uno scivolamento verso l'altro, se così si può dire, di colui che è a un livello intermedio. Quindi per motivi interni al gruppo può esserci

uno sconvolgimento di status, oppure ammettiamo che una persona che ha una posizione medio-medio-bassa dia prova di, non so, enormi capacità, tanto che il gruppo debba rivedere la sua gerarchia interna e debba tentare invece di trovare un posto più confacente a questa persona per raggiungere gli scopi del gruppo. Un altro motivo che può mettere in forse, può effettivamente sconvolgere una gerarchia di gruppo, può essere il confronto o il conflitto con altri gruppi. Mi riferisco ad esempio agli esperimenti del campo estivo di Sheriff che nel corso di queste lezioni sarà svolto dagli altri colleghi. Allora, in questo caso Sheriff e la sua equipe osservarono che quando fra i gruppi di adolescenti veniva scatenata la competizione, per cui in una serie di giochi ci sarebbe stato il gruppo vincitore, il gruppo perdente, e il gruppo vincitore avrebbe avuto dei premi che non avrebbero avuti coloro che perdevano, in questo caso si scatenava anche all'interno del gruppo una profonda rielaborazione dei ruoli presenti. Per cui, ad esempio, si assistette al cambiamento di leadership all'interno di questi gruppi di adolescenti in cui veniva scelto il ragazzo più aggressivo, più competitivo, più arrogante magari, e che veniva giudicato come la persona più adatta per affrontare una competizione, una sorta di guerriglia con l'altro gruppo. Quindi diciamo, per quello che riguarda la stabilità di status, che è tendenzialmente un aspetto abbastanza stabile, senza il quale i gruppi non riuscirebbero a gestire la loro sopravvivenza nel tempo. Nello stesso tempo non si tratta di un aspetto inamovibile, senza il quale non ci sarebbe innovazione, possibilità di cambiamento dentro al gruppo. Allora, possiamo vedere a questo punto quali sono le funzioni dello status. A cosa serve questa divisione in gerarchie che, ribadisco, riguardano tanto i gruppi formali, ad esempio i gruppi lavorativi, un partito politico o altro, quanto i gruppi informali, per esempio dei gruppi di amici, dei gruppi di persone che condividano un hobby. Spesso in questi gruppi di persone che si trovano, non so, a fare un corso di ceramica, mettiamo, se il gruppo ha delle relazioni protratte nel tempo, prolungate, è possibile che dentro si evidenzino delle leadership, magari alcune più centrate sulla competenza a fare ceramica in questo caso, altre magari più sulla simpatia personale, la capacità di rilanciare delle proposte di cena insieme, di piccole vacanze, di merende all'aperto, eccetera. Quindi ci possono essere anche leadership di vario genere. Una delle principali funzioni è appunto quella di creare della divisione del gruppo, della differenziazione di status in un gruppo, è quello di creare un ordine e una prevedibilità dentro la vita di gruppo. Un altro degli scopi importanti del gruppo è quello del coordinare le forze del gruppo per raggiungere gli obiettivi. È importante che il gruppo abbia una sua strutturazione, abbia un capo, una coda, abbia una sua fisionomia strutturale, perché gli obiettivi non verrebbero raggiunti se non ci fosse un po' di struttura interna. Sicuramente lo status, che poi è un concetto molto vicino a quella di leadership o non leadership dentro i gruppi, questo posizionamento, insomma, mentre la leadership riguarderà, come vedremo, le caratteristiche proprio del leader, lo status riguarda tutta la gerarchia, dal più piccolo al più alto dei suoi membri. Quindi coordina le forze per raggiungere l'obiettivo, forse anche solo l'obiettivo di divertirsi insieme, di fare delle cose piacevoli. La differenziazione di status permette anche l'autovalutazione di ogni membro del gruppo, il che vuol dire che io in qualche modo prendo degli spunti per dare un giudizio su di me attraverso il fatto che io nel gruppo sia una persona più o meno importante. Quindi contribuisce tutto questo anche ad autovalutarmi, a darmi degli elementi per giudicarmi in mezzo agli altri e per giudicarmi anche tout court come persona. Vicino al concetto di status, noi abbiamo il concetto di ruolo.

Allora, che cos'è il ruolo? Il ruolo, come vediamo dalla definizione, è un insieme di aspettative condivise, cioè che hanno tutti i partecipanti ad un determinato gruppo, circa il modo in cui dovrebbe comportarsi una persona che sta in una certa posizione. Faccio un esempio molto semplice che naturalmente abbiamo vissuto tutti quanti, il ruolo di insegnante e di allievo. Le aspettative riguardanti il ruolo dell'insegnante sono quelle che, non so, sappia fare una lezione, sappia tenere la disciplina in classe, che si ponga nei confronti degli allievi con un certo livello di autorevolezza. L'insegnante non entra dicendo parolacce o masticando chewing gum o facendo il buffo, ma entra con un suo atteggiamento che è è atteso sia dalla stessa persona che incarna il ruolo, sia dai suoi comprimari, dai suoi partner di ruolo, dagli allievi. Ugualmente, dagli allievi ci si aspetta che stiano ad ascoltare, che chiedano il permesso per fare determinate cose che non rientrano nell'economia della lezione, che abbiano un atteggiamento rispettoso, deferente e così via. Si tratta di un sistema di attese reciproche. Generalmente queste attese sono onorate. Tanto è vero che quando noi andiamo dal medico, ci sediamo di fronte a lui, quando ci si alza in piedi sappiamo che per noi è l'indicatore di sdraiarci sul lettino, ci si comincia a spogliare, ci si sdraia sul letto, si ubbidisce a quello che il medico ci dice di fare. Allora, il ruolo riguarda i comportamenti che sono esibiti, ma anche che sono attesi dai membri del gruppo. In genere c'è un buon livello di consensualità. Cioè, quello che io mi aspetto di fare come insegnante, generalmente lo faccio, i miei allievi si aspettano la stessa cosa, io mi aspetto delle cose da loro e loro come allievi rispondano a delle aspettative sul ruolo di studente. Allora, vediamo, no, possiamo dire a questo punto c'è un po' di difficoltà a distinguere fra status e ruolo, anche se abbiamo visto che lo status riguarda la gerarchia interna, mentre il ruolo riguarda i comportamenti di tutti i vari membri. Ma è anche vero che questi comportamenti hanno dei livelli diversi di prestigio sociale. Pensiamo in un ospedale in cui sicuramente ci sono delle gerarchie che distinguono, che so, i medici dai non medici e così via. Allora, il ruolo riguarda prevalentemente le attese comportamentali dei membri del gruppo, di tutti, dei più alti e dei più bassi. Lo status riguarda ancora delle attese, ma piuttosto delle attese di competenza, cioè ci si aspetta che chi ha un ruolo più alto abbia un livello di competenza più elevato, come ci aspettiamo che chi occupa un ruolo più basso abbia delle competenze magari meno elevate. Vediamo adesso, sempre per quello che riguarda il tema del ruolo, un celebre esperimento, l'esperimento di Zimbardo sulla Stanford Prison, che è del 72, e vedremo che nello sfondo delle prossime slides ci saranno spesso proprio delle immagini tratte da questo famosissimo esperimento che ha suscitato anche moltissime obiezioni sul piano morale. Sarebbe sicuramente un esperimento che adesso non si potrebbe più fare, non si potrebbe più fare perché ci si pongono molti problemi sulla deontologia, quindi sull'etica degli esperimenti. Come vedremo, questo è un esperimento che rischia di lasciare delle tracce nei soggetti sperimentali, rischia di muovere troppe, emozioni. E quindi già di per sé è vero che magari è più vicino alla vita che non altri esperimenti più rarefatti, ma ci si pongono dei problemi di tipo morale sui limiti di questa sperimentazione. Allora, cosa succede in questo esperimento della Stanford Prison? Innanzitutto i partecipanti erano tutti maschi, volontari, pagati, come spesso succede negli Stati Uniti e in altri paesi del nord Europa, i soggetti sperimentali vengono pagati per uno studio sulla vita in prigione, non sono date delle grandissime precisazioni, vengono fatti dei test di personalità per stabilire se queste persone abbiano un equilibrio psicologico soddisfacente.
poche parole, non si vuole cooptare qualcuno che abbia dei problemi di natura psicologica. Il tempo previsto per l'esperimento era addirittura di 2 settimane, massimo 2 settimane di seguito, eh? Quindi un tempo anche molto grande. Allora, la procedura sperimentale. Come vedete, nello sfondo ci sono le immagini della situazione sperimentale. La procedura sperimentale fa sì che le guardie vengano informate sui limiti di questa simulazione, cioè in pratica viene detto loro che non possono esagerare. Il giorno in cui inizia l'esperimento, per dare maggiore veridicità al medesimo, viene simulato l'arresto dei prigionieri. Ho dimenticato di dire, ma non mi sembra irrilevante, che guardie e prigionieri vengono attribuiti per sorteggio, quindi non c'è nessun altro criterio che non è sorteggio. Da ultimo parte la sperimentazione in cui viene simulata la vita di prigione in un seminterrato della Stanford University. I risultati. Allora, innanzitutto, dopo 2 giorni i prigionieri si ribellano contro le guardie, contro le vessazioni delle guardie e cercano di liberarsi. Le guardie, da parte loro, mettono in atto molte vessazioni, alcune delle quali particolarmente crude, per ridurre i prigionieri all'ubbidienza. Vediamo sempre nello sfondo una di queste immagini con la guardia, con gli occhiali scuri e il prigioniero con gli occhi bendati e con le manette dietro la schiena. 4 prigionieri dovettero essere dimessi nei primi giorni di esperimento perché cominciarono a star male. Uno si coprì di un esantema, di uno sfogo di pelle, come si direbbe in termini così gergali. Dovuto a disturbi psicosomatici e altri dettero il segno di essere molto, molto emozionati, molto depressi, molto in difficoltà a continuare l'esperimento, per cui vennero dimessi. Le guardie mostrarono in generale, non tutte, ma abbastanza maggioritariamente, un aumento dell'aggressività e della violenza. Al di là del loro mandato iniziale, al di là di quello che lo sperimentatore aveva detto loro. I prigionieri, d'altra parte, assunsero una posizione di grande passività, dando i segni di aver un po' perso la loro identità personale, quasi un segno di deindividuazione, di destrutturazione, di deindividuazione. Allora, cosa possiamo dire di questo esperimento? Che questo esperimento, no, i comportamenti che mostra questo esperimento non sono espressione di caratteristiche di personalità. Perché? Perché abbiamo visto che le persone erano selezionate proprio in base al loro buon equilibrio psicologico. Inoltre, per avere degli importanti cambiamenti nelle strutture di personalità, non bastano 2 o 3 giorni, ci vogliono sicuramente dei periodi più lunghi. Quindi queste persone mostrano dei modelli di risposta specifici. Che fanno modelli di risposta specifici a certe istituzioni e ruoli sociali. In pratica, la finta prigione della Stanford era diventata una vera prigione. Le guardie avevano messo in atto dei comportamenti che venivano ritenuti come espressione dell'essere guardie di un penitenziario e i prigionieri avevano fatto la loro parte, quella dei prigionieri. Questo è un esperimento veramente molto importante, c'è anche un film che ha girato in questi ultimi anni, che riprende in parte proprio l'esperimento della Stanford Prison e sicuramente noi attraverso questo esperimento abbiamo appreso alcune cose, abbiamo appreso alcune cose sulla forza del ruolo. Su quello che il ruolo può darci anche in termini di comportamenti quasi da copione. Come dicono gli psicologi, soprattutto di matrice cognitivista, parlano di script, che sono proprio veri e propri copioni che noi recitiamo quando incarniamo un ruolo. Ci sono tantissime illustrazioni filmiche, ad esempio, sulla forza del ruolo, che mostrano proprio attraverso
Per esempio, Train de Vie mi viene in mente, il film Train de Vie, che è uscito alcuni anni fa e che ha mostrato come una storia impossibile, quasi una fiaba, in cui

Un villaggio di ebrei cerca di scampare la persecuzione nazista prendendo un treno e fingendo che dentro ci siano già degli ufficiali nazisti con dei prigionieri ebrei da portare nel campo di concentramento. Coloro che incarnano gli ufficiali nazisti assumono certi tipi di atteggiamento e vengono percepiti dagli altri, diciamo, ebrei deportati. Faccio presente che questa distinzione era totalmente fittizia, era una commedia nella commedia. Tuttavia hanno la forza di dividere le persone che recitano il ruolo di nazisti e le persone che recitano il ruolo di ebrei deportati. Vediamo adesso il problema dei ruoli formali. I ruoli formali sono quelli che hanno senso perché legati a un'istituzione come la scuola, come l'ospedale, di cui vediamo sullo sfondo appunto le immagini, vengono tratte da ambienti ospedalieri. Allora, sono presenti nelle organizzazioni sociali, questi ruoli formali hanno degli aspetti fortemente obbligati. È quello di cui parlavo prima, il medico deve fare il medico e non fa il paziente. Il medico fa il medico e non fa il contabile dentro all'ospedale. Allora noi qui ci potremmo chiedere, ma allora, se tutto questo è vero, che hanno degli aspetti così obbligati, i ruoli formali, sono presenti in tutte le istituzioni sociali, allora noi ci possiamo chiedere, ma si può sfuggire da questo script? Si può uscire da questo copione? O bisogna essere tutti uguali? Allora, già la nostra esperienza empirica ci dice che non tutti i medici sono uguali, non tutti gli insegnanti sono uguali, e quindi non è possibile che siano tutte uguali queste interpretazioni. Che cos'è che divide, che fa sì che anche nel mettere in atto dei ruoli formali ci sia una differenza fra individui? Si tratta degli stili di ruolo. Gli stili di ruolo rientrano proprio negli aspetti soggettivi di interpretazione del ruolo da parte di chi lo esercita. Così anche nei lager nazisti, che sono fra il massimo delle istituzioni totali, delle istituzioni più violente che si possano immaginare. Così anche in queste situazioni estreme ci sono state delle guardie dal volto umano, lo sappiamo dai romanzi, dalle testimonianze dei sopravvissuti, che indicano per esempio delle guardie particolarmente efferate, particolarmente violente, particolarmente desiderose di infliggere dolore e umiliazione alla vittima. E delle guardie invece dal volto umano, che tentavano al contrario di avere dei comportamenti cooperativi, quasi di solidarietà, di pena nei confronti dell'altro. Allora, noi abbiamo solo i ruoli formali? Certo che no, noi abbiamo anche dei ruoli informali. Allora, questi ruoli informali non sono soggetti ad un campione stabilito formalmente. E abbiamo alcuni tipi di ruoli informali. Questa quadripartizione che vediamo è dovuta in parte a Moreland e Levin, che parlano appunto di leader, di nuovo arrivato, di capo espiatorio, e di clown parla anche Barron. Allora, il nuovo arrivato, un ruolo di cui abbiamo già parlato nelle prime lezioni riguardanti l'entrata in gruppo. Abbiamo visto che si tratta di un vero e proprio ruolo che richiede attendismo, che richiede un certo riguardo, una certa, diciamo così, prudenza nel proporsi. Il leader è un ruolo di cui parleremo fra breve in una lezione dedicata alla leadership. Il ruolo del capo espiatorio è un ruolo molto importante per l'equilibrio del gruppo perché è colui che si prende in pratica tutte le colpe, viene sempre ridicolizzato al posto degli altri e così via. Nello stesso tempo, proprio con il fungere da parafulmine, prendendosi tutto questo carico di colpe, il capo espiatorio porta un bel alleggerimento nelle tensioni di gruppo. Il clown è un leader socio-emozionale, fa ridere, simpatico, dice le battute, racconta le barzellette.
Le funzioni dei ruoli sono molto simili a quelle

dello status favoriscono il raggiungimento dello scopo del gruppo, portano ordine e prevedibilità nel gruppo stesso e contribuiscono anch'essi, come già lo status, all'autodefinizione. Vediamo adesso un altro tema importante che riguarda la vita del gruppo ed è la comunicazione. Quando parliamo di comunicazione, noi dobbiamo pensare che ci sono almeno due concetti. Adesso ne vediamo uno, la struttura di comunicazione, dopo vediamo le reti di comunicazione. Allora, per quello che riguarda la struttura, noi possiamo dire che la struttura riguarda l'insieme delle comunicazioni che effettivamente sono state scambiate in gruppo. Per esempio, noi possiamo contare, fare proprio una piccola statistica, contando chi parla di più, chi parla di meno, i contenuti delle cose che si dicono, i destinatari delle varie comunicazioni. In base solo a questi aspetti comunicativi, noi possiamo decidere chi è più importante nel gruppo, ed è per esempio quello che parla di più, o quello a cui tutti parlano, o quello che parla con particolare autorevolezza, sicuro di essere accettato dagli altri, e così via. Vediamo invece adesso, scusate un attimo, sempre a proposito di struttura di comunicazione, è molto importante parlare anche di questo strumento ideato da Bales negli anni 50, in cui vi è una griglia osservativa di 12 categorie, 6 delle quali sono riferite ai comportamenti socio-emozionali, tre sul positivo e tre sul negativo, ad esempio approva o disapprova, atteggiamenti accettanti o atteggiamenti non accettanti e così via, e comportamenti centrati sul compito. Questa bipartizione nelle osservazioni di Bales, che ha avuto una grandissima fortuna sul seguente, tanto che si parla ancora proprio correntemente di persone centrate sul compito, centrate sulle relazioni, di leader centrati sul compito o di leader socio-emozionali o centrati sulle relazioni. Diciamo che questa idea di Bales di distinguere i comportamenti orientati al compito e orientati alle relazioni ha avuto moltissima fortuna seguente. Vediamo adesso che cos'è una rete di comunicazione. Allora, una rete di comunicazione è un insieme dei canali di comunicazione, cioè effettivamente delle vie che sono presenti in un gruppo per poter comunicare. Questi canali di comunicazione sono proprio delle condizioni materiali che rendono possibile il passaggio delle informazioni. Pensiamo, per esempio, cosa vuol dire avere una posta elettronica, è un canale, avere a disposizione la posta elettronica vuol dire avere un canale comunicativo aperto, avere il telefono è un canale comunicativo di un certo tipo. All'epoca di Marco Polo nel Cathay, questo immenso impero, i messaggeri andavano a cavallo, c'era una grandissima velocità, tenendo conto della difficoltà a portare informazioni dalle più sperdute zone dell'impero all'imperatore. Quindi sono le condizioni materiali che rendono possibile la comunicazione. Queste reti di comunicazione sono state studiate sperimentalmente da Leavitt all'inizio degli anni 50. Leavitt ha usato un sistema sperimentale per cui esisteva una specie di marchingegno utilizzato dallo sperimentatore, per cui venivano aperte o chiuse certe finestrelle, i soggetti dovevano comunicarsi anche delle cose molto semplici, tipo dovevano trovare quali di sei simboli che avevano in piccole figurine era comune a tutti. Per far questo non potevano parlare, ma dovevano comunicare tramite le finestrelle, quando si aprivano e si chiudevano, passare i loro messaggi, di cui poi veniva stabilita, cioè alla fine si vedeva se per risolvere il problema erano stati necessari molti passaggi, se c'erano stati molti errori, se c'era stata ridondanza e tutte queste cose. Allora, queste reti sono la ruota, come vediamo, in cui c'è una persona, questi cinque elementi, immaginiamoli come delle persone, c'è una persona centrale, quattro periferiche, la persona al centro può comunicare con tutte, mentre le persone periferiche possono comunicare direttamente col membro centrale e attraverso il membro centrale con gli altri. La Y, il cerchio, la catena.
Allora, come possiamo guardare a queste teorie? Innanzitutto è stato studiato l'indice di distanza, cioè è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Ad esempio, nella figura che vediamo, se il membro D vuole comunicare col membro A, deve attraversare tre passaggi, un C, B, 2 e 3 A. Se il membro C vuole comunicare con il B, c'è un solo passaggio, uno. Quindi è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Abbiamo anche un indice di centralità che decide quanto una comunicazione è centralizzata su una persona o è distribuita fra tutti i membri. Nelle figure che ho mostrato prima, la centralità è elevatissima nella ruota e meno elevato nel cerchio. Vediamo innanzitutto i risultati di questi esperimenti. Le reti centralizzate risolvono i problemi più rapidamente di quelle decentralizzate, più concisamente, con meno errori, ma c'è un ma, il morale del gruppo è basso, è alto solo quello del leader, quello del centro, centralizzato. Le reti decentralizzate risolvono il problema più lentamente, con più passaggi, con più errori. Ma il morale del gruppo è alto perché le persone si sentono implicate, si sentono partecipative. Allora, le reti centralizzate sono più funzionali per i compiti semplici, quello in cui il personaggio centrale, in questo caso potremmo dire proprio il leader, riesce a smistare la serie di informazioni che gli arrivano da tutte le parti in modo abbastanza semplice. Le reti decentralizzate sono invece più funzionali per i compiti complessi, quelli in cui il leader non riuscirebbe a smistare cognitivamente una mole troppo importante di informazione, rischierebbe il cosiddetto ingorgo cognitivo. Ad esempio, pensate a un problema di algebra, un problema di matematica, un problema di logica. In questo caso, è importante che tutti partecipino e diano il loro contributo, quindi sicuramente meglio una rete decentralizzata. Gli studi sulle reti di comunicazione mostrano in effetti che una delle variabili più importanti per decidere quale rete è meglio è proprio la natura del compito, più o meno complessa. Vediamo adesso, avviamo grosso modo alla conclusione. Per quello che riguarda la comunicazione, possiamo dire che c'è modo e modo di comunicare. Ad esempio, ci sono comunicazioni calde, ci sono delle comunicazioni sicuramente più fredde, più formalizzate, meno intense dal punto di vista emozionale. Ci sono delle comunicazioni spontanee fra gli individui, delle comunicazioni molto naturali e delle comunicazioni invece molto formali, in cui si usa un linguaggio stereotipato, in cui non si può uscire da un certo canone di comunicazione. E l'elemento chiave che distingue fra questi vari tipi di comunicazione e che decide anche della bontà della comunicazione che noi vogliamo utilizzare è questo elemento chiave, la partecipazione. La partecipazione può essere, come ci dicono Moscovici e Duase, consensuale o normalizzata. C'è una grande differenza fra le due. Vediamo adesso proprio la definizione di partecipazione consensuale e di partecipazione normalizzata. Nella partecipazione consensuale, le persone che stanno nel gruppo, i membri del gruppo, si esprimono con una grande libertà, cioè non sono soggetti alla gerarchia stabilita, non hanno paura di dire quello che pensano. Abbiamo stressato nelle slide la parola conflitto perché in queste comunicazioni così spontanee, così vere, è anche da mettere in conto che ci sia una dose di conflitto, di controversia, di discussione, in quanto proprio perché le persone dicono quello che pensano, è possibile che non trovino una sincronia immediata, che la debbano cercare attraverso una certa dialettica, una certa negoziazione. Ovviamente la partecipazione consensuale è quella più democratica, è quella che crea maggiore coinvolgimento, le persone si sentono dentro
alla realtà, si sentono dentro le decisioni del gruppo, hanno voglia di dire

la loro, hanno voglia di portare i loro contributi. Nelle situazioni in cui c'è una partecipazione consensuale molto forte, c'è anche la capacità di sacrificarsi dei membri, di dare parte del loro tempo, di dare parte delle loro energie, proprio per raggiungere gli obiettivi. E in tutto questo, appunto, ribadisco, è possibile che ci siano anche dei conflitti.

organizzata invece è molto meno spontanea. Le persone parlano con l'ordine di beccata, come si dice in termini etologici, quando ci si riferisce a delle specie di uccelli, appunto, che possono beccare il cibo con un certo ordine gerarchico. La discussione nella partecipazione normalizzata è regolamentata dalla gerarchia esistente e quindi non è spontanea, c'è sicuramente meno conflitto, si segue quello che è un ordine di beccata complessivo e ovviamente ci potranno essere dei tempi sicuramente molto più rapidi, ma quello che succede in queste riunioni a base partecipazione normalizzata non è mai molto vero, non è mai molto autentico. Le persone probabilmente se ne escono di lì, ciascuna con le idee precedenti, non è stata persuasa, convinta da nessuno. Anzi, magari ci sarà, se vogliamo, un lavorare per portare avanti la propria idea, magari in modo extra gruppo, proprio perché lì dentro non si è potuto effettivamente discutere. Quindi dal punto di vista psicologico possiamo dire che sicuramente per mettere a frutto tutte le energie dei partecipanti di un gruppo bisognerebbe usare dei metodi che fanno emergere la partecipazione di tutti e ci troviamo quindi di fronte anche a situazioni che possono portare profonde innovazioni nella vita sociale. A questo punto ci abbiamo alla fine di questa lezione. Abbiamo visto quindi che cos'è il sistema di status, le gerarchie dentro il gruppo, abbiamo visto l'importanza del sistema dei ruoli, abbiamo visto che cos'è comunicare in un gruppo e abbiamo parlato di partecipazione. Distinguendo fra partecipazione consensuale e partecipazione normalizzata e vedendo quali sono le possibili conseguenze di questi due diversi processi.

0: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur. Prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
4: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
5: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
3: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
4: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
5: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me

Ja-za-ron. Ja-za-ron. نشوفوا هنايا كلمة أخرى.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso dove parleremo di TikTok. Andiamo a vedere gli argomenti. Andremo a studiare una breve storia, una breve panoramica della piattaforma e le caratteristiche e strumenti per le aziende. Vediamo una breve storia di TikTok. Com'è nata la piattaforma? È stata lanciata nel 2016 da ByteDance, un'azienda cinese, e raggiunge nel 2022 un miliardo di utenti. Quindi una delle piattaforme che ha avuto la crescita più rapida all'interno del panorama dei social media e come altra caratteristica particolare, una delle prime non fondata negli Stati Uniti. Al centro, anche per questo motivo, al centro di controversie in particolare in questo paese e andremo a vedere perché successivamente. Da cosa è caratterizzata? Prima di tutto da video short form creati dagli utenti della durata media di 15-60 secondi e abilitata molto dalla crescita della banda larga. Che significa? Quindi la prima caratteristica è lo short form, del quale appunto la nomenclatura, la definizione è questo lasso massimo temporale di 60 secondi, quindi un limite proprio imposto dalla piattaforma, con un minimo di invece di 15. Ecco, questa è stata una novità abbastanza dirompente perché, come abbiamo visto anche in altre lezioni, diciamo, l'evoluzione del social media è partita da Facebook come anche generalista, però diciamo condivisione più di contenuti testuali, notizie di publisher e quant'altro, a poi la parte principalmente visiva ma statica, quindi di immagini, fotografie di Instagram, e adesso con la parte più legata al video di TikTok. Due cose. La prima, non è ovviamente l'unica piattaforma video, quella che poi andremo a vedere anche in una lezione successiva, è quella di YouTube, che è nata nei primi anni del 2010 e che ancora tuttora è una delle principali, uno dei principali social media legati al video. Però la differenza principale è che YouTube ovviamente ha un tipo di lunghezza, di durata dei video più lunga, molto più lunga, minuti, ore, se non addirittura ore. La caratteristica dello short form, un po' come l'ha fatto anche Twitter sulla parte testuale, è quella proprio di dare questo limite minimo e massimo, perché anche l'altra parte è quella di creazione dagli utenti, cioè rispetto a una produzione e creazione di contenuti in generale, ma anche video, che era ed è preponderante magari su una piattaforma come Facebook, nel corso del tempo si è andata ad evolvere e a focalizzare su quella proprio creata dagli utenti stessi della piattaforma. Quindi con questo dovremmo vedere come cosa cambia anche per le aziende. Abilitata dalla crescita della banda larga, perché di nuovo l'abbiamo brevemente toccato in passato come tema, ma il video è ovviamente una delle forme più pesanti di media digitali che ci sono, perché richiede ha un peso di dati molto più grande ovviamente del testo, ma sicuramente anche delle immagini, e quindi è stata ha visto questa crescita esponenziale anche grazie alla possibilità di avere accesso alla banda larga. Qui in questo grafico vediamo un'esemplificazione di un punto abbastanza importante legato al punto dello short form e quindi della durata, che in questo momento storico e in generale nel corso del tempo l'attention span, quindi il tempo di focus, di attenzione medio
diciamo, un umano riesce ad avere, è una media ovviamente molto molto molto generica, ma documentata, studiata, è diventato minore di quello di un pesce rosso, quindi 6 secondi rispetto ai 9 di quello di un pesce rosso. Ovviamente a prescindere dalla generalizzazione del caso, torniamo al punto dello short form con questo grafico perché nel momento in cui l'attention span è diminuito, diminuisce ed è estremamente breve, così breve, 6 secondi, la crescita di TikTok e il successo di TikTok o in generale delle forme brevi di contenuti è legata ovviamente a questo fenomeno proprio comportamentale, umano, cognitivo, che ovviamente è dovuto anche in parte purtroppo all'avvento e alla crescita dei social media, perché la fruizione di contenuti in modo, come dire, così veloce, così frequente e diciamo quasi infinito, perché una caratteristica che in verità hanno tutti i social media è quella del cosiddetto infinite scrolling, dove il feed, quindi i contenuti che si vanno a vedere, non hanno mai una fine perché tendenzialmente sono così tanti che diciamo non finiscono mai. Quindi questo è l'avvento e la popolarità dei social media e dello studio, in realtà proprio da chi li ha sviluppati, documentato purtroppo nel tempo, con l'obiettivo proprio di mantenere diciamo, gli utenti come dire, incollati e con il maggior tempo possibile sulla piattaforma, ha scaturito questo trend, purtroppo diciamo, preoccupante, sulla diminuzione del tempo dell'attenzione. Chiudo col dire che tutto ciò è ovviamente caratterizzato da diciamo, un aspetto più, come dire, ne neurocognitivo del diciamo, scariche di dopamina e quindi la capacità di vedere diciamo, qualcosa di nuovo ogni pochi secondi, ogni diciamo, scroll, diciamo, ogni movimento del dito accende, come dire, quella trasmissione di dopamina nel cervello che ovviamente è, come dire,

caratterizza questa volontà di continuazione così frequente. Tornando alla piattaforma, anticipavo che ha avuto una delle crescite più rapide di tutti i social media. Quindi partendo più o meno dal 2018, qui arrivando al 2022, c'è il dato di 1,5 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, e tutto questo in soli 34 quarter, quindi veramente un lasso temporale brevissimo. E l'altro fattore direi importante, che ha anche abilitato questa crescita, oltre a quello della banda larga eccetera, ovviamente è che rispetto agli altri, diciamo, questo è valido per tutte le nuove tecnologie, adesso c'è un tipo di predisposizione già maggiore all'utilizzo, e quindi diventa sempre più facile trovare quell'effetto direi quasi virale nel lancio di una nuova piattaforma. Qui vediamo un profilo dell'audience, quindi chi utilizza TikTok. Allora, TikTok è nata come piattaforma molto focalizzata e utilizzata dall'audience più giovane, quindi 18-24. Ricordo che un prerequisito del social media dovrebbe essere quello dell'iscrizione oltre la maggiore età. In questo caso, come purtroppo anche in altri, non sempre è stato possibile, è possibile precludere questa l'iscrizione a anche fasce più giovani, proprio per in parte impossibilità, in parte non volontà di dover richiedere ad esempio documenti per l'iscrizione. Sono ovviamente cose normalmente molto, molto rapide e molto semplici. E quindi per tornare al punto, è la fetta principale un pochino più spostata sulla fascia femminile, con il 25% contro il 17%, però decisamente più alta rispetto alla fascia d'età 25-34 e quella 35-44 e oltre, che iniziano a essere numeri marginali. Un punto direi abbastanza importante è che questo, come è accaduto per esempio con Facebook, che all'inizio era principalmente collegata al network universitario, anche qui è nata molto per queste generazioni più giovani, ma con il corso del tempo inizia a diventare sempre più mass market. Vediamo il modello di business di TikTok. Il modello di business di TikTok è principalmente legato all'advertising, un tema che abbiamo visto è abbastanza ricorrente che vede la società partire dal 2019 con 0,34 billion e arrivare al 2024 a 23 billion. Quindi cifre da capogiro, ovviamente legate alla crescita che ha visto sulla base utenti. L'altra componente che è ancora molto limitata, ma che è in forte crescita, è quella della purchase in app, che solo nel 2019, anno in cui è stata lanciata, ha visto 200 milioni di dollari di ricavo. Che cos'è la purchase in app? È la possibilità di comprare direttamente dall'app i prodotti che si stanno vedendo. Questo è un tema che abbiamo toccato anche con Facebook, con l'avvento della piattaforma, all'interno della piattaforma, la possibilità di sviluppare e costruire degli shop di e-commerce per i brand, però quella funzionalità ha preso meno piede, mentre questa all'interno di TikTok ha avuto sin da subito un riscontro maggiore per alcuni motivi. Il primo, quello della modalità. Quindi l'e-commerce impostato su Facebook è tendenzialmente più una vetrina e un modo di trasporre il sito web su quella piattaforma. Quindi non particolarmente nativo.

o diciamo appealing, ecco, da un punto di vista dell'utente. Nel caso di TikTok, il purchase in app avviene in un modo molto più nativo. Quindi nel vedere, come dire, anche tra l'altro in un altro modo rispetto a con delle immagini di catalogo, un po' come, diciamo, come un acquisto di un e-commerce appunto su Facebook, ecco, nel vedere la recensione e il video di l'utilizzo di un prodotto, ma soprattutto anche nel fatto che siano normalmente, questo ci focalizzeremo fra poco, ma le persone stesse a parlare, a promuovere questi prodotti, ecco, crea un effetto molto più forte nella possibilità di vendere, ecco, sul social media, e quindi ha un potenziale di gran lunga maggiore. Tornando sugli aspetti societari, TikTok ha avuto dei problemi principali su contenuti, da un punto di vista di contenuti e legali, e da un punto di vista della privacy. Questo perché diciamo che in realtà sono collegate, però e lo vedremo fra poco, l'aspetto di collezionamento, di catturare i dati degli utenti è forse quello che ha raggiunto veramente dei livelli più alti di tutti gli altri social media. E quindi di conseguenza diciamo, ha dato problemi anche legali, nel momento in cui in varie, ovviamente, parti del mondo ci sono delle diverse anche regolamentazioni e leggi. Da un punto di vista di contenuti, il problema principale è stato legato anche alla natura, diciamo, dei contenuti postati da audience molto giovani, in alcuni casi problematici. Andando a vedere un pochino più nello specifico, un dato importante, per esempio, è che è stato sospeso il social media in India nel 2020 e in alcune altre nazioni. Nel 2020 è stata proposta la vendita ad un'azienda americana perché la preoccupazione del governo statunitense era quella che non solo questa mole di dati era veramente massiccia, ma che ci sarebbe stata la condivisione con il governo cinese. Quindi la problematica in particolare in questo caso è che essendoci maggiore, come dire, con un maggiore controllo nel governo cinese dal punto di vista di tutte le aziende, anche private, questa condivisione che avveniva, che avviene, ovviamente preoccupava da un punto di vista geopolitico. Andiamo a vedere i dati effettivamente che vengono catturati per capire un pochino meglio questo problema che abbiamo appena discusso. Prima di tutto, l'applicazione cattura i dati hardware dello smartphone, quindi CPU, ID, memoria, altre app installate sul telefono, quindi va a capire non solo cosa fa diciamo, l'utente nell'app stessa, ma anche che altri interessi ha al di fuori. La cosiddetta network information, quindi l'IP, l'indirizzo del computer, il nome del wifi, quindi tutte informazioni che possono anche, come l'IP, in qualche modo geolocalizzare l'utente, non solo nel momento in cui utilizza l'app, ma anche al di fuori. Le altre sono lo stato del device, per esempio se modificato, i dati di location e la creazione di un proxy server sullo smartphone che può essere utilizzata per attacchi. Questo cosa significa? Che diciamo, molto, come dire, improbabile, ma ci sono delle funzionalità particolarmente vulnerabili e delicate che potrebbero, come dire, compromettere anche proprio altri aspetti, non solo quello della privacy dell'utente. Andiamo a vedere l'algoritmo di TikTok, quindi al di fuori dei dati che vengono catturati, o meglio, anche con questi, però uno dei fattori determinanti della crescita della piattaforma è stato proprio questo algoritmo, che è un sistema di recommendation che determina quali video appaiono nella schermata iniziale di ogni utente. Perché è stato determinante? Perché rispetto ad altri social network come quello stesso di Facebook o
o di Instagram, sicuramente la, come abbiamo appena visto, quella capacità di catturare ancora più dati ha nutrito un sistema di machine learning, di intelligenza artificiale, che diciamo quindi come sappiamo, diciamo, più dati ha, meglio lavora. E in seconda battuta, nel momento in cui questa tecnologia è stata migliorata e messa a terra con un'ottimizzazione estremamente frequente, continua, anche proprio durante l'utilizzo dell'applicazione, cosa significa? Che un utente che per la prima volta ha accesso alla piattaforma, dopo pochissimo tempo nel quale essenzialmente gli vengono proposti una serie di contenuti, diciamo, già inerenti in base alle informazioni che ha di contesto, e poi più vengono visualizzati, li modifica in tempo reale. Questo crea ovviamente quello che è il sacro graal di qualunque, in realtà qualunque prodotto digitale, ma soprattutto dei social media, quello di ovviamente dare sin da subito tutto il contenuto più interessante per l'utente specifico, non in modo generico. E vediamo che utilizza infatti alcuni fattori molto, molto specifici, come le user interactions, quindi quali account sono seguiti, video visti, segnalati come non interessanti, eccetera. Quindi veramente ritorniamo sul concetto della datificazione in realtà della qualunque cosa, ma del comportamento online. Quindi nel momento in cui nel digitale tutto è tracciabile, che sia il movimento di un mouse, che sia ovviamente non l'aspetto, diciamo, visivo della persona, ma qualunque movimento e qualunque azione che compie, ecco, quello che viene fatto è essenzialmente collezionarlo e trarne delle inferenze e soprattutto anche categorizzazione e similitudine fra i vari utenti. Quindi quello che viene fatto è che a livello, se mancano dei dati a livello individuale, potrebbero non esserci come dire, tutte le informazioni necessarie per procedere per dare, ecco, quel contenuto subito perfetto, ma aggregando ed avendo sempre più dati, questo avviene. I video information sono suoni, hashtag, effetti, trending topics, quindi un'ulteriore granularità, un ulteriore dettaglio che vede, per esempio, questo algoritmo è all'interno dei contenuti stessi. Quindi non solo, ok, è un contenuto che parla di un tema specifico, ma quando parla di quel tema specifico, quale canzone viene utilizzata, quali hashtag vengono utilizzati, effetti visivi, quindi va a cercare di capire e decodificare se un certo tipo di persona predilige un certo tipo di mood, di, diciamo, sonoro, dico, oppure degli effetti visuali che prediligono alcuni colori. Quindi diciamo veramente aspetti impensabili, diciamo, ovviamente fino ad un certo tempo fa, perché ha informazioni ed è stato costruito sin dall'inizio con questo scopo, quindi di dire, ok, tutte le funzionalità che del lato tecnologico sviluppo da quel punto di vista, devono essere codificate in modo tale che possano essere poi misurate. Le altre cose sono i setting del device e dell'account, quindi preferenza della lingua, del paese, il tipo di device, le categorie di interesse, quindi alcune, come abbiamo detto, informazioni non necessariamente collegate alla piattaforma. Non include però il contenuto duplicato, già visto, e spam, quindi l'altro aspetto è che cerca di capire non solo cosa piace, ma anche ovviamente cosa non piace, quindi va a creare anche una propria un modo di capire quale contenuto è troppo simile o addirittura duplicato
che è un problema, diciamo, questo è un altro tema ovviamente a parte, ma nel momento in cui la proliferazione di contenuti, espansione di contenuti e, come dicevamo, nascita della creator economy, quindi possibilità che chiunque ovviamente possa contribuire e creare contenuti nel web, visto l'abbassamento delle barriere all'entrata, ha diciamo tanti vantaggi, ma dall'altro lato ha creato il problema di plagio, duplicazione proprio di contenuti, quindi non, diciamo proprio troppo eccessiva similitudine, e quindi ecco quello che si può andare a controllare, che controlla nello specifico con l'algoritmo di TikTok, è capire quali cose poi vengono invece magari viste skippate, quindi viste troppo velocemente e che non piacciono e quindi che non devono essere proposte all'utente. Bene, vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche più controverse della crescita di TikTok? Vediamo un nuovo argomento. Caratteristiche e strumenti principali per le aziende. TikTok for Business fornisce una serie di funzionalità per guidare gli utenti e le aziende. Quindi la piattaforma di advertising si chiama TikTok for Business e, come con le altre di social media, è una piattaforma self-service che rende quindi la possibilità di essere di fare annunci a chiunque voglia. La caratteristica particolare rispetto alle altre di TikTok for Business è quella che non solo dà degli strumenti per la pianificazione, che andremo a vedere, ma anche per la creazione di contenuti. Questo perché? Perché a differenza delle altre piattaforme c'è un peso e un'importanza decisamente maggiore non solo nel creare delle campagne di advertising, ma nel creare proprio dei contenuti in modo nativo alla piattaforma. Prima di tutto vediamo qui un esempio di una schermata di TikTok for Business che come su altri social media, dà la possibilità di pianificare tramite la piattaforma. Quindi nel momento in cui vengono caricate tutte le creatività, dà una serie di informazioni di diciamo sia tecniche che poi come dire di legate sia pratiche rispetto a in che modo possono essere utilizzati questi video, e poi dà la possibilità di avere la parte di reporting e la parte di insight, quindi tutta la parte di misurazione della campagna. In questo, sempre con una struttura divisa in questo modo, per campagna, per ad group e per ad. Che cosa significa? Che nella pianificazione degli annunci la gerarchia è prima di tutto quella della campagna che, come abbiamo visto in altre occasioni e vedremo, ha degli obiettivi che può essere quello dell'awareness, quello della conversione, della consideration, in base al funnel del marketing che abbiamo visto in lezioni precedenti, e entra poi come contenitore ad avere ad group e ad, che sono essenzialmente modi di poi poter gestire in modo più semplice tutti i cambiamenti che si possono e si devono fare anche con molta frequenza nel gestire e ottimizzare la performance degli annunci. Vediamo alcuni formati che sono diversi rispetto alle altre piattaforme. Ci sono i formati top view, il formato brand takeover, il formato in-feed ads e la branded hashtag challenge. Come sono diversi? La possibilità che danno questi formati è quella di essenzialmente monopolizzare in qualche modo, al di fuori di una specifica creatività, proprio tutta l'esperienza dell'utente nel momento in cui accede alla piattaforma. In che modo? Dando appunto non solo il video, diciamo, che in questione è quello preponderante, ma anche tramite gli hashtag challenge o il branded effects, il contorno, quindi
proprio un'esperienza quasi immersiva, direi, e totalizzante, che non è effettivamente ancora possibile in piattaforme come Facebook ed Instagram. E infatti anche qui parliamo di branded effects, dove all'interno proprio dei video che non sono necessariamente collegati alla campagna stessa, uno strumento di advertising che TikTok rende disponibile è quello di creare degli effetti video che poi gli utenti possono mettere all'interno dei propri. Quindi una vera come dire, contaminazione in qualche modo, e uno strumento completamente diverso da quello che può essere legato al classico advertising. Quindi è la scomposizione in tanti diversi e piccoli, magari anche modi, di riuscire a raggiungere lo stesso obiettivo. Un esempio è l'hashtag challenge, dove i brand chiedono agli utenti di usare gli hashtag per raccontare i loro prodotti. L'abbiamo visto in passato, di nuovo comunque gli hashtag sono semplicemente un modo di etichettare contenuti sui social media, ma in questo caso, chiamate hashtag challenge, danno la possibilità di lanciare, come dire, delle vere e proprie sfide, dove i brand chiedono agli utenti di parlare, recensire trattare in modo originale, creativo, i propri prodotti, e quindi in qualche modo passare la palla del marketing, della campagna, agli utenti stessi. Ovviamente una caratteristica principale è quella del meccanismo di remunerazione, in qualche modo, perché ci deve essere sempre un incentivo, non necessariamente solo economico, perché ci sono tanti modi come dire, poter incentivare gli utenti a farlo. Questa è la prima cosa. La seconda è che ovviamente comporta un problema, un possibile problema, nel momento in cui, dando questo controllo, dando questa missione, la società, l'azienda che cerca di fare questa campagna non ha necessariamente tutto il controllo, e quindi può sfociare in come dire, attività o comportamenti che non sono necessariamente voluti. Ovviamente si cerca di delineare questo tipo di campagna con regole ben precise, indicazioni, guideline su cosa bisogna fare, però questa è diciamo, un possibile contro di questo tipo di campagna. La differenza principale con Facebook è che il 72% degli utenti vede gli annunci di TikTok come inspirational. 7 persone su 10 credono che negli annunci sono trend setting, e il 67% degli utenti pensa che gli annunci su TikTok catturano la loro attenzione di più delle altre piattaforme. Tutto questo cosa ci racconta? Ci racconta che, come abbiamo un po' anticipato, la forma proprio di advertising cambia natura. E essendo più nativa, essendo creata dagli utenti, spesso sembra avere questo risultato, cioè essere più considerata più inspirational, quindi mi ispira di più che una persona vicina o comunque non un referente del brand possa recensire un prodotto, oppure credono che sono trend setting, quindi questo legato forse anche al momento, all'inizio della vita di una piattaforma, come è successo su Facebook, che la novità, come dire, della tecnologia e dell'utilizzo diciamo, passa all'advertising stesso che avviene in quella piattaforma, un'etichetta e un'idea di diciamo più interesse, più alto interesse rispetto all'advertising su una piattaforma come Facebook, che come abbiamo visto è magari ha un utilizzo in calo. E come dicevamo, anche una percentuale molto alta, quindi di conseguenza di 67% di utenti che pensano che cattura di più la loro attenzione.
Questo di nuovo perché tutte le forme di nuovo advertising all'inizio di novità che hanno più interesse e quindi da una parte è un effetto che probabilmente può calare nel tempo, ma dall'altro è anche proprio la forma stessa che tra l'altro, come abbiamo visto, si declina in così tante versioni diverse e quindi ha questo effetto. Ancora più che gli annunci funziona la creazione di contenuti originali e avendo un'identità molto precisa è necessario adattare lo stile del brand. Quindi abbiamo detto

a investire direttamente e più budget nella creazione del contenuto, perché nel cercare quali sono i trend, nel produrre lo stesso, che quello da un punto di vista video è anche il contenuto che costa è meno efficiente da un punto di vista di produzione, e quindi ci si sposta è un cambio di paradigma. Qui vediamo una panoramica di quello che è il business model canvas di TikTok. Cosa significa? Significa che scompone un po' i diversi pilastri della crescita e della funzionalità dell'azienda, vedendo quindi quali sono i partner chiave. Quindi vedevamo da un punto di vista diciamo, istituzionale il governo o le API partner, quindi diciamo i software di terze parti a cui si collega anche per far girare tutta la tecnologia di cui abbiamo parlato, e attività principali, quindi la parte del modello di recommendation, e molto importante la parte di value proposition, quindi quella di non solo dare dei video di breve termine, ma anche di essere sia entertainment che learning. Una cosa che toccheremo anche su altri aspetti fra breve. Gli altri aspetti sono quelli della low barrier, quindi la possibilità di creare e monetizzare anche da parte degli utenti con facilità e alto potenziale, e quella della targetizzazione molto specifica e puntuale. L'ultimo punto che mi piacerebbe toccare in questa visualizzazione è quella dei segmenti del consumatore. Quindi chi è che veramente targetizza TikTok? Sì, sono i viewer, come abbiamo detto, quindi gli utenti della piattaforma, e gli advertiser, ma sono anche i creator. E cosa significa? Abbiamo detto la creator economy, abbiamo detto diciamo, l'incremento di persone che creano i propri appunto contenuti e cercano di monetizzarli. Quindi nel momento in cui TikTok cerca di prendere questo trend, cerca di portare dentro, come lo fa anche per esempio YouTube e alcune altre, lo iniziano a fare sempre di più, persone che hanno questo interesse, perché hanno loro lo stesso interesse di promuovere i loro contenuti e la piattaforma. Quindi di nuovo torniamo al concetto di prosumer o comunque consumatore che produce e anzi promuove, quindi fa il marketing e aiuta la crescita della piattaforma stessa, non è solo, non consuma soltanto. Qui vediamo uno spaccato dei principali advertiser, i 10 principali advertiser, i TikTok negli Stati Uniti, e con la loro spesa in milioni, solo per avere un'idea, diciamo, dei nomi che sono assolutamente, come dire, fra i più conosciuti, e anche a livello di tipologia di industrie totalmente diverse, quindi e-commerce, media, televisione, food, healthcare. Quindi vediamo che nel corso del tempo la piattaforma, andandosi ad ampliare anche la propria base utenti, inizia a prendere appunto qualunque tipo di advertiser, anche andando a parlare a una demografica non solo giovanissima. A proposito di giovani, qui vediamo che la percentuale di persone più di fascia sopra i 18, quindi quella più preponderante su TikTok, comunque è ancora fortissima sulla piattaforma di YouTube, quindi ha un utilizzo molto importante di tutte le altre video, principalmente di questa perché ha una forma di video ovviamente più lunga, e poi invece ci sono tutte le altre che forniscono magari più entertainment come Netflix, Hulu e via dicendo. Vediamo l'utilizzo di TikTok anche per le ricerche sul prodotto. Qui c'è andato oltre il 30% della Gen Z che usa TikTok per scoprire nuovi prodotti. Quindi vediamo in questo grafico che appunto la generazione Z, che ha dai 16 ai 23 anni,
utilizza non solo appunto

molto per entertainment, ma per scoprire nuovi prodotti, principalmente YouTube e subito dopo TikTok. Poi una serie di altre, tra cui anche Facebook, ma vediamo in percentuali molto più piccole. Vediamo come queste percentuali cambiano drasticamente in base a appunto queste fasce di età e quindi come dicevamo, almeno non ancora diciamo nel momento in cui lo stiamo analizzando, ma le fasce di millennial siano ancora sulle properties, per esempio di Facebook, ma stiano iniziando ad avere anche questo tipo di interesse. Su TikTok. L'analisi dei trend è uno strumento molto importante per le aziende perché TikTok mette a disposizione diciamo, dei grafici di interesse nel tempo degli hashtag o dei temi che l'azienda vuole coprire. E quindi qua vediamo nel grafico, per esempio, di un trend specifico dove si capiscono i picchi sia verso l'alto che verso il basso e rendono quindi più facile la pianificazione al momento giusto della campagna per l'azienda e forniscono poi appunto anche per ogni specifico tema la demografica e anche interessi simili, quindi la possibilità di poter andare a coprire o a capire quali altre cose possono essere incluse nella campagna. Vediamo che le motivazioni per utilizzare TikTok dagli utenti sono principalmente legate all'entertainment, quindi molto legate appunto al tempo libero, ma come abbiamo visto anche sull'ispirazione. Le parti anche molto interessanti sono quelle, come dicevamo, sulla self-expression e promotion, quindi l'idea di creare contenuti per diciamo, essere visibili, creare del proprio personal branding e quant'altro. E le ultime sono aggiornamenti su trend e diciamo, l'aspetto più sociale, quindi rimanere in contatto con amici e colleghi. Un aspetto anche abbastanza importante della piattaforma è quello sonoro, quindi essendo video, vediamo in questo grafico che le percentuali di persone che dicono che la canzone, le canzoni, l'audio del video ha un impatto estremamente importante perché dicono che aiuta a ricordare il brand, dicono che riesce ad avere una connessione con il brand o che li fa parlare di più del prodotto. O voler imparare di più. Quindi sembra che l'aspetto audio sia estremamente importante e quindi va considerato nella produzione e concezione della parte video. L'importanza dei creator, ne abbiamo parlato un pochino, in questo caso l'utilizzo dei creator in tandem con l'advertising ha un effetto incrementale. Che significa? Significa che non solo, quindi abbiamo detto si passa dall'advertising alla content creation, ma si passa anche alla combinazione delle due cose e quindi andare a includere, a reclutare content creator, influencer nel fare una campagna di advertising per avere un effetto incrementale rispetto a farli ovviamente in modo singolo. Qui il grafico dice che il 27%, nel momento in cui c'è una campagna combinata, c'è un 27% in più di riconoscimento di ad recall del brand nel momento in cui viene fatta la campagna. Un ultimo aspetto interessante è che non solo appunto a scopo di advertising, ma le aziende possono utilizzare e stanno iniziando a utilizzare anche per il recruitment la piattaforma. Infatti è in crescita l'utilizzo per sostituire CV, curriculum e per trovare candidati. Qui vediamo degli esempi dove diciamo, c'è l'esposizione diciamo, del proprio profilo professionale in modo un po' più semplice oppure la creazione proprio di un video. Quasi professionale anche in modo creativo, soprattutto per profili che diciamo, puntano a quel tipo di ruolo in azienda. Questo è un trend interessante e ovviamente molto particolare, molto diverso perché inizia a richiedere che le aziende stesse, uno, siano presenti per l'advertising, ma due, anche per altri scopi.

oltre a quello di vendita, ma anche di reclutare o essere, diciamo, più interessante a chi chi usa l'applicazione anche per questo scopo. Vi lascio uno spunto di riflessione. In che modo TikTok richiede un approccio differente dalle altre piattaforme per le aziende? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche più controverse della crescita di TikTok? In che modo TikTok richiede un approccio differente dalle altre piattaforme per le aziende? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo di analisi nel dominio complesso, il caso generale. Gli argomenti della lezione sono sistemi a tempo continuo, la matrice di transizione, struttura e calcolo delle soluzioni, sistemi a tempo discreto, matrice di transizione, struttura e calcolo delle soluzioni. Quindi partiamo con il primo argomento, sistemi a tempo continuo, la matrice di transizione. Bene, noi abbiamo messo a punto un certo numero di elementi di analisi, eccetera. Ricordate il tutto nel caso relativamente generale di matrice dinamica a regolare. Che significa una certa cosa che adesso andiamo a richiamare. Adesso, come vi avevo già annunciato, lavorando nel dominio della trasformata di Laplace e della trasformata Z, per i sistemi a tempo continuo la prima, per i sistemi a tempo discreto la seconda, adesso vediamo come il caso generale può essere affrontato e risolto. Caso generale che pone dei problemi molto interessanti e peraltro anche a dei livelli di complessità che possono essere anche elevati. Bene, noi e quindi ricordiamo adesso com'è la situazione. Sappiamo studiare il caso di A regolare. Cosa vuol dire A regolare? Significa che se consideriamo il polinomio caratteristico di lambda, questo è lambda i meno a il determinante, questo è uguale a lambda meno lambda 1, lambda meno lambda l, farò finta che gli autovalori sono tutti reali, se ce ne fossero di complessi l'analisi si sviluppa esattamente nella stessa linea con qualche elemento di complessità nelle espressioni, quindi possiamo trascurarlo, anche perché nella realtà il caso di autovalori, come si suol dire, multipli e quindi situazioni più complicate, in questi casi sono proprio gli autovalori reali che presentano queste caratteristiche. Comunque, il determinante di lambda i meno a, polinomio caratteristico, è lambda meno lambda 1, lambda meno lambda l, dove queste mi con 1, mi con l sono quelle che si chiamano le molteplicità algebriche. Bene, la matrice A è regolare se quando abbiamo a che fare con un autovalore lambda con i, che avrà molteplicità algebrica mi con i. Quando vado a risolvere questa equazione, che è l'equazione agli autovettori, A meno lambda i u con i uguale 0, quando andiamo a risolvere questa equazione, bene, se noi possiamo calcolare mi con i vettori indipendenti,

denti che soddisfano questa equazione, questo uguale 0, e questo avviene quando? Quando il rango della matrice A meno lambda I è, questa matrice ha un rango che è n meno micron i, cioè come si suol dire, la caduta di rango della matrice A meno lambda I è proprio pari alla molteplicità algebrica. Bene, quando questo accade, ricordiamoci che la somma dei micron i è uguale ad n, perché questo d di lambda è un polinomio di grado n pari alla dimensione della matrice A, noi siamo in grado di trovare una base di autovettori rispetto alla quale sappiamo fare il calcolo dell'esponenziale di matrice. Ricordate? Quindi avremo una matrice, diciamo così, diagonale con più volte lo stesso autovalore ripetuto sulla diagonale, però è come se gli autovalori fossero tutti distinti. Quindi il caso di A regolare è il caso in cui esiste la forma diagonale a coefficienti reali. Visto in esse, la regolarità della matrice A, come si riscontra, come si ritrova? E beh, si ritrova in questo fatto, che quando noi andiamo a calcolare SI meno A meno 1, ricordate, questa è la trasformata di Laplace della matrice di transizione, dopo aver sviluppato tutti i calcoli, aggiunta, trasposta, diviso il determinante, eccetera, abbiamo detto, vi ricordate, otteniamo una matrice E di S, che questa è una matrice N per N, di polinomi che hanno grado minore o uguale dei denominatore, diviso m di s. M di s cos'è? È il minimo comune multiplo dei polinomi a denominatore di si meno a meno 1. Bene, nel caso di A regolare, questo polinomio m di s, che si chiama il polinomio minimo della matrice A, di determinante di lambda i meno a, è il polinomio caratteristico. M di S, polinomio a denominatore di SI meno a meno 1, si chiama il polinomio minimo, ha questa proprietà che ha tutti gli autovalori, tutti ed L, e questo è sempre vero. Il polinomio minimo ha sempre tutti gli autovalori, ma li ha tutti alla molteplicità 1. Vedete? Qua non c'è più micron 1, ma sono tutti alla molteplicità 1. Quindi M di S, il polinomio minimo, ha tutti gli autovalori alla molteplicità 1. Questo è il caso di A regolare, è il caso che corrisponde nel tempo alla possibilità di trovare una T tale che T a meno 1 è diagonale. Bene, questa situazione quindi è la situazione particolare che noi abbiamo studiato e che sappiamo affrontare, ma vediamo cosa accade nel caso generale e andiamo a vederlo in dettaglio. Bene, abbiamo detto la φ di S, che è SI meno A meno 1, quando abbiamo sviluppato i calcoli abbiamo E di S, che è una matrice di funzioni di polinomi che hanno grado minore, necessariamente minore del grado del denominatore, e il polinomio M di S è un polinomio che ha, vedete, che sarà di questo tipo. Se M1 e ML sono tutti uguali a 1, siamo nel caso di A regolare. Polinomio minimo nel polinomio minimo gli autovalori, che sono tutti, ripeto, hanno però molteplicità unitaria. Nel polinomio minimo, quando le molteplicità non sono unitarie, basta che ce ne sia uno che non ha molteplicità uguale ad 1, e allora siamo nella situazione generale. Va bene? Questa molteplicità si chiama ordine dell'autovalore e questa sarà l'ordine dell'autovalore. Quando tutti gli ordini sono uguali a 1, diremo che la molteplicità geometrica è uguale a quella algebrica della matrice. Quindi una matrice è regolare se la molteplicità algebrica è uguale a quella geometrica.
o se volete

ovviamente equivalentemente se l'ordine è uguale a 1. Nel caso in cui l'ordine sia maggiore di 1, cosa fare? Come vi ho detto, il polinomio m di s è il polinomio minimo. Quindi abbiamo un polinomio minimo di questo tipo. Ebbene, noi possiamo fare lo stesso l'espansione in frazioni parziali, soltanto che l'espansione in frazioni parziali, in questo caso, è caratterizzata da termini di questo tipo. Vediamo un momentino, tanto per capire, sulla nostra tablet. Supponiamo, già nel caso molto semplice di una funzione scalare, supponiamo di avere, s quadro più 1 diviso s più 1 al quadrato per s più 2. Quindi le stesse considerazioni si possono ripetere nel caso in cui qua invece di avere uno scalare io ho una matrice E di S. Ebbene, in questo caso la forma della espansione in frazioni parziali è di questo tipo. Diciamo R1, 1 diviso S più 1 più R1, 2 diviso S più 1 al quadrato più R2 diviso S più 2, dove R1, 1, R1, 2, R2 possono essere calcolati facilmente identificando i polinomi a numeratore facendo lo sviluppo, oppure con le famose formule, diciamo R2 la si può ottenere, ricordate per esempio R2, io moltiplico per S più 2, il che significa semplifico questo, e calcolo in S uguale meno 2. Il coefficiente R1, 2 lo posso ottenere analogamente facendo questo, moltiplicando per S più 1 al quadrato e quindi semplificando questo e calcolando in S uguale meno 1, e il coefficiente viceversa R11, un po' più complicato da calcolare, in questo caso si calcola facendo la derivata rispetto ad S di questa espressione di S più S quadro più 1 diviso S più 2, cioè questa stessa espressione, è calcolata in S uguale meno 1. Allora, andiamo a vedere più in generale cosa accade. Questa espansione si chiama l'espansione in fratti composti. Quindi nel caso generale in cui la φ di S, il polinomio minimo, sia S meno lambda 1 alla m1, eccetera, abbiamo che avremo un'espansione per ciascuno, in corrispondenza di ciascuno degli autovalori, liesimo fino ad L, di termini di questo tipo, vedete RI1 diviso S meno lambda 1, eccetera, RIM con I diviso S meno lambda I alla M con I. Prima avevamo S più 1 al quadrato sotto, c'era il termine R11, R12. Quindi abbiamo un'espressione di questo tipo. Ora per fare, che è quella che si chiama l'espansione in fratti composti, perché qua ce ne sono a diverse potenze. Bene, adesso come si fa a fare l'antitrasformata? E questo è il problema, perché se la φ di S è questa, gli R, I, J sono delle matrici, eccetera, cioè, intanto come si calcolano? Vi ho detto che gli R, I, J si calcolano, ecco, questa è l'espressione generale. Io prima ve l'ho accennato su quel semplice calcolo, ma questa ne è l'espressione generale per il calcolo dei residui. Non c'è bisogno di avere grandi conoscenze per poi poterli calcolare. In realtà basta identificare i polinomi a numeratore avendo fatto l'espansione in frazioni parziali e andando a calcolare quei polinomi in base a, identificando i polinomi a numeratore. Ma comunque questa, se volete, è la formula per Rij. Bene, qua il problema adesso è qual è l'antitrasformata di questo termine? Dobbiamo calcolare l'antitrasformata di questo termine, perché abbiamo termini del tipo Rij diviso S meno lambda I alla J. E quindi dobbiamo saper fare l'antitrasformata di termini del tipo 1 diviso S meno lambda alla J. Ebbene, io qua ve l'ho
preannuncio, l'antitrasformata è questa. Vedete, per J uguale 1 si ottiene proprio E elevato a lambda T per delta meno 1 di T. Per J uguale 2 si ottiene T per elevato a lambda T delta meno 1 di T. Espressioni che abbiamo già trovato in realtà, se ci pensate bene, ma andiamo a vedere meglio. Bene, quindi come si risolve questo problema? Ecco, questo è il punto di partenza. Voi ricordate, questo è il teorema della derivata. La trasformata di Laplace della derivata di una funzione, quindi qua prendiamo la funzione t per elevata a lambda t, la trasformata di Laplace della derivata di questa è uguale a s volte la trasformata di Laplace della funzione meno la funzione in 0. Questa funzione in 0 è uguale a 0 perché in t uguale 0, questo è 0, e quindi in questo caso viene questa espressione. Se adesso sviluppiamo questa semplice osservazione, la sviluppiamo, da questa possiamo ricavare, sviluppando questo, scrivendo la trasformata di questo è la trasformata di elevato a lambda più lambda t elevato a lambda, eccetera, otteniamo che la trasformata di Laplace di t per elevato a lambda t, che è questa, è uguale a 1 su s meno lambda al quadrato. Bene, iterando questo calcoletto, che vi invito a fare, riflettete, è un utile esercizio di riflessione anche proprio per addestrarsi con questo tipo di calcoli, viene proprio che la trasformata di t alla j meno 1 su j meno 1 fattoriale per elevato a lambda t, questa espressione, è uguale a 1 su s meno lambda alla j. Ricordate le funzioni canoniche? Fate il parallelo con le funzioni canoniche. Se ponete s, lambda uguale 0, qua ritrovate proprio le trasformate delle funzioni canoniche. E comunque viene proprio, e quindi se questa funzione, la sua trasformata è questa, l'antitrasformata di questa sarà proprio questa funzione, moltiplicata per delta meno 1 per i motivi che noi sappiamo. Bene, quindi sappiamo adesso fare l'antitrasformata di termini del tipo 1 su s meno lambda i alla j. Perché se questa è fi di s, quindi possiamo concludere, sapendo questo, possiamo concludere che fi di t è la somma sugli autovalori delle somme sulle relative, sui relativi ordini di che cosa? Di Rij per t alla j meno 1 su j meno 1 fattoriale per e elevato a lambda i t delta meno 1 di t. Vedete, ovviamente per mi uguale 1 e quindi j uguale 1 ritroviamo l'espressione che conoscevamo. Come deve essere d'altra parte. Ovviamente l'espressione qua sembra un po' più articolata e lo è infatti un po' più articolata, un po' più complicata la situazione, ma in che cosa cambia? Cambia nel fatto che le leggi di moto, diciamo così, degli autovalori, qua si potrebbe risviluppare tutta l'analisi solo in T negli autovalori, autovettori, ma è un'analisi che può diventare molto complicata e quindi non la facciamo. Ma quello che è importante comunque è che le leggi di moto sono ancora di tipo esponenziale, ma hanno dei coefficienti che sono delle potenze in T. E quindi andiamo a vedere in dettaglio sistemi a tempo continuo, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Φ di t, matrice n per n, Φ jk di t, generico elemento, questa è la matrice di transizione. Φ jk di t, come è fatto? È una sommatoria in i di termini del tipo elevato a lambda i t, gli autovalori, quindi di leggi esponenziali, eventualmente complesse coniugate, eccetera, ma questa volta i coefficienti non sono più delle costanti, ma sono dei polinomi in T. E i polinomi in T hanno grado al più pari all'ordine dell'autovalore m con i meno 1, meno 1. Quindi polinomi in T di grado minore o uguale a mi meno 1. Ecco, andiamo a vedere proprio nel caso specifico
sistemino che abbiamo studiato, meccanico, massa, molla, smorzatura.

generatore, ingresso forza, uscita spostamento. Le variabili di stato, come sappiamo, in questo sistema meccanico, sono spostamento e velocità. Il modellino matematico è questo, l'abbiamo scritto più di una volta, ma riscrivetelo, è un utile esercizio ogni volta rifarlo, ripeterlo. Bene, se scegliamo k uguale b uguale 4, dei valori numerici presi a caso, ma tanto per avere una situazione numerica da studiare in riferimento a quello che stiamo vedendo, ed m uguale a 1, abbiamo che la matrice A diventa questa, e se andiamo a calcolare gli autovalori di questa matrice A, questa volta abbiamo meno 2 con molteplicità 2. E non solo nel polinomio caratteristico questa molteplicità è 2, ma è anche vero che a denominatore il polinomio m di s sarà caratterizzato da una molteplicità 2. Vedete? Quindi la molteplicità con la quale compare questo autovalore è 2. E quindi, vedete qua, io ho questa matrice. Adesso, se andate, fate questo esercizio, qua non l'ho sviluppato appositamente il calcolo, questa voi la potete scrivere come una matrice costante diviso S più 2 più un'altra matrice costante diviso S più 2 al quadrato. Poi potete fare l'antitrasformata, rifare le somme e ottenete questa Φ di T. Oppure alternativamente potete prendere ciascuno di questi termini, dividerlo per S quadro, fare l'espansione in frazioni parziali dei singoli termini, farne le antitrasformate e ottenete questi termini 1, 2, 3, 4 singolarmente. Come vedete, ciascuno di questi termini, in questo caso qua compare soltanto l'autovalore meno 2, quindi solo la legge temporale elevato a meno 2t. Se ci fossero stati anche altri autovalori, se per esempio fosse stato il caso di una matrice di dimensione 3 con un altro autovalore, le combinazioni lineari qua potevano comprendere anche l'altro autovalore, ma i coefficienti di e elevato a meno 2t, vedete, non sono più però questa volta delle costanti, ma sono dei polinomi in t. Quindi un'espressione più complicata, ma la quale corrisponde una complicazione che poi sulla quale indagheremo in seguito. Spunti di riflessione: si verifichino sui parametri del circuito RLC e del sistema meccanico massa molla smorzatore le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Si rifletta sulle possibili leggi temporali che compaiono nei coefficienti della matrice di transizione nel caso di una matrice dinamica di dimensione 3 e un unico autovalore in 0. Ecco, quali sono le diverse situazioni che si possono riprodurre? E adesso passiamo al secondo argomento, sistemi a tempo discreto, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Ecco, andiamo a vedere adesso nel caso dei sistemi a tempo discreto cosa succede. Questa volta abbiamo sviluppato l'analisi in T. L'analisi in T è del tutto identica, direi, rispetto al caso dei sistemi a tempo continuo. La potenza di una matrice passa attraverso le condizioni di regolarità della matrice A, il calcolo in T così come l'abbiamo fatto. Poi abbiamo introdotto la trasformata Z, abbiamo visto che lo studio dei sistemi a tempo discreto si può svolgere anche il dominio della variabile complessa. Bene, cosa succede se la matrice A è non regolare? Andiamo a investigare e lo facciamo ancora una volta nel dominio della variabile complessa Z. Quindi la matrice di transizione. Quindi supponiamo di avere una matrice dinamica che non è regolare, quindi non ripeto quello che ho già detto prima. Questa volta, facendo lo stesso calcolo per la Φ di Z, ricordate che Φ di Z questa volta è ZI meno A a meno 1 per Z, e questo spiega perché adesso qua abbiamo questo Z in più. Ma abbiamo poi un'espansione in frazioni

parziali, come si vuol dire, in fratti composti, che è dello stesso tipo di quella precedente. Invece di avere S meno lambda i, qua abbiamo Z meno lambda i e abbiamo questo Z al numeratore, perché la phi di Z, ripeto, è Z i meno A meno 1 per Z. Bene, l'antitrasformata di questa i phi di Z, in virtù della linearità dell'operazione di trasformazione, è semplice detto, sarà la Rij con le stesse sommatorie per l'antitrasformata di questo. Ma a cosa è pari l'antitrasformata di questo termine? È lo stesso problema che abbiamo risolto in qualche modo prima, questa volta però facendo riferimento alle trasformate Z. Ebbene, questa volta il calcolo si riposa su questo risultato, che aveva questa proprietà della trasformata Z, che avevamo già visto all'inizio, quando abbiamo introdotto la trasformata Z, che la Z trasformata di K volte Fk è uguale a meno Z, la derivata rispetto a Z, della F, dove F di Z è la trasformata Z della F di K. Quindi moltiplicare per K in T equivale a derivare e moltiplicare per meno Z nel dominio della trasformata. Questo è il teorema, diciamo, sì, di fatto si presenta anche nella forma di un teorema, ma è una proprietà della trasformata. Poi un altro fatto anche che abbiamo visto, una proprietà che abbiamo già enunciato, altra proprietà è che la Z trasformata di lambda alla K Fk è uguale alla trasformata Z della funzione F, dove al posto della Z mettiamo lambda meno 1 per Z, lambda meno 1 per Z, e questa è una proprietà proprio molto semplice, basta scriverla, questa espressione si capisce subito che è verificata. Bene, a questo punto se applichiamo queste due proprietà alla funzione di cui stiamo cercando di fatto la trasformata, o meglio, se volete, se facciamo la z trasformata di questa funzione, dove questi k alla j meno 1 sono i famosi polinomi fattoriali di ordine j meno 1 che abbiamo introdotto quando abbiamo parlato delle funzioni canoniche, il dominio della variabile z, eccetera. Bene, otteniamo questa espressione. Basta applicare le due relazioni precedenti per capire che si ottiene z lambda meno 1, z lambda meno 1 meno 1 alla j, che se adesso noi scriviamo, dividiamo per lambda e riscriviamo le espressioni, è uguale a z su z meno lambda alla j per lambda alla j meno 1. Da questo quindi possiamo concludere che, vedete, portando questo lambda alla j meno 1 a sinistra, perché questa è una costante, abbiamo che la z trasformata di z diviso z meno lambda i alla j di questa è uguale a k alla j meno 1 diviso j meno 1 fattoriale per lambda alla lambda, in questo caso i, perché sto applicando il tutto alla situazione in cui ho l'autovalore lambda i. Vedete? Non alla k, ma alla k meno j più 1, perché ho diviso per lambda alla j meno 1 ambo i membri. Essendo una costante, la posso mettere qua dentro per delta meno 1 di k. Allora ecco qual è l'antitrasformata di z diviso z meno lambda i alla j. Prima, nel caso del sistema a tempo continuo, era t alla j meno 1 su j meno 1 fattoriale. Qua è K, sempre il tempo, non proprio alla j meno 1, ma kj meno 1 polinomio fattoriale, che vuol dire? Vuol dire k per k meno 1 per k fino a meno j meno 2, diviso j meno 1 fattoriale, per questo lambda la k con questo ritardo rispetto ai k, eccetera. Quindi viene questa espressione, sono i polinomi fattoriali. Questa volta quelli che intervengono, non le potenze di t, ma i polinomi fattoriali. In conclusione, quindi, abbiamo che
Se φ di z a questa espressione,

Se adesso io ne faccio l'antitrasformata e al posto di questo metto l'antitrasformata di questo, che era k alla j meno 1 polinomio fattoriale, diviso j meno 1 fattoriale per lambda alla k meno j più 1 delta meno 1 di k. E questa è finalmente l'espressione di φ con k. Questi sono dei coefficienti e quindi in buona conclusione φ con k, matrice di transizione nel tempo discreto n per n, il generico elemento, che cosa è? Il generico elemento, questa volta è un po' più complicato scriverlo, però se io sviluppo il polinomio fattoriale, vedete, viene una cosa del tipo alfa 0 lambda i alla k più alfa 1 k lambda i alla k meno 1, eccetera, alfa j alla k j lambda i alla k meno j, dove j è j, questa, la lunghezza di questo polinomio praticamente è minore o uguale di m con i meno 1, dove m con i meno 1 è la molteplicità con la quale l'autovalore si presenta nel polinomio minimo. Quindi è combinazione lineare di polinomi fattoriali nelle potenze degli autovalori. Quindi una situazione un pochino più complicata, però sempre lambda e la k compaiono, ma sviluppati da coefficienti che sono dei polinomi, dove compaiono dei fattoriali. Facciamo un esempio, l'evoluzione della popolazione studentesca, ricordate l'abbiamo già trattato, qua abbiamo tre variabili di stato, l'ingresso sono i nuovi iscritti, l'uscita è la somma degli studenti, gli R1, R2, R3 sono i coefficienti, le percentuali dei ripetenti nei diversi anni. Qua abbiamo, assumiamo che R1, R2 sia 0,2, il 20% dei ripetenti, no, nella prima e seconda classe e supponiamo che i ripetenti al terzo anno siano il 10%. La matrice A è questa. Phi di z su z, vedete qua ho scritto phi di z su z, perché? Perché bene, quando si fa lo sviluppo per avere l'espressione di z i meno a meno 1 z, ebbene, se si scrive l'espressione in questi termini, poi qui abbiamo a denominatore termini del tipo z meno lambda 1, z meno lambda n, e poi rimoltiplicando per z abbiamo a numeratore lo z che ci serve poi per poter calcolare direttamente, facilmente, l'espansione in frazioni parziali. E quindi conviene sempre fare così: dalla A si calcola z i meno a meno 1, quello che si ottiene è φ di z su z, poi si rimoltiplica per z e si fa facilmente l'antitrasformata. Bene. Comunque, se facciamo questo calcoletto, abbiamo queste espressioni. Da questa espressione poi possiamo fare l'espansione in frazioni parziali, che come vedete è z meno 0,1, perché questa matrice ha autovalori che sono meno 1, meno 0,1, meno 0,2, due volte, e quindi di fatto addirittura erano proprio, perché la matrice che abbiamo ottenuto era una matrice triangolare, come si suol dire, e gli autovalori in quel caso sono proprio i numeri che sono sulla diagonale principale, ecco perché venivano proprio 0,1, 0,2, 0,2. Comunque l'espansione in frazioni parziali e fratti composti, vedete, qua c'è z meno 0,2 e qui c'è z meno 0,2 al quadrato. Ma questi sono i residui sopra, le matrici residue, la φ con k è questa. Se la andate a scrivere, vedete che ha esattamente un'espressione del tipo di quelle che abbiamo visto. Spunti di riflessione: si verifichino sui parametri R1, R2 ed R3 della matrice A le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Poi, quali le possibili evoluzioni associate ad un sistema a tempo discreto di dimensione 2 con autovalore meno 1? Quindi un sistema di dimensione 2
con autovalore, solo l'autovalore meno 1, quali sono le possibili situazioni che si possono presentare? Bene, riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichino sui parametri del circuito RLC e del sistema meccanico massa-molla-smorzatore le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Si rifletta sulle possibili leggi temporali che compaiono nei coefficienti della matrice di transizione nel caso di una matrice dinamica di dimensione 3 e un unico autovalore in 0. Si verifichino sui parametri R1, R2 ed R3 della matrice A le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Quali le possibili evoluzioni associate ad un sistema a tempo discreto di dimensione 2 con autovalore in meno 1? Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Con questo si conclude la lezione. Vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per gli approfondimenti e gli spunti di riflessione. Alla prossima lezione, arrivederci.

Benvenuti a tutti. Io sono Paolo Massimo Buscema e sono Full Professor Adjoint alla University of Colorado nel Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche. Sono anche il direttore del Centro Ricerche Samaion di Roma, un centro riconosciuto dal MIUR che lavora a livello di ricerca di base nell'intelligenza artificiale fin dal 1985. Sono qui per presentare il corso specifico per questo Ateneo che si intitola Reti neurali e sistemi intelligenti 1. In altre parole, questo corso è un primo corso di introduzione alle reti neurali artificiali e ai sistemi intelligenti. Vediamo quali sono gli argomenti fondamentali che affronteremo in questo corso. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale e come si può costruire una teoria generale delle reti neurali. Teoria che attualmente nei corsi di tutto il mondo non viene mai presentata, se non dicendo che le reti neurali sono la controparte artificiale del tentativo dei ricercatori di simulare ciò che conoscono del cervello umano. Ma è ovvio che questa è una semplice analogia. E visto che del cervello umano conosciamo ancora non molto, e quindi non abbiamo una teoria solida del cervello umano, è ovvio che non può esistere su analogia una teoria delle reti neurali artificiali basata sulla teoria del cervello che ancora non c'è. Per cui presenteremo, dal punto di vista matematico, una teoria possibile delle reti neurali artificiali. La prima distinzione che tutti conoscono chi si occupa di reti neurali artificiali, è quella tra reti neurali supervisionate e non supervisionate. Normalmente, fatta questa distinzione, beh, come dire, sembra che il problema sia chiarito. In realtà, in questo corso vedremo che le reti neurali supervisionate sono di diversi tipi, così come le reti neurali non supervisionate, e che tra loro c'è un rapporto che non viene reso esplicito spesso per ragioni diciamo, di mercato, cioè di poter utilizzare prontamente e far utilizzare anche da chi non conosce bene il meccanismo questo tipo di strumenti che vengono forniti attualmente dalle big tech. Uno dei fondamenti conoscitivi per le reti neurali è capire come si validano. In altre parole, ci occuperemo dei vari protocolli di validazione in cieco che ci permetteranno di capire quando le reti neurali capiscono o imparano a memoria. Capire e imparare a memoria sono due aspetti molto diversi. Capire significa poter fare inferenze che vanno al di là delle conoscenze apprese e che presuppongono una astrazione o delle meta-astrazioni che permettono di passare da un dominio conoscitivo all'altro. Imparare a memoria significa farsi una fotografia di quello che si è visto e tentare per analogia di ritrovarlo in ciò di nuovo che si vede. La differenza, come vedrete, è fondamentale e quindi abbiamo bisogno di strumenti molto rigorosi per valutare le performances delle reti neurali, sia supervisionate, dove chi ha frequentato questo argomento sa che esistono già diversi protocolli presi spesso in eredità dalla statistica, che per le reti neurali non supervisionate, invece, dove non esistono molti protocolli di validazione. E qui invece in questo corso li presenteremo in dettaglio nella loro diversità e la loro efficacia, e anche quelli che sono stati presentati al pubblico scientifico da poco. Dopodiché affronteremo un argomento che non sembra facile: tipi di reti neurali supervisionate. Vedrete che non distinguiremo le reti neurali soltanto dal numero di strati nascosti che le caratterizzano, quindi più strati hanno, più sono profonde, più sono deep. No, vedremo che esistono diversi punti di vista per fare una tipologia di reti neurali e che le reti neurali supervisionate
esistono per poter essere inventate e ideate, cioè

far apprendere una rete neurale. Normalmente in tutto il mondo si predica un solo tipo di tecnica, chiamata gradiente discendente, in varie salse e ricette. Vedremo che in realtà non è l'unico modo per far apprendere una rete neurale, che esistono metodi molto più efficaci e che consentono di arrivare a un apprendimento astratto molto prima e molto meglio. E questa è una grande novità. Per esempio, affronteremo i problemi legati alle reti neurali che hanno nodi bicamerali, cioè hanno due sottonodi, ciascuno dei quali colloquia con l'altro in una maniera abbastanza originale. Quindi, questa è la prima novità. La seconda novità è che affronteremo, oltre le reti neurali classiche e quelle nuove di cui vi ho appena accennato l'esistenza, anche quelle deep per le immagini, le cosiddette convolutional neural networks, e i famosi transformer, con tutte le modifiche che questi subiranno probabilmente nel tempo. Perché pensate che questo è un campo in continuo movimento, non tanto tecnologico, quanto scientifico. Vedremo quindi le reti non supervisionate, cioè quelle che non hanno bisogno di un'etichetta per poter imparare. E vedremo che anche queste sono di diverso tipo. Attualmente ne vengono, come dire, sponsorizzate a livello accademico soltanto un tipo, quelli chiamati autoencoders. In realtà ne esistono moltissimi, talora molto più efficaci dei autoencoders, e non basati anche questi unicamente sulla tecnica del gradiente discendente o della ottimizzazione probabilistica. Esistono altre tecniche matematiche con le quali queste reti neurali unsupervised possono apprendere e generalizzare. Vedremo anche che le reti neurali unsupervised non sono di un solo tipo. Vedremo che esistono delle reti non supervisionate che apprendono tramite pesi, come quelle che tutti conosciamo, pensiamo agli autoencoders che affronteremo in dettaglio, ma esistono delle reti che dopo aver maturato dei pesi apprendono sulle unità, cioè le unità si trasformano dinamicamente quando i pesi rimangono fissi. E queste sono delle, come dire, memorie dinamiche associative. Cioè una volta che hanno appreso un dataset, quindi un dominio di conoscenza, gli si può fare delle domande e loro fanno interagire attivamente le variabili tra di loro in modo tale da darci una risposta dinamica, cioè permettono alle variabili di dividere. Il dataset è simile a un cadavere all'obitorio, mentre queste reti riescono a stimolarlo e riattivarlo vedendo i suoi possibili stili di movimento, cioè quelli più reali. Questa è una figura che ci fa capire, e analizzeremo in dettaglio, che l'intelligenza artificiale è la macroarea all'interno della quale esiste il campo delle macchine che apprendono, all'interno della quale esiste un campo ancora più ristretto che è il deep learning, e all'interno del deep learning esistono quelle che chiamiamo reti neurali, con i loro componenti che possono essere, come dire, sia profondi che superficiali, e vedremo che sono utili sia le reti profonde che quelle più superficiali, con pochi strati nascosti, cioè non sempre il molto è migliore del poco. Ecco, questo è un albero che analizzeremo. Quella parte in giallo, vedete, è la parte delle reti neurali. Ecco, le reti neurali profonde e superficiali sono quelle di cui ci occuperemo in questo corso. Ovviamente non potremo occuparci di tutto il machine learning, come vedete qua diviso in varie famiglie, algoritmi di ottimizzazione, algoritmi basati sull'apprendimento delle istanze e alberi decisionali. Queste sono le grandi macrofamiglie. Noi ci occuperemo delle reti neurali e quindi entreremo nel dettaglio delle reti neurali. Dettaglio non da poco, perché vedete questa seconda figura ci mostrerà e la spiegheremo in dettaglio i tipi di reti neurali, sia supervisionate, come vedete, che possono fare diverse cose e hanno diverse leggi di apprendimento, e quelle non supervisionate, che si dividono a loro volta in quelle che chiamiamo

autoassociative e quelle che chiamiamo memorie dinamiche. Vedremo in dettaglio la struttura di un nodo, quali sono i componenti di un nodo, come i nodi si compongono in reti e come le reti si possono comporre in organismi artificiali che, per dirla tutta, sono quelli che attualmente dominano il mercato delle sperimentazioni scientifiche. Nessuno costruisce più un articolo di ricerca su una rete neurale che fa un lavoro, ma su tanti componenti di reti neurali o simili o machine learning che comunicano tra di loro e arrivano a una soluzione per cooperazione, come tanti agenti intelligenti. Ecco, vedremo quindi da vicino come è fatto un nodo, con tutte le sue proprietà matematiche, vedremo i tipi di reti neurali, vedete qui ad occhio se ne vede una in che è un circuito, ogni nodo comunica con gli altri, vedremo quelle a strati, perché si chiamano a strati, vedremo quelle che non si conoscono molto, sono quelle a geografia pertinente, immaginate una fotografia, il pixel di una fotografia, ogni pixel è un neurone che comunica solo con i più vicini, per cui non puoi spostarlo da un'altra parte senza alterare l'immagine. Queste reti, tre tipi di rete, vedremo come funzionano e che leggi hanno. Quindi questa è una rete a strati. Vedremo che le reti a strati supervisionate, come quella appena vista, non è l'unica. Vedete questa immagine? C'è una rete chiamata ConicNet che non funziona col gradiente discendente e le unità nascoste non sono fatte da un nodo, come potete vedere, ma sono fatte da un insieme di nodi con dei propri pesi, perché approssima delle quadratiche. Vedremo in dettaglio che cosa significa e quali vantaggi danno. Vedremo delle metareti, cioè degli organismi che mettono insieme più reti che hanno visto lo stesso fenomeno e sintetizzano la conoscenza, dando un loro giudizio che normalmente sale di parecchi punti percentuali in cieco la previsione della migliore delle reti componenti. Vedremo delle reti non supervisionate che sono state un po' dimenticate, ma la cui bellezza matematica e applicativa è indubbia, le self-organizing map, gli autoencoder classici, di cui attualmente si fa gran parlare, ma anche delle reti non supervisionate che, come vedete, non assomigliano a nessuno degli autoencoder, ma questo è un autoencoder. Si chiama New Recirculation Neural Networks, vedremo in che cosa consiste. È ispirato alla Boltzmann Machine, per chi ha già conoscenze in questo campo. Vedremo delle nuove reti autoassociate, chiamate Contracting Map, che non apprendono sulla base del gradiente discendente, ma sul teorema del punto fisso. E vedremo quali vantaggi strategici questo apprendimento determina nell'uso di queste reti. E quindi vedremo come queste reti possono proiettare dei grafi pesati dove i singoli record sono nodi di un albero. Qui li abbiamo colorati a posteriori dopo che una rete di quel tipo aveva classificato ogni record, ogni pattern da qualche parte, mettendolo simile ad altri, non sapendo però il target, chi era un 2, chi era un 6, questi sono handwritten digit. Allora, queste infine sono memorie dinamiche associative, chiamata ACS, è una rete neurale completamente ricorrente che ha un solo strato dove tutti i nodi hanno le stesse proprietà, lo vedete in formula, spiegheremo il significato di questa formula, perché queste reti sono importanti, perché una volta che abbiamo fatto apprendere i dati a una rete non supervisionata, chiamiamola classica, cioè che ha affinato i suoi pesi su quei dati, noi a pesi fissi andiamo a stimolare un nodo qualsiasi o più nodi insieme di questa rete autoassociativa con un algoritmo nuovo che aggiorna le unità. Ovviamente i nodi rappresenteranno delle variabili del dataset o dei record del dataset. Noi quindi andiamo a stimolare un pattern dicendo se attivo questo pattern, quali altri pattern simili si attivano? Beh, comincia una dialettica comunicativa tra i diversi pattern che vedete in questa immagine, ognuno è o un pattern o una variabile, io ho attivato questa
Ed ecco le altre cominciano a dialogare tra di loro, alcune si attivano in maniera positiva, altre vengono spinte verso il basso in maniera negativa, vengono inibite e vedete che non tutte si attivano nello stesso momento e vedete che esistono anche dei rapporti complessi di causazione tra quando alcune variabili si attivano e altre si attivano. Quindi vedremo in dettaglio tutti questi meccanismi che onestamente non sono presenti negli attuali manuali, specialmente anche quelli americani, e vale la pena di approfondire perché probabilmente la ricerca scientifica è su questo settore che andrà ad approfondire. Quindi gli obiettivi di questo corso quali sono? Primo, dare una teoria generale delle reti neurali artificiali di tipo matematico, non di tipo analogico. Le reti neurali sono come crediamo che sia il cervello, ma un fondamento matematico robusto. Secondo obiettivo, specificare cosa sono le reti neurali rispetto agli altri tecniche di machine learning. Terzo, chiarire come le reti neurali artificiali formano organismi. Organismi artificiali, tante reti neurali come agenti che comunicano tra di loro per risolvere un problema. Quarto, le varie tipologie di reti neurali artificiali, farle conoscere in modo che la scelta dell'esperto, dell'utilizzatore, dello studente sia più ampia quando parte di quella che attualmente lo contraddistingue. Cioè prendo soltanto questa libreria scritta in Python perché questa c'è. No, esiste una varietà che va considerata sia per le reti supervisionate che per le reti non supervisionate. E quindi approfondire anche, in maniera potente, spero, quelli che sono i protocolli di validazione, che sono tanti e diversi, e non soltanto quelli ereditati dalla statistica tradizionale, come il K-Cross Validation, per esempio. Quindi l'obiettivo di questo corso più generale è darvi una preparazione teorico, matematica e pratica sul mondo delle reti neurali artificiali, non come un pacchetto da comprare in un supermercato accademico, ma come un insieme di meccanismi che vi permetteranno di sviluppare altri tipi di reti neurali, nuovi tipi di reti neurali, perché le reti neurali è un dominio scientifico generativo, cioè pronto a generare nuove reti neurali, anche se il mercato sembra, per motivi economici, imporci di essere solo utilizzatori di un solo tipo di reti neurali, quelle costruite dalla Big Tech. Vedremo che pensare in questo modo significa rivoluzionare il campo e prendere una strada che in questo momento soltanto pochi scienziati hanno preso e di cui stanno godendo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che troviate interessante questo corso.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti a questa nuova lezione che sarà costituita dalla prima parte di un dittico di lezioni dedicate a Bisanzio, una cultura del libro. Questa prima parte comprenderà i seguenti argomenti: la book culture a Bisanzio, le fasi della vita di un manoscritto, tentativi di analisi statistiche e quantitative sul patrimonio manoscritto greco, superstite, il commercio e la mobilità dei libri nel mondo bizantino. Cominciamo con il primo argomento, la book culture a Bisanzio. È importante fare una premessa. Per quale motivo ho scelto di mantenere una espressione inglese, book culture, anziché tradurla in italiano come cultura libraria, in questo caso specifico? Librario nella lingua italiana indica sostanzialmente tutto ciò che ha a che fare con il libro, ma soprattutto dal punto di vista tecnico o commerciale. Si parla quindi di commercio librario, di materiali librari, tecniche della produzione libraria e così via. L'alternativa nella lingua italiana sarebbe libresco, cultura libresca, che fra l'altro ha l'aggettivo libresco un suo corrispondente anche in inglese, bookish. Tuttavia, nella lingua italiana, libresco ha una connotazione fortemente negativa. Libresco fa riferimento a tutto ciò che non è frutto di una conoscenza o esperienza diretta, ma che parte esclusivamente dai libri, dalla lettura o dallo studio dei libri, e quindi, in ultima analisi, indica qualcosa di stantio, in qualche modo tralatizio o di seconda mano. E purtroppo un certo pregiudizio classicista ha per lungo tempo affibbiato questa etichetta alla produzione letteraria bizantina, come se si trattasse di una letteratura appunto pedante, sterile, stantia, che non avrebbe fatto altro per 1000 anni che imitare e riprodurre modelli in maniera stanca e del tutto priva di creatività o originalità. È il motivo per cui cultura libresca è una espressione che in italiano non suona benissimo e soprattutto quando parliamo di una cultura libraria a Bisanzio parliamo da una parte sì delle tecniche di produzione libraria, del commercio del libro, dei materiali utilizzati, tutti quegli argomenti che abbiamo studiato, analizzato nel dettaglio nelle lezioni dedicate alla codicologia. Ma cultura libraria a Bisanzio significa anche qualcos'altro. Si fa riferimento anche al fatto che il libro, in quanto oggetto, ma anche in quanto metafora, è onnipresente nella cultura bizantina. È un elemento fondamentale della cultura, che assume in certi contesti quasi un valore, archetipico. Bisogna partire innanzitutto da una sostanziale continuità della book culture bizantina con altre culture librarie del Mediterraneo medievale dal punto di vista dei materiali e delle tecniche di produzione. Abbiamo visto in effetti, fatto confronti nelle lezioni dedicate alla codicologia bizantina, abbiamo fatto riferimento anche ad altre culture, ad altri ambienti linguistici anche e ai loro libri. Fondamentalmente vi sono delle fortissime analogie
tra il modo in cui si producevano i libri a Bisanzio e il modo in cui questi si producevano in altre culture del Mediterraneo medievale, da quella siriaca a quella etiopica, georgiana, armena, anche il mondo arabo o slavo. Tant'è vero che per il Medioevo si è parlato di intercultural transmission in the medieval Mediterranean. Si tratta questo del titolo di un libro edito da David Kim e Stephanie Hathaway, pubblicato nel 2012, un libro molto interessante propongo nella successiva slide un estratto della quarta di copertina o del summary del libro stesso, in cui leggiamo: dalle prospettive della trasmissione testuale della memoria culturale, religione e tradizioni artistiche e culturali, quest'opera esplora la questione centrale di come le idee viaggiassero nel mondo medievale, mettendo in discussione la nozione convenzionale, tradizionale di comunità insulari nel Medioevo. Questo volume rivela uno scambio culturale ricco e estensivo e dimostra che la trasmissione di idee e la cultura attraverso appunto i vari confini cominciò molto prima dell'epoca delle crociate. In effetti si è ormai molto consapevoli che le varie comunità linguistiche, culturali del Medioevo non fossero appunto comunità insulari del tutto non comunicanti l'una con l'altra, ma che vi fosse un continuo scambio, e questo scambio è soprattutto evidente nell'ambito librario, delle tecniche di produzione, dei modelli anche estetici che riscontriamo nei libri. E ciò, soprattutto diciamo, il dialogo tra mondo latino e mondo greco, cominciò molto prima dell'epoca delle crociate. Per questo motivo, dal punto di vista della produzione libraria, si è parlato di una Universal Grammar of the Codex, cioè una grammatica universale del codice che travalica i confini geografici, i confini etnici, culturali e linguistici, secondo la definizione di Marilena Maniaci. Questo è dovuto al fatto che esisteva un substrato comune, ovvero la cultura libraria tardo-romana e proto-bizantina, dalla quale poi in qualche modo sono scaturite le altre culture del libro nelle varie regioni e nelle varie culture e comunità. I confini della cultura libraria bizantina sono, anche per questo motivo, difficili da delimitare. Sono difficili da delimitare non soltanto in senso geografico, come vedremo, ma anche in senso temporale. Le popolazioni grecofone spesso operavano in contesti multilinguistici, anche al di là del diretto controllo politico dello Stato bizantino. Un esempio sono le comunità italo-greche nell'Italia meridionale o quelle melchite in regioni islamizzate. Innanzitutto, una cosa da tenere presente è che l'impero bizantino fu davvero un impero multietnico, multiculturale, multilinguistico, ma al tempo stesso delle comunità grecofone, quindi che parlavano greco, che leggevano il greco, che avevano ereditato la cultura greca bizantina, si trovavano in territori che da un certo punto in poi non erano più sottoposti al controllo politico. Le comunità italo-greche dell'Italia meridionale, si sa dall'XI secolo in poi, furono svincolate dal controllo
politico bizantino. Al 1071, data la famosa caduta della città di Bari, ultimo avamposto bizantino nell'Italia meridionale, nelle mani dei normanni di Roberto il Guiscardo, dopo secoli di dipendenza politica da Bisanzio, ecco, con questa caduta di Bari nel 1071 viene meno il controllo politico da parte dello Stato bizantino. Tuttavia, ciò non significa che con questo limite cronologico la cultura bizantina non continuò ad essere presente nell'Italia meridionale, anzi si continuò a produrre libri alla maniera bizantina, a studiare gli autori greci, antichi e bizantini, a copiare manoscritti e anche a celebrare il rito bizantino nei monasteri appunto greci. Un'ulteriore riflessione su quest'ultima slide riguarda le comunità melchite. Forse non tutti sanno di cosa si tratta. Quando parliamo di melchiti parliamo dei cristiani presenti nelle regioni dell'Egitto, della Siria, quelle regioni che durante il VII secolo furono perse dall'impero bizantino e furono conquistate dagli arabi musulmani, quindi islamizzate. La definizione di melchita si fa riferimento in particolare ai membri di quelle comunità cristiane nei territori di Siria ed Egitto che avevano aderito al cosiddetto dogma di Calcedonia, un dogma cristologico che era stato sancito dal Concilio di Calcedonia nel 451 e che condannava l'eresia monofisita, ovvero quell'eresia, il monofisismo, che sosteneva che la natura di Cristo fosse una. Infatti il termine monofisismo o monofisita deriva dalle parole greche monos, solo, unico, e physis, natura, in quanto i monofisiti sostenevano che Cristo avesse esclusivamente soltanto natura divina, annullando quindi la sua natura umana. Questa dottrina fu condannata nel 451 al Concilio di Calcedonia, tuttavia i cristiani che vivevano, alcune comunità che vivevano in Siria e in Egitto, ossia quelle regioni in cui il monofisismo era nato ed era attecchito, continuarono ad aderire alla dottrina ortodossa stabilita dal Concilio e proprio per questo motivo i melchiti sono chiamati tali dalla parola araba Malik, che significa proprio imperatore, in quanto aderivano alla ortodossia imperiale bizantina. Ecco un esempio di manoscritto conservato sull'isola di Patmos nel monastero di San Giovanni Teologo, il numero 48, databile al IX o X secolo, che presenta l'inizio proprio del secondo libro della traduzione greca dei dialoghi di Papa Gregorio Magno, quella traduzione che abbiamo visto nella lezione precedente fu effettuata intorno alla metà dell'VIII secolo da Papa Zaccaria, che tra l'altro aveva origine greca. Qui è presentato in questo foglio una parte del Pinax dei contenuti. Il Pinax è un vero e proprio indice che in alcuni manoscritti veniva preposto al libro, quindi con i vari contenuti, o preposto all'opera. Ad esempio qui abbiamo appunto il Pinax dei vari capitoli numerati e con il rispettivo titolo del secondo libro di questi dialoghi. Proprio il

contenuto di questo manoscritto fra gli altri elementi ha fatto pensare che si trattasse di un manoscritto originato, prodotto in Italia meridionale, perché i dialoghi di Papa Gregorio nella traduzione greca sembra fossero fra le letture più comuni dei greci dell'Italia meridionale. Infatti, si tratta di testi riflesso proprio degli interessi di lettura delle comunità italo-greche. La cultura libraria bizantina non trova una fine temporale né nel 1453, caduta di Costantinopoli, né nel 1454-55, anni della pubblicazione della Bibbia di Johannes Gutenberg, ma sopravvive anche in epoca moderna. Quindi abbiamo detto che diciamo, la cultura libraria bizantina non ha confini geografici, ma non ha confini nemmeno cronologici. Non segna una fine definitiva né la caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi ottomani nel 1453, che sancisce in qualche modo la fine dell'impero bizantino, né un importante evento culturale quale la pubblicazione della Bibbia a Magonza di Johannes Gutenberg, che rappresenta il primo libro stampato con i caratteri mobili e che chiaramente rappresenta un importante elemento perché dà avvio proprio all'epoca della stampa, no? La cultura libraria bizantina, la cultura manoscritta bizantina, continuò ad esistere per tutta l'epoca moderna, chiaramente con le dovute differenziazioni in base al tempo e al luogo. I manoscritti sono oggetti sociali complessi, frutto dell'intersezione di vari elementi tecnici, estetici, culturali, linguistici, economici, ideologici. A differenza dei loro omologhi a stampa, essi sono caratterizzati da due elementi: unicità e vitalità. Chiariamo questi due concetti. Cosa si intende per unicità? È chiaro che il manoscritto per definizione è unico. Possiamo avere due o più manoscritti simili fra loro, nella apparenza, nella foggia esteriore, nelle tecniche di produzione, allestimento, nei contenuti e così via, ma non vi saranno mai due manoscritti identici l'uno all'altro. Ogni manoscritto è un pezzo unico, a differenza di quello del fenomeno che viene invece introdotto dalla editoria a stampa. Una caratteristica della stampa è proprio quella di poter produrre più esemplari di una medesima edizione perfettamente identici l'uno all'altro. Quando parliamo di vitalità, invece, parliamo del fatto che un manoscritto ha una lunga storia, che non si esaurisce con, la confezione finale del manoscritto. Il manoscritto viene letto, viene annotato, viene integrato, viene modificato, vi si aggiungono testi, vengono sottratti testi e così via. Quindi ha una sorta di Fortleben, di vita posteriore e della quale parleremo a breve. I manoscritti andranno quindi studiati sincronicamente e diacronicamente. Sincronicamente, quindi in relazione al contesto contemporaneo nel quale viene prodotto il manoscritto, quali sono le sue funzioni primarie, il pubblico di partenza e le relazioni che il manoscritto intesse appunto con il contesto circostante nel momento in cui esso viene ultimato. Diacronicamente vuol dire appunto che potremo studiare le variazioni, le modificazioni che questi aspetti, che queste funzioni subiscono nel corso del tempo, nel corso anche di secoli. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende per book culture? È possibile individuare i confini geografici e cronologici della cultura libraria bizantina? Cosa si intende per unicità e vitalità come caratteri distintivi dei manoscritti? In quali prospettive temporali possono essere studiati i manoscritti?
Veniamo dunque al secondo argomento, le fasi della vita di un manoscritto.

abbiamo visto che il manoscritto ha evidentemente una vita anche al di là, diciamo, della sua confezione materiale, fisica. E quindi potremo classificare questa vita, l'esistenza di un manoscritto in delle fasi, chiaramente in maniera convenzionale. Queste fasi sono chiaramente legate al fatto che il manoscritto è il risultato della sinergia di tre elementi costitutivi e interdipendenti: la superficie scrittoria, il materiale, la scrittura e/o le immagini, il testo, ovvero i contenuti. Le possibili tre fasi temporali di un manoscritto sono quindi la preistoria, la protostoria e la storia posteriore. Vediamo cosa si intende con preistoria. Essa comprende i processi di preparazione della superficie scrittoria a partire dalle materie prime. Coincide con l'archeologia del libro, ovvero si tratta di una fase che va ad analizzare, a prendere in considerazione le caratteristiche fisiche, chimiche e strutturali del manoscritto nel momento della sua realizzazione, della sua produzione e confezione. Sono tutti argomenti che noi abbiamo studiato nel dettaglio nel corso delle lezioni dedicate alla codicologia. E documenta, fra l'altro, questa preistoria, una parte della cultura libraria altrimenti ignota, gli artigiani specializzati. Si sa che alla ribalta della storia difficilmente arrivano i tecnici, gli artigiani, queste figure umili che non vengono rappresentate nelle fonti storiche, letterarie, tradizionali del passato. Quindi studiare la preistoria del manoscritto ci permette di comprendere e sapere qualcosa di più proprio di queste, di questi ceti, di queste fasce della società. La protostoria consiste nella trascrizione del testo e confezione finale del libro. Comprende l'analisi combinata di fattori materiali, struttura del codice e suoi componenti, elementi paleografici, tipi di scrittura, possibili cambi di mano rispetto alla struttura. Sappiamo che in un manoscritto, ad un manoscritto possono partecipare, possono contribuire alla sua copia diverse mani, diversi copisti e a volte c'è anche una relazione tra quella che è la struttura, l'articolazione fisica del manoscritto, ad esempio il passaggio da un fascicolo all'altro, e il cambio di mano. Organizzazione del testo. Ad esempio, l'estensione delle opere o di sezioni di esse rispetto alle porzioni del codice o ai cambi di mano. La storia posteriore è la storia successiva del codice, dei suoi usi e include le trasformazioni fino al presente. Comprende i segni lasciati sul codice dal passare del tempo. Tali segni possono essere naturali e biologici. Ad esempio, i danni dovuti al fuoco, all'umidità, ai parassiti, interventi umani, aggiunte, mutilazioni, reimpieghi a fini diversi, nuove scritture, note di possesso, note avventizie, commenti eruditi, note private o su eventi storici, scarabocchi e probationes calami. Le probationes calami sono, con una locuzione latina, le prove di penna, ovvero i copisti talvolta nel saggiare, nel testare il proprio strumento scrittorio, in genere sui fogli di guardia, altre volte nei margini, scrivevano caratteri, parole, versi, preghiere, che molto spesso lasciavano anche incomplete, proprio per esercitarsi con il calamo o provare appunto la funzionalità dello strumento. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i tre elementi costitutivi e interdipendenti di un manoscritto? In quali fasi è possibile distinguere la vita di un manoscritto e cosa si intende con esse? Quali sono i possibili segni di una storia posteriore riconoscibili su un manoscritto?
Veniamo ora ai tentativi di analisi statistiche e quantitative sul patrimonio manoscritto greco. Chiaramente i manoscritti greci oggi superstiti sono una minima parte rispetto a quelli prodotti nel corso del Medioevo e quindi vediamo quali analisi si possono applicare a questi manoscritti per cercare di ricostruire nella maniera il più corretta e attendibile possibile la storia culturale e della produzione libraria antica e medievale, utilizzando proprio le statistiche e l'analisi quantitativa. Un presupposto di partenza è che chiaramente una cospicua parte della originaria produzione di manoscritti è andata perduta. Tale perdita ha interessato in modi diversi periodi, aree geografiche e tipologie di libri e testi. Abbiamo delle possibilità, ma anche dei limiti di questa analisi quantitativa e delle valutazioni statistiche. Sono rappresentati dal quadro cronologico e dal quadro geografico, e chiaramente anche dalle tipologie librarie e dai loro contenuti. Nel momento in cui noi andiamo ad applicare questi parametri valutativi al patrimonio manoscritto greco, vediamo che possiamo fare svolgere delle riflessioni dal punto di vista cronologico, in base alla datazione o databilità dei manoscritti, in base al quadro geografico e luogo di origine e di produzione, e anche sulla base dei contenuti che questi manoscritti ci tramandano. Il quadro cronologico. Il rapporto fra libri prodotti e libri superstiti è più sfavorevole per l'età proto e medio-bizantina se confrontato con quello dell'età paleologa. Con età proto-bizantina parliamo convenzionalmente di un'età che va dal IV all'VIII secolo, con età medio-bizantina, una età che va dall'VIII-IX fino al XII secolo, mentre l'età paleologa è l'ultima, è l'età più tarda della periodizzazione convenzionale per la storia bizantina, chiamata così dalla dinastia imperiale al potere i paleologi, e parte proprio dalla metà del XIII secolo. Il quadro geografico. Il rapporto fra libri prodotti e libri superstiti è poco favorevole in tutte le regioni dell'impero bizantino, ad eccezione dell'Egitto, in epoca proto-bizantina, di Costantinopoli e del sud Italia, in epoca medio-bizantina. Vediamo ora il terzo elemento, le tipologie librarie e i loro contenuti. Alcune tipologie di libri e testi sono andati quasi del tutto perdute. Tra questi i testi effimeri prodotti nei contesti scolastici. Si tratta di tutta una serie di testi scritti che venivano preparati dal docente, dal maestro, per le lezioni, o scritti dai discenti, dagli allievi, per le loro esercitazioni. È un materiale importante che ci dice molto della cultura, della formazione scolastica a Bisanzio, ma purtroppo è andato irrimediabilmente perduto, proprio perché non pensato per essere conservato e per durare nel tempo. Un esempio è una testimonianza ricavata dal commento alla Retorica di Aristotele di Stefano Scilitz, un professore presso l'orfanotrofio imperiale di Costantinopoli nel XII secolo. L'orfanotrofio è un'istituzione filantropica bizantina, e qui questo docente in questo passaggio invita proprio gli studenti a consultare, a leggere questo Xylocartion Kondakion, ovvero questo libro in carta o in papiro dedicato alla metodologia, al metodo filosofico. Quali sono ulteriori limiti dell'analisi quantitativa? Le descrizioni catalografiche insoddisfacenti, il fatto che purtroppo non tutte le collezioni librarie di manoscritti greci nel mondo sono state descritte in maniera analitica e secondo dei criteri e degli standard descrittivi moderni. La mancanza di stime affidabili del numero totale di manoscritti greci superstiti, inclusi quelli post-bizantini. Queste stime infatti oscillano dalle 30.000 alle 70.000 unità.
Soltanto circa il 4% di biblioteche nel mondo possiede più di 400 manoscritti greci, mentre più del 30% possiede soltanto un codice greco. Questo fa anche comprendere quindi la difficoltà talvolta nel poter accedere e nel poter trovare manoscritti greci che sono distribuiti in maniera piuttosto asistematica e dispersi in numerosissime biblioteche nel mondo. Le collezioni più ricche oscillano tra circa i 3.600 a oltre i 5.500 manoscritti. Le più importanti e le più ricche al mondo sono la Biblioteca Nazionale di Atene, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi e poi tutti i manoscritti conservati nei monasteri del Monte Athos. Qui abbiamo delle tabelle che danno delle informazioni in termini percentuali circa la distribuzione tra i vari secoli dei manoscritti superstiti. Qui abbiamo i manoscritti in tutti i formati e materiali, dal IV all'VIII secolo. Qui si tratta invece di codici greci dal IV all'VIII secolo. E qui invece una distribuzione dei codici greci superstiti in termini percentuali dal IX al XII secolo. Che cosa possiamo ricavare da questi dati? Che la produzione e circolazione libraria è intensa e costante nei primi 3 secoli della storia bizantina. Che vi sono scarse possibilità di sopravvivenza dei libri bizantini più antichi, soprattutto nella forma integra e originale, e quindi non in forma di frammenti, che tra il VII e l'VIII secolo vi furono grandi cambiamenti nell'estensione del dominio o della sfera di influenza bizantina, il che comportò una crisi della produzione libraria. Questo potrebbe essere un motivo per cui dai secoli VII e VIII ci sono giunti manoscritti greci in numero significativamente inferiore rispetto ad altri secoli. Tra la fine dell'VIII e il IX secolo, abbiamo visto, no, si verifica il passaggio dalla scrittura maiuscola alla minuscola, il metacaracterismos di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, e quindi ciò ha comportato la traslitterazione dei testi e nel momento in cui i testi furono traslitterati, inevitabilmente determinò anche una forma di selezione rispetto al patrimonio librario esistente. Altre considerazioni. Si verifica una ripresa della produzione libraria dal IX secolo fino ad un apparente culmine nell'XI secolo. Un aumento delle probabilità di sopravvivenza dei manoscritti prodotti dal XIV secolo in poi, dovuto a vari fattori: continuità di alcune collezioni librarie, azioni intenzionali volte alla preservazione dei manoscritti. Queste informazioni sono contenute in un contributo di Filippo Ronconi e Stratis Papaioannou con una serie di tabelle allegate, un contributo che poi sarà disponibile tra i materiali di studio del corso. E questa osservazione ultima è particolarmente interessante. È chiaro che il numero di manoscritti greci a noi giunti dal XIV secolo in poi sono maggiori, in numero maggiore, per una serie di motivazioni. Quando parliamo di azioni intenzionali volte alla preservazione dei manoscritti, parliamo proprio di quelle attività anche di singoli personaggi, si pensi al Bessarione, che cercarono manoscritti greci e vollero in ogni modo preservarli, custodirli e conservarli. Tant'è vero che Bessarione donò poi il suo patrimonio manoscritto greco alla Repubblica di Venezia, e questo patrimonio greco rappresenta il nucleo iniziale della collezione di manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.
Qui abbiamo un esempio di analisi per contenuti e posizione sociale dei copisti di libri prodotti tra il IX e il XII secolo. Come si può vedere, soltanto il 9% dei libri prodotti tra IX e XII secolo, di quelli chiaramente a noi pervenuti, è di contenuto secolare, mentre circa il 91% ha un contenuto che si può definire religioso. Inoltre, andando a guardare le segnature dei manoscritti, le mani dei copisti, eccetera, si può dire che il 53% dei copisti di questi manoscritti erano monaci, il 22% ecclesiastici, solo il 6% laici e un 18% resta non identificato. La maggior parte dei manoscritti greci superstiti proviene chiaramente da monasteri, specialmente al di fuori di Costantinopoli. Nella capitale, i manoscritti che appartenevano a collezioni private e istituzioni secolari sono andati per lo più perduti, a meno che non fossero stati lasciati in eredità a monasteri. I monasteri, quindi, come vedete, rappresentano un luogo fondamentale per la conservazione, per la sopravvivenza dei manoscritti greci, perché hanno garantito quella continuità che altre istituzioni o collezioni private purtroppo non hanno avuto. La produzione libraria di consumo, non pensata per essere durevole, i testi scolastici di formazione di base o intrattenimento, è andata perduta. Questi testi per lo più presentavano una modesta fattura e un uso intensivo, e questi due parametri insieme ne hanno determinato chiaramente il carattere effimero e quindi hanno causato la loro precoce scomparsa. Di questi libri ci restano paradossalmente più esempi antichi che medievali, grazie ai rinvenimenti papiracei che non sono stati soggetti al filtro della trasmissione nelle biblioteche. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Quanto ci è giunto del patrimonio manoscritto greco prodotto nel Medioevo? Cosa emerge dall'analisi dei manoscritti superstiti dal punto di vista del quadro cronologico e geografico? Cosa si può dire delle tipologie librarie e dei contenuti dei manoscritti sopravvissuti? Cosa si intende per testi effimeri? Quali sono i limiti dell'analisi quantitativa del patrimonio manoscritto greco superstite? Quali conclusioni si potrebbero ricavare dall'esame delle tabelle mostrate e con quale grado di sicurezza? Quali sono le principali ragioni della perdita dei libri prodotti nella fase più antica, fino all'VIII secolo? Quali fattori hanno determinato una più alta probabilità di sopravvivenza per i manoscritti prodotti dal XIV secolo in avanti? Da dove proviene la gran parte dei manoscritti superstiti risalenti al periodo dal IX al XII secolo? Cosa sappiamo dire sui contenuti e sui copisti di questi ultimi? Per quale motivo ci sono pervenuti più testi di consumo, libri scolastici, dall'epoca antica piuttosto che da quella medievale? Veniamo dunque al successivo argomento, il commercio e la mobilità dei libri nel mondo bizantino. È un aspetto molto interessante, soprattutto perché, a differenza di quanto si possa pensare, i libri viaggiavano moltissimo nel Medioevo e per le ragioni più disparate. Nel mondo romano, in età imperiale in particolare, il commercio librario era basato su un complesso sistema di produzione e distribuzione mediante botteghe e anche figure specializzate. Nel mondo bizantino, di norma, la produzione di un libro avveniva per ordine di un cliente, committente, patrono, di alto rango generalmente, che a volte forniva al copista il modello e il materiale scrittorio. Chiaramente parliamo di personaggi che avevano grandi disponibilità economiche. Il costo medio di manoscritto di buona qualità era infatti alto. In epoca medio-bizantina, in condizioni normali,
Un nuovo codice di pergamena di circa 200-300 fogli sarebbe costato circa 20-25 numismata. Ora, per fare il numisma e i numismata sono delle monete d'oro in uso nell'impero bizantino. Per dare l'idea, con 3 numismata era possibile acquistare un bue e con 20 numismata un cavallo di un buon cavallo. I costi aumentano sulla base di fattori interni ed esterni. Tra i fattori interni ricordiamo la lunghezza e il tipo di testo, le dimensioni del libro, le decorazioni e le miniature, la qualità degli inchiostri, la presenza di notazioni musicali, la presenza di legature preziose. Invece, fra i fattori esterni ricordiamo ad esempio le condizioni socio-economiche del momento. Questo passaggio è tratto dalla vita di San Nilo da Rossano, il fondatore dell'abbazia di Grottaferrata. San Nilo morì nel 1004, era un monaco italo-meridionale di origine calabra, veniva da Rossano ed era anche un copista. Nella vita redatta all'inizio dell'XI secolo da un monaco di origine calabra, che ne racconta la vita, le gesta, si ricorda questo episodio in particolare, nel quale si dice che Nilo avrebbe copiato 3 salteri nel giro di pochissimo tempo, ciascuno di essi in 4 giorni per, diciamo, liberarsi di un debito contratto, e avrebbe venduto questi salteri per 3 numismata. 3 numismata è davvero un prezzo irrisorio, e ciò era dovuto al fatto che purtroppo le condizioni socio-economiche della Calabria nel X secolo erano particolarmente difficili a causa delle continue incursioni arabe dei saraceni lungo le coste e anche nell'entroterra calabro, che chiaramente generavano un clima di incertezza e di precarietà. Un altro aspetto importante, come dicevo all'inizio, è la grande mobilità dei manoscritti greci. Chiaramente bisogna fare una distinzione fondamentale tra il luogo di origine in cui è stato prodotto il manoscritto e il luogo di conservazione, perché non sempre coincidono, anzi generalmente non coincidono mai. Tra i fattori di mobilità ricordiamo le donazioni, le compravendite, le missioni di approvvigionamento dei libri e i furti. I furti sono un aspetto interessante della mobilità libraria nel Medioevo. Siamo informati dei furti che erano veramente frequenti, non soltanto dal resoconto di singoli personaggi nei loro epistolari, opere, eccetera, ma anche dalle annotazioni che molto spesso sono presenti nei manoscritti stessi. Ad esempio, molto spesso ai furti seguivano delle maledizioni. Un esempio che ho scelto è tratto dal manoscritto dell'Athos del monastero Tu Protatu dell'XI secolo, un manoscritto di valore, di pregio, che contiene delle omelie di Giovanni Crisostomo. E sul foglio recto, terzo recto, tre recto del manoscritto, leggiamo: questo libro appartiene alla veneranda e santa antica Lavra di Caries. Dopo che anni or sono esso fu sottratto a questo monastero col pretesto di un prestito e fu portato a Tessalonica, l'attuale Salonicco, nonostante numerosi tentativi, non mi riusciva di ottenerlo indietro. Dopo averlo recuperato a fatica, con la collaborazione del Santissimo Metropolita, il signor Ignazio, io e lo stesso Metropolita ordiniamo che il libro non sia più dato in prestito, ma che chiunque avesse in animo o in forma di prestito o a qualunque altro titolo di sottrarlo al monastero di Caries, attiri su di sé le maledizioni di tutti i santi e della Santissima Vergine, e sarà collocato insieme a Giuda, poiché, dopo grandi tribolazioni, esso è stato restituito salvo al monastero.
Inoltre abbiamo esempi di migrazioni di libri su larga scala. È il caso delle missioni di approvvigionamento. Tra queste ricordiamo, nel IX secolo sappiamo che furono organizzate delle vere e proprie missioni di reperimento di libri greci e siriaci da parte dei califfi arabi proprio per poterli tradurre in arabo. Nel XIII secolo invece sappiamo che proprio nel momento in cui i latini invasero Costantinopoli,

tradizione libraria del mondo antico e quello del mondo bizantino? Quali sono i fattori di aumento dei costi di un libro nel Medioevo? Il luogo di origine coincide con il luogo di conservazione del manoscritto? Qual è il grado di mobilità dei libri nel mondo bizantino e quali erano, i fattori che la determinavano? Come sappiamo che i furti di manoscritti erano particolarmente frequenti? Ci sono stati fenomeni di migrazione di manoscritti su larga scala? Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per book culture? È possibile individuare i confini geografici e cronologici della cultura libraria bizantina? Cosa si intende per unicità e vitalità come caratteri distintivi dei manoscritti? In quali prospettive temporali possono essere studiati i manoscritti? Quali sono i tre elementi costitutivi e interdipendenti di un manoscritto? In quali fasi è possibile distinguere la vita di un manoscritto e cosa si intende con esse? Quali sono i possibili segni di una storia posteriore riconoscibili su un manoscritto? Quanto ci è giunto del patrimonio manoscritto greco prodotto nel Medioevo? Cosa emerge dall'analisi dei manoscritti superstiti dal punto di vista del quadro cronologico e geografico? Cosa si può dire delle tipologie librarie e dei contenuti dei manoscritti sopravvissuti? Cosa si intende per testi effimeri? Quali sono i limiti dell'analisi quantitativa del patrimonio manoscritto greco superstite? Quali conclusioni si potrebbero ricavare dall'esame delle tabelle mostrate e con quale grado di sicurezza? Quali sono le principali ragioni della perdita dei libri prodotti nella fase più antica, fino all'VIII secolo? Quali fattori hanno determinato una più alta probabilità di sopravvivenza per i manoscritti prodotti dal XIV secolo in avanti? Da dove proviene la gran parte dei manoscritti superstiti risalenti al periodo IX-XII secolo? Cosa sappiamo dire sui contenuti e sui copisti di questi ultimi? Per quale motivo ci sono pervenuti più testi di consumo, ad esempio libri scolastici, dall'epoca antica che non da quella medievale? Ci sono differenze tra il sistema di produzione e circolazione libraria del mondo antico e quello del mondo bizantino? Quali sono i fattori di aumento dei costi di un libro nel Medioevo? Il luogo di origine coincide con il luogo di conservazione del manoscritto? Qual è il grado di mobilità dei libri nel mondo bizantino e quali erano i fattori che la determinavano? Come sappiamo che i furti di manoscritti erano particolarmente frequenti? Ci sono stati fenomeni di migrazione di manoscritti su larga scala? Con questo, concludiamo la, lezione. Io vi ricordo che potrete trovare, come di consueto, ulteriori informazioni e supporti per il vostro studio sulla pagina web di questo insegnamento o disponibile sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti,

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al curriculum. Gli argomenti che affronteremo sono la natura e le caratteristiche del curriculum, i tipi di curriculum, i contenuti e la forma del curriculum. Partiamo dal definire la natura e dall'individuare le caratteristiche del curriculum. Intuitivamente tutti conosciamo un curriculum vitae. Eppure esistono innumerevoli declinazioni e ci sono state diverse influenze nell'arco degli anni, da parte anche, immaginiamo, dei social network, per esempio LinkedIn, che ne hanno modificato la forma, il contenuto e in parte anche la natura. Dunque, vale la pena sottolineare che cos'è il curriculum vitae. È un prospetto degli studi, delle esperienze lavorative e delle competenze di una persona. È una definizione piuttosto sensata e intuitiva, appunto, eppure implicitamente ci porta a riflettere su una delle caratteristiche del curriculum, e cioè il suo essere schematico. Accanto a questa caratteristica ne abbiamo un'altra. È un'autobiografia che richiede un attento esame del proprio io, delle proprie inclinazioni, capacità e realizzazioni. È chiaro dunque che noi raccontiamo noi stessi ciò che abbiamo fatto, ciò che vorremmo fare all'interno di un curriculum vitae. E dunque c'è una dimensione narrativa, ed ecco la seconda caratteristica, che sottende il curriculum. Se consideriamo queste due dimensioni, quindi da un lato una dimensione schematica, frutto del fatto che il curriculum è un prospetto e non può non essere un prospetto, e la dimensione narrativa che deriva dall'autobiografia e dallo sforzo di raccontarci che facciamo all'interno di un curriculum, va da sé che dovremo cercare di bilanciare queste due dimensioni. E che spesso, invece, ahimè, ci troviamo di fronte a curriculum che non possono essere ritenuti efficaci o perché privi di una dimensione schematica, e dunque il curriculum risulta sbilanciato verso un'autobiografia narrativa, o perché, invece, risulta eccessivamente schematico a tal punto da risultare scarno, e dunque, in questo caso, si tende verso la dimensione del prospetto. Come sempre, un buon testo bilancia le dimensioni che lo definiscono, ed è anche questo il caso del curriculum vitae. Vediamo quindi come deve aspirare, quantomeno, a essere il curriculum. Innanzitutto dettagliato, completo e pertinente, cioè coerente con il profilo lavorativo per il quale ci si candida. Se ciascun testo per aspirare ad essere efficace dovrebbe essere sufficientemente dettagliato e completo, in termini di esaustività potremmo dire, nel caso del curriculum è necessario porre l'accento sulla dimensione della pertinenza. Questo vuol dire che per diverse mansioni, per diversi ruoli, per diverse professioni a cui aspiriamo, dovremmo redigere un curriculum nuovo. Può sembrare un lavoro dispendioso, in realtà si tratta di modificare un curriculum di base che ognuno di noi dovrebbe avere sempre pronto nel cassetto o sul desktop, e poi a quel punto, in relazione all'opportunità lavorativa, alla autocandidatura che si vuole avanzare, modificare, spostare, ingrandire o sintetizzare, possiamo dire, alcune parti di questo modello generale e spendibile in più occasioni che abbiamo redatto attentamente. Inoltre il curriculum deve essere breve e chiaro. In molti casi l'esaminatore dedica poche decine di secondi alla sua lettura. Spesso nelle occasioni in cui ci si candida rispondendo ad un annuncio è molto probabile che il numero di candidature appunto sia elevato. E per questo motivo

il testo, in questo caso il curriculum, dovrebbe riuscire ad attirare l'attenzione dell'esaminatore, il recruiter, come si definisce, in modo piuttosto rapido. Questo vuol dire, ad esempio, ricorrere a grassetti, schematizzare, quindi far sì che il testo risulti ben suddiviso in sezioni, con dei titoli, dei nomi particolarmente chiari ed incisivi, in modo che il lettore possa dedicarsi, possiamo dire, ad una lettura esplorativa e possa individuare le parti più interessanti del nostro curriculum e quindi potenzialmente del nostro profilo. Vediamo ora delle linee guida che possiamo definire preliminari nella costruzione del curriculum. Dobbiamo ripercorrere le nostre vicende di studio e lavoro e poi selezionare dal nostro vissuto ciò che potrebbe essere significativo per un datore di lavoro. È chiara quindi qui la dimensione dell'autobiografia che parte da un'analisi del proprio vissuto. Spesso non si è in grado di tenere la giusta distanza tra ciò che si è fatto, la giusta lucidità tra ciò che si è fatto o tra ciò che si sa fare, e quindi è importante anche esternalizzare, potremmo dire, oltre che esternare ciò che sappiamo fare, riuscire a guardarci dal di fuori. Molto spesso questo ci riesce meglio quando parliamo con qualcuno. E quindi questo tipo di analisi è un'analisi che potrebbe essere utile fare con l'aiuto di una persona di cui ci fidiamo. Inoltre, dobbiamo conciliare dati e risultati con i nostri interessi personali, in modo da far emergere il nostro profilo culturale oltre a quello formativo e professionale. Mi soffermo su questo punto perché sempre più spesso oggi neolaureati, per esempio, vengono da percorsi di studio o magari da prime esperienze di tirocinio in qualche modo simili. E dunque come possiamo fare a rendere la nostra candidatura più efficace, più incisiva? Una buona norma, una buona pratica è quella di inserire degli elementi che ci contraddistinguono e questi elementi appartengono al nostro vissuto e alle nostre esperienze molto spesso, almeno in una prima fase della nostra carriera, extrascolastiche, extra-universitarie. E quindi riuscire a comunicare i nostri interessi, le nostre passioni, i nostri hobby, riuscire a inserire le esperienze di volontariato o altri tipi di attività che possono dire qualcosa di rilevante dal punto di vista caratteriale, anche psicologico, perché non dimentichiamo che molti, la stragrande maggioranza, possiamo dire, dei professionisti che si occupano di risorse umane hanno una formazione psicologica, sociologica o hanno magari sostenuto un master che presentava molte di queste discipline. E quindi è chiaro che il curriculum deve riuscire a rispecchiare noi stessi, il nostro carattere, il nostro temperamento, il nostro vissuto, tutte dimensioni intimamente umane. Inoltre dobbiamo presentarci sotto la luce più favorevole, mettendo in rilievo i nostri punti di forza e sorvolando sugli inevitabili punti di debolezza. È chiaro dunque che nel curriculum ognuno di noi cercherà di mettersi sotto la luce più favorevole, di mostrare i punti di forza del proprio vissuto e delle proprie esperienze. D'altra parte è anche sano sapere che abbiamo di fronte un professionista, uno specialista delle risorse umane che sarà in grado di leggere tra le righe. E dunque dobbiamo anche essere sereni perché allo stesso tempo le nostre zone d'ombra, i nostri passaggi a vuoto, le nostre esperienze poco felici saranno anche le esperienze, i passaggi e le ombre di altri. Dobbiamo poi essere onesti, vantare capacità e competenze che non si posseggono è discutibile e spesso anche controproducente. È facile essere tentati di sovrastimare le proprie competenze, le proprie conoscenze. Questo è il caso, ad esempio, delle conoscenze e competenze informatiche, digitali oppure linguistiche. Però è altrettanto facile che poi in sede di colloquio ci sia modo di verificare quanto dichiarato.

E a quel punto, se si è dichiarato un livello, immaginiamo un livello di competenza linguistica superiore a quello che si possiede, questo è davvero un passo falso che potrebbe compromettere la candidatura. Quindi è molto importante essere onesti per una questione etica, innanzitutto, ma anche per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli e poi quindi risultare controproducenti. Dobbiamo poi dire, a proposito di queste indicazioni, che l'obiettivo del curriculum vitae non è ottenere un lavoro. Questo è importante chiarirlo e tenerlo a mente. L'obiettivo del curriculum vitae è ottenere un colloquio, quindi avere modo poi di approfondire faccia a faccia il proprio profilo, le proprie conoscenze, le proprie competenze, il proprio percorso. Questo serve anche ad abbassare, possiamo dire, l'ansia da prestazione nella stesura del curriculum stesso. Passiamo ad uno spunto di riflessione. Quali sono le linee guida preliminari ed essenziali per la costruzione di un curriculum efficace? Ora è il momento di analizzare i tipi di curriculum che abbiamo a nostra disposizione. Esistono, come dicevo in apertura della video lezione, diverse soluzioni e ognuna di queste può risultare efficace in determinati contesti e anche per determinati obiettivi, potremmo dire, oltre che per determinate aziende, quindi o enti, quindi per determinati destinatari. I diversi tipi di curriculum prevedono innanzitutto il modello europeo. Abbiamo poi i modelli personalizzabili. Possiamo sempre ricorrere a un modello ad hoc. Proviamo ora ad analizzare ciascuno di questi tipi di curriculum, evidenziandone i punti di forza e i punti di debolezza e anticipando comunque che l'indicazione generale è quella di ricorrere ad un modello ad hoc, cioè costruire il proprio curriculum, assemblarlo in modo che sia il più attinente, adeguato, rispetto, come dicevo poco fa, alle tre variabili destinatario, contesto e obiettivo. Partiamo dal modello europeo che vedete. Si tratta di un modello molto strutturato che presenta delle sezioni da compilare, si può compilare online e poi scaricare. E presenta molti dati da inserire, molti campi appunto da compilare. È un modello che negli anni si è evoluto molto ed è un modello che ha avuto un notevole successo entro certi limiti, ossia il suo obiettivo era uniformare le procedure di candidatura nei paesi europei da parte di cittadini di diversi paesi. E in Italia in particolare è stato adottato e lo è ancora in determinate circostanze di candidatura, ad esempio a ruoli della pubblica amministrazione e quindi in generale ad enti pubblici. Detto questo, ha questo modello certamente dei punti di forza, ma anche dei punti di debolezza. Iniziamo col dire che presenta una struttura a griglia, semplice e chiara, ma rigida e spersonalizzante. Quello che abbiamo notato a colpo d'occhio, cioè una struttura molto ben delineata, una segmentazione del testo, rappresenta, possiamo dire, sia un punto di forza che un punto di debolezza. È chiaro che ci permette di mettere in forma le nostre esperienze, il nostro vissuto, e dunque di evitare di dar vita ad un testo informe e che tenderebbe magari all'autobiografia narrativa, cosa da evitare, come abbiamo detto. D'altra parte, questa struttura così solida risulta anche rigida e spersonalizzante, cioè potrebbe risultare difficile, far emergere il nostro profilo personale e anche culturale, come abbiamo avuto modo di dire, dal momento che dobbiamo rispettare i campi e inserire le informazioni per come ci viene richiesto di inserirle. Consente di evidenziare la continuità lavorativa e le diverse mansioni svolte. Questo è certamente un punto di forza. Nel momento in cui possiamo inserire, per esempio, tutte le informazioni che riguardano una determinata posizione in una determinata azienda, per un certo numero di anni, questo permette di
organizzazione.

organizzare le informazioni in modo denso, ma allo stesso tempo presenta un limite tutto ciò. È utile certamente per chi ha un percorso lineare, senza molte esperienze di lavoro e di studio, ma è poco adatto per chi ha percorsi formativi o professionali articolati e frammentati. Dunque, se ogni campo da compilare con tutte le informazioni del caso ci permette di essere esaustivi e molto dettagliati rispetto a quella posizione lavorativa, allo stesso tempo, se ne abbiamo tante di posizioni lavorative ricoperte, se abbiamo maturato molte esperienze e la necessità di inserire tutti questi dati per ciascuna di queste esperienze rende il curriculum molto frammentato e molto lungo anche. E a tal proposito, dobbiamo fare una breve riflessione rispetto alla lunghezza. C'è chi consiglia, suggerisce di fare in modo che il curriculum stia all'interno di un'unica pagina, un'unica pagina magari di Word e di un documento poi trasformato in PDF. Tipicamente il curriculum viene distribuito, possiamo dire, in PDF. D'altra parte, se questo vincolo rende potenzialmente scarno e poco esaustivo ciò che abbiamo fatto, perché magari siamo già in una fase non più iniziale della nostra carriera, del nostro percorso professionale, abbiamo molte esperienze di cui rendere conto, tralasciamo questo vincolo spaziale. Tendiamo ad essere esaustivi e dettagliati, anche a costo di dar vita ad un curriculum più lungo della fatidica facciata di cui tanto si sente parlare. L'importante è che nel modo di esprimersi perseguiamo sempre un'alta densità, come abbiamo avuto modo di dire più volte a proposito della buona scrittura. Passiamo poi ai modelli personalizzabili. Come vedete, facendo una rapida ricerca su Google, all'interno del motore Google Immagini, alla ricerca, appunto, alla combinazione, all'espressione curriculum personalizzabile, vengono restituiti moltissimi risultati in diverse lingue, tra l'altro per lo più l'inglese. È chiaro quindi che abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti online per compilare appunto un nostro curriculum o scaricare un modello da compilare poi sul nostro PC. Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di ricorrere ad un modello personalizzabile, che molto spesso, tra l'altro, risulta anche accattivante dal punto di vista grafico? Innanzitutto, possono essere scaricati in formati editabili o compilati online, quindi abbiamo la possibilità di operare dal nostro computer oppure procedere alla compilazione dei campi online. Questi servizi, molto spesso sono delle vere e proprie piattaforme, offrono anche espressioni e frasi preimpostate per descrivere esperienze, capacità e competenze. Questo può essere evidentemente un punto di forza perché ci aiuta ad esprimere nel migliore dei modi ciò che abbiamo fatto, ciò che sappiamo fare soprattutto. Io qui ho inserito i loghi di almeno un paio di servizi piuttosto noti, ma ce ne sono davvero tanti. Va detto, e passiamo dunque ai punti di debolezza, che la gratuità è spesso solo apparente. La maggior parte dei modelli proposti è in inglese, i suggerimenti rischiano di portare a un appiattimento espressivo e contenutistico. Voglio dire che può capitare di spendere anche molto tempo nel compilare un curriculum online, cercando di rispettare tutti i parametri e di assemblare le varie parti che lo compongono nel migliore dei modi, e poi scoprire che per scaricare il documento occorre o iscriversi o lasciare addirittura il proprio numero di carta di credito o un metodo di pagamento, e dunque questo è certamente molto spiacevole.
Inoltre, non va sottovalutato il fatto che molti di questi modelli sono pensati per un mercato del lavoro e per una cultura, potremmo dire, diversa dalla nostra. E cioè, nel mondo anglosassone sappiamo bene che la brevità, la sintesi, l'incisività sono caratteristiche sia linguistiche che culturali. Noi operiamo in un ambito diverso e dunque è lecito che ci possano essere dei gusti, delle tendenze, delle convenzioni diverse e in alcuni settori in particolare non possiamo non tenerne conto. Infine, quello che poco fa abbiamo definito come un punto di forza, e cioè il fatto che ci vengano suggerite delle espressioni per descrivere le nostre conoscenze e competenze, le nostre esperienze, può portare ad un appiattimento espressivo e contenutistico, perché come viene suggerito a noi, viene suggerito a molti altri che possono fare ricorso a quel servizio. E dunque, se pensiamo che il curriculum serve per differenziarsi, per distinguersi, ricorrere a questo genere di servizi può invece creare un'indistinzione controproducente. E passiamo poi ad un modello ad hoc. Come vedete, questo che vi propongo presenta una struttura in sezioni naturalmente titolate, che in qualche modo riprende alcune delle sezioni proposte nel curriculum vitae europeo. D'altra parte, però, la quantità e la qualità di informazioni e anche il modo in cui vengono espresse è molto più discorsiva ed è molto più ampia. L'idea quindi, e dunque arriviamo al suggerimento, è quello di prendere il buono di ciascuno dei due tipi di curriculum che abbiamo visto, il modello europeo e i modelli personalizzabili, e di dar vita al proprio curriculum assemblandolo, costruendolo, riuscendo quindi a scegliere anche l'ordine, per esempio, delle sezioni, a scegliere il grado di dettaglio, il grado di discorsività, potremmo dire, dei diversi punti all'interno delle diverse sezioni, eccetera. In questo modo si ha la certezza che il proprio curriculum non risulterà già visto, quindi saremo originali. È chiaro, non tutti hanno delle competenze grafiche tali da poter ricorrere a soluzioni particolarmente eleganti e raffinate, ma come vi ho mostrato nella precedente slide, basta anche essere molto sobri, puliti e ben strutturati per risultare efficaci. In questo modo, tra l'altro, si è liberi di selezionare, organizzare ed esprimere i contenuti come si ritiene più opportuno. Batto ancora su questo punto, perché se è vero che ognuno di noi ha un vissuto, un percorso e delle aspirazioni diverse, è vero anche che dobbiamo fare in modo quindi di creare un curriculum che rispecchi noi stessi e rispecchi il nostro percorso e la direzione verso cui vogliamo tendere. E dar vita quindi anche in modo un po' dispendioso in una prima fase, dovendolo costruire pressoché da zero, ad un testo, perché di questo si tratta, personalizzato sulle nostre esigenze e i nostri gusti, oltre che, e questo è da sottolineare, sulle esigenze, possiamo dire anche i gusti, le priorità del nostro destinatario, e quindi l'azienda, l'ente, per la quale ci stiamo candidando, è fondamentale ai fini dell'efficacia del testo. A questo punto possiamo anche scegliere di elencare le diverse attività in due modi. Seguendo un principio cronologico, meglio se inverso, ossia cominciando da quella più recente e andando a ritroso, oppure seguendo un principio tematico, cioè raggruppando insieme le attività omogenee tra loro e solo dopo ordinandole in base al periodo in cui sono state svolte. A proposito del curriculum vitae europeo, abbiamo detto che il fatto di avere esperienze numerose e frammentate, o magari di aver svolto dei lavori in parallelo nell'arco dello stesso anno e solo per pochi mesi, rappresenta un punto di debolezza. E allora, nel momento in cui siamo liberi di redigere il curriculum, di costruirlo, ricorrendo ad un modello ad hoc, appunto, possiamo decidere di suddividere il nostro curriculum in più sezioni,
in una sezione tematica, per esempio, potremmo inserire le esperienze in didattica dell'italiano a stranieri. Ma se poi abbiamo anche svolto delle esperienze in didattica della scrittura a studenti universitari, queste esperienze, magari svolte anche in parallelo,

parallelo nell'arco dello stesso anno scolastico accademico, le inseriremo in una sezione a parte, tenendole distinte e organizzando all'interno di ciascuna sezione le esperienze sempre dalla più recente alla meno recente. Questa soluzione permette di creare coerenza, linearità e ci consente anche, nel caso avessimo diverse offerte di lavoro e diverse possibilità di candidatura, per esempio, di modificare la priorità delle informazioni. Se mi sto candidando per un ruolo di insegnante a stranieri, insegnante di italiano a stranieri, allora metterò la sezione tematica con queste esperienze in primo piano. Se invece mi sto candidando per un bando pubblico presso un'università per tenere un laboratorio di scrittura a studenti universitari in madrelingua, a quel punto metterò quella sezione tematica in cima al mio curriculum. Passiamo adesso ad uno spunto di riflessione. Quali sono i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli di curriculum a disposizione? E passiamo ai contenuti e alla forma del curriculum. Abbiamo più volte utilizzato la parola costruzione, quindi non abbiamo solo parlato di stesura o di redazione del curriculum, ma abbiamo già sottinteso che la soluzione migliore è quella di assemblare un curriculum basandosi su delle sezioni, su delle categorie, su dei paragrafi, possiamo dire, che possiamo trarre dal curriculum europeo o dai modelli personalizzabili per dar vita ad un nostro curriculum unico, pressoché unico. E allora adesso cerchiamo di capire quali sono questi blocchi, questi mattoncini con cui poter costruire il nostro curriculum. Partiamo dalle informazioni personali, in particolare nome, cognome, domicilio o residenza, data di nascita e riferimenti per essere ricontattati, come l'email e il telefono. È fondamentale che ci siano queste informazioni appunto per essere individuabili dal recruiter, dal selezionatore e per essere anche facilmente ricontattati. È anche molto importante indicare la data di nascita perché esistono delle agevolazioni in termini di assunzioni per giovani entro una certa età. Informazioni personali, tra l'altro, che vedete in giallo, può essere proprio il titolo di questa sezione. Vanno poi indicate le esperienze professionali, specificando il periodo di svolgimento, le principali mansioni e responsabilità, i recapiti dell'azienda. Anche in questo caso, esperienze professionali può essere il titolo della sezione. Ma attenzione, potrebbero esserci esperienze professionali maturate in diversi ambiti e a quel punto, come dicevo poco fa, possiamo essere più specifici e prevedere esperienze professionali in un certo ambito e poi una sezione a sé stante con esperienze professionali in un ulteriore ambito. In ogni caso è opportuno dare priorità alle esperienze professionali, quindi può essere la seconda sezione da presentare nel proprio curriculum. Perché? Perché è importante mettere in evidenza non solo ciò che è stato fatto, ma ciò che si sa fare. Il selezionatore cercherà di leggere tra le righe e di capire quanta competenza su un determinato argomento o tema o attività il candidato o la candidata ha. È chiaro che dovrebbe esserci attinenza tra ciò che si è svolto in passato e ciò che si andrà a svolgere, ma molto spesso non è così. E dunque ciò che il selezionatore cerca di individuare è la capacità, e sono le competenze trasversali, determinate capacità anche umane, personali, caratteriali, psicologiche, che possono poi permettere al candidato o alla candidata di adattarsi e di dare il proprio contributo anche in un contesto parzialmente diverso da quello in cui ha operato fino a quel momento. Le esperienze professionali dunque vanno descritte e vanno descritte inserendo una serie di informazioni che possiamo ancora una volta trarre dal curriculum europeo. Come lo facciamo sta a noi, possiamo essere anche più discorsivi, leggermente più prolissi potremmo dire, ma senza esagerare, mantenendo comunque una modalità schematica in forma di elenco puntato. Passiamo poi all'istruzione e formazione.
focalizzandosi sugli studi e sui corsi coerenti con la professione che si desidera svolgere.

svolgere. Questa sezione può apparire unica, oppure, nel caso si avessero già diversi titoli o diverse certificazioni, si può pensare di separarle. Quindi nell'istruzione, la nostra qualifica scolastica, il nostro percorso di studi e i nostri titoli di studio superiore come laurea o laurea magistrale, eccetera. Mentre nella formazione, certificazioni, corsi di formazione specifici possono essere un valore aggiunto per il selezionatore e dunque per l'azienda. Passiamo poi alle conoscenze e competenze linguistiche, ricorrendo preferibilmente al quadro comune europeo di riferimento e indicando eventuali certificazioni. Ancora una volta possiamo ispirarci al curriculum europeo per rendere più efficace l'espressione delle nostre conoscenze e competenze linguistiche, fondamentali, come sappiamo, nel mondo del lavoro. Voglio dire che non basta indicare in modo piuttosto laconico inglese buono, spagnolo ottimo, eccetera. Dobbiamo ricorrere a questo strumento, la tabella, che possiamo ritenere basata sul quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Perché è utile questo strumento? Perché permette di rendere conto delle diverse abilità che ognuno di noi, per forza di cose, ha in modo diversificato, possiede in modo diversificato nella padronanza di una lingua. Ad esempio, nel caso dell'inglese, possiamo essere in grado di ascoltare riconducendoci ad un livello B1, ma siamo più in gamba nella lettura e quindi il nostro livello è un B2. Nell'interazione orale, nella produzione orale, quindi riconducibili al parlato, siamo catalogabili, categorizzabili come un livello B1. D'altra parte, nella produzione scritta invece abbiamo delle capacità più elevate e dunque un livello B2. Questa tabella, tra l'altro, ci permette, o meglio, ci costringe ad essere molto obiettivi nel modo di descrivere le nostre conoscenze e competenze linguistiche, mettendoci anche al riparo da un sovrastimare appunto le nostre conoscenze e competenze, rischiando poi di essere smentiti in sede di colloquio, come dicevamo. Si può passare poi alle competenze informatiche e digitali, a partire dai sistemi operativi che si sanno utilizzare, per passare poi ai software, alle applicazioni e ai social. Queste conoscenze o meglio, queste competenze informatiche e digitali sono fondamentali nel mondo di oggi. È chiaro quindi che dobbiamo non dare nulla per scontato e riuscire a descrivere ciò che sappiamo fare. E anche gli ambienti comunicativi che conosciamo con tutte le regole non scritte che prevedono. Mi riferisco soprattutto ai social. È chiaro poi i sistemi operativi, i software e le applicazioni possono essere, possiamo dire, generaliste o possono essere specifiche, e ben venga che lo siano, rispetto alla mansione, al ruolo che si vogliono ricoprire. Ci sono poi da specificare le capacità e le competenze relazionali acquisite e maturate nei modi più diversi, ma utili in contesti professionali. Anche queste sono capacità e competenze molto importanti che vengono valutate positivamente dai selezionatori, dai recruiter. E dunque è fondamentale riuscire a smarcarsi da una descrizione abusata, ottime capacità e competenze relazionali, una formula ormai vuota. Piuttosto cerchiamo di esprimerci con parole un po' più esatte e meno inflazionate, meno abusate, ma soprattutto cerchiamo di ricondurre ciò che pensiamo di saper fare sotto il punto di vista, dal punto di vista relazionale, ad esperienze che abbiamo fatto. Per esempio, abbiamo suonato in gruppi musicali per molti anni. È chiaro che questo implica la capacità di gestire relazioni e anche conflitti potenziali. Abbiamo svolto molti lavori di gruppo all'università, anche questo è un elemento da inserire e da cui far emergere la capacità di relazionarsi. Ancora, capacità e competenze organizzative legate, per esempio, alla gestione di compiti e scadenze. Come nel caso precedente, è importante evitare espressioni abusate
e allo stesso tempo comunicare dove, in che contesto sono state maturate queste capacità e competenze. Può essere ad esempio il caso di fare riferimento a lavori stagionali, magari che non hanno nulla a che fare con la posizione per la quale ci si sta candidando. Eppure il fatto di aver, ad esempio, lavorato come cameriere in realtà della ristorazione in cui c'è molta pressione, c'è molto stress, comunica comunque al recruiter, al selezionatore, la capacità appunto di, per esempio, gestire la propria carriera universitaria in parallelo ad alcuni lavori, seppur occasionali, di riuscire a pianificare la propria vita, il proprio quotidiano e quindi di riuscire a organizzarsi. Questi casi, quindi questi lavori occasionali non pertinenti, non coerenti, può comunque essere il caso di inserirli in una sezione tematica a sé, perché come vi dicevo, comunicano alcune attitudini, alcune caratteristiche personali importanti. Ci sono poi le capacità e le competenze tecniche utili in particolari professioni. Se ci sono dei programmi specifici in relazione ad alcune professioni del design, dell'architettura, per esempio, è chiaro che queste competenze tecniche vanno riprese non solo nell'ambito della sezione dedicata ai programmi, ai software, ai social, ma vanno fatte emergere le conoscenze, le competenze, soprattutto le capacità e le competenze. E questo è un elemento che torna nelle diverse sezioni. Non dimenticate mai che chi legge non è tanto interessato a ciò che avete fatto, ma a ciò che sapete fare e che dunque potrete utilmente fare nel nuovo contesto in cui voi aspirate ad entrare. Ci sono poi capacità e competenze artistiche, sviluppate in ambito musicale, teatrale, fotografico, pittorico, di interesse per il tipo di lavoro per cui ci si candida. Dimostrare di avere degli interessi e delle capacità anche artistiche, è un buon modo per dare spessore alla vostra figura. E dunque pensare di inserire questa sezione, che in molti altri curriculum, a cominciare da quello europeo, non è previsto, permette di distinguervi rispetto ad altri. E tra l'altro questo genere di argomenti è anche spesso rompighiaccio, fa anche da rompighiaccio in sede di colloquio. Il selezionatore potrebbe essere incuriosito da alcune delle vostre capacità e competenze artistiche, potrebbe partire da lì. Anche queste vanno descritte in modo dettagliato e il più possibile originale, non inflazionato. Possiamo prevedere anche una sezione che possiamo definire altre capacità ed esperienze, come attività di volontariato, sport, interessi, passioni. È fondamentale riuscire a inserire elementi del proprio vissuto che non troverebbero spazio in altre sezioni molto rigide e che schiacciano, come abbiamo detto, che appiattiscono il nostro profilo. Immaginare una sezione del genere, che può avere anche altri titoli, non per forza quello che vi propongo, permette di dare ulteriore spessore e brio, potremmo dire, alla vostra candidatura. Per esempio, il fatto che voi abbiate svolto attività di volontariato dice molto di voi. E potrebbe essere un elemento caratteriale a vostro vantaggio, un elemento psicologico, oltre che caratteriale, a vostro vantaggio. Anche l'aver svolto sport magari a livello piuttosto elevato, agonistico, dice di voi che siete dediti magari all'allenamento costante, al sacrificio, alle prestazioni, al raggiungimento di obiettivi. E questi sono elementi fondamentali nell'individuazione di un buon candidato o di una buona candidata. C'è poi da prevedere una sezione dedicata all'autorizzazione e al trattamento dei dati personali, utilizzando una formula come questa: autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003 e all'articolo 13 del GDPR 679 del 2016. Va detto che sempre più spesso, per esempio per le candidature online, si è tenuti a spuntare un campo in cui si dichiara appunto di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. In altri casi c'è da inserire una dicitura, magari nell'email con la quale vi candidate,
In altri è bene che voi abbiate già inserito nel vostro curriculum base, quello che poi declinerete in vari modi a seconda del destinatario, del contesto e dell'obiettivo, che abbiate quindi già inserita una dicitura come questa. Proprio perché è prevista una sezione in cui autorizzare al trattamento dei dati personali, è buona norma prevedere la firma e la data. Molto spesso, ancora una volta, viene richiesto obbligatoriamente un curriculum firmato e datato in originale. Quindi potrebbe essere il caso di compilarlo e poi stamparlo per poi firmarlo e scansionarlo, oppure ancora è in uso l'abitudine a consegnarlo in determinati contesti in cartaceo, firmato e datato. Passiamo poi alla forma. Possiamo esprimere questi contenuti che possiamo distribuire in modo diverso, come ho detto, possiamo assemblare, comporre in modo diverso, esprimerli in altrettanti modi diversi. Innanzitutto ricorrendo alla prima persona, 2024 ho conseguito la laurea in. Oppure ricorrendo alla terza persona, 2024 ha conseguito la laurea in. Ancora. Possiamo usare sostantivi al posto dei verbi. 2024, conseguimento della laurea in. Due indicazioni fondamentali. Siamo liberi di scegliere quale soluzione adottare, ma una volta scelta una soluzione espressiva, dobbiamo mantenere costante quella forma. Quindi ho tutto il curriculum in prima persona, ho tutto in terza, ho tutto usando sostantivi al posto dei verbi. Va detto che la prima persona può dar vita ad un testo particolarmente autoreferenziale e autoelogiativo e allo stesso tempo la terza persona potrebbe risultare spersonalizzante e allora un buon compromesso, è quello che vi consiglio di utilizzare, è il sostantivo, i sostantivi al posto dei verbi, quindi conseguimento della laurea in. Infine un'ultima raccomandazione. Attenzione ai refusi e all'uso di parole straniere. Vi mostrerò tra un attimo alcuni strafalcioni che ho tratto da questo libro. La mia azienda sta stirando le cuoia di una professionista delle risorse umane, della selezione del personale, che si è firmata con uno pseudonimo, Enza Consul. È un libro un po' datato in verità, ma molto spassoso e che d'altra parte presenta anche molte indicazioni ancora utili nella stesura del curriculum vitae. 6 mesi con feci di centralinista. Esperienza in uno smack bar. Ancora, mansioni da cameriere una volta tantum. English speaker, scritto esattamente così. Tiro con l'arco a livello agonia. Ora è chiaro che alcuni di questi strafalcioni sono frutto di refusi, altri invece sono frutti di mera ignoranza, potremmo dire. Eppure, sbagliare a scrivere un termine di cui non conosciamo evidentemente la grafia perché non lo utilizziamo spesso, oppure lasciare che finiscano dei refusi potenzialmente sanguinosi, come alcuni di quelli che vi ho mostrato, è chiaro che potenzialmente possono compromettere la bontà del nostro testo, di qualsiasi testo, ma in particolare nel caso del curriculum vitae, possono davvero fare una pessima impressione, dare una pessima impressione di noi. Quindi, attenzione. Passiamo ora ad uno spunto di riflessione. Elenca almeno 5 tipologie di contenuti utili ai fini della costruzione del proprio curriculum. Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono le linee guida preliminari ed essenziali per la costruzione di un curriculum efficace? Quali sono i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli di curriculum a disposizione? Elenca almeno 5 tipologie di contenuti utili ai fini della costruzione del proprio curriculum. Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, nella sezione relativa a questo insegnamento, trovate questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi al curriculum.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nella Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa lezione dedicata alla ricerca clinica e procedure autorizzative. Sarà molto importante vedere insieme quali sono gli strumenti che ancora una volta la comunità internazionale con competenze fortemente

come mai ci sono i comitati etici. L'importanza della dimensione etica nella ricerca è fortemente evidente nel momento in cui bisogna andare verso l'innovazione, che richiede ricerca. Ricerca chiede rispetto e vi sono leggi e procedure della ricerca normate a livello internazionale per proteggere questi passaggi. Vedete che abbiamo menzionato innovazione e che chiede ricerca. Stiamo condividendo sempre e in ogni momento il fatto che l'organizzazione del nostro sistema nervoso, fatto di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo, ci rende degli esseri che sono in continuo apprendimento, in continuo legame adattativo con l'ambiente, dal momento in cui veniamo concepiti, quindi adesso torniamo a prima di uscire dalla pancia della mamma, fino a quando andremo all'altro mondo. Ma ci sono poi degli strumenti specifici per dei passaggi. Quindi, laddove siamo tutti parte di una continua innovazione, di un continuo adattamento ad un mondo che cambia e quindi necessariamente parte di una evoluzione dinamica con delle dinamiche che possono essere molto diverse anche da epoca storica a epoca storica. Laddove questo riguarda tutti noi, chiaramente c'è poi un gruppo di persone, ad esempio io ne faccio parte, che hanno proprio dedicato la loro vita professionale all'innovazione specifica di alcuni aspetti. E quindi l'innovazione attraverso la ricerca, quindi a cui dedichi tutta la tua attività professionale. Nella ricerca, proprio per la sua natura di andare verso confini che ancora non conosci, il rispetto è la determinante. In realtà io sono laureata in fisica e in fisica è particolarmente esplicitata questa dimensione che conoscere è solo attraverso interazione e quindi tu, per definizione, per andare a conoscere un nuovo sistema, dovrai interagire con esso e quindi quel rispetto, usare di tutte le competenze che tu hai fino a quel momento per non distruggere il sistema che stai andando a studiare, è una dimensione fondante per non trovarti che le cose, sì, hai capito come funziona, ma le hai sfasciate tutte. Quindi questo continuo equilibrio tra quello che sai, quello che vai a conoscere e come fai a rispettare il sistema anche laddove vai a indagare cose che non sono già ovvie, quindi rischi di alterare e rovinare in modo maggiore rispetto a quando ti muovi in condizioni più note, hanno creato e dato luogo a una profonda legislazione che parla un po' il linguaggio della legislazione. Infatti, nella lezione di oggi vedrete che sono un pochino meno a mio agio proprio perché lo strumento legislativo mi è meno familiare, ma proprio per questo sono grata e doppiamente riconoscente a tutti coloro che hanno usato quel tipo di comunicazione per proteggere le nostre azioni nell'andare verso una dimensione sempre più rispettosa, ma che vuol dire essere sempre più pronta a conoscere meglio quello che vogliamo e quindi soluzioni nuove a problemi che si formino. E quindi dall'innovazione che chiede ricerca è stata creata la dichiarazione di Helsinki del 1964, è stata aggiornata nel 97 attraverso la Convenzione di Oviedo e stabilisce i principi cardine di uno studio di ricerca. Il benessere della persona viene prima degli obiettivi della ricerca, la necessità di essere aderenti ai protocolli di ricerca, l'approvazione da parte del Comitato Etico Indipendenze, il coinvolgimento sottoscritto dal partecipante. Ecco, vedete già in queste quattro grandissime dimensioni dei principi di riferimento fondamentali. Partiamo dal benessere della persona prima degli obiettivi della ricerca. Vedete che risuona continuamente.

Questa consapevolezza che è stata poi formalizzata nel 64, quindi diciamo circa 60 anni fa, eppure continua a essere sempre più approfondita e resa attiva, resa consapevole nelle nostre azioni. Facciamo cose che proteggano il benessere altrui. È inutile, diciamo, la curiosità ti può portare a tanti aspetti, a tante domande che però vale la pena di selezionare. Selezioniamo, dedichiamo energie a quello che ci fa star meglio e fa star meglio quelli a cui dedichiamo la nostra attenzione. Aderenza ai protocolli di ricerca. Abbiamo parlato nella lezione su benessere e trauma e che strumenti si sono sviluppati per affrontare il prevenzione e recupero da trauma, delle procedure, diciamo, delle strutture internazionali verso le linee guida. Allora, è chiaro che la consapevolezza che si possa sintetizzare le conoscenze di enormi comunità scientifiche, mediche e di tutte le professioni in strumenti che poi siano disponibili e all'uso di tutti, ha dall'altro verso l'idea di quando una consapevolezza è grossa sull'utilità di qualcosa, rimaniamo aderenti a quelle indicazioni. Quindi diciamo, ed è anche il modo in cui può funzionare un comitato etico, cioè tu presenti dei protocolli, però se loro li approvano, poi è fondamentale che tu ne rimanga aderente. Approvazione da parte di un comitato etico indipendente, c'è l'idea che ogni ricercatore ha alle sue spalle, può poggiare sulle competenze multidisciplinari di un gruppo indipendente dalla passione anche che tu metti nella singola ricerca, che permetta di avere quello sguardo e quella distanza che ci aiuta fortemente a rimanere con l'obiettivo centrato. Sapete, quando noi andiamo a cercare di sviluppare qualcosa che aiuta le persone, sicuramente abbiamo un obiettivo, ma chiunque ha lavorato in dettaglio sul campo, ci accorgiamo che le piccole cose ci possono distrarre e portare lontani dall'obiettivo principale, che è un aspetto, tra l'altro, fondamentale della conoscenza umana, quella che sottostà alla serendipity. Cerco una cosa, ma trovo un'altra cosa importante. Quindi la interazione concreta sul campo è qualcosa che è una parte fondamentale della ricchezza dell'innovazione di conoscenza, ma deve essere protetta dal andare fuori tema. Quindi la fondamentale attenzione, contributo di chi è indipendente dalla specificità di una cosa, coinvolgimento sottoscritto dal partecipante. Ed ecco che torniamo al benessere della persona prima di qualunque altra curiosità scientifica. Siamo parte di uno stesso processo. Chi lavora in ambito traslazionale medico vuole andare a cercare strumenti che facciano star meglio le persone. Se non ascoltiamo i bisogni delle persone, certamente andremo fuori linea. Allora ci siamo dotati di comitati etici. Qual è la definizione? Un organismo indipendente, istituito in uno Stato membro a norma del diritto di tale Stato, è incaricato di fornire pareri ai fini del presente regolamento. Quindi i comitati etici nascono dal implementare quei principi che la dichiarazione di Helsinki ha reso palesi, con la consapevolezza che per realizzarli è fondamentale andare a comunicare con la legislazione di ciascuno Stato membro. Quindi sono norme, in questo caso europee, anche se sono ampiamente internazionali e sono condivise da tutti gli stati di tutto il mondo, ma dal punto di vista normativo devono andare a colloquiare con le norme del singolo paese. Il comitato etico è qualcosa che tiene conto della prospettiva dei non addetti ai lavori, in particolare i pazienti e le loro organizzazioni.
Questo appunto fa parte proprio del

regolamento europeo e vediamo che ha dato luogo alla costituzione dei comitati etici in Italia. Mi sembra molto interessante andare a condividere i tempi con cui questo è avvenuto. Abbiamo detto nel 64 la dichiarazione di Helsinki, nel 70, nel 97 un aggiornamento. I decreti ministeriali in Italia nascono col 98, quindi 64-98, assieme a delle linee guida con l'istituzione e la definizione del funzionamento dei comitati etici. Nel 2013 c'è un decreto ministeriale che istituisce una ordine di 90 comitati etici sul territorio nazionale italiano. Nel 18, altri 5 anni, la legge Lorenzin riduce questo numero di comitati etici a circa 40 più 3 nazionali e vedete sempre che è un lungo processo per cui si riesca a recepire poi nella vita quotidiana qualcosa che tenga sempre più conto delle norme che sono uguali per tutti, quindi diciamo l'eccessivo frazionamento alla fine determinava una eterogeneità e una complicazione di richieste che invece rese le più omogenee possibile, ovviamente sono un vero strumento di integrazione anche a livello nazionale. Nel 2023 sono effettivamente stati individuati e attivati i 40 comitati etici, quindi vedete come i processi sono così lunghi e interattivi. L'obiettivo del comitato etico ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. In questo senso mi sembra molto interessante proprio la dimensione per la quale anche chi, per esempio io sono un fisico, ciascuno arriva da formazioni e competenze che possono avere un'interazione con la legge anche molto bassa. In realtà i fisici, per esempio, chi ha seguito la via della fisica sanitaria, quindi i fisici che garantiscono le attrezzature e le procedure dentro gli ospedali, quindi che hanno un ruolo sostanziale perché tutte le vie di radioterapia, cioè, insomma, ci sono dimensioni mediche dove l'interazione con la tecnologia è lo strumento di cura. Loro hanno effettivamente una interazione con la necessità di normare l'utilizzo delle tecnologie è fortissimo, quindi in realtà hanno fortemente a che fare proprio con il linguaggio legale. Per me invece è qualcosa di molto lontano e da questo punto di vista la presenza di chi ti affianca nel recepire la parte normativa ti rasserena moltissimo. È un po' come quando andiamo in banca, sottoscriviamo dei contratti che sarebbe impossibile leggere per ciascuno di noi, ma sappiamo che il fatto che ci siano organismi preposti nei quali noi ci possiamo affidare e chi ce li propone sia una persona affidabile, è chiaro che in questo senso l'affidabilità poi del singolo professionista purtroppo ha un ruolo importante, purtroppo per fortuna, nell'affidabilità di quello che facciamo, ma ci rendono sereni che non ci faranno sottoscrivere qualcosa di lesivo per noi. Quindi qualcuno che garantisce tutte le parti in causa. Il comitato etico ha competenze sulle sperimentazioni cliniche. E le sperimentazioni cliniche riguardano tutte le procedure mediche, quindi diagnostiche, terapeutiche, e ciascuno fortemente differenziato in termini di invasività o non invasività di tale procedura. Si hanno da affrontare competenze fortissimamente eterogenee, farmacologiche, chirurgiche, di dispositivi medici, procedure riabilitative, l'alimentazione e i comitati etici entrano in tutti questi aspetti laddove si voglia sviluppare innovazione e sapete che è una dimensione fondante per mantenere di buon livello prevenzione e cura di qualunque condizione. Com'è composto il comitato etico? Lo sottolineo proprio per renderci consapevoli di quanto la multidisciplinarietà è
offerta al singolo ricercatore per proteggere la bontà di quello che fa, la bontà dell'obiettivo e delle procedure. Quindi le persone che sono coinvolte in un singolo comitato etico, di questi 40 più 3 a livello nazionale, sono competenti in medicina e sperimentazione clinica. Quindi, e uno su tre tra questi medici devono essere competenti sulle nuove tecnologie, quindi avere già una sovrapposizione su tutto quello che permette di arrivare a diagnostica terapeutica, invasiva e semi-invasiva, dal fronte più tecnologico. Un medico di medicina territoriale, generale territoriale, un pediatra, un biostatistico, un farmacologo, un farmacista ospedaliero, cioè vedete proprio come c'è un'integrazione fortissima tra ambiti che nessuno potrebbe essere sintetizzato da un ricercatore, è proprio impossibile. Quindi avere le competenze di queste persone che ci affianchino nel tenere la barra dritta è una ricchezza eccezionale. Esperti in materia giuridica, ecco quello che vi ho accennato fino a poco fa. Materia assicurativa, in medicina legale, in bioetica e poi i rappresentanti di professioni sanitarie, associazioni di pazienti e cittadini impegnati sui temi della salute, un esperto di dispositivi medici, un esperto di ingegneria clinica o fisica medica. Quindi c'è un totale minimo di 16 professionisti che possono essere affiancati volta per volta in relazione allo specifico protocollo. In quel caso possono anche chiedere, o diciamo dal team specifico per quella ricerca, o appunto da loro colleghi, delle competenze specifiche proprio su un determinato argomento. Quindi, come spunti di riflessione sui comitati etici, perché è importante la ricerca? Qual è il primo riconoscimento internazionale della rilevanza delle procedure etiche nell'ambito della ricerca? Cos'è un comitato etico? Come deve essere composto un comitato etico? Perché è importante includere nel comitato etico personale non sanitario? Ecco, e veniamo alle funzioni del comitato etico. Abbiamo visto come è definito, qual è la sua organizzazione interna, ma veniamo più in dettaglio a qual è la sua azione nel campo, a cosa è preposto, come effettivamente agisce il comitato etico in quella recepire la necessità di preservare e proteggere il benessere e quindi le richieste di coloro che entrano in sperimentazione in modo proprio da mantenere vivo qual è l'obiettivo della innovazione nella ricerca, ecco, in che senso la ricerca si rende parte attiva per produrre procedure diagnostico-terapeutiche innovative. La normativa europea nel 2001 introduce la direttiva che permette a tutti gli stati membri di recepire quali sono le funzioni dei comitati etici e nel 2023 il regolamento europeo, qui espresso nella sua riconoscibilità, che come sapete nelle leggi è proprio di date e numeri, entra in vigore in Italia. Il comitato etico fornisce parere vincolante su il protocollo in sperimentazione, l'idoneità dello degli sperimentatori, le strutture coinvolte, metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato. Allora, vedete che il comitato etico, attraverso un parere vincolante, e qui è, diciamo, la forza legale che rende più sereno poi l'agire di ciascun ricercatore. Sa che ha recepito le norme europee e le conoscenze scientifiche che ti permettono di arrivare a proporre protocolli e domande scientifiche e strumenti di indagine validi, ma poi ha la serenità che quello che lui propone ha attorno una competenza multidisciplinare che lo affianca e lo rafforza nella sua azione. Quindi,
protocolli in sperimentazione, quindi abbiamo detto attenzione, il comitato etico si esprime su un protocollo e proprio la dichiarazione di Helsinki indica che devi tenere e essere aderente a quel protocollo. L'idoneità degli sperimentatori, cioè la consapevolezza totale e assoluta che non c'è strumento valido se non messo in mani di persone che lo sappiano usare. Quindi su questo c'è la reciproca fiducia e gratitudine di sapere che altri possono usare gli strumenti che ci permettono di avere poi a disposizione strumenti più validi, più efficaci e più utili. Le strutture coinvolte, non ci sarà mai un ricercatore che da solo, a prescindere da dove agisce, possa essere affidabile. Noi possiamo andare avanti con serenità se le nostre competenze sono inserite in ambienti professionali adeguati. Metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti ed ecco che arriva la dimensione fondante che nella ricerca affianca procedure molto raffinate che chiaramente non potranno essere comprese da chi le utilizzerà. Quindi chiaramente nei documenti che noi usiamo per informare i pazienti coinvolti nello studio, dovremo usare un linguaggio completamente diverso da quello specifico di quella sezione scientifica, ma questo permette a noi di trovare strumenti nuovi per essere fortemente aderenti alle novità e alle innovazioni, ma comprensibili a chi le deve usare. I documenti in approvazione al comitato etico. Dal punto di vista della normativa farmacologica c'è una anticipazione, cioè è stata addirittura uniformata su scala europea proprio perché ha una tradizione ancora più forte. In un certo senso la medicina è nata dai farmaci e proprio per questo l'innovazione farmacologica è un po' chi ha aperto la strada verso lo sviluppo delle azioni dei comitati etici. E proprio per questo i documenti in approvazione sono appunto stati normati in modo più preciso a partire dalle indagini farmacologiche. Una delle dimensioni fondanti, abbiamo detto, è proprio la scheda informativa al paziente per poter arrivare alla richiesta del consenso informato. Io qui vi ho citato alcuni dei documenti che vengono sempre richiesti nel caso di una richiesta che abbiamo fatto noi al Comitato Etico Territoriale di competenza, dove sono incluse la sinossi, quindi una sintesi di quello che viene presentato, che è una delle dimensioni fondamentali per la comunicazione, cioè imparare a esprimere in modo molto sintetico ma completo le cose fondamentali che costituiscono l'oggetto di quella sperimentazione. Quindi la scheda informativa che precede il modulo di espressione del consenso informato, una lettera al medico curante che quindi è rivolta ai medici di base. Informativa e consenso, quindi diciamo sono strumenti diversi, quelli della scheda informativa al paziente e poi invece l'oggetto che affianca l'espressione del consenso informato. E poi entrano tutte le dimensioni di convenzione economica tra le varie parti in collaborazione per il progetto. Il case report form, quindi lo strumento attraverso il quale il paziente comunicherà il suo grado di partecipazione, soddisfazione e caratteristiche nella partecipazione a quello specifico studio. E poi dei protocolli che affiancano ciascuna procedura scientifica. Il consenso informato è l'espressione libera e volontaria di un soggetto o dei rappresentanti legalmente designati nel momento in cui siano coinvolti nella sperimentazione minori o persone non in grado di intendere e di volere. Della propria disponibilità
a partecipare a una determinata sperimentazione clinica, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti della sperimentazione clinica rilevanti per la decisione del soggetto di partecipare. Quindi il consenso informato ha due grandi dimensioni: la parte attiva, la partecipazione, la dichiarazione di interesse da parte del paziente, che sia solo frutto dell'essere stato messo in condizione di poter scegliere. Vedete sempre che quello che noi possiamo scegliere dipende da quanto siamo informati, cioè queste due dimensioni sono fortemente interdipendenti. Quindi ci poniamo come spunti di riflessione: è stata uniformata a livello europeo la funzione dei comitati etici in materia di sperimentazioni cliniche? È stato un percorso lungo l'adozione nei Paesi membri delle normative europee? Quali documenti e procedure, a titolo esemplificativo, deve approvare il comitato etico? Cos'è il consenso informato? E veniamo proprio a il consenso informato e GDPR. Quindi in realtà il consenso informato è in un certo senso proprio la frontiera tra tutta l'azione del comitato etico, che vediamo essere fondato su competenze fortemente multidisciplinari e che coinvolgono quelle non mediche e dei pazienti, ma che vanno effettivamente poi a trasmettersi al singolo paziente che entra nella sperimentazione clinica. Quindi in un certo senso è proprio il riconoscimento che il paziente che, diciamo, entra nella sperimentazione, quindi è proprio colui che permetterà di venire a conoscenza della possibilità di curare meglio, ma certo per farlo si offre e si espone in un certo senso a un rischio leggermente superiore, perché sono procedure non ancora consolidate, ma lo fa solo consapevole che il rapporto spesa-beneficio è corretto e rispettoso di lui o di lei. Come si ottiene il consenso informato? Il consenso informato, proprio dalla regolamentazione europea, è recepita in Italia, è scritto, datato e firmato dalla persona che tiene il colloquio e dal soggetto della sperimentazione o dal suo rappresentante legalmente designato, dopo essere stato debitamente informato. Quindi in realtà nella modalità di ricezione del comitato etico c'è proprio la forza legale che sta alle sue spalle. Quindi il fatto che sia scritto, datato e firmato è un po' la modalità protettiva che la persona ha a sua disposizione, che permette anche però appunto di renderlo nelle mani di coloro che sono arrivati a normare tutto questo. Quindi, come dicevamo, per la firma di questi di queste documentazioni che noi andiamo a firmare in banca, che sono appunto delle cose lunghissime e che tu vai a firmare ovviamente senza essertele lette, è proprio la consapevolezza che la forza legale che sta dietro a quei documenti garantisce che, anche se tu non te li vai a leggere in dettaglio, c'è tutta una catena di professionisti e di fiducia reciproca che garantisce la affidabilità di quel documento, e quindi che la tua firma è serena con una forte legislazione e consapevolezza interdisciplinare alle sue spalle. Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Quindi appunto lo vado a firmare, ma perché dalla sua parte ci sono? Quali sono gli obiettivi della sperimentazione? Quanti centri e pazienti vi prenderanno parte? Per quale ragione mi si chiede di partecipare a questa sperimentazione? Quali sono i rischi e i benefici se partecipo alla sperimentazione? Decidere se partecipare o meno è una mia libera scelta? E attenzione, nel caso in cui decida di non aderire alla sperimentazione, potrà comunque essere seguito dal centro clinico che lo ha in cura e verrà trattato utilizzando le migliori metodologie terapeutiche approvate
non sperimentali, per la sua malattia. Inoltre potrà partecipare ad un'altra sperimentazione eventualmente in corso. E il consenso è definitivo? Posso decidere di ritirarmi dalla sperimentazione clinica, uscita volontaria? Ed è proprio così, cioè la forte consapevolezza che la partecipazione a uno studio è libera e volontaria e può essere lasciata in qualunque istante, senza compromettere il massimo delle cure che ti verranno offerte. Quindi c'è la totale serenità che qualunque problema intervenga per cui la persona non si sente più protetta, non si sente più che quello è lo strumento più interessante per lei o per lui, potrà venirne fuori sapendo che sarà garantito della massima cura che quel centro clinico è in grado di offrire. Le informazioni che vengono utilizzate per partecipare al comitato etico siano esaustive, concise, chiare, pertinenti e comprensibili a non addetti al lavoro. Io qui ho riportato uno degli strumenti che per esempio noi utilizziamo, il flowchart, una rappresentazione grafica delle informazioni che vogliamo dare. Questa ricerca nel offrire alla persona che entra in sperimentazione, in questo caso, degli strumenti comprensibili, è sempre di più un allenamento anche per noi nel trovare strumenti di comunicazione che siano sempre più chiari, più comprensibili. Se volete, è qualcosa che va proprio a parlarsi con la legalità. In un certo senso le norme legali, e abbiamo citato le linee guida, c'è proprio un problema di comunicazione. Come facciamo a rendere veramente disponibili quelle competenze così alte che hanno richiesto l'integrazione di team multidisciplinari? Sintetizzano competenze sviluppate in decenni. Come facciamo a renderle disponibili? Se non sono disponibili, sono inutili. E quindi anche in questo senso la coinvolgimento come parte attiva del paziente, andando a comunicare le informazioni in maniera comprensibile. Ma questo è un arricchimento enorme anche per chi fornisce gli strumenti di innovazione. E così il consenso informato, che ha come accettazione uno strumento che viene dato per scritto, datato e firmato, ha proprio uno strumento che è tipicamente stampato e che deve riportare il titolo della sperimentazione, il codice del protocollo con la versione e la data, quindi vedete sempre il riconoscimento della dinamica dei fenomeni, quindi è fondamentale che si sappia quando e dove, qual è la versione che viene approvata, chi è il promotore della sperimentazione e chi è lo sperimentatore specifico che ha offerto le informazioni per la raccolta del consenso informato, e quindi la firma da parte del paziente con una riconoscibilità completa del paziente stesso, e che dichiara chi gli ha fornito le informazioni, che è effettivamente stato chiaro ciò che gli è stato trasmesso e che è stato ben chiarito che può in qualunque momento uscire dalla sperimentazione. E anche lui assieme al lui in prima persona o da parte del rappresentante legale, qualora ciò non fosse possibile, fornisce data e ora della sua firma. Noi sappiamo che tutto quello che stiamo raccontando lo offriamo in primo luogo a persone che diventeranno degli psicologi. Il consenso informato per lo psicologo e il paziente fa proprio parte determinante del codice deontologico degli psicologi italiani. Quindi nel codice deontologico è chiarito fin dall'articolo 1 che lo psicologo è tenuto alla conoscenza di tutte le norme deontologiche e che l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Quindi è loro dovere
chiaramente è uno strumento di importantissima rasserenamento della loro azione, ma sono appunto tenuti a tenere e a conoscere e applicare quelle regole e se per caso non le conoscono, se le devono invece studiare bene. E dall'altro verso, nell'articolo 24, viene immediatamente chiarito che lo psicologo opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. E addirittura si indica un aspetto interessante che è quello che se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, può essere indicata una prevedibile durata. Quindi si sta guidando anche l'azione dello psicologo, che come spero verrà fortissimamente evidenziato da tutto questo corso di tecnologie e sostegno alla persona, si sta dotando di tutti quegli strumenti che permettono di rendersi forti della competenza di tutta la comunità psicologica, ma anche di altre importantissime competenze multidisciplinari, per offrirlo ai pazienti. Quindi modalità e di monitoraggio e di aggiornamento delle procedure psicoterapeutiche che si arricchisce di tutta la comunità di cui fa parte. Il consenso informato, che è l'informativa, sul trattamento dei dati, quindi come verranno trattati e chi avrà accesso ai miei dati sanitari, inclusi i dati identificativi nel corso della sperimentazione. I suoi dati, in particolare quelli personali e quelli sulla salute, e soltanto nella misura in cui sono indispensabili alla relazione all'obiettivo della sperimentazione e ai fini della farmacovigilanza, verranno trattati nel rispetto del regolamento noto come GDPR e in termini pratici i documenti relativi al partecipante saranno custoditi in luogo sicuro e non riporteranno il suo nome in chiaro, noto solo ai ricercatori, ma un codice identificativo. Ecco che veniamo in una delle parti più delicate legate al consenso informato e all'utilizzo dei dati personali. Vedremo che appunto c'è proprio una normativa, la GDPR, la General Data Protection Regulation, che rende forte l'azione del singolo ricercatore e del singolo psicologo in relazione all'utilizzo dei dati, cioè si è sviluppata una consapevolezza profondissima che i dati sono di proprietà della persona che li ha prodotti, cioè noi siamo esseri che portano conoscenza agli altri. E la correttezza con cui vengono usati i tuoi dati è qualcosa di fondamentale per la tua libertà. Quindi una parte sostanziale della normativa è proprio legata all'utilizzo dei dati personali. E infatti la protezione dei dati personali, i dati personali sono di proprietà della persona soggetto di sperimentazione. E il processo di ricerca garantisce e tutela diritti, sicurezza e dignità del partecipante proprio attraverso il GDPR, che determina, definisce cosa sono i dati personali e come devono essere trattati. Quindi la definizione del dato personale è proprio una parte integrante del regolamento. Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificato o identificabile, definito così interessato, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente e indirettamente con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Quindi vedete che dimensione ampia ha la definizione del dato personale. Ci sono indagini cliniche che possono permettere di riconoscere chi è, ad esempio, una risonanza magnetica. Nella risonanza magnetica c'è tutto il dettaglio del tuo volto e quindi è per forza identificabile. Allora, ci sono delle procedure fortissime che rendono inaccessibile quel dato se non all'esperto e
a colui che si è garantito attraverso tutta questa ricerca multidisciplinare di proteggere che l'utilizzo di quel dato sia secondo le norme etiche e di rispetto e protezione del benessere della persona. Quindi da un lato definizione dei dati, dall'altro definizione di che cosa significa trattarli. Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati. Quindi vedete anche in questo caso quanto il trattamento è coinvolge un'enorme e ampia dichiarazione dei dati personali. Quindi, anche in questo caso, il trattamento dei dati personali a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, viene protetto già dal GDPR, con le misure tecniche e organizzative che garantiscono il rispetto del principio di minimizzazione dei dati, includendo la pseudonimizzazione. E infatti vediamo che il trattamento dei dati personali è proprio chiaramente protetto dalla pseudonimizzazione, che è normata dal GDPR e indica che i dati personali non possono più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. Il consenso informato in ambito sanitario riguarda qualunque procedura medica e il GDPR appunto permette di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo di consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla salute. Quindi ricordiamo che dove questa maturità è nata con la ricerca e l'innovazione, adesso si è sviluppata la consapevolezza che qualunque procedura medica deve essere accompagnata dalla partecipazione attiva della persona attraverso il consenso informato. Quindi come spunti di riflessione, quali sono le procedure per ottenere il consenso informato dal soggetto partecipante? Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Cosa sono i dati personali e cosa significa trattare i dati personali? Perché è importante la protezione dei dati personali nella ricerca clinica? Cos'è la pseudonimizzazione dei dati e perché è importante? Perché è importante ottenere il consenso informato prima di qualunque trattamento medico? Veniamo all'ultimo passaggio, che è quello di tipologie di studi clinici con focus sugli studi di dispositivo medico come espressione della procedura che affianca il comitato etico. Le tipologie di studio clinico sono classificate globalmente in interventistici e osservazionali, interventistici quando si offre una nuova procedura farmacologica o di dispositivo medico e si testa con studi clinici randomizzati la sua efficacia. Osservazionale si vanno a studiare senza aver modificato in nessun modo quella che era la procedura già attuata, ma si vanno a vedere cose specifiche indotte da quella procedura. In entrambi i casi, siano gli studi interventistici o osservazionali, possono essere di natura farmacologica, con dispositivo medico o non farmacologici. Nel caso del dispositivo medico si distinguono dispositivi già a marchio CE o in via di sviluppo. Abbiamo detto che accenniamo con più dettaglio agli studi clinici con dispositivo medico, anche in questo caso
chiaramente sono di tipo interventistico, perché stiamo mettendo a punto un nuovo dispositivo. Nel caso del dispositivo medico abbiamo proprio una ulteriore necessità, passiamo oltre che dal comitato etico, dall'autorizzazione attraverso il Ministero della Salute, distinguendo il grado di invasività del dispositivo medico, quindi la classe che ne determina la non invasività o l'invasività. Quindi nel caso dei dispositivi medici abbiamo a disposizione tutta la normativa sulle procedure di marcatura CE. Quindi se il dispositivo medico non è ancora marcato, la procedura sarà a carico del produttore del dispositivo e per arrivare alla marcatura dovremo passare attraverso gli organismi notificati, che in particolare sono specifici per tipo di dispositivo medico, quindi classificati anche in questo caso con moltissimi codici nel caso che siano dispositivi attivi, quindi che inducono fenomeni sulla persona, che siano non attivi, quindi completamente passivi, come ad esempio certi tipi di ortesi, o che abbiano caratteristiche specifiche di interazione tra, per esempio, dispositivi che rilasciano farmaci o cose di interazione specifica con la persona. Quindi gli spunti di riflessione sono in questo caso quali sono le tipologie principali di studio clinico, cosa possiamo testare nell'ambito di uno studio clinico o indagine clinica, quali sono le tipologie di studi con dispositivo medico. Quali autorizzazioni sono necessarie per uno studio con dispositivo medico non marcato CE? Quali organismi sono coinvolti nelle procedure di marcatura CE in Italia? Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione e ci chiediamo cos'è un comitato etico? Come deve essere composto un comitato etico? Perché è importante includere nel comitato etico personale non sanitario? È stata uniformata a livello europeo la funzione dei comitati etici in materia di sperimentazione clinica? È stato un percorso lungo l'adozione nei Paesi membri delle normative europee? Quali documenti e procedure a titolo esemplificativo deve approvare il comitato etico? Cos'è il consenso informato? Quali sono le procedure per ottenere il consenso informato dal soggetto partecipante? Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Cosa sono i dati personali e cosa significa trattare i dati personali? Perché è importante che la protezione dei dati personali ci sia nella ricerca clinica? Cos'è la pseudonimizzazione dei dati e perché è importante? Perché è importante ottenere il consenso informato prima di ogni trattamento medico? Quali sono le tipologie principali di studio clinico? Cosa possiamo testare nell'ambito di uno studio o indagine clinica? Quali sono le tipologie di studi con dispositivo medico? Quali autorizzazioni sono necessarie per uno studio con dispositivo medico non marcato CE? Quali organismi sono coinvolti nelle procedure di marcatura CE in Italia? Veniamo quindi alla chiusura di questo nostro racconto dedicato alla ricerca clinica e procedure autorizzative. Per ogni approfondimento che sarà per voi necessario, avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci!

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa lezione è dedicata al tema delle norme di gruppo. Ogni cultura possiede delle norme, norme che hanno lo scopo di definire quali siano i comportamenti appropriati in determinate circostanze. Tuttavia, ogni gruppo sociale condivide delle norme comuni con altri gruppi, ma allo stesso tempo possiede e sviluppa norme particolari, norme idiosincratiche, tali per cui ciascun gruppo si può differenziare da altri gruppi. Questa lezione affronterà in particolare i seguenti temi. All'inizio parlerò del modo nel quale possiamo definire le norme, del modo nel quale le norme vengono classificate. Parlerò poi dell'origine delle norme e descriverò anche una famosa ricerca condotta da Sherif che mostra il modo nel quale si formino le norme all'interno di un gruppo sociale. Parlerò poi delle funzioni delle norme. Farò poi riferimento a delle norme sociali, le norme alle quali ho accennato all'inizio di questa lezione, quindi norme che sono condivise all'interno di una cultura, e infine accennerò alla relazione tra norme e condotta. Partiamo quindi adesso dalla definizione. Che cosa è una norma? Una norma si dice che definisca il campo di variazione accettabile, la gamma delle differenze individuali che i membri di un gruppo ritengono accettabile. Inoltre, la norma definisce il limite al di là del quale un certo comportamento non è più ritenuto accettabile e quindi viene biasimato, viene disapprovato. E può incorrere chi mette in atto questo comportamento che supera i limiti definiti dalla norma, può incorrere in sanzioni che saranno diverse a seconda della gravità della violazione, a seconda della entità della trasgressione. Le norme di gruppo quindi sono anche definite come scale di valori che definiscono ciò che è accettabile per i membri di un gruppo, di una comunità e di una società. Possono essere anche definite come le aspettative condivise circa il modo nel quale dovrebbero comportarsi i membri di un gruppo. Che differenza esiste tra norme e ruolo, un concetto del quale avete già sentito parlare? Il ruolo riguarda le aspettative condivise su come dovrebbe comportarsi un particolare individuo all'interno di un gruppo, quindi sono le aspettative concernenti la condotta di un particolare individuo all'interno di un gruppo. Voi già sapete che all'interno di un gruppo possono esservi diversi ruoli e quindi le aspettative divergono a seconda del ruolo occupato da una persona. Secondo Sherif, l'essenza di un gruppo è determinata da due elementi centrali, la struttura e le norme. Gli sheriff hanno condotto degli studi sui gruppi informali di adolescenti e hanno appunto osservato come l'elemento essenziale nei gruppi, anche di tipo informale, sia la nascita di un sistema di strutture e di norme, norme che definiscono i comportamenti che sono accettabili all'interno del gruppo, i comportamenti invece che non vengono più considerati accettabili. Che caratteristiche può avere una norma? Innanzitutto, le norme possono essere esplicite o implicite, come pure le norme possono essere centrali o periferiche. Vediamo adesso nel dettaglio che cosa si intenda per norme esplicite. Tutti noi abbiamo a che fare ci confrontiamo ogni giorno più o meno consapevolmente con delle leggi, con dei regolamenti.
Le leggi del sistema giuridico sono quindi leggi codificate che le leggi del codice penale definiscono quali sono i comportamenti, anche in questo caso accettabili, e quali sono le sanzioni nel caso in cui si commettano invece delle infrazioni e quindi si violino queste norme. Esistono anche dei regolamenti che non prevedono delle sanzioni di natura penale. Ma sono in ogni caso dei regolamenti codificati, scritti. Per questa ragione si parla di norme esplicite, norme quindi che sono conosciute, dovrebbero essere conosciute dai membri di una collettività che fa o di, più o meno grande. Ho parlato di un codice penale, in questo caso si fa riferimento ad un paese, a tutti i cittadini che condividano, debbano fare riferimento appunto a un determinato codice, giuridico, ma un piccolo gruppo può avere un regolamento, pensate, non so, un regolamento condominiale oppure un regolamento di un istituto universitario. Quindi si tratta di, norme codificate. Abbiamo poi dei codici deontologici e dei codici etici. I codici etici definiscono dei principi ai quali un gruppo professionale o persone che o professionisti di un determinato settore sono quindi principi ai quali questi professionisti debbono fare riferimento. I codici deontologici sono quei codici invece che sono prodotti dalle singole professioni, ad esempio esistono il codice dei medici, il codice deontologico degli psicologi. In ogni caso si tratta sempre di norme definite, di norme scritte. Non tutte prevedono delle sanzioni o diciamo che prevedono sanzioni di diversa natura. Ho parlato quindi finora di norme esplicite, norme che possono avere quindi diversi gradi di codificazione. Abbiamo però anche delle norme implicite. Queste norme non sono scritte e non sono espresse quindi in maniera manifesta, in maniera chiara. Ma ciò non toglie che queste norme implicite possono avere tanta forza o forse possono avere addirittura più forza di quelle norme che sono codificate. Io ricordo un collega che aveva trascorso la prima parte della sua, perlomeno la sua giovinezza in un piccolissimo paese e raccontava che chi la domenica andava alla messa delle 11 anziché alla messa delle 8 era considerato una sorta di deviante. Ovviamente si tratta in questo caso di una piccola devianza, ma esistono anche delle norme che sono anch'esse molto forti, quindi hanno la forza anche se non sono scritte. Pensate a quanto stabilito dai codici d'onore e quanto quindi il delitto d'onore fosse considerato accettabile proprio in virtù di quanto previsto da codici che comunque non erano codici scritti. E quindi queste norme non scritte possono avere l'influenza sufficiente e necessaria per escludere un membro di una comunità che abbia violato queste norme. Pensate ad esempio al caso del tabù. Il tabù esprime il massimo divieto, che è tanto più forte proprio per il fatto di essere escluso dalla consapevolezza. Noi abbiamo la consapevolezza dell'esistenza di un tabù, cioè di una proibizione che è fortemente interiorizzata, abbiamo la consapevolezza della violazione dell'esistenza del tabù proprio nel momento in cui il tabù viene violato. Ho parlato anche di un'altra distinzione, non solo quella che esiste tra norme esplicite e norme implicite, ma ho parlato anche della distinzione tra norme centrali e norme periferiche. Che cosa sono le norme centrali? Le norme centrali sono norme che
si riferiscono a questioni centrali per l'esistenza, per il funzionamento di un gruppo. Sono norme che, come vedremo poi parlando delle funzioni,

una grave minaccia per la vita e per l'identità del gruppo e per questa ragione le persone che trasgrediscono vengono punite. Vi dicevo poi che esistono invece delle norme periferiche. Cosa si intende per norme periferiche? Si intende, quindi per contrasto con la definizione di norme centrali, norme che riguardano questioni marginali. Questioni che quindi non sono centrali per l'esistenza di un gruppo. Non ho ancora parlato del contenuto delle norme, ma proprio per spiegarvi, cercare di spiegarvi la distinzione che esiste tra norme centrali e norme periferiche, pensate agli scontri che possono avvenire in una famiglia nella quale ci sono degli adolescenti. Questi scontri possono tra genitori e figli adolescenti possono avvenire su questioni molto spesso legate all'abbigliamento, a volte ci sono delle discussioni per questioni molto più importanti, ma diciamo che le discussioni tra genitori e figli adolescenti possono riguardare alcune forme espressive, tra cui ad esempio magari gusti musicali o anche l'abbigliamento. Ora, evidentemente potremmo pensare che l'intensità della discussione fa pensare che questi aspetti siano tanto centrali per gli adulti che pretenderebbero, ad esempio, che i figli non si tatuassero, non usassero piercing o che semplicemente adottassero un abbigliamento, un taglio di capelli diversi. E quindi dicevo che l'intensità di questa discussione potrebbe far pensare che queste forme espressive costituiscano degli elementi centrali tanto per gli adulti quanto per gli adolescenti. Ma diciamo che sono diverse le ragioni per le quali nasce, diciamo, questo conflitto, perlomeno che si difenda la propria posizione su come si dovrebbe vestire o si dovrebbe pettinare. In ogni caso ho parlato in questo caso, delle forme espressive, dell'abbigliamento, delle forme così di varia espressione fisica, perché nei gruppi di adolescenti queste forme possono rivestire un carattere centrale. Quindi per una persona esterna al gruppo potrebbe risultare incomprensibile l'importanza che invece rivestono certe forme espressive all'interno dei gruppi di adolescenti. Quindi la centralità percepita può essere molto diversa a seconda di chi sia il soggetto che osservo o chi appunto è osservato. In ogni caso esistono delle norme all'interno di un gruppo, delle norme centrali e delle norme invece che sono periferiche, quindi sono quelle norme che riguardano delle sfere di comportamenti attorno alle quali si dice che non esista né accettazione né rifiuto, si parla in questo caso di zone grigie. All'interno di un gruppo le persone possono consentirsi delle trasgressioni, delle violazioni diverse a seconda dello status, a seconda cioè della posizione che occupano all'interno di un gruppo. Quindi l'ampiezza del comportamento accettabile varia al variare dello status. Che cosa significa questo? Significa che da chi rappresenta il gruppo, da chi ha una funzione di leadership all'interno del gruppo, da chi ha la responsabilità del gruppo, ci si aspetta una osservanza di tutte quelle norme centrali, cioè quelle norme che consentono al gruppo di vivere e di esistere e di raggiungere i propri obiettivi. Quindi, se per tutti è grave la violazione delle norme centrali, questa violazione lo è tanto di più per chi ha la responsabilità. Il comandante che nella letteratura, che nel senso comune è l'ultimo ad abbandonare la nave che affonda, non fa altro che il suo dovere, cioè lui è la persona con lo status più elevato e quindi gli obblighi

nei confronti dell'equipaggio, nei confronti della stessa imbarcazione, sono più forti per chi ha uno status più elevato. Allo stesso tempo, chi ha uno status più elevato però può permettersi delle piccole trasgressioni, cioè può permettersi delle violazioni in relazione a quelle norme che definite centrali. Io ricordo il caso del quale ho sentito parlare, una ragazza cinese che conobbi circa una ventina di anni fa, all'inizio degli anni Ottanta. Era figlia di una donna molto importante nella provincia di Nanchino, e una donna quindi di rango molto, occupava una posizione molto elevata nell'amministrazione pubblica della provincia di Nanchino, e questa donna era nota come la donna che fumava normali sigarette di tabacco. Ma costituiva questa sua condotta una trasgressione. Io ricordo che questa ragazza cinese, che pure proveniva da un'università americana, quindi era uscita dalla Cina, aveva fatto non comune in quegli anni, manteneva, pur vivendo da diversi anni, prima negli Stati Uniti e poi in Italia, aveva mantenuto alcune abitudini come quella di non fumare tabacco e no, di non bere alcolici. Mi aveva spiegato che non erano questi comportamenti considerati accettabili. Allo stesso tempo, però, sua madre, che era una donna di alto status, evidentemente poteva consentirsi una trasgressione rispetto a queste norme, quindi era nota a Nanchino come una donna che fumava. Evidentemente aveva uno status talmente elevato che poteva permettersi di fumare una sigaretta e di essere anche nota per questa trasgressione. Come nascono le norme? Ho fatto prima riferimento al fatto che in ogni cultura sono presenti delle norme che definiscono i comportamenti accettabili. Le norme sociali sono apprese attraverso il processo di socializzazione. Che cosa si intende per processo di socializzazione? Si intende un processo attraverso il quale ciascun individuo impara a riconoscere i comportamenti socialmente adeguati agli specifici contesti sociali. Questo per quanto riguarda delle norme quindi comuni ad una determinata cultura. Tuttavia, i gruppi generano a loro volta delle norme, quindi dei propri sistemi normativi, e questi sistemi normativi possono essere devianti o conformi rispetto al quadro normativo convenzionale. Quindi ogni gruppo può sviluppare delle norme tali per cui questo gruppo può essere visto conforme rispetto a dei sistemi convenzionali oppure può essere visto come gruppo deviante. Come originano in particolare le norme all'interno dei gruppi? Innanzitutto possiamo distinguere tra tre tipi di norme in relazione proprio al modo nel quale queste norme nascono. Innanzitutto possiamo avere il caso di gruppi che si confrontano con delle norme che sono preesistenti, quindi non certamente. Ci sono dei gruppi che non debbono darsi delle norme, ma debbono fare i conti con un sistema di regole scritte già esistenti. Pensate ad esempio a un gruppo scout. Il gruppo scout fa riferimento a delle leggi che sono preesistenti. Ma anche all'interno di un'università, una facoltà si confronta con dei regolamenti dell'università che quindi sono preesistenti. Altre norme invece hanno un carattere volontario, cioè vuol dire che queste norme nascono attraverso un processo di negoziazione.
un processo di negoziazione tra i membri del gruppo. I membri del gruppo devono decidere che procedura utilizzare per arrivare ad una decisione e il gruppo quindi può decidere queste norme procedurali e questa decisione può essere il risultato di una negoziazione più o meno facile. E poi esistono delle norme che si sviluppano in maniera informale, cioè nel corso del tempo certe pratiche che possono essere risultate più convenienti, più adeguate rispetto agli scopi del gruppo, diventano delle pratiche che così che si sedimentano e non costituiscono altro che il mantenimento di modalità di comportamento che possono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi. In altri casi noi possiamo avere anche dei gruppi informali che si danno delle regole, nel senso che poiché si sono sempre comportati in un certo modo, quel modo diviene la regola di comportamento. In questo momento sto pensando a una persona che conosco e che da molti anni va in vacanza con dei suoi amici. Sono sempre andati in vacanza con amici uomini, e le donne non sono previste all'interno di questo gruppo e questa è diventata una sorta di regola. E quindi quello che era così una pratica iniziale legata forse al fatto che non esistevano magari inizialmente delle donne interessate a quel tipo di viaggio molto avventuroso, col tempo poi si è sedimentata questa abitudine fino ad assumere un carattere di tipo normativo, tale per cui probabilmente nessuno all'interno di quel gruppo oserebbe proporre una presenza femminile in questo tipo di viaggio. Vi parlerò adesso, come avevo accennato all'inizio, alla ricerca di laboratorio sulla formazione delle norme. Sheriff conduce un esperimento che è considerato un classico della ricerca in psicologia sociale e che costituisce un punto di riferimento per la comprensione di come si sviluppino delle norme all'interno di un gruppo. Lo scopo dell'esperimento: studiare quindi la formazione delle norme in condizioni individuali e in condizioni di gruppo. Sheriff utilizza per il suo esperimento l'effetto autocinetico. Di che cosa si tratta? Se noi siamo in una stanza buia oppure in una condizione comunque di totale oscurità e fissiamo un punto fisso, quindi un punto che è oggettivamente fermo, fissando questo punto coglieremo un'oscillazione. È un effetto noto alle persone che si possono trovare in condizioni di oscurità, ma non è noto alla maggior parte delle persone. Quindi se si chiede a una persona comune, di fissare a lungo questo punto luminoso e di, dire attraverso una serie, successiva di osservazioni, di quanto oscilli questo punto, ciascuna persona in una serie successiva di osservazioni tenderà a utilizzare una gamma, diciamo, ristretta di valori, quindi i valori attribuiti all'oscillazione varieranno all'interno di una gamma definita e questa gamma, che quindi potremmo definire questa norma, sarà una norma caratteristica di ciascun individuo. La situazione quindi è una situazione ambigua, una situazione percettivamente ambigua perché no, mancano dei punti di riferimento. Se io dovessi stimare, ad esempio, l'altezza di un oggetto, le dimensioni di un oggetto molto distante, per stimare la grandezza di questo oggetto potrei prendere come riferimento un altro oggetto del quale io conosco le dimensioni, posto vicino all'oggetto che devo invece valutare. Ma in una situazione come quella che ho appena descritto, l'oscillazione, l'ampiezza dell'oscillazione non è confrontabile con nessun altro oggetto dal momento che la persona si trova in una stanza buia. Questo
Questo è lo stimolo quindi utilizzato da Sherif per il suo esperimento. Le condizioni sperimentali, cioè una condizione di tipo individuale, quindi delle persone vengono

esposte individualmente all'effetto autocinetico che ho appena descritto. C'è poi una condizione di gruppo. E nella condizione di gruppo abbiamo una persona che è stata invitata a stimare l'ampiezza di questa oscillazione, dapprima quindi in una condizione individuale, e poi la stessa persona è invitata a fornire di nuovo una stima dell'oscillazione, questa volta però all'interno di un gruppo. Cosa significa? Che all'interno di un gruppo, io ho di un piccolo gruppo, ho la possibilità di ascoltare le valutazioni che di questa oscillazione vengono date da altre persone che come me si trovano nella stessa situazione. Abbiamo nella situazione individuale in realtà due condizioni. Ci può essere una esposizione di gruppo alla quale facevo riferimento, che è successiva a quella individuale. Oppure ci può essere dapprima una valutazione espressa in una condizione di gruppo e successivamente una valutazione espressa individualmente. Vediamo ora i risultati. Come vi ho detto prima, nella condizione individuale i partecipanti all'esperimento elaborano una norma individuale che viene conservata nelle ripetizioni. Che cosa significa? Significa che io tenderò ad avere una gamma limitata di valori con i quali appunto io esprimo l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi ciascun individuo sviluppa una propria norma per orientarsi in questa situazione così percettivamente ambigua. Nella condizione di gruppo si osserva invece che i giudizi individuali tendono a convergere verso una norma comune. Che cosa significa? Significa che mentre nella condizione individuale ciascun individuo aveva sviluppato una sua norma e quindi ovviamente ciascun individuo poteva avere una norma che era differente da quella degli altri individui, cioè la gamma delle variazioni si differenziava da individuo a individuo. Nella condizione di gruppo si osserva un processo di influenza reciproca, ma in ogni caso questo processo comporta un restringimento e, o meglio, una convergenza delle stime verso un valore centrale e si parla in questo caso di un processo di normalizzazione, quindi il gruppo si dà una norma. Quindi l'ampiezza delle oscillazioni è un'ampiezza che si riduce e i giudizi convergono verso questo valore centrale. Che funzioni ha una norma? Ho accennato nel corso di questa lezione ad alcune funzioni, ma possiamo adesso vederle in maniera più sistematica. Si dice che una delle funzioni delle norme di gruppo sia quella dell'avanzamento del gruppo, quindi le norme sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Quindi un gruppo può avere diversi obiettivi a seconda della sua caratterizzazione e si può dare delle regole che sono funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. E per questo vi dicevo che chi ha una funzione di leadership, quindi chi ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi all'interno di un gruppo, è tenuto al rispetto di queste regole, appunto perché sono centrali in relazione al raggiungimento di questi obiettivi. Esistono delle situazioni nelle quali il margine di deviazione è molto ristretto. Il gruppo può trovarsi in situazioni di pericolo, pericoli di varia natura, e la trasgressione è quindi molto più fortemente sanzionata. Parlando di decisioni di gruppo, e in particolare di quel fenomeno che è stato osservato in alcuni gruppi
e cioè di questo fenomeno definito group think o gruppo pensiero, si è visto che uno dei fattori che possono determinare una sopravvalutazione dell'importanza della coesione del gruppo, in questo caso

La norma è quella del consenso ad ogni costo, è una norma quindi che non consente l'emergere di opinioni devianti, si è visto che uno dei fattori di rischio è proprio la percezione di un pericolo esterno al gruppo. Quindi le norme hanno una funzione di avanzamento del gruppo, quindi del raggiungimento di determinati obiettivi. E il gruppo però non deve soltanto raggiungere degli obiettivi, ma deve mantenersi in vita e quindi deve darsi delle regole che consentano una sua vita. Mi viene in mente, sempre in questo caso, pensando a una situazione di un gruppo particolare, che è il gruppo familiare. Quando forse vi sarà capitato, magari quando eravate forse più giovani, quando noi eravamo tutti più giovani, di sentir dire ai genitori: questa casa non è un albergo. Questa casa non è un albergo è un'affermazione che faceva riferimento a delle norme di comportamento, soprattutto per quanto riguardava gli orari. E quindi, se vogliamo che questa casa non diventi un albergo, ma che ospiti una famiglia, ci sono delle regole come quelle degli orari che devono essere rispettate. Ma questo è un caso appunto che riguarda un piccolo gruppo. E facevo però anche riferimento prima ai conflitti che possono così nascere tra genitori e figli quando i genitori non sopportano certe e male tollerano certe pratiche, certe forme espressive. Ma come vi dicevo prima, queste pratiche espressive possono essere proprio funzionali ed essenziali per il mantenimento del gruppo. Costruzione di una realtà sociale. In questo caso le norme assicurano al gruppo una concezione comune della realtà. I gruppi possono trovarsi nella condizione di fronteggiare situazioni ambigue. L'esperimento di Sheriff è un esperimento di laboratorio che espone i partecipanti all'esperimento a degli stimoli ambigui dal punto di vista percettivo, ma la realtà sociale ci presenta sempre degli stimoli, degli oggetti ambigui, oggetti quindi che si prestano a valutazioni e a definizioni diverse. Un gruppo quindi, può fornire delle regole interpretative e delle regole quindi che, orientano le persone in situazioni di incertezza. E quindi sono regole che ci dicono come dobbiamo interpretare degli oggetti non chiari, non ben definiti, delle situazioni complesse, quindi situazioni nella cui definizione non esiste una soluzione già prefigurata. E quindi queste norme danno anche delle indicazioni non solo su come interpretare delle situazioni, ma anche su come agire a tale riguardo. Quindi norme come punto di riferimento per fronteggiare situazioni altamente ambigue. Infine, le norme consentono di definire le proprie relazioni con altri gruppi. Tutto quello che mi identifica mi consente anche di differenziarmi rispetto ad altri gruppi e anche mi consente di definire le relazioni che ho con gli altri gruppi. Le norme non sono immutabili, non è facile cambiare le norme, ma le norme non sono destinate ad una vita eterna, cambiano in relazione alle mutate esigenze sociali, alle mutate esigenze dei gruppi. Come cambiano le norme? Non affronterò in questa lezione il tema del cambiamento delle norme, perché in ogni caso il tema del cambiamento delle norme è un tema fortemente connesso al tema dell'influenza sociale. Quindi, nel corso della lezione dedicata al tema dell'influenza sociale, in particolare al tema delle minoranze attive, vedrete come
i processi di cambiamento delle norme, i processi di innovazione siano dei processi collettivi e in relazione ai quali il contributo di Moscovici con i suoi studi sulle influenze minoritarie è un contributo chiarificatore. Le devianze possono essere individuali, le innovazioni sono sempre dei prodotti collettivi, ma vediamo come Kurt Lewin parla di cambiamenti dei sistemi normativi. Kurt Lewin parla di un equilibrio quasi stazionario quando si riferisce a un sistema normativo e possiamo immaginare delle forze che spingono verso il cambiamento, ma allo stesso tempo esistono delle forze che invece spingono per la conservazione. Kurt Lewin individua tre fasi, c'è cioè una fase che è quella dello scongelamento del campo di forza esistente, c'è cioè un movimento verso un nuovo equilibrio e infine quindi un congelamento degli standard di gruppo su un nuovo livello, cioè vuol dire su un nuovo sistema normativo. Facevo prima riferimento al contributo di Moscovici e Moscovici e Duhas ribadiscono che gli individui da soli non possono cambiare una nuova norma. È necessario invece uno sforzo concertato dall'insieme del gruppo. Quindi i processi di innovazione ma come pure la resistenza alle innovazioni sono sempre dei processi, dei prodotti sociali. All'inizio di questa lezione avevo anche fatto riferimento al fatto che ogni cultura ha delle norme proprie, delle norme quindi che sono condivise al di là dei gruppi sociali. E quindi per concludere questa lezione farò riferimento a queste norme sociali, al contenuto di queste norme. Esiste quindi una norma che è la norma di reciprocità e questa è una norma che ha carattere universale come le altre norme alle quali farò riferimento. Esistono poi delle norme sulla distribuzione e si tratta di norme che in qualche modo sono una diretta conseguenza delle norme della reciprocità, ma di queste norme parlerò nel corso della mia lezione su giustizia e cooperazione nei gruppi. Infine c'è una norma della responsabilità sociale. Che cosa si intende per norma della reciprocità? La norma della reciprocità impone di restituire agli altri i beni e servizi che vengono offerti e le concessioni che vengono fatte o potrebbero essere fatte in futuro. Abbiamo ora la norma della responsabilità sociale. Questa norma ci impone di agire in favore di chi dipende da noi e di chi si trova in una condizione di bisogno. Questa norma sociale ha un suo equivalente giuridico nella norma che definisce come reato l'omissione di soccorso. Questo mi permette di dirvi quindi che le norme giuridiche esprimono in alcuni casi, non sempre, esistono delle norme che hanno dei contenuti tecnici tali per cui questa mia affermazione non è valida. Ma in alcuni casi le norme giuridiche esprimono un valore condiviso, una definizione comune di ciò che è lecito e illecito. Quindi la norma della responsabilità sociale trova un suo equivalente giuridico proprio nell'omissione di soccorso. E questa omissione è tanto più grave, tanto più questa omissione proviene da chi avrebbe l'obbligo di prestare soccorso e quindi di prendersi cura di una persona che è in caso di bisogno. Questa norma quindi opera sia all'interno delle relazioni più strette, interpersonali, delle relazioni intime, ma opera anche all'interno di una società nel suo complesso. La sua efficacia, però il suo effetto è in realtà modulato dal giudizio sulla meritevolezza della persona che si può trovare in stato di bisogno,
ma anche dalla percezione della disponibilità delle risorse. Cosa significa percezione della disponibilità delle risorse? Se l'aiuto comporta

un ricorso a quindi un dispendio di risorse e la disponibilità a concedere questo aiuto tiene conto. È influenzata tale disponibilità sia da un giudizio circa il ruolo che ha avuto la persona che si trova nella condizione di bisogno nella creazione della sua stessa condizione di bisogno e dall'altro lato la valutazione, la percezione delle risorse disponibili. Una delle risorse disponibili, ad esempio, è anche quella del tempo. Questo è stato studiato soprattutto per quanto riguarda i comportamenti di aiuto. Le norme influenzano il comportamento, quindi vengo all'ultimo tema che è quello delle norme e condotta sociali. Influenzano il comportamento perché possono essere rinforzate attraverso ricompense e punizioni. Le persone quindi rispettano le norme per non incorrere in sanzioni e per i vantaggi che ottengono. Le norme possono essere rispettate anche perché sono considerate giuste e appropriate. Quando vengono attivate di frequente, quindi vengono rese più salienti, e quando offrono soluzioni adeguate ai problemi. Ecco che però noi possiamo trovarci in un caso nel quale esistono delle prescrizioni contraddittorie. Il caso, ad esempio, dell'assunzione della responsabilità nei confronti di una persona che può essere percepita come trovarsi in una condizione di bisogno e la norma invece che impone il rispetto della privacy. Immaginate di trovarvi in una situazione, siete a pranzo con degli amici, state pranzando all'aperto e sentite provenire da una casa delle grida di un bambino e l'impressione che questo bambino sia picchiato. Vi sto raccontando una cosa che mi è capitata, ero con dei miei colleghi e sentiamo queste grida disperate e in questo caso andava definita la situazione, di che cosa si sta trattando. Ecco, in questo caso, perché le norme la norma di responsabilità influenza il comportamento, è necessario non solo aver interiorizzato questa norma, ma anche valutare la pertinenza di quella norma in quella data situazione. Ecco, in questa situazione è emerso che si trattava in realtà di una rissa di adolescenti e quindi l'intervento che sarebbe stato appropriato nel caso in cui si fosse trattato di un bambino picchiato in grave pericolo, trattandosi di una rissa tra fratelli e adolescenti, come abbiamo poi avuto modo di appurare, l'intervento in questo caso non sarebbe stato assolutamente appropriato. Abbiamo parlato di definizione, di norme, dell'origine delle norme, ho accennato alla ricerca sperimentale sulla formazione delle norme, ho parlato di funzioni delle norme, ho descritto alcune norme sociali e infine ho accennato al nesso tra norme e condotta.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
1: Io la televisione non l'avevo mai vista, perché non arrivava da ste parti. La incontrai lì a Milano nei 6 mesi del corso che dovetti fare dopo il concorso, dopo la selezione. Eravamo 40 che erano stati selezionati in questo concorso al quale avevano partecipato, si dice, 6.000 ragazzi. Eravamo 40 e seguivamo queste lezioni che ci facevano, visite degli studi, c'erano già Antonello Falqui che vedevamo come regista giovanissimo in uno studio, c'era Mike Bongiorno, c'erano soprattutto i dirigenti che erano quelli che ci venivano a spiegare la televisione che si sarebbe dovuta fare, che erano un po' di origine, quasi tutti di origine radiofonica. La televisione si era mossa, ha fatto la sua fase sperimentale tra Torino e Milano, la dirigenza era fatta da persone che venivano dai quadri della radiofonia e che pensavano alla televisione come ad una sorta di espansione della radio. Finalmente possiamo dare le immagini alla radio. Però non la pensava così il nuovo amministratore delegato della RAI, si chiamava Filiberto Guala, ed aveva idee diverse. Lui pensava che la televisione non dovesse essere tanto uno sviluppo di quello che c'era, ma veramente una costruzione nuova, giovane, quindi con un'ossatura giovane. E quindi pensò di fare questa selezione e questo corso dove c'erano tutti i ventenni. Eravamo dei ventenni che non avevano, quasi nessuno di noi aveva visto, conosciuto la televisione, però dovevamo entrare nello spirito di costruire una cosa nuova. Aveva affidato la direzione di questo corso ad un giornalista, si chiamava Pier Emilio Gennarini, era un giornalista già famoso, aveva diretto dei rotocalchi, aveva molto il senso dello spettatore, cioè le cose che bisogna raccontare per coinvolgere il pubblico. Soprattutto aveva un'idea molto rigorosa della responsabilità. Avevano intuito Guala, Gennarini, che la televisione era un mezzo di comunicazione molto importante, che non poteva essere utilizzato solo come occasione di svago, di intrattenimento. C'era il famoso slogan della BBC, educare, informare, divertire, ma in questo paese, che era uscito da pochi anni dalla guerra. Io quando sono arrivato a Roma nel 49 per iscrivermi all'università, un po' di anni prima viaggiavo ancora

le camionette. Avevo trovato un lavoro, un lavoretto da cronista di nera per un giornale che era nato da poco e che morì poco dopo, si chiamava La Libertà d'Italia. La notte sul Lungotevere, dopo il lavoro, aspettavo le camionette che passavano a raccoglierci, perché la guerra si sentiva ancora. Allora, in un paese che aveva ancora grandi ferite e che viveva in un clima di grandi speranze, ma anche di profonde incertezze, qua la Gennarini bisognava, pensavano che la televisione dovesse accompagnare questo sforzo del paese, aiutare nella crescita il paese e aiutare nella crescita anche gli spettatori, i telespettatori, quelli che si sarebbero accostati in milioni a seguire la televisione. Ecco, dovevano essere aiutati a crescere, cioè non si doveva solamente dargli un'occasione di passatempo o un po' di informazione, ma anche qualche cosa. Fu un'esperienza molto bella questa del corso in quei mesi, perché erano tutti giovani molto diversi, venivamo da situazioni, da preparazioni, anche livelli culturali diversi. Io, per esempio, non sapevo granché di cose, però ognuno cercava di dare un contributo. Ricordo una cosa in particolare che è curiosa. Ci avevano dato un giorno come compito quello di formulare, scrivere un programma che ci sarebbe piaciuto vedere in televisione. Ognuno di noi scriveva una proposta di programma. Io feci la cosa che un po' legata alle mie origini recenti, alle mie radici recenti, di attenzione al mondo giovanile, con un programma per ragazzi, ma mi colpì invece uno dei 40, che poi diventarono 36 dopo l'esame finale, uno dei 40 che propose invece di fare un programma di previsioni del tempo. Devo dire che questa cosa mi colpì molto, mi sembrò di grande anticipazione. E questo qui che la propose si chiamava Sergio Silva, che poi in televisione ha avuto un grande ruolo e che nelle cronache televisive viene ricordato come il papà della piovra, una delle fiction più importanti che siano state realizzate in Italia, che commosse decine di migliaia di spettatori quando ci fu la morte del commissario Cattani. Ecco, l'insegnamento più importante che io, ma credo un po' tutti, abbiamo ricavato da questa esperienza del corso, al di là di tutto quello che gli ingegneri ci spiegavano su come si formava l'immagine, come si trasmetteva il segnale, come veniva raccolta la voce dai microfoni appesi alle giraffe, ecco, più di quello fu questo invito alla responsabilità. Voi siete chiamati a maneggiare uno strumento che è molto, molto delicato, molto importante, quindi usatelo con discrezione, con attenzione e con efficacia. Alla fine del corso ci divisero, in vari rami dell'azienda. Quattro di noi furono selezionati per l'informazione. Fabiano Fabiani, Giovanni Salvi, Giuseppe Lisi ed io fummo mandati a Roma, per noi era un ritorno, per alcuni di noi era un ritorno a Roma, per occuparci, per entrare nell'informazione. L'informazione allora era una macchina tutta particolare, un po' barocca, si potrebbe dire, perché c'era un direttore dell'informazione che sovrintendeva sia all'informazione radiofonica che a quella televisiva. Si chiamava Piccone Stella. Poi c'era il direttore dell'informazione televisiva, Vittorio Veltroni. Vittorio Veltroni era un direttore molto pastoso, simpatico, accogliente, paterno,
con qualche

pizzico di sospettosità nei nostri riguardi, perché erano dei giovani che arrivavano da un corso da Milano, che non puzzavano di piombo, di tipografia, che non avevano vissuto quel clima. Lì erano molti, erano ex radiocronisti della Rai, gente che sentiva il giornalismo come una cosa un po' avventurosa, era un po' romantica anche. E quindi noi eravamo guardati lì, ci misero a lavorare spesso accoppiati. Fabiani lavorava con Lisi, io lavoravo con Salvi, facevamo delle inchieste a gruppo, anche perché non c'era la possibilità di accogliere una così alta produzione di documentari e inchieste, perché noi fummo affidati al settore che si chiamava la DIDR, cioè la direzione del telegiornale era divisa in due rami, telegiornale propriamente detto, l'altro ramo era documentari, inchieste, dibattiti e rubriche. Quando siamo arrivati ci hanno affidati perché ci spiegasse come si manovrava una telecamera, come si faceva un'intervista a un capo servizio che si chiamava Assetta. Questa Assetta somigliava a Leslie Howard e lo sapeva, e ci accompagnò all'Eur, dove c'era una mostra di elettronica, per spiegarci come si poteva realizzare un servizio televisivo su questa mostra di elettronica dove c'era anche un robot. E ci fece vedere queste cose, poi ci spiegò con una frase che ci siamo ripetuta negli anni, dice: vabbè, voi vedete questo, ma poi la materia ottunde e consuma. Parlava così questo Assetta, che era tenente di cavalleria, il tenente Assetta, che era famoso perché, mandato una volta ad accogliere il re d'Italia, non mi ricordo se ad Asti o a Cuneo, con un drappello a cavallo, andò alla stazione ad aspettarlo, però il treno o la macchina, non so, tardava. Insomma, dopo mezz'ora Assetta diede l'ordine di rimontare a cavallo e riportò in caserma tutto il drappello, dicendo: il tenente Assetta, non aspetto più di mezz'ora neanche Sua Maestà. Ecco, questo era uno dei personaggi che facevano parte di questa famiglia dell'informazione di allora. Con Giovanni Salvi, una delle prime inchieste che abbiamo realizzato, ci davano tempi lunghi, potevamo lavorare anche un mese per realizzare, ora suonerebbe scandaloso, per realizzare un'inchiesta. Fu un viaggio che abbiamo fatto in tutta Europa, che aveva come spunto una carta geografica dell'Europa che presentava tutti i confini che in Europa c'erano stati a causa delle guerre. Si vedeva una fitta ragnatela di linee che segnavano tutti gli spostamenti che c'erano stati, con decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti, per spostare una linea di confine da qui a lì. E facemmo un viaggio sui luoghi delle guerre, della prima guerra mondiale e soprattutto la seconda guerra mondiale. Siamo stati a Verdun, siamo stati a Bastogne, siamo stati a Dunkerque, c'era una bella sequenza girata a Dunkerque, ora ci hanno fatto il film Dunkirk. E siamo stati soprattutto anche nei luoghi della sofferenza. Difatti questa inchiesta doveva chiamarsi Europa dolorosa, poi invece cambiamo il titolo, era arrivato Bernabei e questo titolo non gli piacque molto e lo chiamammo quindi Europa dopo la tempesta.
e siamo stati ad Auschwitz, siamo stati a Teresina.

Romana, abbiamo fatto vedere i forni crematori, abbiamo fatto vedere le montagne di scarpette di bambini che erano raccolti in una grande teca, le ciocche di capelli che erano state tagliate, che erano raccolte in un'altra grande teca. Lo ricordo soprattutto perché mi è capitato in tempi recenti di sentir dire che non si era fatto granché per far conoscere agli italiani che la guerra aveva portato queste sciagure, che c'era stato la Shoah, che c'erano stati i forni crematori. Ecco, io posso dire che noi queste cose le abbiamo raccontate in una lunga inchiesta a puntate, dove questa cosa si vedeva, come in un'altra occasione abbiamo fatto una serie sulla linea di demarcazione fra le due Germanie, un reportage che partiva da Travemünde sul mare del nord, la spiaggia di Lubecca, e scendeva giù per tutta la Germania, l'Assia, la Sassonia, facendo vedere questi reticolati che tagliavano a metà i paesi, perfino a metà delle case, e per dire il significato della guerra che c'era stato, delle sofferenze che aveva portato. Ecco, queste cose mi sembrano tra le più significative che abbiamo fatto in quel periodo. Ho detto che Bernabei ci fece cambiare il titolo, perché nel frattempo era arrivato in Rai come direttore generale Ettore Bernabei. Ettore Bernabei era quello che poi diede corpo, concretezza a quelle intenzioni che avevano ispirato Guala, Gennarini, nel modo di concepire la televisione. Lui, con, mi ricordo se 13 anni, 14 anni di direzione generale, ebbe modo quelle cose di farle diventare concrete. Come primo segnale, perché a volte ci si gioca sul ruolo di sull'arrivo di Bernabei in televisione, si dice ma Bernabei pensava che gli italiani fossero una grande massa di imbecilli, aveva detto che erano appena scesi dagli alberi. Ora, per la verità, lui polemizzava con una visione della televisione un po' borghese, la televisione che doveva fare il teatro, la televisione che doveva fare i documentari dai musei. Lui diceva, ma guardate che buona parte degli italiani sono appena scesi dagli alberi, per dire che bisognava cercare di dialogare con quel tipo di pubblico. E in effetti, dopo poco dal suo arrivo, nacquero due trasmissioni che sono un po' significative di questa intenzione. Uno del settore giornalistico, TV7. TV7 che all'inizio fu diretta dal direttore stesso del telegiornale e che poi fu affidata per lungo periodo di anni a Brando Giordani e poi a Brando Giordani con Emilio Rabella, che aveva collaboratori importanti sia interni che esterni alla televisione. Tra questi c'era Sergio Zavoli, che in quegli anni andava costruendo un tipo di giornalismo televisivo veramente innovativo, che in quegli anni portò alla quella serie che è diventata famosa di programmi, che era sulla nascita della democrazia, cioè dove il programma televisivo andava al di là delle intenzioni di un semplice programma di televisione per diventare veramente storia, documentazione storica, per raccogliere i segni di una realtà che si andava perdendo, perché poi tanta gente si faceva vecchia, moriva, non poteva più raccontare dei fatti, e lui invece raccoglieva queste testimonianze e portava veramente la televisione ad essere quella che poi è stata, e questa è una cosa molto importante. Veramente

un archivio del nostro tempo. TV7, l'altro programma, era invece nel settore dei programmi culturali ed era Almanacco di Storia, Scienze Varia, Umanità. Era nato come Almanacco di Storia e Scienza, poi Varia Umanità ce lo fece aggiungere Leone Piccione, fine umanista, che si occupava

capisse che la televisione era fatta per raccontare anche la storia, per informarli sulle cose che succedevano, per parlare di stelle come di atomi, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Ecco, tutte queste cose, raccontarle in maniera suggestiva, affascinante, si coinvolgevano attori, Arnoldo Foà, Sbragia, quelli che poi erano presenti negli sceneggiati, per facilitare questo incontro del pubblico con queste materie che venivano raccontate. Quindi la televisione andava assumendo quella fisionomia che doveva avere e che poi si manifestava in Non è mai troppo tardi, in Parola mia, insomma, in tutte queste iniziative che servivano a dare qualche cosa al pubblico perché crescesse. C'era il monopolio. C'era il monopolio televisivo che facilitava la possibilità di mettere in prima serata programmi molto impegnativi. Bisogna rendersi conto che oggi è più difficile, che si fa in piccola parte. C'è ancora chi riesce a farlo, perché Piero Angela o Alberto Angela hanno trovato un modo di dialogare con il pubblico che consente di fare ascolti importanti anche in prima serata. Però, certo, oggi è più difficile, perché c'è una concorrenza che a quei tempi non c'era. Eravamo soli a fare la televisione. Quello che noi proponevamo al pubblico era quello che il pubblico poteva vedere, o quello o non altri. Questo accresceva la nostra responsabilità, ma facilitava anche di molto il nostro compito. Fabiano Fabiani, che era stato direttore del telegiornale, del quale io ero stato vice al telegiornale, a un certo punto fu trasferito a dirigere una nuova direzione, che era la direzione dei programmi culturali. Qualcuno disse che questa cosa qui era anche conseguenza del fatto che il telegiornale aveva trattato la guerra del Vietnam in una maniera che forse non era quella che era bene che girasse, che c'era stato Furio Colombo che andava a fare dei servizi che erano un po' troppo dalla parte di quelli che subivano la guerra, che Zavoli aveva fatto un'inchiesta su un codice da riformare che aveva inquietato. Insomma, c'erano una serie di cose che potevano avere facilitato questo trasferimento, però fu un felice trasferimento, perché nacque una direzione che, profittando anche di questa condizione di monopolio che ci consentiva di fare le cose più audaci, come di mettere in primissima serata, cioè in uno spazio di 10 minuti, tra il telegiornale che finiva e la prima serata dei programmi che cominciava, una rubrica della durata di 10 minuti che si chiamava Io e, dove dei personaggi noti andavano a raccontare del loro rapporto con un'opera d'arte. Personaggi vari, mi ricordo Amintore Fanfani che parlava della Madonna del parto di Piero della Francesca, in 10 minuti la raccontava. Mi ricordo di Gassman che scelse l'euro e andò a descrivere in 10 minuti l'architettura dell'euro. Mi ricordo Pasolini che scelse Orte e in 10 minuti raccontava di questo borgo medioevale, e quella andava in prima serata, e ce lo potevamo permettere perché la televisione era quella del monopolio, e noi volevamo, era nelle intenzioni che arrivassero al più largo pubblico delle cose che non erano solo lo spettacolo, il quiz, che erano

quelli che poi facevano i grandi ascolti, i Mike Buongiorno, che facevano crescere l'audience della Rai. Però l'inserirsi in queste cose, con poi un coinvolgimento dell'ambiente culturale italiano che prima non c'era stato, perché gli intellettuali avevano guardato con sufficienza alla televisione. Fu in quel periodo invece della direzione dei programmi culturali che ci fu un grande accostamento. Si facevano programmi come Alcune Afriche con Alberto Moravia e Andrea Anderman. Anderman era il regista di questo programma. Anderman è un personaggio strano che andrebbe ricordato, perché poi negli anni Ottanta, quando io mi occupavo di Rai 1, fece un uso della televisione che è veramente innovativo. Basti pensare che abbiamo fatto una giornata di televisione che partiva dalla costa orientale del Giappone con eventi musicali e andava risalendo dalla costa orientale del Giappone fino all'Europa e poi agli Stati Uniti, sempre con cose riprese in diretta o con piccole registrazioni, oppure portando questa tecnica in quello che è uno degli usi più comuni della televisione, cioè facciamo la Tosca in televisione. Anderman disse: va bene, facciamo la Tosca, ma facciamola come? Il primo atto si gira a Sant'Andrea della Valle, il primo atto di sera, e poi prima del telegiornale, e poi più tardi ancora un collegamento in diretta da Palazzo Farnese, dove Tosca fa fuori Scarpia, e poi dopo, all'alba del giorno dopo, Castel Sant'Angelo, in una Roma che appena si accendeva delle prime luci dell'alba, veniva svolto l'ultimo atto della Tosca. Ecco, un'opera lirica raccontata in tre momenti diversi e tutta in diretta. Era una grande novità per la televisione, che colpì il mondo della televisione, non solo italiano. Ecco, Anderman e Moravia, poi il ciclo Parlare, Leggere, Scrivere, con Tullio De Mauro, Umberto Eco, Piero Nelli, che spiegavano delle cose, poi Boomerang, un programma che si svolgeva in due serate, un programma di approfondimento culturale, si svolgeva in due serate. La prima serata si impostava il problema, nella seconda serata si tiravano le fila e la discussione su questo tema. Cioè, avevamo veramente un'attenzione nuova, ricca, sulla televisione, anche da parte di persone che ne erano rimaste lontane, i registi, i grandi registi del cinema italiano. Rossellini ha fatto tra le cose sue più belle anche per la televisione, grande divulgazione. Mi ricordo che dopo aver fatto La Presa del Potere, dopo aver fatto Gli Atti degli Apostoli, Sant'Agostino, ecco, c'era l'ultimo programma che stava preparando e poi non ebbe modo di realizzare. Ne parlavamo tanto, ne conosco la sigla iniziale che voleva fare, che doveva partire quasi dalle stelle, come una ripresa impicchiata che andava su una barchetta in mezzo al mare, dove c'era un pescatore che remava, e poi l'immagine doveva entrare all'interno del braccio di questo pescatore per andare a pescare le molecole e gli atomi, perché voleva raccontare in televisione dall'infinitamente grande dell'universo e delle stelle fino all'infinitamente piccolo dell'atomo e delle sue frammentazioni.
Ecco, c'era Comencini che girava le inchieste tra i giovani, tra i ragazzi, c'erano i fratelli Taviani, c'era Ermanno Olmi. Tutto il cinema italiano cominciò a lavorare con delle produzioni di grande significato per la televisione. Fellini si accostò alla televisione. Questo fu più tardi, però, negli anni Ottanta, quando realizzò l'intervista a Ginger e Fred, che però stavano a significare un rapporto particolare, che era dialettico con la televisione. Perché nell'intervista in Ginger e Fred Fellini raccontava anche tutte le sue inquietudini ed incertezze nei confronti di quello che la televisione stava facendo. Ammazza il cinema o non ammazza il cinema? Forse qualcuno ricorderà che in questo programma che si chiamava L'intervista si vedeva un grande tendone sotto il quale si erano raccolti tutti quelli del cinema, gli operatori, i registi, e partivano dei cavalieri impugnando antenne televisive. Allora non c'erano parabole, erano queste lunghe antenne come lance, si scagliavano contro questo tendone del cinema. Però intanto anche Fellini faceva televisione. Ci fu un grande accostamento del mondo della cultura in quegli anni alla televisione. L'ultima impresa di quella direzione dei programmi culturali fu il programma oggi conosciuto come il Gesù di Nazareth, realizzato da Zeffirelli. Nacque su un tavolino di Via Veneto. C'era Fabiani, c'ero io, c'era Lou Grade, che era il presidente della televisione indipendente inglese, con un suo assistente italiano, si chiamava De Crescenzo. E si stava intorno a quel tavolo perché l'Italia si era fatta conoscere dalla televisione del mondo come la televisione che riusciva a fare delle belle monografie, delle belle storie di personaggi, Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci, e quindi si stava lì a discutere di che cosa, quale altro personaggio ci potevamo inventare. Ognuno buttava giù qualche cosa, e poi mi ricordo ci fu Brando Giordani che disse: vabbè, allora facciamo Gesù. Era quasi una battuta. Lou Grade era ebreo, però fu colpito da questa cosa. Dice: vabbè, facciamo Gesù. E allora si cominciò a lavorare su questa ipotesi di raccontare la vita di Gesù in televisione. E in un primo momento si era pensato, in un primo e in un secondo momento si era pensato di rivolgersi ad un grande regista che era Ingmar Bergman. Ci rivolgemmo, mi ricordo, a Gianluigi Rondi. Ci rivolgemmo a Gianluigi Rondi, che aveva un'agendina con i numeri di telefono di tutti i più grandi registi del mondo. Lui telefonò a Rondi dicendo: ti verranno a trovare, anzi ti verremo a trovare, perché la RAI ti vorrebbe fare una proposta. Questa proposta era quella di raccontare la vita di Gesù. E lui ci pensò seriamente, figlio di un pastore, non credente, però affascinato dalla figura di Gesù, prese questa cosa molto sul serio e cominciava a raccontarci anche come avrebbe potuto girarlo. Mi ricordo, parlava del discorso della montagna, dicevo: mettiamo questa collina deserta all'albo, si cominciano solo a sentire delle voci, le voci della gente che accorrono per sentire la voce del maestro e Gesù su questa collinetta. Cioè, era una costruzione molto, molto profonda e assai poco spettacolare. Però poi questa cosa non andò avanti. Lui scrisse quella che la RAI aveva chiesto come sceneggiatura, era una sceneggiatura, in tutto erano 17 pagine, molto belle, ma la RAI disse: questa non è una sceneggiatura, che oltretutto doveva costare chissà quanto. E la cosa
finì lì, perché nel frattempo Lugrède ci disse che

gli americani su tanti soldi, su la vita di Gesù raccontata da Bergman, tanti soldi non li avrebbero messi. Li avrebbero messi su un regista più di grande cinema, di grande racconto, di grande spettacolo cinematografico, e ci aiutarono a individuarlo in Franco Zeffirelli. E Franco Zeffirelli fece questa serie su Gesù, che poi è stata venduta in tutto il mondo, che è diventata veramente l'immagine del Cristo di Gesù, su quelle cosine che distribuiscono nelle chiese con le letture del Vangelo, dell'Epistola, delle cose. Quando ci sono i disegnini che raffigurano Gesù, l'immagine è quella del Gesù di Zeffirelli. E questo fu un po' l'opera di chiusura che andò in onda quando già noi non eravamo più ai programmi culturali, perché nel frattempo, mentre Zeffirelli concludeva, montava la sua opera, in Rai c'era stata una grande riforma. Si cominciava a creare una specie di concorrenza interna fra le reti e le testate giornalistiche, perché in sostanza si ridistribuivano dei pesi politici all'interno della RAI. Cioè il monopolio veniva considerato di matrice troppo cattolica, democristiana, e invece con la riforma si creava una rete che era più vicina al mondo cattolico, una che era più di espressione laica. C'erano due testate giornalistiche, non c'era più il telegiornale, ma c'era il TG1 e il TG2, che dovevano rappresentare due modalità diverse di fare l'informazione. Al TG1 c'era Emilio Rossi, e io andai come vice di Emilio Rossi alla direzione del TG1, e al TG2 il direttore era Andrea Barbato. Devo dire che la distribuzione dei giornalisti del telegiornale unica in queste due testate fu affidata alle scelte personale. Si disse: voi esprimete le vostre preferenze, chi vuole andare al TG1 con Rossi, chi vuole andare al TG2 con Barbato. E al TG2 andarono quelli più autori, quelli che facevano le inchieste, quello che facevano, perché Barbato prometteva un telegiornale che poteva durare un'ora e quindi dare più spazio ai servizi. E noi che stavamo, Emilio Rossi ed io, vedevamo che i più Piero Angela, Brando Gerard, andavano con Barbato. Eravamo un po' preoccupati, ma Rossi aveva una intuizione precisa: mettere in piedi una macchina che funzionasse perfettamente. E fu così, perché dopo pochi giorni dalla nascita dei telegiornali che ho suddiviso ci fu un terremoto, e il TG1 fece meglio del TG2, perché aveva creato una macchina molto efficiente. Perché non so a chi può interessare questo, ma le tecnologie hanno grande importanza nello sviluppo della televisione. Allora, a quei tempi, nel 76, era già un'impresa riuscire a fare il servizio fresco sull'evento che si era verificato, perché andava l'operatore con la sua macchina da presa, girava, poi montava il servizio, poi doveva andare ad un punto di trasmissione che poteva essere una sede Rai o degli altri punti che c'erano per l'Italia, poi lo trasmetteva a Roma e poi finalmente poteva andare in onda. Non era come oggi,
dove in pochissimo tempo arriva un pulmino, una parabola, il giornalista è in diretta e racconta.

questa le cose. Allora, mettere in piedi una macchina efficiente per fare arrivare questa cosa elementare, far arrivare il servizio tempestivamente in onda, era già un'impresa. 76 non erano anni facili, erano gli anni delle Brigate Rosse, erano anni molto difficili, erano gli anni nei quali veniva gambizzato Montanelli, erano gli anni nei quali fu gambizzato anche il direttore del TG1, Emilio Rossi. Una mattina dalla sede di Via Teulada, dalla finestra, io al segretario, vedemmo arrivare l'autista, un autista con la borsa, una borsa in mano, e vedemmo che era la borsa di Emilio Rossi, che proprio su Via Teulada era stato bloccato da due brigatisti che gli avevano sparato alle gambe, ma in una maniera così ripetuta e selvaggia che al Gemelli, dove fu portato, il chirurgo ci disse che se avessero provato altre 100 volte a sparargli tutti quei colpi nelle gambe senza ucciderlo non ci sarebbero riusciti, perché era crivellato di colpi. E in quel periodo anch'io ebbi la scorta, perché secondo quello che la questura diceva, quelli avrebbero potuto attentare anche alle gambe o alla vita del vice direttore che sostituiva Rossi, costretto all'ospedale, e quindi c'era questa situazione incredibile, insomma fastidiosa, alla quale però facevo fronte, e dal 76 al 1978. Nel 1978 io ho lasciato la RAI perché Fabiani, col quale avevo lavorato per molti anni come suo vice, si era trasferito all'IRI e io andai all'IRI con lui per 2 anni. E dall'IRI poi ebbi un invito a ritornare in RAI, perché stavano questionando su come distribuire la direzione del TG1, perché non veniva sostituito Rossi, chi mettere alla direzione di RAI 1. C'erano, a un certo punto si ricordarono di uno che dalla RAI era uscito appena 2 anni e mi proposero di andare a dirigere RAI 1, dove sono rimasto come direttore dal 1980 al 1987. Ora, i tempi, la concorrenza si era fatta più dura, non era più la concorrenza interna alla famiglia RAI, tra RAI 1, RAI 2, TG1 e TG2, la concorrenza era con la televisione commerciale, che era già partita da anni e che però non faceva grande rumore. C'era, ma era considerata da noi tutti con grande sufficienza. Però avevano provato a fare televisione anche dei grandi editori. Ci provò Rusconi, ci provò Rizzoli, ci provò Mondadori. E tutti fallirono. L'unico che riuscì a impiantare una solida televisione commerciale in Italia fu Berlusconi, che acquistò quello che Rusconi e Mondadori avevano creato e cominciò ad operare sul mercato con 3 reti televisive, così come 3 reti aveva la RAI. La trovata di Berlusconi fu quella di non seguire la linea degli editori che l'avevano preceduto, cioè Rusconi, Rizzoli, Mondadori, che cercavano di mettersi a trovare uno spazio nel pubblico facendo una televisione un po' diversa da quella della RAI, cioè cercando di trovare delle linee editoriali nuove per farsi un pubblico. Berlusconi invece andò sul bersaglio

grosso, la pubblicità. Lui sapeva, vedeva che c'era la coda degli investitori pubblicitari che volevano acquistare spazi alla Sipra per andare sulla RAI, e la RAI invece dava spazi molto, molto limitati. Noi resistevamo ad allargare la presenza della pubblicità nei programmi. Allora lui si rivolse al mercato. Dice: io vi posso fare una televisione che vi dà grandi spazi, che farà dei programmi che tengano conto delle vostre esigenze, del pubblico che volete raggiungere con i vostri prodotti. Fece una colossale opera di aggiramento e diventò un concorrente serio, perché poteva raccogliere sul mercato risorse finanziarie così alte da poterci portare via non solo le serie di telefilm da acquistare, i film da acquistare sul mercato, ma i personaggi della televisione, le star che avevamo. I primi che partirono furono Raimondo Vianello, e non ci fu modo di trattenerli perché ci avevano offerte molto più ricche, ma il colpo successivo fu ancora più pesante, fu quello di Mike Bongiorno. Mike Bongiorno stava preparando un programma per noi, facevamo già gli incontri con Mike Bongiorno, con Giovanni Salvi, che era il responsabile della programmazione di spettacolo di Rai 1, e eravamo già in un'avanzata fase di preparazione di un programma quando un certo giorno Mike Bongiorno, che dalla RAI prendeva veramente pochi soldi, ci viene a dire, perché li pagavamo poco questi artisti, ci viene a dire che passava alla Fininvest. E allora facemmo di tutto per trattenerlo. Un giorno gli proponemmo di fare sia i programmi che gli chiedevano per Canale 5, sia quello che stava preparando per la RAI. E lui disse: va bene, in questo modo posso anche provare a farlo. Mi ricordo che ero andato ad un festival che c'era, e dall'albergo dove mi trovavo mi procurai il numero di Berlusconi, che non conoscevo ancora. Chiamai questo numero, dice: vorrei parlare con il dottor Berlusconi, sono Emanuele Milano. Venne Berlusconi al telefono e gli disse: dottore, noi non ci conosciamo. Ah sì, mi ho sentito parlare. Ah, bene. E abbiamo un problema in comune. Lui dice: quale problema? Dico: abbiamo il problema di Mike Bongiorno, che è imbarazzato, è in difficoltà, perché avrebbe piacere di continuare a lavorare per la RAI e di fare questo programma che sta facendo con noi, però ha un'offerta sua molto interessante, perché non proviamo a fargli fare tutte e due le cose? E lui dice: ma non so se ce la fa. Dice: comunque provo a sentire Mike Bongiorno. Allora io chiamo Roma, dico: datemi il numero di Mike Bongiorno. Chiamo Mike Bongiorno e gli dico: ho parlato con Berlusconi, dice che se lei se la sente può fare tutte e due le cose. Berlusconi era arrivato prima di me. Mike Bongiorno mi disse che non ce la faceva e andò via Mike Bongiorno. E noi cominciavamo ad avere delle difficoltà di questo genere, che ci andavano via i più popolari tra i nostri personaggi. E sui giornali Berlusconi cominciò a far pubblicare delle immagini di una torta che era divisa a spicchi, dove si vedeva gli ascolti delle varie reti, e si vedeva che l'insieme delle reti di Fininvest era molto vicina, a un filo dall'ascolto complessivo della RAI. E a quel punto cercò di darci il colpo di grazia, perché propose a quelli che c'erano rimasti, che erano tra i più forti, Pippo Baudo, Raffaella Carrà,

a Bonaccorti di andarsene dalla Rai per passare a Fininvest. La decisione di questi tre fu comunicata da Berlusconi in una sola conferenza stampa. I tre personaggi più popolari di quel momento che avevamo su Rai 1 andavano a Canale 5. Era una cosa micidiale. Mi ricordo che io feci una conferenza stampa perché bisognava dire qualche cosa alla stampa di come pensavamo di reagire a questa vicenda, brutta vicenda che ci capitava. E io allora in conferenza stampa raccontai un apologo che poi ogni tanto in televisione ripropongono in quei programmi che fanno vedere cose del passato, l'apologo della giraffa, e raccontai ai giornalisti, dico, noi fino ad oggi avevamo la mangiatoia bassa, perché con Baudo, con la Carrà, facevamo dei programmi che raccoglievano immediatamente milioni di spettatori, era tutto molto semplice. Oggi invece diventa tutto più difficile, la mangiatoia è collocata più in alto, bisogna allungare il collo per raggiungere, come la giraffa. Però la giraffa, dico, è l'animale più bello dello zoo, vedi, un apologo incoraggiante. E in effetti poi con Mario Maffucci corremmo in Brianza da Adriano Celentano per convincerlo a fare le prime serate in Rai e quindi reagire a questa offensiva. E abbiamo reagito bene perché io nell'87 ho lasciato Rai 1 con degli ascolti che erano ancora superiori al 30%. Potrei dire qualche parola su quella che è stata la filosofia di Rai 1 in quegli anni, perché certo il punto principale era quello di tenere l'ascolto, perché se Rai 1 non faceva il suo 30%, al quale si sommava il 12% di Rai 2 e il 2-3% di Rai 3, che allora era assolutamente minoritaria, perché faceva una programmazione rigorosamente culturale. E noi non avremmo potuto conservare la prima posizione, che era importante per i rapporti anche col pubblico e col mondo della pubblicità. Noi dovevamo da una parte tenere questo pubblico del 30%, dall'altra parte dovevamo sviluppare una linea editoriale. La linea editoriale che ha avuto in quegli anni Rai 1 è stata quella che poi fu definita con riferimento solo ad un programma nazional popolare. Quando Manca attaccò Pippo Baudo per certe battute che erano state dette in Domenica Inn su Socialisti, dice Baudo fa una televisione nazional popolare, ma in realtà era tutta Rai 1 che voleva essere nazional popolare. In che senso? Nel senso che volevamo che le perle di qualità della televisione, i contenuti più raffinati, le cose culturali più belle, non fossero collocate in dei recinti particolari, che non avessimo un bel programma culturale che andava alle 11 di sera, ma che questo spirito, questo l'assaggio di questa ricchezza culturale del nostro paese fosse collocato lì nei percorsi che il pubblico faceva tutti i giorni. Cioè volevamo che i 10, 15, 20 milioni di spettatori si imbattessero in Mozart, non che Mozart fosse messo in un meraviglioso programma culturale, artistico. Da qui nascevano
quelli che alcuni giornali liquidavano con sufficienza come i contenitori, perché mettevano insieme il grande pianista che veniva a suonare Chopin con Toto Cutugno che cantava una

canzone o Pino Caruso che faceva uno sketch, era precisamente quello che volevamo. Volevamo che il pubblico che assecondasse la sua propensione verso lo spettacolo molto popolare, imbattendosi in queste cose. Per questo si facevano grandi spettacoli dalle piazze, dove i grandi balletti dei Momix venivano messi insieme al cantante più popolare del momento. Ecco, una linea che doveva consentire di permeare di momenti culturali la programmazione. Questa è un po' la linea che abbiamo cercato di seguire in quegli anni e che ci portò perfino a trasmettere un sabato sera in prima serata il Requiem di Verdi, trasmesso in ripresa diretta dalla Piazza del Duomo di Milano.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in ingegneria gestionale, indirizzo logistico-economico della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

Io sono stata giornalista da sempre, almeno nei miei sogni. Ero piccola, avevo tipo, penso, 6 anni, mi raccontano i miei genitori, un po' lo ricordo, villeggiavamo a Positano, che era un paesino dove vivevano soltanto e villeggiavano 6, 7 famiglie e nessun altro, era un paradiso terrestre, e io mi ero inventata un giornalino, che non so in quale maniera sgrammaticata e pedestre, però scrivevo e su cui componevo anche delle poesie. Una aveva un incipit che è rimasto famoso in famiglia perché la poesia che avevo scritto era Positano, paese di cani e di signori pelati. È rimasto famoso perché non si capisce bene perché ci fossero questi signori pelati. Ho adorato fare la giornalista da sempre. Mi sono inventata da quel momento, in quegli anni, tutti i giornalini possibili, immagini, ma di scuola, interviste alle mie amiche. È stata l'unica cosa che nella vita pensavo di dover fare. Mio padre mi disse che però dovevo prima prendermi la laurea e altrimenti non l'avrei potuto fare. Per cui ho studiato filosofia all'università, mi sono laureata in storia naturalmente di Napoli e ho vissuto a Napoli fino a 18 anni. Poi sono andata a fare 4 anni di università a Roma e poi mi sono sposata e sono ritornata a Napoli. E ho avuto un'infanzia abbastanza divertente, ero la più piccola, coccolata dai miei genitori, andavo a scuola dalle monache, che non era una cosa molto divertente perché ero una ribelle, sono sempre stata una ribelle, quindi non ero tanto tanto amata dalle mie insegnanti e dalle mie madri superiori, direttrici, eccetera. Però avevo una famiglia abbastanza divertente. Mio padre era un avvocato, penalista, mia madre apparteneva ad una famiglia stramba, molto stramba, che era la famiglia Cacioppoli, una famiglia che annoverava, insomma, tra i suoi componenti il matematico napoletano Renato Cacioppoli, che era il nipote dell'anarchico Mikhail Bakunin, uomo fascinante, grande pianista, stravagante, geniale, che nel 1959 si tolse la vita con un colpo di pistola, ma che nella città ha sempre lasciato un ricordo enorme. Non solo Bakunin, suo nonno, quando venne a vivere a Napoli, aveva lasciato una forte impressione della sua presenza, ma Renato Cacioppoli è stato come una specie di simbolo quasi della città, nella sua follia, nella sua insoddisfazione. Ebbene, una goccia minuscola, non della genialità di Cacioppoli, ma della follia di questa famiglia, forse un pochino per i rami, è arrivata anche a me. Siamo tutti anche un po' stravaganti, a differenza dei Foschini, che erano tutti magistrati, professori universitari, quindi molto, molto più posati, più borghesi e più affidabili, direi. Questa, tutto sommato, è stata la mia infanzia felicissima tra Positano e questa città, che era prima dell'80, prima del terremoto. Napoli era una città ancora meravigliosa. Ritorno a Napoli perché mi sono sposata giovanissima, a 22 anni, con un napoletano, quindi torno a vivere a Napoli dove faccio gli ultimi 3 esami perché avevo fatto tutto alla Sapienza e mi laureo, come dicevo, in Pasquale Villani sulle finanze a Napoli sotto Gioacchino Murat. Quindi una tesi molto napoletana e legata all'economia, però conservando sempre questo sogno e questa passione. Per cui mi arrabatto tra mille cose, erano gli anni della Voce della Campania, c'era il Mattino di Napoli, c'era il Corriere di Napoli e ho cominciato a scrivacchiare, però nasce una televisione voluta da un signore completamente sognatore e anche un po' folle, se volete, che si inventa la televisione via cavo. La prima televisione via cavo in Italia nasce a Napoli e si chiama Telenapoli. Vengo a sapere di questa nascita e con alcuni colleghi che poi sono diventati dei giornalisti, Massimo Milone ha diretto la sede RAI di Napoli ed ora credo che sia alla RAI per il Vaticano, diriga diciamo, i rapporti della RAI con il Vaticano, con Corbo che poi è diventato giornalista in Repubblica. Eravamo dei ragazzini, ci presentiamo lì e cominciamo a fare questa prima televisione assolutamente folle che si vedeva, diciamo, nei rioni, nei quartieri.

di Napoli, però io ho imparato moltissimo, come sempre capita, perché in una situazione così di emergenza e se volete anche così stravagante e folle, perché non vi dico cosa ci mettevamo per montare un minuto, allora si lavorava con la pellicola, ma poi i macchinari erano. Comunque noi ci davamo un grande da fare, correvamo avanti e indietro per la città. Io mi ricordo l'arrivo, io mi occupavo di cultura, l'arrivo di Andy Warhol a Napoli, la pop art, perché in questo è una città sempre molto attenta, Napoli, forse un po' più di Roma, alle grandi correnti della modernità contemporanea. Quindi Andy Warhol, che a Roma era ancora misconosciuto, a Napoli fu accolto con grandissimo interesse e fu una delle prime interviste forse che ho fatto nella mia vita. Poi vengo a sapere che in Rai stava per scadere, stava, no, per scadere, facevano dei contratti a termine di 12 mesi, dei contratti perché si doveva sostituire Clemente Mastella, che era stato eletto deputato. A Milano questo contratto a termine lo ebbe Tonino Di Bella, Antonio Di Bella, non mi ricordo lui quale deputato sostituisse, e a Napoli lo ebbi io. E io così entro in Rai e non mi dimenticherò mai. La sede di Napoli a Fuorigrotta è un corridoio dei giornalisti, diciamo, mi pare che era il secondo piano, un corridoio lungo, lungo, lungo, lungo. Su ogni porta c'era scritto dottor Necco, dottor, tutti i nomi dei vari personaggi, dottor Fiorentino, ognuno, vabbè, a me c'era scritto signora Foschini. Ora, io credo forse che ero l'unica laureata di quella redazione, però per me il titolo di dottoressa non era assolutamente concepibile. E questo per farvi capire, siamo nel 1977, quindi veramente sembra la preistoria, ero l'unica giornalista ed ero stata preceduta da Carla Mosca, giornalista bravissima, che addirittura quando lavorava alla sede Rai di Napoli, una volta, non essendoci lo speaker, parlò in voce leggendo il suo testo e ebbe delle rimostranze fortissime perché una voce di giornalista donna non era ammessa per presentare un servizio televisivo per farvi capire cos'era l'epoca. Sono stata 2 anni a Napoli quando un giorno, camminando per questo lunghissimo corridoio che vi sto descrivendo, mi ferma un giornalista che purtroppo non c'è più, un bravissimo giornalista che si chiamava Antonio Affaitati, che lavorava al giornale radio di Roma. Fermava tutti noi e a tutti noi diceva: non è che vuoi venire a vivere a Roma? E questi qui dicevano, tutti maschi, ero io soltanto, come vi ho detto, l'unica giornalista femmina, e tutti dicevano, no, io c'ho da fare perché dovrei venire a Roma. E intercetta anche me, e dice, vuoi venire a vivere a Roma? E io dico, scusa, perché dovrei venire a vivere a Roma? Cioè, perché mi sono sposato, ho avuto una bambina, mia moglie è argentina, voglio portarla a Napoli perché così i miei genitori possono aiutarla. Però Zavoli ha detto che mi fa andare soltanto se trovo qualcuno che mi possa sostituire al GR1 e che gli piaccia. Io dico no, grazie, ho una bambina piccola, sono separata, non potrò venire mai. Come capita spesso nella mia vita, e forse per quel pizzico di follia che vi dicevo prima, la mattina dopo mi sveglio e dico io vado a Roma perché non ci devo andare. E praticamente ho appuntamento, dico a Affaitati che sono disposta ad andare a parlare con Zavoli, mi presento a Roma al GR1 che si trovava in quello che per chi è di Roma lo conosce, è l'attuale Hotel de Russie. Era un palazzo meraviglioso di Via del Babuino, angolo Piazza del Popolo, che era tutto occupato dal giornale radio della Rai. Arrivo al secondo piano. E dentro in una stanza magnifica con una finestra che dava su di un giardino e sul pincio, e dietro una scrivania un uomo fantastico, tappeti persiani nella stanza, cashcol di seta, pullover di cashmere, mi riceve quello che già era un mito per tutti noi, che era appunto Sergio Zavoli. Io mi presento e gli dico: mi farebbe piacere venire a lavorare con lei. Lui mi fa tantissime domande e poi mi dice: dove vorresti lavorare? E io gli dico, ah, io faccio la cultura, sono laureata in filosofia, in storia, mi piacerebbe tanto occuparmi della cultura. E lui mi guarda con quel suo sguardo fascinoso e mi dice,
cara, la cultura si mette da

tutto. E io vengo presa e mi trovo scaraventata alle 5 del mattino in una serie nuova che aveva fatto Zavoli che si chiamava Le brevissime del GR1, che erano praticamente 3 ore che andavano in onda dalle 6 alle 9, in cui venivano cadenzate continuamente delle notizie, come se fosse a tamburo, e dovevano essere delle notizie sintetizzate in 2 righe. Allora era l'epoca, fu la scoperta della P2, c'erano le Malvinas, di tutto. Bene, io l'ho odiato, amato e odiato, però io veramente colgo l'occasione per ringraziarlo ancora. Se io un po' ho imparato a scrivere, a non sbrodolarmi addosso, a sintetizzare, a togliere le parole inutili, io l'ho imparato nell'esperienza che Zavoli mi ha fatto fare la mattina alle 5, quando arrivavo in questa redazione piena di fumo, dove c'erano come sempre soltanto maschi, tutti che non si erano fatti la barba, si erano appena alzati. Io lì ho imparato veramente l'ABC del giornalismo. Poi è indimenticabile la riunione che si faceva alla fine del GR1 principale, che era quello delle 8. Lui ci riceveva in questo suo studio bellissimo e faceva le pulci a qualunque pezzo. Un pezzo non doveva durare più di 45 secondi. Se ne durava 48, lui aveva seguito e ti rimproverava, perché lui insegnava più di tutto la sintesi e quindi il ritmo. E Sergio Zavoli è stato un grandissimo giornalista ed è un uomo che mi ha cambiato la vita. Sono rimasta al GR1 7 anni. E mi sono occupata di tutto. Allora erano ancora gli anni del terrorismo, quindi ho cominciato, oltre alle brevissime, ad andare in cronaca o il ricordo di Vermicino. Sono stata la prima ad arrivare a Vermicino. Il microfono che fu calato giù nel pozzo dove c'era il povero Alfredino era il mio microfono. È indimenticabile, fu un'esperienza indimenticabile. Ho fatto gli anni di cronaca e dopodiché finalmente ho coronato il mio sogno di occuparmi di cultura. Caporedattore, un uomo di una cultura e di una bravura, ma tutti al GR1 erano dei grandi, grandi professionisti. Si chiamava Piero Santi, figlio del grande sindacalista Santi, e con lui era una gioia lavorare, era veramente un piacere. Facevamo anche un programma di spettacolo che si chiamava Mirror, lo spettacolo allo specchio, che si sentiva. La mia redazione eravamo Piero Santi, Franco Scaglia, altro amico che purtroppo non c'è più, straordinario giornalista e scrittore, Ennio Cavalli, poeta, ed io, ed era una piccola redazione che lavorava magnificamente, ma il mio sogno era la televisione. Avevo cominciato a Telenapoli, adoravo fare la radio, però capivo che la televisione mi dava qualcosa di più, che era l'immagine, ma non è soltanto l'immagine, è proprio una forma di esaltazione che soltanto la televisione sa dare. Fortuna di essere napoletana e che diventa direttore del TG2 un grandissimo giornalista che si chiamava Antonio Ghirelli. Antonio Ghirelli era napoletano, veniva dalla carta stampata, mitico direttore della Gazzetta dello Sport, era stato capo ufficio stampa al Quirinale di Pertini e capo ufficio stampa a Palazzo Chigi di Craxi. Era amico di mio padre dall'epoca dell'Umberto, di quando andavano a scuola, era tutto un gruppo, lui era molto amico di Giorgio Napolitano, mio padre era su tutta un'altra parte della barricata, ma era il capo del GUF, tutti questi stavano al GUF negli anni, la fine degli anni del fascismo e durante la guerra. Quindi io sapevo che Ghirelli conosceva benissimo mio padre, quindi feci una telefonata, non ci fu bisogno di altro, chiamai e dissi mi farebbe piacere di venirle a parlare. Ero incinta all'ottavo mese, era luglio, mio figlio è nato agosto. Ghirelli mi dà un appuntamento, lo vado a trovare e gli dico, direttore, io ho fatto il giornale radio, potrà, lui è carino, aveva sentito, insomma, sono 10-12 anni che sono in Rai. Il mio sogno è fare la televisione. E mi ricordo ancora che mi sembra guagliò con sta panza annanze, perché avevo un pancione che non finiva più. Sì, direttore, non si preoccupi, non se ne accorgerà neanche. Io tra un mese non partorisco e io voglio venire, la prego, mi faccia venire il sogno della mia vita. E certo, fu anche grazie al fatto che Ghirelli sapeva benissimo chi io fossi, la mia storia. Fu
forse, chi lo sa, gli piaceva anche come lavoravo, me lo auguro, perché Ghirelli non era uno tanto

facile. Comunque lui mi disse: va bene, allora vieni a lavorare con noi al TG2. Ed è stato il momento della massima felicità. Lì veramente si coronava il mio sogno. Passavo da Zavoli ad un altro grande giornalista, il quale, quando io sono arrivata, era visto un po' con sufficienza dai grandi e vecchi giornalisti del TG2, perché dicevano: ma questo che ne sa di televisione? Questo non ha mai fatto la televisione. Infatti faceva delle riunioni e diceva delle cose che ai vecchi senatori del TG2 sembravano assurde. Eppure Ghirelli ha fatto più in quell'anno in cui è stato direttore di tanti altri. Innanzitutto ha messo le donne al video, quindi ha messo Carmela Sorella alle 13, ha messo Lilli Gruber alle 19:45, perché il TG2 andava alle 8 meno un quarto, e ha messo me alla notte. E questa è stata una cosa nuova, non esisteva proprio il fatto che le donne leggessero il giornale, che non fossero soltanto delle spiccherine, ma delle giornaliste. C'era stato il precedente di Piera Rolandi, c'era stata Mariella Milani, c'erano stati dei precedenti, però il messaggio forte che lui mandava era: io scelgo le donne come l'immagine del TG2. E poi anche i contenuti. Nello scandalo assolutamente folle di una riunione del TG, sapete che si fanno queste riunioni redazionali in cui si discutono le aperture, i pezzi con i capi redattori e poi i conduttori, eccetera, Ghirelli decise di aprire il TG2 della sera con il meraviglioso storico gol di Maradona. Un gol indimenticabile. Scandalo al TG2. Tutti i capiredattori si guardavano assolutamente perplessi, e invece fu anche questo un cambiamento di linguaggio epocale. Invece di aprire con la notizia politica, con un congresso, con un qualcosa di, come possiamo dire, più congeniale a quello che si riteneva essere un telegiornale, lui apre e fa il titolo con il gol di Maradona. Questo era Ghirelli, era un grande, grandissimo giornalista. Io sono stata molto fortunata perché ho avuto Zavoli, ho avuto Ghirelli, e anche il giornalista che è venuto dopo a dirigere il TG2 era un grande giornalista, si chiamava Alberto La Volpe. Veniva dal TG1, dove aveva condotto e curato gli speciali, meravigliosi gli speciali del TG1, e venne, dico, giù da noi, perché al piano di sopra c'era il TG1, al piano di sotto c'eravamo noi, scese giù da noi quando Ghirelli andò in pensione, e nel 1987. Dunque, La Volpe, che purtroppo ora non c'è più, non ha mai avuto, secondo me, abbastanza riconosciuto i meriti di quello che ha fatto per il TG2. Il TG2 è diventato, grazie alla Volpe, un telegiornale veramente moderno e nuovo nel piccolo panorama che c'era allora, naturalmente, perché lui rifà tutta la veste grafica del telegiornale, inaugura qualcosa che adesso vedete sempre, ma che ora non esisteva, la striscia che scorre sotto il conduttore mentre parla. Un'altra striscia era sopra, dove c'era in rosso, i colori erano il rosso e il nero, e quindi inaugura una veste grafica nuovissima con delle poltrone tipo questa, ma di pelle rossa. Era tutto completamente cambiato, non era più la solita scrivania un po' cupa di legno, anche tanto brutto, era tutto un design perfetto, completamente nuovo, che cambiava. Ma non solo questo, lui cambia la veste grafica del TG2 e fa qualcosa che adesso vi potrà sembrare abituale, ma che allora era rivoluzionario: fa delle rubriche che hanno anticipato tutte le cose di oggi. Lui fa una rubrica che si chiama Non solo nero, dedicata agli immigrati. Siamo nel 1987, condotta da una donna, una giornalista, non mi ricordo di quale paese africano, che si chiamava Maria Lourdes Jesus, molto brava. Poi, e quindi tutto il tema degli immigrati, di cui nessuno si occupava. Poi fa TG2 Diogene, pardon, con Lubrano, con Antonio Lubrano, I diritti del cittadino, che poi è il genitore di Mimanda Lubrano e Mimanda Rai 3, quindi sempre da noi. Manuela Cadringer si occupava dell'ambiente e quindi i temi dell'ambiente, tutte le cose più nuove e temi, diciamo, con cui ancora noi oggi ci battiamo. Poi avevamo Ilda Bartoloni, che faceva Mafalda dalla parte delle donne.

e quindi tutta l'informazione femminile. Sul cinema c'era Marlisa Trombetta e sul fronte di guerra, accanto ai maschi, c'era Bimba De Maria, che ha fatto, aveva, adesso non c'è più e che sono felice di poterla

spiritosissimo, un uomo intelligente ma soprattutto di grandissima modestia. Lui dopo che aveva fatto, io conducevo il telegiornale, lui dopo che aveva fatto il suo pezzo, l'aveva montato, veniva sempre su da me, mi diceva come voleva, mi avrebbe amato con grande garbo essere diciamo lanciato e mi ringraziava sempre tantissimo dicendo spero che ti piaccia, spero che vada bene, insomma era un giornalista, erano tutti veramente, non erano tromboni. Erano veramente delle persone molto simpatiche. Cosa accade al TG2 di fondamentale? Qualcosa di rivoluzionario, ancora più rivoluzionario di quello che vi ho detto. Praticamente Renzo Arbore ha un'idea. Alle 11 di sera la televisione finiva, c'era lo stereoscopio e gli italiani andavano a letto. Renzo Arbore pensa di fare un programma che parta da quell'ora. E allora va a trovare Alberto La Volpe e gli dice: senti, perché non ci inventiamo una cosa? Telegiornale e rete. Voi fate delle notizie la notte e io faccio una trasmissione di notte. Lui già veniva dai successi di quelli della notte, quindi naturalmente già era molto molto stimato e era già famosissimo. Alberto, me lo racconta sempre Arbore, si fece una bella risata e disse: perché no? Facciamolo. Quindi Arbore con la rete, che allora c'era Minoli Capostruttura che se ne occupava, Alberto La Volpe con il TG2 nasce la prima Nightline, che badate bene, non esisteva, non c'era assolutamente, è stata inventata da Arbore e dalla Volpe. Giancarlo Santalmassi, vice direttore, si inventa una scrivania completamente trasparente, tonda, dove io troneggiavo dietro questa scrivania. E dall'altra parte quelli di Indietro Tutta, la trasmissione, naturalmente che era in sinergia con il nostro TG2 per la Nightline, mi prendevano molto in giro, mi prendevano in giro per le gambe e Arbore cantava la canzone Vengo dopo il TG. Vengo e mi piazzo lì, che era la canzone che aveva scritto, non voglio dire per me perché forse è esagerato, anche se Renzo affettuosamente così dice, ma insomma per la giornalista che leggeva il TG della Nightline. E da lì è partita la mia fortuna. Ringrazio ancora Arbore e ringrazio ancora Alberto La Volpe perché senza la Nightline forse avrei avuto un'esperienza diversa. Questo, diciamo, è stato il mio debutto al TG2 tra l'86 e l'87. Poi dopo, finita questa divertentissima esperienza della Nightline, io ho cominciato a fare il telegiornale della notte perché con mia grande invidia Carmela Sorella faceva l'una e Lilli Gruber faceva le 19:45, quindi io rimanevo fino alle 2, all'una di notte, perché c'erano due TG della notte, uno si chiamava TG di mezzasera e uno della notte. E lì, non sapendo cosa fare, essendo terribilmente noiosa la serata perché tutti andavano via, rimaneva il caporedattore, io e qualche segretaria, Daria Galateria, una mia carissima amica, mi chiese, sapendo la mia passione per Proust, se volevo tradurre degli inediti proustiani. E così io, tra le 9 di sera, quando tutti andavano via, e le 11 che avevo il TG della mezzasera e l'una che avevo il TG della notte, ho avuto il mio primo approccio con una delle cose che più amo al mondo, cioè Proust, che già amavo, per questo Daria Galateria mi chiese di tradurlo, già l'avevo letto, già lo conoscevo, e ho tradotto questi inediti proustiani che hanno, come dire, aperto uno spiraglio che poi vedremo dopo, è sfociato in un'altra parte della mia vita, per cui traducevo e quando era l'ora di andare in onda, correvo, cioè, al telegiornale e tornavo a tradurre. Tra le persone che io più ho amato al TG2 c'era un uomo coltissimo, un uomo che veniva da un mondo completamente diverso da quello del giornalismo, aveva vissuto in Francia, era stato amico di Sartre e che faceva il vaticanista, si chiamava Ugo Dascia. Ugo Dascia era una persona molto colta, molto simpatica, ma anche abbastanza malato, per cui una volta che dove il Papa andava negli Stati Uniti, la Volpe mi disse: Lorenza, te la sentirei? Siccome eravamo diventati molto amici, io ero laureata in filosofia, lui aveva lavorato con Sartre, spesso si parlava, aveva simpatia per me. Non so se fu lui a chiederlo alla Volpe o la Volpe a chiederlo a Ugo Dascia.
Certo è che quando il Papa

andò in America, dove doveva incontrare Reagan, Alberto mi disse: vuoi accompagnare Ugo Dascia? Lui non ha una salute proprio di ferro, non ti dico che devi fare dei pezzi, però lo puoi aiutare, puoi dargli una mano per quello che deve fare, perché ha bisogno di aiuto, insomma, era una persona già di una certa età. E così io sono partita con Ugo Dascia e con tutta la sarabanda dei vaticanisti e ho messo il naso in un mondo, a mio avviso, tra i più affascinanti che io abbia avvicinato nella mia carriera di giornalista. Quando Ugo Dascia si ammala, dopo poco muore, io con una grande faccia di bronzo vado da Alberto La Volpe e gli dico: ma tu hai in mente qualcuno per fare il vaticanista? E lui dice: no, perché adesso devo vedere tra i vari colleghi, me la fai fare a me? E lui mi guarda e, siccome era una persona veramente, non voglio dire generosa, ma curiosa, dice: perché no? E quindi io faccio la vaticanista del TG2. Ripeto, l'esperienza professionale più bella. Perché vi dico che è la più bella? Non ve lo dico perché io non, ve lo dico da laica innanzitutto. E questo ci tengo a dirlo. All'epoca in cui facevamo i vaticanisti, quindi vi parlo della fine degli anni 80 e dei primi degli anni 90, c'era il vaticanista del TG1. Era molto, come sempre, ufficiale. Poi c'era il vaticanista del TG3, assolutamente laico e un po' leggermente critico. Poi c'era il vaticanista del TG2, che era Dascia, che proprio girava per le massime cose, ma insomma non c'era nulla di quello che si vede ora. Non era un giornalismo prostrato, prono davanti alla figura del Papa, assolutamente no. Gli approcci del TG2 e del TG3 erano approcci professionali, professionali. Santo Padre, il Pontefice, si diceva Papa Wojtyła, Karol Wojtyła, era veramente un approccio diverso. Questo consentiva di guardare le cose anche con un po'. Io rispetto alla, vi devo dire la verità, rispetto a questo tono estatico con cui ora alcuni vaticanisti, anche delle televisioni private soprattutto, fanno le loro cronache, provo un senso di fastidio. Perché mi farebbe piacere un racconto libero, libero. E non era sempre facilissimo, però c'erano dei vaticanisti formidabili, c'era Domenico Del Rio a Repubblica che era talmente, talmente libero che fu allontanato dal volo papale per qualche mese, perché chiaramente un minimo bisognava essere, diciamo, attenti. Però negli anni in cui sono stata vaticanista, io non ho mai conosciuto un problema di censura, un problema di per favore Lorenza, se puoi dire questo. Io avevo rapporti con Gioacchino Navarro Valls, che praticamente era un uomo di genio che ha rifatto l'immagine e la comunicazione del Vaticano. L'ha completamente costruita lui e quindi era attentissimo. Poi c'era Don Stanislao Givis, che era il segretario privato del Papa, c'era Sua Eccellenza Re, c'era Sodano che era segretario di Stato. Nessuno di loro mai, mai avrebbe chiesto a una giornalista del TG2, quindi il famoso TG laico, di fare qualcosa, di dire qualcosa in un modo o nell'altro. Assolutamente no. Io non ho mai avuto tanta libertà come quando ho fatto la vaticanista. Ho avuto dei privilegi pazzeschi perché essendo eravamo due o tre donne, quindi sul volo ai Vaticani chiaramente il Papa si fermava a parlare con noi. Io sono stata nell'appartamento, sono andata la mattina all'alba a sentire la messa e poi dopo a prendere il caffè con il Papa e il Papa vedeva l'edizione. Io ero stata promossa dalla notte all'edizione delle 13, quindi il Papa quando mangiava vedeva il TG2 e ne parlavamo. È stata un'esperienza formidabile e secondo me, come veniva seguito il Vaticano allora, se mi posso permettere, ma non parlo di me, parlo in generale, adesso sarebbe più interessante che fosse vista tutta, insomma, che fosse raccontato in questa maniera qua, con un po' più di curiosità, un po' più di legame alla storia, meno con una cronaca estatica e proprio prostrata, come a volte mi pare di vedere. E questa, diciamo, è stata la mia esperienza. Cosa ha cambiato questo? Oltre a essere uno dei ricordi più belli della mia vita,

mi ha portato al quarto grande personaggio che ha cambiato la mia vita. Abbiamo detto Zavoli, Ghirelli e La Volpe. Mi telefona Minoli. Cioè, senti, guarda, io vedo sempre le tue cronache che fai dal Vaticano. Mi piace come racconti dove ti trovi. Noi siamo stati in tutto il mondo, come potete ben immaginare. E, proprio come lo fai mi incuriosisce. Perché non vieni? Perché io avrei da farti una proposta. E così io sono andata a trovarlo e lui mi dice: senti, guarda, io ho un format che ho comprato dalla Francia, si chiama Misteri. Ti piacerebbe raccontarlo? E così inizia la mia nuova esperienza, ma questo è dopo il TG2. Prima di raccontare il mio passaggio alla rete, vorrei dire per chi non lo sapesse come erano configurati questi tre telegiornali. Io lavoravo al TG2. Al TG1, l'ammiraglia veniva chiamata al TG1, che era il piano sopra di me, ci sovrastava anche dall'alto di Via Teolada. C'era il telegiornale, diciamo cosiddetto governativo, allora c'era la Democrazia Cristiana, cattolico, poi eravamo noi del TG2, il TG socialista, e poi c'era il TG3, il TG all'opposizione, il TG comunista, Telekabul di Cursi, Telecraxi, se volete chiamarlo così, il TG2 e poi c'era il TG1. Come si lavorava in questi telegiornali? Bisogna essere sinceri, naturalmente. Nel TG2 c'erano una doppia anima, perché io ero socialista da quando avevo 12 anni, vi ho già raccontato, la famiglia di mia madre è anarchica, socialista, quindi ero già, mi trovavo perfettamente nel mio ambiente. Però c'erano socialisti e socialisti, e oltre ai socialisti e socialisti c'erano i comunisti, perché il TG2 era nato dalla riforma. E c'erano anche dei democristiani. Allora, i socialisti che comandavano, naturalmente, erano quelli legati a Craxi, che era diventato il segretario del Partito Socialista. Ma non vi immaginate una cosa riposante. Erano delle colluttazioni incredibili nelle riunioni, perché naturalmente c'erano i socialisti di sinistra, i lombardiani che contestavano, poi c'era la piccola cellula comunista con Marlisa Trombetta, con Bimba De Maria, con tanti altri che naturalmente contestavano la linea del giornale, però la linea del giornale era quella, cioè si facevano delle grandi discussioni, c'erano delle grandi polemiche e poi naturalmente la linea che veniva data era la linea del segretario del partito, quindi naturalmente diventato Craxi all'epoca, e io vi parlo degli anni in cui già lui lo era diventato da tempo segretario del Partito Socialista, e la linea politica del TG2 era una linea assolutamente ortodossa a quella che era la segreteria del partito. Però tra mille discussioni, mille polemiche, riunioni, assemblee. Ma questo è sempre avvenuto in Rai, anche al GR1, io mi ricordo delle assemblee in cui si parlava per ore, ore e ore. Poi naturalmente tutti quanti avevamo le nostre idee e come dire, ci confrontavamo con quella poi che era la linea editoriale, quindi Telekabul, come veniva chiamato il TG3 di Cursi, era un telegiornale assolutamente schierato, oltretutto di opposizione, quindi molto brillante se volete, perché aveva anche la possibilità di essere polemico, con una vis polemica nei riguardi del governo che era, senza dubbio gli dava più appeal. Noi eravamo il telegiornale socialista che all'epoca era al governo e al piano di sopra il TG1 era il telegiornale per eccellenza ecumenico, governativo. Quindi diciamo, però non eravamo nemici tra di noi, c'erano degli odi implacabili, c'erano delle rivalità per andare in video. Questo datelo per scontato, però c'era una passione per questo lavoro che poi vedeva che la sera quando tornavamo via, uscivamo, che si usciva, che era finito, c'era stata l'ultima riunione prima di lasciare al povero malcapitato il TG della mezzasera e della notte, si scendevano le scale, si incontrava il direttore del TG1, che allora era Albino Longhi, oppure sotto a Via Teolada incontravi i Cursi, ed era un divertimento mai visto. Erano spiritosissimi, si prendevano in giro e poi si sfidavano su delle notizie o su delle aperture che uno aveva fatto e l'altro no. C'era una tale passione per il proprio lavoro, per cui ci si scannava, però si comunicava anche molto, c'era una grande

passione. Io ho cominciato con Sergio Zavoli e ho raccontato all'inizio che noi eravamo sottoposti ogni mattina, pur essendoci alzati all'alba, ad un esame che ci faceva Sergio Zavoli su qualunque cosa noi dicessimo. Io mi ricordo ancora Brunoro Serego che faceva un collegamento dal Kosovo e non c'era la linea, non riuscivamo a parlare con lui in diretta, GR1 delle 8, e a un certo punto ci riuscì e Brunoro Serego disse: è un miracolo, abbiamo la linea col Kosovo. Riunione con Zavoli e Zavoli dice: Brunoro, ti ricordo che noi siamo una testata laica, da noi i miracoli non accadono. Per dire cos'era, lui seguiva qualunque cosa noi dicessimo, con un'attenzione, con un humor, con spirito. Questo accadeva anche nei telegiornali, cioè non esisteva che si potesse sbagliare un congiuntivo. Diciamoci la verità, vi sfido a vederle le cassette, non si sbagliavano i congiuntivi. Io mi ricordo un'arrabbiatura di La Volpe, perché una conduttrice, una di noi, aveva avuto ospite De Benedetti in studio e lo chiamava De Benedetti e salimmo su in riunione e disse: ma come? Si dice ingegner De Benedetti, ma cosa stiamo? Mica siamo in una caserma. Cioè ogni cosa era seguita con una passione e un'attenzione, i congiuntivi, come rivolgerti, per non entrare nei contenuti, per non entrare nei contenuti. È brutto alla mia età dire che era più bello prima. Non vorrei cadere in questo tic che è tipicamente senile. Forse anche perché si produce tanto di più, forse anche perché io ho cominciato con la pellicola, cioè la pellicola si facevano dei servizi di 3 minuti che erano degni di andare ad un festival. È ovvio che ci sono adesso i costi di produzione, che abbiamo delle macchine perfette, efficientissime, che non ci consentono più di dipingere un servizio come ci è stato insegnato all'inizio. Io lo so bene questo e capisco che poi si deve stare sul tappeto, però ho rimpianto. Ho rimpianto soprattutto per i nostri capi. E io penso a questi ragazzi che vengono buttati, quando vedo nelle televisioni anche libere, insomma le altre televisioni, dico lì, le televisioni private, allora vedo delle facce carine, curiose, ma li vedo come buttati allo sbaraglio. E la corrida, cioè nessuno gli ha detto niente prima e nessuno gli dirà niente dopo. E questa trascuratezza mi fa male. Il problema tra il servizio pubblico e le altre televisioni, come tutti voi sapete, è iniziato con Berlusconi. Noi avevamo un grande direttore generale che era Biagio Agnes, che si pose quasi in antitesi, cercando di mantenere molto alto il livello della RAI e non consentire che la RAI potesse essere sopraffatta dal privato, con tutte queste trasmissioni che chiaramente andavano più incontro ad un pubblico popolare. La RAI era la figlia della grande tradizione della televisione che doveva insegnare, doveva divertire, doveva unire l'Italia, la grande missione della RAI quando nacque. Chiaramente quindi l'impatto con la televisione privata è stato drammatico. Per un certo tempo, ricordato Agnes, per un certo tempo siamo riusciti a mantenere questa missione, se vogliamo dirlo, di saper unire qualità e ascolto. È stata una lotta enorme e poi dopo quegli avvenimenti politici che ci sono stati, molto è cambiato. È cambiato soprattutto nella dirigenza dell'azienda. Sono cambiati storici personaggi che facevano la RAI, sono arrivati altri, molti venivano dalle televisioni private, quindi diciamo quella missione che caratterizzava la mia azienda si è perduta. Come restituire, direi io, perché mi pare che quasi non ci sia più, alla RAI una sua missione in un momento in cui tutti dicono va bene, ma privatizziamola, eccetera, eccetera. È veramente difficile perché ci vorrebbe un personaggio, non so, come Angelo Guglielmi, ci vorrebbe uno di questi geni che arrivano e si inventano qualcosa di tutto nuovo e che possa tenere in piedi la qualità e la missione pubblica. Io capisco che ci vogliono delle competenze, ho fatto il nome di Guglielmi, ma potrei fare anche tanti altri nomi, Fichera, sono dei grandi, dei grandi.
Io purtroppo non

vedo in questo momento personaggi di questo livello. Non lo vedo, perché se ci fossero dei personaggi così, io sono sicura che l'operazione per la RAI si potrebbe tentare. Si potrebbe inventare qualche cosa per non primeggiare come era un tempo, ma per mantenere, per dare alla RAI e mantenere quella che è stata la funzione che aveva avuto da quando è stata creata, che ha cambiato poi il paese. Questo scivolamento nel basso a volte non ci porta neanche tanta fortuna, perché a volte comunque siamo superati i dati, cioè nel basso poi vince chi va sempre più in basso, quindi è qualcosa che neanche conviene alla nostra azienda. Ripeto, secondo me ci vorrebbero degli uomini adatti, può darsi che verranno, io me lo auguro. Con Giovanni Minoli ho avuto questa esperienza bellissima che è durata 6-7 anni, il programma Misteri che è cambiato, poi è diventato molto mio e che mi ha appassionato, ha avuto un grande successo ed è stata un'esperienza fantastica che direi in un certo senso era la inattesa conclusione della mia storia in questa azienda. Abbiamo avuto gli speciali sull'Egitto, sono scesa nelle piramidi, sono salita, sono andata nelle Sfingi, sono finita in tutto il mondo, abbiamo avuto premi Nobel. Insomma, è stata, come posso dire, l'approfondimento è un lusso per un giornalista che in fondo deve, soprattutto in televisione, come dicevo prima, o alla radio, deve essere molto sintetico. Io mi sono potuta permettere, grazie a Minoli, il lusso di poter fare dei documentari, di poter approfondire, ed è stata anche questa una bellissima esperienza. Poi, come tutte le cose, soprattutto in Rai, finiscono, perché poi c'è la politica, ci sono i cambiamenti dei ruoli, Minoli dovette andare via come direttore di rete, quindi un po' finì anche questo. E io però sono stata anche in questo caso fortunata, perché ho ripiegato su una cosa che ora non c'è più, che si chiamava RaiSat, che era la Rai satellitare. C'era Sartori, che ricordo con grandissimo piacere, che era il presidente di RaiSat, c'era Marco Giudici, che era capo di una di queste, c'era la Cammarano, c'era Marco Giudici, cioè un po' tutti quei fuoriusciti dalla RAI ufficiale che per le alterne vicende che si erano susseguite politicamente, la vittoria di Berlusconi, quindi un cambio di guardia nella dirigenza, eravamo tutti quanti approdati su RaiSat. Era un'atmosfera piacevolissima, un po' come degli émigrés durante la Rivoluzione Francese, quegli émigrés che si ritrovavano in Inghilterra dove prendevano il tè, facevano delle piacevoli conversazioni, così noi nella sede che era a Porta Angelica di RaiSat ci ritrovammo appunto con la Cammarano, con Marco Giudici, con Paolo Giaccio, con tanti che erano approdati a questa televisione satellitare dove potevamo continuare a fare il nostro lavoro. E io ringrazio ancora sia Sartori, Carlo Sartori che me l'ha fatto fare, sia Marco Giudici, sia Anna Cammarano che sono stati, dirigevano i piccoli canali di RaiSat e che sono stati carissimi con me, mi hanno fatto fare tante cose che mi piacevano. Tra queste, sempre Renzo Arbore, un giorno mi dice: Lorenza, tu sei una tipa curiosa, ti piace di sentire che uno ti racconti le storie, ed è vero, mi piace stare a sentire, ora le sto raccontando io, mi piace molto stare a sentire, perché non fai un programma che si chiama La piccola storia? Cioè, perché non ti fai raccontare dai protagonisti, non il presidente del consiglio, il grande premio Nobel, no, da personaggi della vita, ma diciamo più accostabili, la loro storia, perché attraverso di questi si può ricostruire la storia italiana. Ancora una volta grazie Renzo, porto questo mio progetto a Carlo Sartori e a Marco Giudici che mi dicono sì sì fallo fallo, e io comincio a fare queste cose. Ho intervistato Romano Mussolini, addirittura l'ho fatto con quella tipica crudeltà dei giornalisti, l'ho fatto affacciare dal balcone di Piazza Venezia, facendogli rivivere la sfilata del 38, ho intervistato Dondero, il grande fotografo, e ho intervistato Piero Tosi, il grande costumista che Visconti, ma non solo Visconti, Fellini, eccetera, adoravano, premio Oscar, uomo. Anche questo, come mi è capitato spesso nella mia carriera, i più grandi sono i più modesti, uomo di una modestia incredibile, e vado a trovarlo perché lui mi racconti

la sua storia, che è una storia affascinantissima, il documentario è venuto bello grazie a lui. Quando smontiamo il set, si staccano le luci, io non resisto e gli dico: "Maestro, ma com'è finita poi la storia che Luchino Visconti non ha mai fatto? La Recherche du temps perdu, che ci teneva tanto, era il sogno della sua vita." E a quel punto Tosi mi racconta una storia incredibile, che adesso è troppo lunga da raccontare, che lui dice di averla raccontata negli anni a tutti e nessuno lo stava a sentire, di essere stato negli anni 70 a Parigi, di avere fatto le ricerche per Visconti, di non avere trovato nulla che potesse andare bene per Visconti, ma di aver incontrato un personaggio pazzesco di cui non ricordava il nome, ma che non aveva mai più dimenticato. La mattina dopo mi telefona e mi dice il nome di questo signore, Jacques Guérin, che nessuno conosceva, e mi dice: "È una storia pazzesca, meno male che a te fa piacere." Io parto per Parigi, dato che non avevo più tanto lavoro in Rai, mi prendo le mie giornate di riposo, vado a Parigi, faccio una ricerca, scopro una storia meravigliosa, nasce il cappotto di Proust. Il cappotto di Proust è uscito in 13 lingue, è stato opzionato da Kushner per fare un film. L'anno prossimo inaugurerà la stagione lirica di Lille perché ne hanno fatto un'opera lirica. Tra pochi giorni esce in Svezia, è uscito in turco, in brasiliano, in portoghese. Grazie Piero, è un'altra persona che devo ringraziare perché io sì, ho lavorato, però io se non avessi avuto queste persone che mi hanno aiutato, che mi hanno dato le idee, che hanno avuto la generosità di aiutarmi, non avrei veramente combinato niente. Quindi anche questa nuova pagina della mia vita che si è aperta, io la devo alla RAI. Perché la RAI, a me dispiace quando dicono delle cose, io sono molto legata alla RAI. Abbiamo detto i difetti, abbiamo parlato, i TG, tutto, ma è un'azienda che a me e a molti ha dato moltissimo, ci ha permesso di fare una vita affascinante, io non lo posso dimenticare. Ho girato il mondo, sono stata dal Papa, ho conosciuto premi Nobel, il Dalai Lama, i personaggi più incredibili, tutto questo me l'ha fatto fare questa azienda e quindi io continuo ad amarla molto, profondamente.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.

0: Sono nato a Tarquinia nel 1930. Ho trascorso quindi la mia infanzia fra le saline di Tarquinia, dove appunto sono nato, e le saline di Volterra. Mio papà era un dirigente dei Monopoli dello Stato. Ho fatto la prima media a Volterra. Il professore di lettere era un giovane professore, credo alle prime armi. Pochi anni dopo scoprì che si chiamava Carlo Cassola. Poi i miei si trasferirono a Roma. Quindi io capitai in una seconda media del liceo Umberto I, allora si chiamava così, e dopo la guerra fu chiamato Pino Albertelli dal nome di un professore che lì insegnava e che fu assassinato alle Fosse Ardeatine. Io ero nuovo in quella seconda media e capitai però in un banco dove c'era una persona sola, un ragazzo solo, si chiamava Ettore Scola. È stato il mio compagno di banco per tutta la scuola, fino alla terza liceo. Ettore incominciò presto a frequentare il Marco Aurelio, a fare battute, disegni e mi portò con sé. E quindi anch'io cominciai a lavorare al Marco Aurelio facendo il battutista. Chi è il battutista? Il battutista è quello che inventa le battute che poi vengono assegnate ai disegnatori che le trasformano in vignette. I disegnatori più famosi si chiamavano Attalo, De Seta, Scarpelli. Così incominciammo a girare per Roma con qualche soldo in tasca. Poco dopo, io facevo anche una piccola rubrica su Marco Aurelio che si chiamava Vita col padre, che raccontava storie di piccoli raggiri che il figlio faceva al padre. Fu fondata, finimmo il liceo, ci iscrivemmo all'università, ma fu fondata a Roma un'università cinematografica che si chiamava Prodeo e ci iscrivemmo lì. Quindi io e Ettore anche incominciamo a bazzicare il cinema. Ettore incominciò a scrivere per la radio, dove incrociò Alberto Sordi. Io incominciai a fare il vice cinematografico in vari giornali romani. Chi è il vice? È quello che va a vedere i film minori al posto del titolare e poi ne fa delle brevi recensioni. Io facevo questo lavoro per più giornali, La Voce Repubblicana, Il Popolo, Il Tempo. Questo girovagare però piaceva poco a mio papà perché era abituato al posto fisso, al lavoro certo. E quindi a un certo punto mi portò dal suo direttore generale, mi fece conoscere e questo signore, dopo aver parlato col direttore generale della RAI, che era Salvino Sernesi, mi fece fare una domanda di ingresso alla RAI. Siamo nel 1953. Ci furono le elezioni importanti perché furono la sconfitta della legge con il premio di maggioranza. Cambiarono molte cose in Italia e cambiò anche il direttore della RAI, che Servesi fu sostituito. Dopo molto tempo, nel 94, un anno e più dopo, arrivò a casa una lettera della RAI che mi invitava a partecipare agli esami scritti di un concorso. Avevano messo insieme tutte le domande che avevano ricevuto nel tempo e avevano convocato gli scriventi a un esame scritto. Eravamo 4.000, fummo selezionati per gli orali in 400 e di questi 400 alla fine ne furono assunti circa 40. Prima dell'assunzione ci fu un corso purtroppo a Milano, dico purtroppo perché Carlo Mazzarella, che aveva fatto un corso precedente al mio e che frequentavamo nelle nostre scorribande serali insieme a Ettore, mi descriveva questa città come buia, triste e infrequentabile. Lui mi raccontava che apriva la finestra la mattina e diceva Roma, Roma. Però il corso invece fu molto piacevole, durò 5 mesi, consisteva in conferenze, lezioni dei vecchi dirigenti, dei grandi dirigenti della RAI, Sergio Pugliese, Giulio Razzi, Passante, e dopo gli studenti, tali ci chiamavamo, discutevamo quello che avevano detto. Sostanzialmente, però, veniamo spinti dal direttore del corso, Pier Emilio Gennarini, un giornalista molto intelligente, molto acuto, che era stato caporedattore di Tempo, a avere un'idea del nostro lavoro un po' diversa da quella che ci veniva descritta. Quella che ci veniva descritta era un po' un trasferimento in televisione della RAI, un concetto che anni dopo fu sancito nell'annuario della RAI sul settore giornalistico dal direttore del giornale radio allora, Antonio Piccone Stella, con l'inizio, come il cinema è nato sordo e ha avuto la voce con il sonoro, così la radio è nata cieca e ha avuto la vista con la televisione. Non era così, ci facevano capire giustamente e pensare. La televisione era uno strumento nuovo che doveva crescere nel paese per portare più cultura, più intelligenza, più conoscenza. Durò 5 mesi. Il 15 maggio del 1955 ebbi la mia lettera di assunzione a praticante giornalista a Roma. In un primo tempo mi volevano mandare alla prosa insieme a Federico Doglio, ma io scoprì che quelli che andavano alla prosa dovevano timbrare un cartellino. I giornalisti per contratto entravano, uscivano senza timbrare nulla. E quindi insistetti e fui mandato a fare giornalista, aiutato da uno degli insegnanti del corso, Umberto Segre, un fondista di un giornale allora molto autorevole, Il Giorno, un uomo che dirigeva anche una rivista, Pietre, un partigiano del Partito d'Azione. A Roma trovai innanzitutto il direttore, Vittorio Veltroni. Vittorio Veltroni aveva alle spalle una brillante carriera di capo del settore radiocronache della RAI. Era non solo il capo e quindi l'allevatore di cronisti famosi, anche come Sergio Zavoli, Nando Martellini, Aldo Salvo, ma lui stesso radiocronista. Allora le radiocronache avevano un valore molto rilevante, basta ricordare la radiocronaca dell'ingresso degli italiani a Trieste, quando Trieste tornò all'Italia da territorio libero, oppure la catena della solidarietà per l'alluvione del Polesine. Quindi Veltroni era una persona molto autorevole, molto nota già nella RAI, che però non ci era stata portata durante il corso e quindi noi ci domandavamo anche perché, tutti meno che lui. E non sapevamo darci una risposta, forse se io lo capii dopo era diverso, cioè era più moderno, era più nuovo, era più vicino alle idee che i direttori del corso avevano del nostro lavoro. Purtroppo una malattia lo portò via presto, morì giovane e anzi io ricordo che quando andammo a salutare la salma c'era il giovane Walter su un seggiolone. Trovammo nella piccola redazione, che era divisa fra redattori delle notizie e inchieste, trovammo Ugo Gregoretti. Ugo Gregoretti era entrato in Rai con Salvino Sernesi, era stato adibito nella segreteria di Sernesi a scrivere le lettere di richiamo dei dirigenti quando lo meritavano. Quindi andato via Sernesi fu ovviamente spostato per sottrarlo alle ire di quelli che le lettere le avevano ricevute. E cominciamo quindi a diventare un po' tutti amici. Noi quattro che venivamo dal corso eravamo Giovanni Salvi, Emanuele Milano, Giuseppe Lisi e io, battezzati da Diego Calcagno che teneva una rubrica sul Tempo, I Corsari. Giocando sull'ambiguità di frequentatori di un corso e corsari, perché grosso modo la vecchia radio ci guardava con un minimo di sospetto. Cominciammo a lavorare, ognuno faceva le sue inchieste. Io ricordo di aver fatto un documentario a Tamarra 7 sui Fratelli del Deserto, che è un ordine particolare fondato da un ex ammiraglio francese, che ha come spirito di vivere come i poveri che dove vivi. E quindi Carlo Garretto, che incontrai lì, viveva come i Tuareg del deserto o altri a Hong Kong come i pescatori. Poi fece anche un documentario sui contadini dell'Appennino tosco-emiliano che si spopolava. Insomma, facevamo un lavoro che era quello per cui io poi ho chiesto di entrare alla RAI. Questo intorno degli anni tra i 50 e i 60. Però quell'anno avvenne anche la cosa più importante della mia vita, perché noi mangiavamo alla mensa di via Asiago della RAI e venimmo a sapere che la mensa del Babbuino, dove erano gli alti gradi, era migliore. Quindi incominciammo a frequentare la mensa di via del Babbuino, dove incontrai la persona con la quale quest'anno festeggerò 60 anni di matrimonio, che ha costruito la nostra famiglia. Così passarono questi primi 5 anni piacevoli. Nel 60 in Italia si formò il governo delle convergenze parallele, come lo definì il segretario della Democrazia Cristiana Moro. Era presieduto da Mintore Fanfani e fece 3 nomini importanti contemporaneamente: il nuovo capo della polizia, Vicari, il nuovo governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, e il nuovo direttore generale della RAI, Ettore Bernabei. Io non conoscevo Bernabei, l'avevo incontrato una volta a Castel Gandolfo, una domenica, mentre ero in gita, appunto, non ricordo se era già mia moglie o la mia fidanzata, e Franco Maria Malfatti, che era un mio amico che poi insieme a Ettore è stato anche il nostro testimone di nozze, e fummo presentati fuggevolmente. Bernabei aveva delle idee, scoprimmo dopo, abbastanza vicine, molto vicine a quelle che ci avevano instillato nel corso di Milano, cioè non spettacoli, come li chiamavano anche i nostri professori, piccolo borghesi, ma una televisione che guardasse alla gente, cercasse di educarla, alfabetizzarla. In Italia c'era ancora un forte analfabetismo. E quindi operò subito qualche piccolo cambiamento. Il primo che fece, un giorno mi chiamò, io ero appunto al telegiornale, e mi propose, io naturalmente accettai, di andare a fare il caposervizio ai programmi culturali. Però ci stetti poco. Ci stetti poco perché dopo un po' fu nominato direttore del telegiornale Enzo Biagi. Biagi incominciò questa direzione e poi si dedicò al primo rotocalco televisivo, che si chiamava RT, e quindi mostrava più interesse per questo settimanale e per i servizi che lui stesso faceva che per la direzione del telegiornale. Quindi Bernabei mi disse: guardi, vada al telegiornale. Mi nominò caporedattore, sapendo io che, dai, mi pare in primavera, che a ottobre Biagi avrebbe lasciato e sarebbe venuto un nuovo direttore di cui io sapevo il nome, Giorgio Vecchietti. Quindi sono stato 6 mesi con Biagi direttore viaggiante. Vi ricordo che una volta tornò da un suo viaggio in Polonia, c'era stato il terremoto dell'Irpinia e lui mi disse: bel colpo, ragazzo. Perché la notizia, c'era la notizia, veramente lui usò un'altra espressione, però il senso era quello. Vecchietti pure rimase direttore, però si interessava poco del notiziario, era molto portato a fare interviste, a fare programmi, soprattutto delle interviste con personaggi importanti. Quindi il caporedattore aveva un ruolo di grande rilievo in quegli anni, con quella direzione, anche se i miei rapporti col direttore erano molto cordiali, e fui fatto dopo un po' vice direttore. Cambiammo poco del telegiornale, però entrò in televisione Arrigo Levi, per esempio, che faceva commenti e collegamenti. Lo chiamai io, l'avevo conosciuto perché me l'aveva presentato un altro amico che pure feci lavorare in Rai, Alberto Ronchey. Nell'ottobre del 66 fui nominato direttore del telegiornale. Avevo 36 anni. Ero il più giovane direttore di Quotidiano d'Italia. Bernabei mi stimava e mi manifestava questa stima. Ci sentivamo tutti i giorni. Non dava mai indicazioni censorie. Mi domandava i fatti nel pomeriggio, a metà pomeriggio. Mi dava qualche raro suggerimento e commentavamo. Io da direttore avevo scelto la squadra, che dico di me stesso è una mia qualità scegliere bene. Avevo scelto Emilio Rossi, vice direttore delle notizie, Emanuele Milano, vice direttore per la parte inchieste, settimanale, dibattiti, e Brando Giordani, curatore di TV7. Dico avevo scelto bene perché poi Brando e Milano sono stati direttori di Rai 1 e Rossi è stato anche lui direttore di telegiornale e assistente di Bernabei. La mia direzione è durata 2 anni, dal 66, 2 anni e qualche cosa, all'inizio del 69. Cambiamo molte cose. Incominciamo a mettere i giornalisti invece degli speaker. Facemmo nascere il telegiornale delle 13.30, condotto da giornalisti, solo da giornalisti. Ricordo che incominciò il 15 gennaio del 68. Ci eravamo preparati con un lungo servizio sulla moda curato da Nuvoletti, ma quella notte ci fu il terremoto del Belice. Quindi in fretta e furia cambiammo tutto e fu un telegiornale però che ebbe successo. Ricordo ancora le telefonate sia di Bernabei che di Granzotto per rallegrarsi per la fattura di questa nuova edizione. Il 68 fu un anno storicamente molto importante. Ci fu l'assassinio di Luther King, l'assassinio di Bob Kennedy, l'invasione di Praga da parte dei russi e molti altri anche avvenimenti che segnarono un anno molto impegnativo. Io andai a Praga con mia moglie e tornai con la convinzione che l'invasione non ci sarebbe stata. E durante i primi di agosto, passeggiando a Fregene con Ronchey, venivo confortata dalla sua opinione di grande esperto dei fatti internazionali. Chi ci contraddiceva era un altro giornalista che viveva a Fregene, Gianfranco Piazzesi, che scuoteva la testa e diceva entreranno, entreranno. Infatti, quel giorno di agosto, una mattina alle 4 del mattino, squillò il telefono, andai a rispondere, era Emilio Rossi. Dice, guarda che sono entrati. Chi lo dice? Io. Le agenzie. Quali agenzie? Anche la TAS. Va bene, arrivo. Fai con calma. Ho già mandato Volcic a Vienna, Zavoli in Romania, è tutto pronto, quindi vieni tranquillo. Emilio, che poi è stato un ottimo direttore, era un personaggio di grandi qualità umane e professionali. Ebbe la disgrazia che tutti sanno, fu gambizzato dalle Brigate Rosse solo perché era un giornalista della Rai, non c'erano altre ragioni. Arrivai al telegiornale quella mattina, ricevetti una telefonata di Italo De Feo, vicepresidente custode dell'anticomunismo dell'azienda, che mi disse vi guardiamo, vi guardo. La conduzione di quell'edizione speciale fatta verso mezzogiorno era di Andrea Barbato e De Feo mi telefonò subito dopo dicendo siete stati bravissimi, fu un telegiornale eccellente e molto importante. Barbato viene ricordato anche per un'altra cosa, la cronaca dell'assassinio di Bob Kennedy.
1: È sceso dal palco e si è avviato verso la tenda azzurra. È stato subito al di là di questa tenda che si sono sentiti i colpi. O meglio, pochi hanno capito che lì per lì che erano colpi. Qualcuno si sono persi negli applausi, qualcuno ha pensato che fossero palloncini testosi che scoppiavano. Molte donne sono svenute, alcune che hanno capito prima delle altre cosa era successo, sono piegate sulle ginocchia, hanno cominciato a pregare e a piangere.
0: Che è una pagina di giornalismo televisivo riportata anche dai giornali nelle scuole in cui si insegna questa professione. È morto giovane, purtroppo. Quell'anno io incominciò anche il 68, la contestazione. Un altro ricordo, facemmo un TV7 speciale lungo 2 ore di una discussione fra studenti e professori. Alla fine della trasmissione mi telefonò Corrado Guerzoni da Palazzo Chigi e mi disse: Moro vuole vedere 2 protagonisti della trasmissione. Io pensavo che fossero 2 dei professori, invece Moro si fece portare 2 studenti. E poi mi raccontò, uno poi venne a cena a casa nostra, lei gli fece una frittata e mi raccontò quello che Moro voleva sapere, le sue curiosità intellettuali e anche lui di professore universitario. Fu un anno molto impegnativo, quindi quando Bernabei mi propose di lasciare il telegiornale e di cambiare, io fui d'accordo, all'inizio fui d'accordo. E mi propose un ufficio nuovo che doveva formarsi, una specie di segreteria generale, un lavoro che avrei accettato molto volentieri. Però nacquero delle difficoltà. Bernabei stesso entrò in conflitto con Granzotto, che non gradiva l'amplificazione dell'organigramma che quei movimenti presupponevano. Soprattutto non... L'ufficio che mi veniva proposto non veniva più formato. Mi fu proposto di andare alla RAI, alla radio. Io dissi che no, anzi la definì una cayenne. Insomma, i rapporti con Bernabei si guastarono. E anche se professionalmente rimaneva intatto il rapporto della telefonata quotidiana per le notizie. Alla fine... ci fu una crisi della dirigenza, perché Granzotto si dimise. Andò via il presidente Guaroni, che era una persona di grande qualità, ex ambasciatore a Mosca, a Parigi. Fu nominato presidente l'ex presidente della Corte Costituzionale Sandulli e Paolicchi, socialista, vicepresidente della RAI, nominato amministratore delegato. Bernabei inventò una nuova posizione per me. Quella di, cioè fu, la direzione dei programmi di TV fu spaccata in 2. Questa era la proposta. Una, intrattenimento, affidata a Angelo Romano, un'altra direzione dei programmi culturali proposta a me. E finalmente io accettai. E questa storia, che durò 6-7 mesi, ebbe termine. Questa nuova direzione doveva, appunto, essendo nuova, essere formata, e questo in qualche modo era un'occasione particolare, perché il direttore, che ero io, unico, poteva scegliersi la sua squadra. Quindi formai questa direzione. Portai con me Emanuele Milano, Brando Giordani, Furio Colombo, presi dalla radio Luciano Rispoli, Beppe Lisi fece i programmi per i ragazzi, con un criterio anche lui molto diverso da quello tradizionale. Insomma, per 7 anni questa direzione ha vissuto facendo dei programmi molto particolari che adesso mi permetto di ricordare. Lavorarono per noi molti autori del cinema: Rossellini, Michelangelo Antonioni, Lizzani. Venne da me Pasolini per Paolo mi propose di fare un documentario sulle mura di Sana. Era la capitale dello Yemen fatta con la creta, diceva lui. Fu un documentario molto bello e io gli suggerì di leggere il commento lui medesimo. Venne benissimo.
2: Sana è una vera grande città medievale, grande circa quanto Spoleto, è rimasta tutta intera esattamente come era molti secoli fa, casa ormai forse unico al mondo. Non avendo subito mai nessuna contaminazione con nessun mondo diverso, e tantomeno col mondo moderno radicalmente diverso, la sua bellezza ha una forma di perfezione irreale, quasi eccessiva.
0: Lavorarono per quella direzione i culturali Moravia, facendo dei viaggi in Africa con Anderman, Flaiano fece un viaggio in Canada, Parise fece un commento su un programma sulla Cina, allora un continente molto lontano per noi, continente fra virgolette, perché di lui avevamo letto, Brando e io, un bel reportage sul Corriere della Sera. Facciamo anche programmi che venivano messi in prima serata, allora non c'era la concorrenza per la verità, quindi la RAI disponeva la sua programmazione con un suo criterio e il programmatore era appunto diventato Emilio Rossi. Facevo un programma sulla musica con Luciano Berio, un programma sulle arti che si chiamava Ioese, cioè si prendeva un grande personaggio, lo si metteva di fronte a un'opera d'arte e lui parlava del suo rapporto. Per esempio Fellini scelse di fare l'Eur. Ecco. Questo lavoro è durato 7 anni, 7 anni molto piacevoli per la verità. Poi venne la riforma. La riforma spostava la nomina del consiglio d'amministrazione dall'esecutivo al Parlamento. Io mi ricordo che ero molto contrario. Dissi a Paolo Barile, che era un grande sostenitore della riforma, che mi invitò a colazione per convincermi: professore, guardi che il Parlamento sono i partiti, non è il Parlamento, quindi la RAI sarà governata dai partiti. Profezia facile. Venne la riforma, non ebbi incarichi nel nuovo organigramma, arrivò un incarico successivo un po' dopo, e cioè fece lo studio per la terza rete che ancora non era nata. E girammo l'Italia con Beppe Lisi e con Roberto Roggero, una persona, un fiorentino di grandi qualità, molto spiritoso. E scrivemmo questo rapporto che sta ancora negli archivi della RAI, penso, e in cui suggerivamo una televisione molto regionalizzata dal punto di vista culturale, non solo dal punto di vista dei notiziari. Però a proposito di rapporti che devono stare negli archivi della RAI, durante la mia direzione culturale facemmo anche il programma Gesù di Nazareth. Un nostro coproduttore inglese, Lou Gred, presidente della divisione commerciale inglese, un giorno mi disse: la General Motors vuole fare un programma speciale e fa un forte stanziamento, mi pare 500 milioni di lire a puntata. Che idee c'hai? Io naturalmente ne parlai con i miei e Brando Giordani disse: la vita di Gesù è la cosa più popolare che ci possa essere. Richiamai Lou Gred, glielo proposi e lui disse: ma però gli ebrei, dico, guarda che è stata scritta la Bibbia a due voci, quindi stai tranquillo. Infatti fu accettato. Io proposi Berman. Bisognava reclutare Berman e mi chiesi un consiglio a Gianluigi Rondi su come fare. Lui mi disse: Fellini lo conosce bene. Chiamai Federico, che mi presentò telefonicamente a Berman. Poi mi mise in guardia: guarda che è un po' strano, fa anche un po' l'attore, quindi stai attento. Andai a Stoccolma feci una colazione con Bergman, che mi disse come lui immaginava di fare questo programma, che non era la vita di Gesù, ma i giorni della Passione, la Settimana Santa, 7 puntate, e scrisse 16 paginette che mandò. E devono essere, mi è venuto in mente perché parlavo degli archivi

accettare il suggerimento, però impegnando Lugrede a fare dopo qualche anno il programma con Berman. Io poi dopo ho lasciato la RAI, la cosa è finita lì. Per riprendere il filo, dopo la terza rete fui nominato vice direttore generale. Partecipavo alle riunioni del consiglio d'amministrazione per le cose che erano di competenza del consiglio. Mi ricordo una che mi scandalizzò molto, cioè si dovevano assumere i giornalisti delle sedi e i consiglieri, giustamente dal loro punto di vista, sceglievano le quantità delle persone a seconda dei partiti che loro rappresentavano. Quindi quando mi arrivò la proposta di lasciare la RAI per andare all'IRI, l'accettai ben volentieri. E così nell'86 lasciai la RAI. Più volte si è fatto poi in quegli anni il nome di un mio ritorno. Mi ricordo anche di aver detto delle parole sbagliate, ero in autostrada, ma non mi piaceva per niente quella presenza dei partiti così sfrontata. Però poi tanti anni dopo il ministro del governo Prodi, Padoa-Schioppa, mi chiese se volevo fare il consigliere della RAI. Io accettai, ero presidente della CEA, la Società Romana di Elettricità e Acque, quindi accettai rinunciando al compenso della RAI. Ho pochi ricordi perché sono stato 2 mesi. Ricordo un presidente autorevole, Claudio Petriccioli, e un direttore efficiente, che credo lavori ancora in RAI, Claudio Cappon. Che cosa mi piacerebbe per la RAI del futuro? Di domani, non del futuro. Mi piacerebbe un consiglio d'amministrazione non più nominato con le modalità attuali, ma o dal Presidente della Repubblica, se la Costituzione lo consentisse. Con un programma come quello che la regina assegna tutti gli anni alla BBC con la sua lettera, educare, informare, divertire. E ho letto oggi una dichiarazione di un ministro, peraltro molto stimabile, Calenda, che dice aboliamo il canone. No, se si potesse io vorrei abolire la pubblicità in RAI e misurare le necessità di bilancio della RAI con il canone. Lo Stato adesso preleva una parte del canone, potrebbe rinunciare a prelevarla e adeguare il canone alla necessità di un bilancio obiettivo e ben visto anche da esperti esterni sulla certezza che non vi siano sprechi e disordine finanziario. Secondo me, secondo queste banali proposte, la RAI potrebbe avere un futuro diverso e migliore.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. L'argomento appunto trattato nella mia tesi è l'obesità infantile in Italia e le sue conseguenze sia psicologiche che fisiche a breve e lungo termine e il ruolo dell'attività fisica extrascolastica. L'ipotesi da verificare era l'esistenza di una correlazione inversa tra il movimento e l'obesità e siamo partiti dalla definizione che, come già spiegato la mia collega, dell'obesità infantile, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un accumulo eccessivo o anomalo di grasso corporeo che può compromettere la salute del bambino. Sono stati identificati i fattori causali e abbiamo potuto affermare che l'obesità infantile è una condizione patologica multifattoriale con tre principali fattori di rischio: la predisposizione genetica, l'alimentazione e il movimento. La predisposizione genetica non è modificabile, quindi possiamo e dobbiamo intervenire sull'alimentazione e il movimento. I numeri in Italia quali sono? Secondo Occhio alla Salute, che è un sistema di indagine epidemiologico, nell'ultima indagine del 2023 è risultato che in Italia bambini tra gli 8 e i 9 anni hanno un'incidenza di eccesso ponderale del 30%. Guardando le stime e le classifiche, vediamo la provincia autonoma di Bolzano, che è la più virtuosa, con un tasso di obesità a 3,3 e chiude la Campania con 18,6% di bambini obesi. Queste differenze territoriali molto marcate dipendono, in realtà sono legate anche alla differenza di opportunità sportive offerte e disponibili nelle tre macro aree analizzate. Quindi queste differenze sono anche molto legate ai diversi fattori che sono da familiari, sociali, strutturali, che interagendo reciprocamente comunque condizionano l'accesso allo sport. Un dato che mi preme particolarmente sottolineare, questi sono sempre i risultati dell'ultima indagine che hanno approfondito alcune criticità, ma il dato particolare è che in tutte le scuole che hanno partecipato all'ultima indagine, il 48% già prevede la distribuzione di alimenti sani durante le merende come frutta e yogurt, e l'84% di queste scuole in realtà ha inserito nei curriculum, quindi nelle discipline, anche l'educazione alla nutrizionale. E questo mi ha colpito perché ho detto: beh, ma allora l'alimentazione è già attenzionata, quindi forse bisogna pensare a degli interventi più rivolti all'attività motoria, perché comunque l'eccesso di peso avviene quando l'apporto calorico supera il dispendio energetico, quindi sono dei fattori comunque importanti. I risultati della mia ricerca, scusate, quindi in Italia quali sono? In realtà abbiamo potuto verificare che l'ipotesi di partenza è corretta. Esiste questa relazione, correlazione inversa tra l'obesità e il movimento, e le marcate differenze territoriali quali sono? Nel nord, dove i bambini che fanno sport da 3 o più volte a settimana sono oltre il 40%, il tasso di obesità infantile si attesta al massimo al 9,1. Contrariamente nella macro area del sud, in cui i bambini che fanno sport sono inferiori al 25% e l'obesità sale al 18,6, quindi comunque

0: questa correlazione, con tutti gli approfondimenti del caso che possono essere fatti, però sembra confermata. Perché questo studio? Come già la mia collega ha esposto, è un'emergenza mondiale, un'emergenza globale, ma perché lo è? Perché le conseguenze sia psicologiche che fisiche sono molto importanti, sono molto gravi e severe dell'obesità infantile. Dal punto di vista psicologico, un bambino obeso si ritrova a vivere delle condizioni devastanti, dalla stigmatizzazione sociale, dall'isolamento sociale, a bullismo, cyberbullismo, hanno una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti disfunzionali come l'alimentazione emotiva e l'uso eccessivo di dispositivi digitali, e tutte queste condizioni si influenzano reciprocamente, tra l'altro, quindi si autoalimentano. Queste condizioni, questi vissuti, se non vengono trattati, comunque si consolidano nel tempo e condurranno a un adulto con delle severe e gravi problematiche e fragilità sia a livello individuale e sia a livello sociale. Sul piano fisico, già nell'immediato, il bambino obeso ha dei problemi di ipertensione, di problemi cardiovascolari, difficoltà motorie, respiratorie, comunque tutte condizioni patologiche che, se non vengono trattate, condurranno a un adulto con un organismo già fortemente compromesso. Le mie proposte di intervento sono due di natura diversa, una naturalmente più motoria, una psicologica, tra virgolette. E il primo movimento si ispira al progetto che è nato nel Regno Unito, Daily Mile, ovvero 15 minuti di attività motoria inserita all'interno del percorso scolastico, che non ha bisogno né di personale specializzato né di attrezzature particolari, un po' come quello che aveva identificato la mia collega. Il secondo invece mi sta particolarmente a cuore, mi è piaciuta l'idea di coinvolgere i tirocini pratici che la facoltà di psicologia come scienze motorie e pedagogia comunque prevedono nel loro percorso formativo, e quindi instaurare una collaborazione tra l'università, la famiglia e la scuola. Questo perché innanzitutto è sostenibile e replicabile dal punto di vista economico, perché sfrutta le risorse già presenti sul territorio, e poi perché, essendo una condizione patologica multifattoriale, se non viene affrontata sotto tutti i punti di vista non se ne può uscire. Nel 2023 è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione. Mi è piaciuto particolarmente questo, perché la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo ci deve ricordare che il benessere psicofisico non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere un diritto garantito a tutti. E di conseguenza bisogna prevenire l'obesità. Diciamo, è una scelta sanitaria, etica, anche economica, e soprattutto ormai imprescindibile e non è più rimandabile. Agire oggi per cambiare il suo domani. Grazie.
1: Candidata Silvia De Angelis. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno con Uninettuno.

L'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

ho voluto intraprendere nel mio elaborato questo concetto del metaverso perché appunto è un concetto, un mondo in continua evoluzione, però appunto ancora vergine dal punto di vista giuridico. Infatti i giuristi ancora ad oggi si chiedono in che misura è possibile applicare all'interno del metaverso il regolamento vigente nella vita reale, oppure se bisogna appunto elaborare un regolamento ad hoc, indicato proprio per questo nuovo mondo virtuale. La cosa importante è educare la società, quindi gli individui, a questa nuova tecnologia, all'utilizzo delle nuove forme tecnologiche e poi appunto elaborare un regolamento ad hoc in modo tale da poter capire cosa si va a fare in questo mondo virtuale, che è una realtà che lì per lì, quando tu ci pensi, dici: ma cos'è? Aspetta, mi fermo un attimo a guardare, è reale o virtuale? Sì, esatto, è un mondo virtuale, ma l'impatto è reale, perché è come se vivessi in quella realtà, in quel contesto, tutto quello che accade nella vita reale. E come si vive? Si vive attraverso un'icona grafica che sarebbe l'avatar di ogni utente, però l'utente, questo avatar, considerato appunto quest'icona grafica, rappresenta l'identità dell'utente. Quindi di conseguenza, è titolare di diritti, di doveri, è responsabile delle proprie azioni. Tant'è vero che sono accadute pure degli episodi nella piattaforma Meta World Horizon, dove un utente ha fatto una denuncia per aver ricevuto una molestia da parte di un altro utente avatar. E proprio per questo l'azienda Meta ha creato una sorta di safe zone, ossia una zona di solitudine, dove l'utente avatar può rifugiarsi e non sentirsi minacciato da nessun utente avatar, perché appunto la regola prevede che nessuno può avvicinarsi ad un altro. È una sorta di bolla di solitudine considerata in un contesto di socialità, perché appunto in un contesto di socialità, perché appunto noi ci troviamo in un contesto di socialità. Il termine meta, diciamo, è nato come termine all'inizio nel metaverso nel 92, nel romanzo Snow Crash, che è genere cyberpunk, che sembrava un romanzo di quelle là, diciamo, impossibile, strano, ecco. Però questo termine, diciamo, si è affermato nel 2022, quando appunto Mark Zuckerberg sostituisce il nome della sua azienda Facebook, fondatore di Facebook, in Meta, utilizzando il simbolo dell'infinito. Vediamo lo spazio pubblicitario dove dice appunto il metaverso è uno spazio virtuale, ma il suo impatto sarà reale, proprio quello che anticipavo prima. L'analista Matthew Ball ha individuato 7 elementi caratteristici del metaverso, relazionandoli appunto in un contesto relazionale. Il metaverso è indefinito perché non ha confini. È indefinito, non ci sono dei limiti. Il metaverso è in tempo reale, tutti possono connettersi nel metaverso, quindi non c'è un numero fisso di persone che si connettono al metaverso, di utenti, o limitato. Ci poniamo diverse domande: quali saranno i diritti e i doveri nel metaverso? Chi farà rispettare le regole? Chi lo governerà? Quali sono i rischi in serbo? Sono tanti, perché con lo sviluppo della tecnologia i reati digitali aumentano, ad esempio la cybercrime. È necessaria una vera e propria governanza digitale, proprio per questo i giuristi ancora si pongono queste domande. I diritti che vengono coinvolti all'interno del metaverso sono diversi. I diritti della proprietà intellettuale, industriale, che hanno la funzione di proteggere il patrimonio aziendale, hanno la funzione

0: comunque competitiva di un'azienda e di proporne il proprio sviluppo. Un diritto importante sono appunto la protezione dei dati personali. Abbiamo un esempio: col Covid, con la pandemia scorsa, il Covid-19, sono state utilizzate una miriade di dati personali utilizzati per, diciamo, limitare la pandemia. E i dati utilizzati sono stati soprattutto dati di posizione attraverso delle app, delle piattaforme informatiche che elaboravano appunto la posizione dell'utente e soprattutto i dati riguardanti appunto le condizioni di salute degli utenti. Diciamo che il garante della privacy è severo nell'utilizzo appunto dei dati da comunicare ad altre aziende, però nel caso di, diciamo, di limitare una pandemia, quindi per la protezione della collettività, cerca, diciamo, di essere un attimino più elastico, mentre non lo è stato quando appunto accadde lo scandalo della Cambridge Analytica, che ha utilizzato 87.000 dati di utenti dovuti appunto al discorso che utilizzati per la campagna presidenziale del 2016. Quindi sono stati utilizzati e la compagnia Facebook è stata multata per 1 milione di euro perché non ha comunicato nei tempi corretti, che sono circa 72 ore, al garante della privacy l'utilizzo di questi dati ad un'altra appunto azienda.
1: Facciamo un distinguo che è presente nella
0: Sì.
1: sua tesi, ma che per sforzo di sintesi lei sta omettendo. Ci siamo trovati di fronte ad una serie di fattispecie radicalmente diverse. Mentre nella fattispecie di Cambridge Analytica avevamo piattaforme social, quindi di puro svago e di intrattenimento, che abusavano di dati per utilizzo tanto a fini di vendita elettorale, profilazione per possibili partiti e quindi un settore pubblico come acquirente, tanto per settori business privati. Qui noi ci troviamo in una serie di fattispecie in cui il metaverso viene utilizzato anche dal settore pubblico, che ancora non è stato menzionato, ma nella tesi è
0: Sì,
1: affrontato, proprio
0: esatto.
1: per esempio per il settore health. Per fare anche per la Commissione l'esempio, la gestione della sanità in ambito virtuale è un'enorme possibilità dove si può andare a simulare un intervento, simulare il perimetro di rischio senza affrontare tutta una serie di investimenti e rischi effettivi che si porrebbero in un edificio reale. La stessa cosa potremmo dire per tanti settori privati che utilizzano il metaverso per non esporre i propri dipendenti o i propri edifici o i propri macchinari a costi, investimenti e rischi. Il problema però è che tutto questo genera un patrimonio di dati e di applicazioni che è ancora più forte e verificabile da chi lo elabora, quindi dalle piattaforme che gestiscono i
0: Biblioteca,
1: metaversi,
0: sì. Certo.
1: perché è legato ai device fisici che inseriscono la persona. Mentre prima, nella gestione ancora sotto il GDPR, noi avevamo soltanto un protocollo numerico di
0: Esatto.
1: indirizzo internet, adesso abbiamo l'intera fisicità e identità della
0: Dell'utente,
1: persona,
0: sì.
1: utente, che è verificabile. Quindi
0: Esatto.
1: qui da un lato abbiamo enormi possibilità, non assolutamente da negativizzare, di utilizzo a fini pubblici e privati, però dall'altro lato un'esposizione di quello che è appunto il sistema dei dati molto molto a rischio abuso.
0: Esatto.
1: Meta è soltanto una delle
0: Delle
1: piattaforme
0: piattaforme
1: business che
0: abbiamo.
1: stanno
0: Sì,
1: utilizzando i dati e stanno utilizzando le facility.
0: esatto.
1: Per questo io parlo sempre al plurale
0: Sì,
1: dei metaversi.
0: esatto.
1: Il tema a cui lei sta venendo è quello importantissimo di intervento dell'Unione Europea. Allora, precisiamo bene, qui abbiamo già due regolamenti.
0: Sì,
1: Se ne parla in modo univoco parlando del Digital Market Act, ma in realtà l'Unione Europea si è mossa con una anche posizione di governance mondiale,
0: Sì,
1: perché i
0: esatto.
1: nostri regolamenti si impongono a tutti i paesi extra Unione Europea, dicendo quando l'utente è interno all'Unione Europea, il business esterno deve applicare il regolamento europeo.
0: Esatto.
1: È un atto di leadership che si
0: Non,
1: sta generando in
0: esatto.
1: questo decennio e noi non sappiamo quale sarà la tenuta. Allora,
0: La
1: presentiamoli
0: viviamo.
1: bene alla Commissione,
0: Sì,
1: grazie.
0: perfetto. Allora, infatti, il regolamento del garante del. Allora, il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea hanno appunto approvato nel 2023, proprio siamo adesso, sta succedendo il tutto, due regolamenti appunto che hanno lo scopo di proteggere in modo efficiente i diritti fondamentali degli internauti, ossia tutti gli utenti che interagiscono in questo mondo virtuale, in questa nuova realtà. Abbiamo appunto due regolamenti.

0: atti, che sono il Digital Service Act, con l'acronimo DSA, impone Big Tech. Big Tech sono i fornitori di servizi digitali che hanno il compito di applicare e far applicare le leggi, quindi impone proprio a Big Tech maggiori responsabilità sui contenuti illegali che possono, diciamo, presentarsi nelle loro piattaforme. Mentre il Digital Market Act è nato appunto per contrastare gli abusi di posizionamento, ossia per creare quindi e garantire una concorrenza leale nei mercati virtuali. Infatti l'utente può acquistare all'interno del metaverso, quindi come acquista? Acquista attraverso appunto utilizzando sia monete che hanno un corso legale e sia monete che non hanno un corso legale, ossia la criptovaluta. Conosciamo il Bitcoin, famosissimo, Ripple, e ne abbiamo di diverse. Quindi l'utente che partecipa a questo mondo virtuale ha un crypto wallet, ossia un custode delle monete, quindi attraverso il quale può acquistare all'interno del metaverso. Cosa si acquista? Si acquistano dei terreni virtuali, quindi appezzamenti di terra che sono simili a quelli che noi acquistiamo nel mondo reale, rappresentati dagli NFT. Sono token non fungibili, paragonati ad un'opera d'arte, quindi unici nel loro aspetto, mentre la criptovaluta è scambiabile, non è unica. Gli NFT possono essere considerati come un registro digitale che contiene qualsiasi forma di dato difficilmente hackerabile. Non si può hackerare, o perlomeno non è facile da chiarare. Come è possibile partecipare al metaverso, quindi ad una piattaforma virtuale? Avendo appunto affittando o acquistando un terreno virtuale. Come accade questo? Bisogna individuare un attimino la piattaforma. La piattaforma, ce ne sono diverse, Decentraland, ci sono varietà di terreni virtuali nella piattaforma NFT Ethereum, ad esempio. E poi bisogna individuare il tipo di terreno, che si differenzia appunto per la rarità, l'utilità che se ne fa e la grandezza. E come si acquista? Si acquista appunto, come avevo già anticipato, con la moneta virtuale, quindi le criptovalute, e dopodiché si diventa proprietari di questo terreno. È anche vero che diciamo, bisogna appunto educare in primis le persone, gli utenti, a questa nuova tecnologia, all'utilizzo pure tecnologico.
1: Possiamo dire che dovremmo educare anche i policy maker.
0: Ovvio,
1: perché
0: sì,
1: il problema è creare tutta una nuova classe dirigente a livello internazionale, capace di dare delle nuove forme e delle nuove discipline che sono interconnesse, non è possibile prescindere l'una dall'altra. Quando lei parla di acquisto di terreni, effettivamente fa riferimento al vecchio concept,
0: sì,
1: no? Appunto,
0: esatto,
1: l'abbiamo detto in introduzione.
0: Per capire.
1: La proprietà qui non ha più nulla di terreno,
0: esatto.
1: La proprietà ha tante versioni digitali, anche degli NFT, che sono soltanto dei certificati digitali, che però per esempio sradicano completamente un altro settore che non abbiamo di nuovo citato, proprio quello che in Italia è ancora molto solido, anche nel sistema, in una parte del sistema inglese, quello appunto del notaio, notarile,
0: certo.
1: Di come il trasferimento del concetto di proprietà storico, ottocentesco, novecentesco,
0: certo.
1: Venga certificato,
0: certo.
1: E asseverato. Nel metaverso questo appunto si chiude in un asset digitale, in questo NFT, che poi in realtà non è così protetto,
0: sì.
1: Come lei
0: sì,
1: asserisce. Altra questione, attenzione. Le piattaforme ci danno anche tutto un sistema di branding completamente innovativo e non possiamo non menzionarlo. Quando noi parliamo di proprietà, noi parliamo di una vendita anche di asset digitali completamente corrispondenti alla proprietà della versione reale, di brand che sono nei top 10 dei settori business,
0: certo,
1: italiani.
0: Certo.
1: Ad esempio, se noi pensiamo a tutto quello che è il settore privato, le infrastrutture, e le tecnologie e poi la moda, vanno immediatamente nel metaverso per realizzare il digital asset corrispondente.
0: Esatto.
1: E in modo veramente, per me, forse sorprendente, questo diventa un mercato che supera in parte il mercato reale.
0: Verissimo.
1: Lo stesso utilizzato dal settore pubblico, che crea per esempio per i beni culturali,
0: certo.
1: La propria vendita,
0: sì,
1: di asset digitali,
0: infatti.
1: Corrispondenti ai propri beni fondamentali per musei o consistenze di fondazioni storiche. Quindi possiamo dire che c'è nell'elaborato una grandissima sintesi di

0: tanti settori disciplinari, esatto, che esatto, appunto vanno a rivedere che cosa possiamo intendere per proprietà e come regolare le proprietà nei metaversi.
1: Esatto, esatto. Per concludere, vabbè, dico un attimino il mio pensiero. Sì, esatto, la battuta è proprio quella di del fatto che la tecnologia e la scienza ci sta facendo capire, col fatto che noi possiamo acquistare in questo nuovo mondo virtuale con una moneta virtuale, ci fa capire come il mondo reale non basta più, non è più sufficiente.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Carmela Loredana Giuffrida, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi finale, attribuisce alla prova la votazione di 105 su 110. Per l'autorità conferitami al magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese.
1: Grazie.
2: Complimenti. Grazie. La pergamena.

0: UNI Nettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo! Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale UNI Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UNI Nettuno. Con UNI Nettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, sono Monica Colleoni, sono una mediatrice civile, opero in un organismo di mediazione di Milano. Lo spunto appunto per questa tesi è stata l'esperienza mia professionale di mediatrice, per cui mentre nella mediazione il mediatore viene detto deve essere imparziale, terzo, neutrale, imparziale, che deve guidare le parti al raggiungimento di un accordo, analizzando i bisogni e preservando la relazione. In realtà, la psicologia cognitiva ci dice che l'imparzialità assoluta non esiste, che gli esseri umani comunque hanno
1: Anche la
0: bias e
1: filosofia teoretica ci
0: anche la
1: sta.
0: filosofia. Quindi, tra l'altro, nella mia esperienza professionale, partendo da me stessa e vedendo i miei colleghi, per la paura di giudicare le parti, rimaniamo distanti, analizziamo i dati, alla fine snaturiamo un po' il processo della mediazione, che diventa un processo veloce. Allora, sullo spunto del corso col professor Pollini e con il laboratorio sulla disinformazione, ho pensato di, con questo lavoro, indagare l'intelligenza artificiale, come strumento per costruire uno strumento per il mediatore, per la sua meta-riflessione sui propri bias e pregiudizi, in modo da prepararsi all'incontro di mediazione e preservare l'imparzialità. Si tratta quindi di un progetto pilota svolto su mediatori professionisti e con una metodologia sperimentale.

multidisciplinare articolata in cinque fasi. Nella prima fase ho analizzato bias e pregiudizi rilevanti, quelli più rilevanti per il mediatore, ho disegnato due scenari di mediazione inventati ma realistici e disegnati in modo di enfatizzare bias e pregiudizi. Ho sviluppato un questionario con domande socratiche aperte per far emergere appunto questi bias e pregiudizi, e il progetto pilota è stato somministrare a 9 mediatori, miei colleghi, gli scenari, il questionario e anche un questionario di feedback sullo strumento. Alla fine c'è stata l'analisi dei risultati. Velocemente, la differenza tra bias cognitivi e pregiudizi, cioè mentre i bias cognitivi sono scorciatoie mentali per prendere decisioni rapide, sono universali, automatiche, hanno un'origine evolutiva, cioè erano fondamentali per la sopravvivenza, cioè bisognava appunto reagire velocemente. Un esempio è il bias di prima impressione, cioè che nei primi 1000 secondi dobbiamo essere in grado di capire la situazione, se è a rischio o meno, chi abbiamo di fronte. I pregiudizi invece sono atteggiamenti precostituiti, sono socialmente appresi, quindi dipendono dal contesto sociale, culturale, ad esempio razzismo, sessismo, ageismo. La ricognizione su quanto è stato fatto ad oggi attraverso l'intelligenza artificiale in ambito ADR, cioè Alternative Dispute Resolution, è che ci sono vari strumenti a supporto del mediatore, ma per l'analisi documentale, supporto anche amministrativo e anche per ipotizzare accordi, i potenziali accordi, e quindi un po' anche sostituendosi al mediatore, ma non ci sono prodotti fatti per la meta riflessione del mediatore. Quindi è partito il progetto pilota, 9 mediatori professionisti, esperti, di cui il 33% uomo, 67% donna, un'esperienza di mediazione superiore ai 3 anni, dai 3 ai 10 anni, un'età non inferiore a 35 anni, la media tra i 50 e i 65, e con un background professionale variegato. 45% sono avvocati, però abbiamo un 22% con un background umanistico e un 33% scientifico. Ho disegnato questi due scenari di mediazione. Uno l'ho nominato il peso delle prime impressioni, perché va a indagare proprio i bias delle prime impressioni. Si tratta di un contratto di consulenza informatica non saldato, e la parte istante è il consulente informatico. Ho disegnato un cinquantenne freelance alternativo e la parte chiamata invece un direttore amministrativo di 33 anni con un profilo molto formale, tono deciso ma interrotto. Il secondo l'ho chiamato empatia selettiva, perché va a analizzare proprio il bias di affinità, e quindi la parte istante è una donna titolare di un agriturismo, una donna sessantenne con un'impostazione etica territoriale volta alla sostenibilità dei prodotti eccetera, mentre la parte chiamata è il produttore agricolo, 45 anni, un approccio molto pratico e commerciale. Cosa è successo? Per quanto riguarda il primo scenario, quello del freelance informatico, allora in questa tabella, non so se la vedete, comunque nella prima colonna ci sono i bias e i pregiudizi analizzati, e nell'ultima su quanti mediatori è stato rilevato il pregiudizio. E allora il primo è il bias sul stile comunicativo, cioè c'è una tendenza a preferire le informazioni se esposte in modo fluido, come dicevamo prima, però il rischio è di confondere la performance oratoria con la solidità. 8 mediatori su 9, diciamo, allora io dico solo che loro sono stati, diciamo, percorsi da questo pensiero, poi non è detto che sono stati influenzati fino alla fine, però hanno dovuto ammettere che effettivamente alla prima impressione era, insomma, di preferire lo stile fluido, e così anche la prima impressione, cioè 7 su 9 subito alla domanda: ma Pelle, quale delle due parti ti ha ispirato? Tutti sono caduti a dire con quello, e quindi una preferenza. Invece è importante il pregiudizio sull'età, cioè lo stereotipo del consulente informatico cinquantenne adesso nella nostra era, diciamo, nel nostro periodo, non è più un marker di
poca professionalità a livello informatico, un cinquantenne adesso è, diciamo, normale. Invece per il secondo scenario, quello delle affinità, abbiamo avuto appunto 7 su 7 mediatori, comunque hanno, diciamo, riconosciuto una tendenza a sentirsi affine ad una parte simile.

0: o soprattutto va con dei valori simili ai propri. E quindi lì è stato chiesto quanto sforzo è dovuto compiere per non etichettare l'altra visione come meno ragionevole, e lì hanno dovuto ammettere che hanno dovuto fare comunque uno sforzo cognitivo. Alla fine è stato chiesto di valutare lo strumento, l'hanno valutato positivamente, un interesse anche per un chatbot via software, e anche se hanno riconosciuto un concetto emerso dai loro verbatim, una fatica cognitiva a dover ammettere di essere passati attraverso un bias. Le domande più fastidiose sono state quelle sui bias sociali, cioè sul genere e sull'apparenza estetica. Allora, per finire, le conclusioni sono queste: che questo lavoro ha dimostrato che c'è una persistenza di pregiudizi anche in mediatori esperti, che però hanno apprezzato questo strumento per la metariflessione, cioè l'utilizzo proprio. Lo sviluppo futuro potrebbe essere quello di diciamo costruire un chatbot via software, non su carta, questo è stato un prototype, e anche magari collocarlo in ambienti, altri ambienti professionali dove la relazione è importante, come quello medico, l'insegnamento e altro. Per finire, in questo lavoro l'intelligenza artificiale non è stata utilizzata non per sostituirsi al mediatore, ma per supportarlo a proteggersi dai propri automatismi, perché l'imparzialità non è un dono innato, ma si guadagna attraverso la consapevolezza di se stessi. Grazie.
1: Monica Colleoni, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla votazione di 105 su 110. Pertanto, per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione e complimenti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Andremo a studiare una breve storia, una breve panoramica della piattaforma e le caratteristiche e strumenti per le aziende. Vediamo una breve storia di TikTok. Com'è nata la piattaforma? È stata lanciata nel 2016 da ByteDance, un'azienda cinese, e raggiunge nel 2022 un miliardo di utenti. Quindi una delle piattaforme che ha avuto la crescita più rapida all'interno del panorama dei social media e come altra caratteristica diciamo particolare una delle prime non fondata negli Stati Uniti. Al centro anche per questo motivo al centro di controversie in particolare in questo paese e andremo a vedere perché successivamente. Da cosa è caratterizzata? Prima di tutto da video short form creati dagli utenti della durata media di 15-60 secondi e abilitata molto dalla crescita della banda larga. Che significa? Quindi la prima caratteristica è lo short form del quale appunto la nomenclatura, la definizione è questo lasso massimo temporale di 60 secondi, quindi un limite proprio imposto dalla piattaforma con un minimo di invece di 15. Ecco, questa è stata una novità abbastanza dirompente perché, come abbiamo visto anche in altre lezioni, diciamo, l'evoluzione del social media è partita da Facebook. Come anche generalista, però diciamo condivisione più di contenuti testuali, notizie di publisher e quant'altro, a poi la parte principalmente visiva mastatica, quindi di immagini, fotografie di Instagram, e adesso con la parte più legata al video di TikTok. Due cose. La prima, non è ovviamente l'unica piattaforma video, quella che poi andremo a vedere anche in una lezione successiva, è quella di YouTube che è nata nei primi anni del 2010 e che ancora tuttora è uno dei principali social media legati al video. Però la differenza principale è che YouTube ovviamente ha un tipo di lunghezza, di durata dei video. Più, come dire, più lunga, molto più lunga, minuti, ore, se non addirittura ore. La caratteristica dello short form, un po' come l'ha fatto anche Twitter sulla parte testuale, è quella proprio di dare questo limite, minimo e massimo. Perché anche l'altra parte è quella di creazione dagli utenti. Cioè, rispetto a una produzione e creazione di contenuti in generale, ma anche video, che era ed è preponderante magari su una piattaforma come Facebook, nel corso del tempo si è andata ad evolvere e a focalizzare su quella proprio creata dagli utenti stessi della piattaforma. Quindi che con questo dovremmo vedere come cosa cambia anche per le aziende. Abilitata dalla crescita della banda larga, perché di nuovo l'abbiamo brevemente toccato in passato come tema, ma il video è ovviamente una delle forme più pesanti di media digitali che ci sono, perché richiede ha diciamo, un peso di dati molto più grande ovviamente del testo, ma sicuramente anche delle immagini, e quindi ha visto questa crescita esponenziale anche grazie alla possibilità di avere accesso alla banda larga. Qui in questo grafico vediamo un'esemplificazione di un punto abbastanza importante, legato al punto dello short form e quindi della durata, che diciamo che in questo momento storico e in generale nel corso del tempo l'attention span, quindi il tempo di focus, di attenzione medio che
che diciamo un umano riesce ad avere, è una media ovviamente molto molto molto generica, ma documentata, studiata, è diventato minore di quello di un pesce rosso, quindi 6 secondi rispetto ai 9 di quello di un pesce rosso. Ovviamente a prescindere dalla generalizzazione del caso, torniamo al punto dello short form con questo grafico, perché nel momento in cui l'attention span è diminuisce ed è estremamente breve, così breve, 6 secondi, la crescita di TikTok e il successo di TikTok o in generale delle forme brevi di contenuti è legata ovviamente a questo fenomeno proprio comportamentale, umano, cognitivo, che ovviamente è dovuto anche in parte purtroppo all'avvento e la crescita dei social media, perché la fruizione di contenuti in modo come dire, così veloce, così frequente e diciamo quasi infinito, perché una caratteristica che in verità hanno tutti i social media è quella del cosiddetto infinite scrolling, dove il feed, quindi i contenuti che si vanno a vedere, non hanno mai una fine, perché tendenzialmente sono così tanti che diciamo non finiscono mai. Quindi questo è l'avvento e la popolarità dei social media e dello studio, in realtà proprio da chi li ha sviluppati, documentato purtroppo nel tempo, con l'obiettivo proprio di mantenere diciamo gli utenti come dire, incollati e con il maggior tempo possibile sulla piattaforma, ha scaturito questo trend purtroppo diciamo preoccupante sulla diminuzione del tempo dell'attenzione. Chiudo col dire che tutto ciò è ovviamente caratterizzato da diciamo un aspetto più come dire neurocognitivo del diciamo scariche di dopamina, e quindi la capacità di vedere diciamo qualcosa di nuovo ogni pochi secondi, ogni diciamo scroll, diciamo ogni movimento del dito accende come dire quella trasmissione di dopamina nel cervello, che ovviamente caratterizza questa volontà di continuazione così frequente. Tornando alla piattaforma, anticipavo che ha avuto una delle crescite più rapide di tutti i social media, quindi partendo più o meno dal 2018, qui arrivando al 2022, c'è il dato di 1,5 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, e tutto questo in soli 34 quarter, quindi veramente un lasso temporale brevissimo. E l'altro fattore importante, che ha anche abilitato questa crescita, oltre a quello della banda larga eccetera, ovviamente è che rispetto agli altri, diciamo, questo è valido per tutte le diciamo nuove tecnologie, adesso c'è un tipo di come dire predisposizione già maggiore all'utilizzo, e quindi diventa sempre più facile trovare quell'effetto direi quasi virale nel lancio di una nuova piattaforma. Qui vediamo un profilo dell'audience, quindi chi utilizza TikTok. Allora, TikTok è nata come piattaforma molto focalizzata e utilizzata dall'audience più giovane, quindi 18-24. Ricordo che un prerequisito del social media dovrebbe essere quello dell'iscrizione oltre la maggiore età. In questo caso, come purtroppo anche in altri, non sempre è stato possibile, è possibile precludere diciamo questa l'iscrizione a anche fasce più giovani, proprio per come dire in parte diciamo impossibilità, in parte non volontà diciamo di dover richiedere ad esempio documenti per l'iscrizione, sono ovviamente cose normalmente molto molto rapide e molto semplici.
Quindi per tornare al punto, è la fetta principale un pochino più spostata sulla fascia femminile, con il 25% contro il 17%, però decisamente più alta rispetto alla fascia d'età 25-34 e quella 35-44 e oltre, che iniziano a essere numeri marginali. Un punto direi abbastanza importante è che questo, come è accaduto per esempio con Facebook, che all'inizio era principalmente collegata al network universitario, anche qui è nata molto per queste generazioni più giovani, ma con il corso del tempo inizia a diventare sempre più mass market. Vediamo il modello di business di TikTok. Il modello di business di TikTok è principalmente legato all'advertising, un tema che abbiamo visto è abbastanza ricorrente che vede la società partire dal 2019 con 0,34 billion e arrivare al 2024 a 23 billion. Quindi cifre da capogiro, ovviamente legate alla crescita che ha visto sulla base utenti. L'altra componente che è ancora diciamo molto limitata, ma che è in forte crescita, è quella della purchase in app, che solo nel 2019, anno in cui è stata lanciata, ha visto 200 milioni di dollari di ricavo. Che cos'è la purchase in app? È la possibilità di comprare direttamente dall'app i prodotti che si stanno vedendo. Questo è un tema che abbiamo toccato anche con Facebook, con l'avvento diciamo della piattaforma, all'interno della piattaforma, la possibilità di sviluppare e costruire degli shop di e-commerce per i brand, però quella funzionalità diciamo ha preso meno piede, mentre questa all'interno di TikTok ha avuto sin da subito un riscontro maggiore per alcuni motivi. Il primo, quello della modalità. Quindi l'e-commerce diciamo impostato su Facebook è tendenzialmente più una vetrina e un modo di trasporre il sito web su quella piattaforma. Quindi non particolarmente nativo o diciamo appealing, ecco, da un punto di vista dell'utente. Nel caso di TikTok il purchase in app avviene in un modo molto più nativo, quindi nel vedere, come dire, anche tra l'altro in un altro modo rispetto a con delle immagini di catalogo, un po' come diciamo come un acquisto di un e-commerce appunto su Facebook, ecco, nel vedere la recensione e il video di l'utilizzo di un prodotto, ma soprattutto anche nel fatto che siano normalmente, questo ci focalizzeremo fra poco, ma le persone stesse a parlare, a promuovere questi prodotti, ecco, crea un effetto molto più forte nella possibilità di vendere, ecco, sul social media, e quindi ha un potenziale di gran lunga maggiore. Tornando sugli aspetti societari, TikTok ha avuto dei problemi principali su contenuti, da un punto di vista di contenuti e legali, e da un punto di vista della privacy. Questo perché diciamo che in realtà sono collegate, però e lo vedremo fra poco, l'aspetto di collezionamento, di catturare i dati degli utenti è forse quello che ha raggiunto veramente dei livelli più alti di tutti gli altri social media. E quindi di conseguenza diciamo ha dato problemi anche legali, nel momento in cui in varie, ovviamente, parti del mondo ci sono delle diverse anche regolamentazioni e leggi. Da un punto di vista di contenuti, il problema principale è stato legato anche alla natura diciamo dei contenuti postati da audience molto giovani, in alcuni casi problematici.
Andando a vedere un pochino più nello specifico, un dato importante per esempio è che è stato sospeso il social media in India nel 2020 e in alcune altre, nazioni. Nel 2020 è stata proposta la vendita ad un'azienda americana

perché la preoccupazione del governo statunitense era quella che non solo questa mole di dati era veramente massiccia, ma che ci sarebbe stata la condivisione con il governo cinese. Quindi la problematica in particolare in questo caso è che essendoci una maggiore, come dire, un maggiore controllo nel governo cinese dal punto di vista di tutte le aziende, anche private, questa condivisione che avveniva, che avviene, ovviamente preoccupava da un punto di vista geopolitico. Andiamo a vedere i dati effettivamente che vengono catturati per capire un pochino meglio questo problema che abbiamo appena discusso. Prima di tutto, l'applicazione cattura i dati hardware dello smartphone, quindi CPU, ID, memoria, altre app installate sul telefono, quindi va a capire non solo cosa fa diciamo, l'utente nell'app stessa, ma anche che altri interessi ha al di fuori. La cosiddetta network information, quindi l'IP, l'indirizzo del computer, il nome del wifi, quindi tutte informazioni che possono anche, come l'IP, in qualche modo geolocalizzare l'utente, non solo nel momento in cui utilizza l'app, ma anche al di fuori. Le altre sono lo stato del device, per esempio se modificato, i dati di location e la creazione di un proxy server sullo smartphone che può essere utilizzata per attacchi. Questo cosa significa? Che diciamo, molto, come dire, improbabile, ma ci sono delle funzionalità particolarmente vulnerabili e delicate che potrebbero, come dire, compromettere anche proprio altri aspetti, non solo quello della privacy dell'utente. Andiamo a vedere l'algoritmo di TikTok, quindi al di fuori dei dati che vengono catturati, o meglio, anche con questi, però uno dei fattori determinanti della crescita della piattaforma è stato proprio questo algoritmo, che è un sistema di recommendation che determina quali video appaiono nella schermata iniziale di ogni utente. Perché è stato determinante? Perché rispetto ad altri social network come quello stesso di Facebook o di Instagram, sicuramente come abbiamo appena visto, quella capacità di catturare ancora più dati ha nutrito un sistema di machine learning, di intelligenza artificiale, che diciamo, quindi, come sappiamo, diciamo, più dati ha, meglio lavora. E in seconda battuta, nel momento in cui questa tecnologia è stata migliorata e messa a terra con un'ottimizzazione estremamente frequente, continua, anche proprio durante l'utilizzo dell'applicazione, cosa significa? Che un utente che per la prima volta ha accesso alla piattaforma, dopo pochissimo tempo nel quale essenzialmente gli vengono proposti una serie di contenuti, diciamo, già inerenti in base alle informazioni che ha, di contesto, e poi più vengono visualizzati, li modifica in tempo reale. Questo crea ovviamente quello che è il sacro graal di qualunque, in realtà qualunque prodotto digitale, ma soprattutto dei social media, quello di ovviamente dare sin da subito tutto il contenuto più interessante per l'utente specifico, non in modo generico. E vediamo che utilizza infatti alcuni fattori molto, molto specifici come le user interactions, quindi quali account sono seguiti, video visti, segnalati come non interessanti, eccetera. Quindi veramente ritorniamo sul concetto della datificazione verità della qualunque cosa, ma del comportamento online. Quindi nel momento in cui nel digitale tutto è tracciabile, che sia il movimento di un mouse, che sia ovviamente non l'aspetto, diciamo, visivo della persona, ma qualunque movimento e qualunque azione che compie, ecco, quello che viene fatto è essenzialmente collezionarlo e trarne delle inferenze e soprattutto anche categorizzazione e similitudine fra i vari utenti. Quindi,

Quello che viene fatto è che a livello, se mancano dei dati, a livello individuale potrebbero non esserci come dire, tutte le informazioni necessarie per procedere per dare ecco, quel contenuto subito perfetto, ma aggregando ed avendo sempre più dati, questo avviene. I video information sono suoni, hashtag, effetti, trending topics. Quindi un'ulteriore granularità, un ulteriore dettaglio che vede, per esempio, questo algoritmo è all'interno dei contenuti stessi. Quindi non solo, ok, è un contenuto che parla di un tema specifico, ma quando parla di quel tema specifico, quale canzone viene utilizzata, quali hashtag vengono utilizzati, effetti visivi, quindi va a cercare di capire e decodificare se un certo tipo di persona preferisce, predilige un certo tipo di mood, diciamo, sonoro, oppure degli effetti visuali che prediligono alcuni colori. Quindi diciamo veramente aspetti impensabili, diciamo. Ovviamente fino ad un certo tempo fa, perché ha informazioni ed è stato costruito sin dall'inizio con questo scopo, quindi di dire ok, tutte le funzionalità che del lato tecnologico sviluppo da quel punto di vista devono essere codificate in modo tale che possano essere poi misurate. Le altre cose sono i setting del device e dell'account, quindi preferenza della lingua, del paese, il tipo di device, le categorie di interesse, quindi alcune, come abbiamo detto, informazioni non necessariamente collegate alla piattaforma. Non include però il contenuto duplicato, già visto e spam, quindi l'altro aspetto è che cerca di capire non solo cosa piace, ma anche ovviamente cosa non piace, quindi va a creare anche una propria un modo di capire quale contenuto è troppo simile o addirittura duplicato, che è un problema, diciamo, questo è un altro tema ovviamente a parte, ma nel momento in cui la proliferazione di contenuti, espansione di contenuti e, come dicevamo, nascita della creator economy, quindi possibilità che chiunque ovviamente possa, contribuire e creare, contenuti, nel web, visto l'abbassamento delle barriere all'entrata, ha, diciamo, tanti vantaggi, ma dall'altro lato creato il problema di plagio, duplicazione proprio di contenuti, quindi non, diciamo proprio eccessiva similitudine e quindi ecco quello che si può andare a controllare, che controlla nello specifico con l'algoritmo di TikTok, è capire quali cose poi vengono invece magari viste skippate, quindi viste troppo velocemente e che non piacciono e quindi che non devono essere proposte all'utente. Bene, vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche più controverse della crescita di TikTok? Vediamo un nuovo argomento. Caratteristiche e strumenti principali per le aziende. TikTok, for Business fornisce una serie di funzionalità per guidare gli utenti e le aziende. Quindi la piattaforma, di advertising, si chiama TikTok for Business e come con le altre di social media, è una piattaforma self-service che rende quindi la possibilità di fare annunci a chiunque voglia. La caratteristica particolare rispetto alle altre di TikTok for Business è quella che non solo dà degli strumenti per la pianificazione, che andremo a vedere, ma anche per la creazione di contenuti. Questo perché a differenza delle altre piattaforme c'è un peso e un'importanza decisamente maggiore non solo nel creare delle campagne di advertising, ma nel creare proprio dei contenuti in modo nativo alla piattaforma. Prima di tutto, vediamo qui un esempio di una schermata di TikTok for Business che, come su altri social media, dà la possibilità di pianificare tramite la piattaforma. Quindi, nel momento in cui vengono caricate tutte le creatività,
dà una serie di informazioni di, diciamo, sia tecniche che poi come dire, diciamo di legate sia pratiche rispetto a in che modo possono essere utilizzati questi, questi video, e poi dà la possibilità di avere la parte di reporting e la parte di insight, quindi tutta la parte di misurazione del, della campagna. In questo, sempre con una struttura divisa in questo modo, per campagna, per ad group e per ad. Che cosa significa? Che nella pianificazione degli annunci la gerarchia è prima di tutto quella della campagna, che, come abbiamo visto in altre occasioni e vedremo, ha degli obiettivi, che può essere quello dell'awareness, quello della conversione, della consideration, in base al funnel del marketing che abbiamo visto in lezioni precedenti, e entra poi come contenitore ad avere ad group e ad, che sono essenzialmente modi di poi poter gestire in modo più semplice tutti i cambiamenti che si possono e si devono fare anche con molta frequenza nel gestire e ottimizzare la performance degli annunci. Vediamo alcuni formati che sono diversi rispetto alle altre piattaforme. Ci sono i formati top view, il formato brand takeover, il formato in feed ads e la branded hashtag challenge. Come sono diversi? La possibilità che danno questi formati è quella di essenzialmente monopolizzare in qualche modo, al di fuori di una specifica creatività, proprio tutta l'esperienza dell'utente nel momento in cui accede alla piattaforma. In che modo? Dando appunto non solo il video, diciamo, che in questione è quello preponderante, ma anche tramite gli hashtag challenge e o il branded effects, il contorno, quindi proprio un'esperienza quasi immersiva, direi, e totalizzante, che non è effettivamente ancora possibile in piattaforme come Facebook ed Instagram. E infatti anche qui parliamo di branded effects, dove all'interno proprio dei video, che non sono necessariamente collegati alla campagna stessa, uno strumento di advertising che TikTok rende disponibile è quello di creare degli effetti video che poi gli utenti possono mettere all'interno dei propri. Quindi una vera contaminazione in qualche modo, è uno strumento completamente diverso da quello che può essere legato al classico advertising. Quindi è la scomposizione in tanti diversi e piccoli, magari anche modi, di riuscire a raggiungere lo stesso obiettivo. Un esempio è l'hashtag challenge, dove i brand chiedono agli utenti di usare gli hashtag per raccontare i loro prodotti. L'abbiamo visto in passato, di nuovo, comunque gli hashtag sono semplicemente un modo di etichettare contenuti sui social media, ma in questo caso, chiamate hashtag challenge, danno la possibilità di lanciare, come dire, delle vere e proprie sfide, dove i brand chiedono agli utenti di parlare, recensire trattare in modo originale, creativo, i propri prodotti, e quindi in qualche modo passare la palla del marketing, della campagna, agli utenti stessi. Ovviamente una caratteristica principale è quella del meccanismo di remunerazione, in qualche modo, perché ci deve essere sempre un incentivo, non necessariamente solo economico, perché ci sono tanti modi poter incentivare gli utenti a farlo. Questa è la prima cosa. La seconda è che ovviamente comporta un problema, un possibile problema, nel momento in cui, dando questo controllo, dando questa missione, la società, l'azienda che cerca di fare questa campagna non ha necessariamente tutto il controllo, e quindi può sfociare in attività o comportamenti che non sono necessariamente voluti.
Ovviamente si cerca di delineare questo tipo di campagna con regole ben precise, indicazioni, guideline su cosa bisogna fare, però questa è diciamo, un possibile contro di questo tipo di campagna. La differenza principale con Facebook è che il 72% degli utenti vede gli annunci di TikTok come inspirational, 7 persone su 10 credono che negli annunci sono trend setting e il 67% degli utenti pensa che gli annunci su TikTok catturano la loro attenzione di più delle altre piattaforme. Tutto questo cosa ci racconta? Ci racconta che, come abbiamo un po' anticipato, la forma proprio di advertising cambia natura e, essendo più nativa, essendo creata dagli utenti, spesso sembra avere questo risultato, cioè essere più considerata più inspirational, quindi mi ispira di più che una persona vicina o comunque non un referente del brand possa recensire un prodotto, oppure credono che sono trend setting, quindi questo legato forse anche al momento, all'inizio della vita di una piattaforma, come è successo su Facebook, che la novità, come dire, della tecnologia e dell'utilizzo diciamo, passa all'advertising stesso che avviene in quella piattaforma un'etichetta e un'idea di diciamo, più interesse, più alto interesse rispetto all'advertising su una piattaforma come Facebook, che come abbiamo visto magari ha un utilizzo in calo. E come dicevamo, anche una percentuale molto alta, quindi di conseguenza di 67% di utenti che pensano che cattura di più la loro attenzione. Questo di nuovo perché tutte le forme di nuovo advertising all'inizio di novità che hanno più interesse, e quindi da una parte è un effetto che probabilmente può calare nel tempo, ma dall'altro è anche proprio la forma stessa che, tra l'altro, come abbiamo visto, si declina in così tante versioni diverse e quindi ha questo effetto. Ancora più che gli annunci funziona la creazione di contenuti originali e, avendo un'identità molto precisa, è necessario adattare lo stile del brand. Quindi abbiamo detto, quasi stiamo passando dall'advertising alla creazione di content creation, l'investimento si inizia a spostare mettere soldi dietro alla promozione, quindi alla riuscire a raggiungere più persone possibili in modo inorganico, a investire direttamente e più budget nella creazione del contenuto, perché nel cercare quali sono i trend, nel produrlo stesso, che è quello da un punto di vista video, e anche il contenuto che costa è meno efficiente da un punto di vista di produzione, e quindi ci si sposta a un cambio di paradigma. Qui vediamo una panoramica di quello che è il business model canvas di TikTok. Cosa significa? Significa che scompone un po' i diversi pilastri della crescita e della funzionalità dell'azienda, vedendo quindi quali sono i partner chiave. Quindi vedevamo da un punto di vista diciamo istituzionale il governo, o le API partner, quindi diciamo il software di terze parti a cui si collega anche per far girare tutta la tecnologia di cui abbiamo parlato, e attività principali, quindi la parte del modello di recommendation, e molto importante la parte di value proposition, quindi quella di non solo dare dei video di breve termine, ma anche di essere sia entertainment che learning. Una cosa che toccheremo anche su altri aspetti fra breve. Gli altri aspetti sono quelli della low barrier, quindi la possibilità di creare e monetizzare
anche da parte degli utenti con facilità e alto potenziale, e quella della targetizzazione molto specifica e puntuale. Quello che l'ultimo punto che mi piacerebbe toccare in questa visualizzazione è quella dei segmenti del consumatore. Quindi chi è che veramente targetizza TikTok? Sì, sono i viewer, come abbiamo detto, quindi gli utenti della piattaforma, ma e gli advertiser.

come lo fa anche per esempio YouTube e alcune altre lo iniziano a fare sempre di più, persone che hanno questo interesse, perché hanno loro lo stesso interesse di promuovere i loro contenuti e la piattaforma. Quindi di nuovo torniamo al concetto di prosumer, o comunque consumatore che produce e anzi promuove, quindi fa il marketing e aiuta la crescita della piattaforma stessa, non è solo, non consuma soltanto. Qui vediamo uno spaccato dei principali advertiser, i 10 principali advertiser, i TikTok negli Stati Uniti e con la loro spesa in milioni, solo per avere un'idea, diciamo, dei nomi che sono assolutamente, come dire, fra i più conosciuti e anche a livello di tipologia di industrie totalmente diverse, quindi e-commerce, media, televisione, food, healthcare. Quindi vediamo che nel corso del tempo la piattaforma, andandosi ad ampliare anche la propria base utenti, ha iniziato e inizia a prendere appunto qualunque tipo di advertiser, anche andando a parlare a una demografica non solo giovanissima. A proposito di giovani, qui vediamo che la percentuale di persone più di fascia sopra i 18, quindi quella più preponderante su TikTok, comunque è ancora fortissima sulla piattaforma di YouTube, quindi ha un utilizzo molto importante di tutte le altre video, principalmente di questa, perché ha una forma di video ovviamente più lunga, e poi invece ci sono tutte le altre che forniscono magari più entertainment come Netflix, Hulu e via dicendo. Vediamo l'utilizzo di TikTok anche per le ricerche sul prodotto. Qui c'è andato oltre il 30% della Gen Z che usa TikTok per scoprire nuovi prodotti. Quindi vediamo in questo grafico che appunto la generazione Z che ha dai 16 ai 23 anni utilizza non solo appunto per entertainment, ma per scoprire nuovi prodotti, principalmente YouTube e subito dopo TikTok. Poi una serie di altre, tra cui anche Facebook, ma vediamo in percentuali molto più piccole. Vediamo come queste percentuali cambiano drasticamente in base a appunto queste fasce di età, e quindi come dicevamo, almeno non ancora diciamo nel momento in cui lo stiamo analizzando, ma le fasce di millennial siano ancora sulle properties per esempio di Facebook, ma stiano iniziando ad avere anche questo tipo di interesse su TikTok. L'analisi dei trend è uno strumento molto importante per le aziende, perché TikTok mette a disposizione, diciamo, dei grafici di interesse nel tempo degli hashtag o dei temi che l'azienda vuole coprire. E quindi qua vediamo nel grafico, per esempio, di un trend specifico dove si capiscono i picchi sia verso l'alto che verso il basso, e rendono quindi più facile la pianificazione al momento giusto della campagna per l'azienda, e forniscono poi appunto anche per ogni specifico tema la demografica e anche interessi simili, quindi la possibilità di poter andare a coprire o a capire quali altre cose possono essere incluse nella campagna. Vediamo le motivazioni per utilizzare TikTok dagli utenti sono principalmente legate all'entertainment, quindi molto legate appunto al tempo libero, ma come abbiamo visto anche sull'ispirazione. Le parti anche molto interessanti sono quelle, come dicevamo, sulla self-expression e promotion, quindi l'idea di creare contenuti per essere visibili, creare del proprio personal branding e quant'altro. E le ultime sono aggiornamamenti su trend e l'aspetto più sociale, quindi rimanere in contatto con amici e colleghi. Un aspetto anche abbastanza importante della piattaforma è quello sonoro, quindi essendo video

vediamo in questo grafico che le percentuali di persone che dicono che la canzone, le canzoni, l'audio del video ha un impatto estremamente importante, perché dicono che aiuta a ricordare il brand, dicono che riesce ad avere una connessione con il brand, o che li fa parlare di più del prodotto o voler imparare di più. Quindi sembra che l'aspetto audio sia estremamente importante e quindi va considerato nella produzione e concezione della parte video. L'importanza dei creator, ne abbiamo parlato un pochino, in questo caso l'utilizzo dei creator in tandem con l'advertising ha un effetto incrementale. Che significa? Significa che non solo, quindi abbiamo detto si passa dall'advertising alla content creation, ma si passa anche alla combinazione delle due cose e quindi andare a includere, a reclutare content creator, influencer nel fare una campagna di advertising per avere un effetto incrementale rispetto a farli ovviamente in modo singolo. Qui il grafico dice che il 27%, nel momento in cui c'è una campagna combinata, c'è un 27% in più di riconoscimento di ad recall del brand nel momento in cui viene fatta la campagna. Un ultimo aspetto interessante è che non solo appunto a scopo di advertising, ma le aziende possono utilizzare e stanno iniziando a utilizzare anche per il recruitment la piattaforma. Infatti è in crescita l'utilizzo per sostituire CV, curriculum e per trovare candidati. Qui vediamo degli esempi dove diciamo, c'è l'esposizione diciamo, del proprio profilo professionale in modo un po' più semplice, oppure la creazione proprio di un video quasi professionale anche in modo creativo, soprattutto per profili che diciamo, puntano a quel tipo di ruolo in azienda. Questo è un trend interessante e ovviamente molto particolare, molto diverso perché inizia a richiedere che le aziende stesse uno siano presenti per l'advertising, ma due anche per altri scopi. Oltre quello di vendita, ma anche di reclutare o essere, diciamo, più interessante a chi chi usa l'applicazione anche per questo scopo. Vi lascio uno spunto di riflessione. In che modo TikTok richiede un approccio differente dalle altre piattaforme per le aziende? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche più controverse della crescita di TikTok? In che modo TikTok richiede un approccio differente dalle altre piattaforme per le aziende? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione.

0: Non è la mia disciplina il ciclismo su pista.
1: Sono studente uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
2: Mi sono iscritta a psicologia.
0: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
0: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo di analisi nel dominio complesso, il caso generale. Gli argomenti della lezione sono sistemi a tempo continuo, la matrice di transizione, struttura e calcolo delle soluzioni, sistemi a tempo discreto, matrice di transizione, struttura e calcolo delle soluzioni. Quindi partiamo con il primo argomento, sistemi a tempo continuo, la matrice di transizione. Bene, noi abbiamo messo a punto un certo numero di elementi di analisi, eccetera. Ricordate il tutto nel caso relativamente generale di matrice dinamica a regolare. Che significa una certa cosa che adesso andiamo a richiamare. Adesso, come vi avevo già annunciato, lavorando nel dominio della trasformata di Laplace e della trasformata zeta, per i sistemi a tempo continuo la prima, per i sistemi a tempo discreto la seconda, adesso vediamo come il caso generale può essere affrontato e risolto. Caso generale che pone dei problemi molto interessanti e peraltro anche a dei livelli di complessità che possono essere anche elevati. Bene, noi, e quindi ricordiamo adesso com'è la situazione. Sappiamo studiare il caso di A regolare. Cosa vuol dire A regolare? Significa che se consideriamo il polinomio caratteristico di lambda, questo è lambda i meno A il determinante. Questo è uguale a lambda meno lambda 1, lambda meno lambda L. Farò finta che gli autovalori sono tutti reali. Se ce ne fossero di complessi, l'analisi si sviluppa esattamente nella stessa linea, con qualche elemento di complessità nelle espressioni, quindi possiamo trascurarlo. Anche perché nella realtà il caso di autovalori, come si suol dire, multipli e quindi situazioni più complicate in questi casi sono proprio gli autovalori reali che presentano queste caratteristiche. Comunque, il determinante di lambda i meno il polinomio caratteristico è lambda meno lambda 1, lambda meno lambda L, dove queste mi con 1, mi con L sono quelle che si chiamano le molteplicità algebriche. Bene, la matrice A è regolare se quando abbiamo a che fare con un autovalore lambda con i che avrà molteplicità algebrica mi con i. Quando vado a risolvere questa equazione, che è l'equazione agli autovettori, a meno lambda i u con i uguale 0, quando andiamo a risolvere questa equazione, bene, se noi possiamo calcolare mi con i vettori indipendenti che soddisfano questa equazione, questo uguale 0, e questo avviene quando il rango della matrice A meno lambda I è questa matrice ha un rango che è n meno mi con i, cioè come si suol dire, la caduta di rango della matrice A meno lambda I è proprio pari alla molteplicità algebrica. Bene, quando questo accade, ricordiamoci che la somma dei mi con i è uguale ad n, perché questo d di lambda è un polinomio di grado n pari alla dimensione della matrice A. Noi siamo in grado di trovare una base di autovettori rispetto alla quale sappiamo fare il calcolo dell'esponenziale di matrice. Ricordate? Quindi avremo una matrice, diciamo così, diagonale, con più volte lo stesso autovalore ripetuto sulla diagonale, però è come se gli autovalori fossero tutti distinti. Quindi il caso di A regolare è il caso in cui esiste la forma diagonale a coefficienti reali. Visto in esse, la regolarità della matrice A, come si riscontra, come si ritrova? E beh, si ritrova in questo fatto che quando noi andiamo a calcolare SI meno A meno 1, ricordate, questa è la trasformata di Laplace
della matrice di transizione, dopo aver sviluppato tutti i calcoli, aggiunta, trasposta, diviso il determinante, eccetera, abbiamo detto, vi ricordate, otteniamo una matrice E di S, che questa è una matrice N per N, di polinomi che hanno grado minore o uguale dei denominatore, diviso M di S. M di S cos'è? È il minimo comune multiplo dei polinomi a denominatore di SI-A-1. Bene, nel caso di A regolare, questo polinomio M di S, che si chiama il polinomio minimo della matrice A, di determinante di lambda I-A è il polinomio caratteristico. M di S

polinomio a denominatore di SI meno A meno 1, si chiama il polinomio minimo, ha questa proprietà che ha tutti gli autovalori, tutti ed L, e questo è sempre vero. Il polinomio minimo ha sempre tutti gli autovalori, ma li ha tutti alla molteplicità 1. Vedete? Qua non c'è più m con 1, ma sono tutti alla molteplicità 1. Quindi M di S, il polinomio minimo, ha tutti gli autovalori alla molteplicità 1. Questo è il caso di A regolare, è il caso che corrisponde nel tempo alla possibilità di trovare una T tale che T a meno 1 è diagonale. Bene, questa situazione quindi è la situazione particolare che noi abbiamo studiato e che sappiamo affrontare. Ma vediamo cosa accade nel caso generale. E andiamo a vederlo in dettaglio. Bene, abbiamo detto la φ di S, che è SI meno A meno 1, quando abbiamo sviluppato i calcoli abbiamo E di S, che è una matrice di funzioni di polinomi, che hanno grado minore, necessariamente minore del grado del denominatore. E il polinomio M di S è un polinomio che ha, vedete, che sarà di questo tipo. Se M1 ed ML sono tutti uguali a 1, siamo nel caso di A regolare. Polinomio minimo è nel polinomio minimo gli autovalori, che sono tutti, ripeto, hanno però molteplicità unitaria. Nel polinomio minimo, quando le molteplicità non sono unitarie, basta che ce ne sia uno che non ha molteplicità uguale ad 1, e allora siamo nella situazione generale. Va bene? Questa molteplicità si chiama ordine dell'autovalore e questa sarà l'ordine dell'autovalore. Quando tutti gli ordini sono uguali a 1, diremo che la molteplicità geometrica è uguale a quella algebrica della matrice. Quindi una matrice è regolare se la molteplicità algebrica è uguale a quella geometrica, o se volete, equivalentemente, se l'ordine è uguale a 1. Nel caso in cui l'ordine sia maggiore di 1, cosa fare? Come vi ho detto, il polinomio M di S è il polinomio minimo. Quindi abbiamo un polinomio minimo di questo tipo. Ebbene, noi possiamo fare lo stesso l'espansione in frazioni parziali, soltanto che l'espansione in frazioni parziali, in questo caso, è caratterizzata da termini di questo tipo. Vediamo un momentino, tanto per capire, sulla nostra tablet. Supponiamo, già nel caso molto semplice di una funzione scalare, supponiamo di avere, s quadro più 1 diviso s più 1 al quadrato per s più 2. Quindi le stesse considerazioni si possono ripetere nel caso in cui qua invece di avere uno scalare io ho una matrice E di S. Ebbene, in questo caso la forma della espansione in frazioni parziali è di questo tipo. Diciamo R1, 1 diviso S più 1 più R1, 2 diviso S più 1 al quadrato più R2 diviso S più 2, dove R1, 1, R1, 2, R2 possono essere calcolati facilmente identificando i polinomi al numeratore facendo lo sviluppo, oppure con le famose formule, diciamo R2 la si può ottenere, ricordate per esempio R2, io moltiplico per S più 2, il che significa semplifico questo, e calcolo in S uguale meno 2. Il coefficiente R1,2 lo posso ottenere analogamente facendo questo, moltiplicando per S più 1 al quadrato, e quindi semplificando questo, e calcolando in S uguale meno 1. E il coefficiente, viceversa, R1,1, un po' più complicato da calcolare, in questo caso si calcola facendo la derivata rispetto ad S di questa espressione di S più S quadro più 1 diviso S più 2, cioè questa stessa espressione.

è calcolata in S uguale meno 1. Allora andiamo a vedere più in generale cosa accade. Questa espansione si chiama l'espansione in fratti composti. Quindi nel caso generale in cui la φ di S, il polinomio minimo, sia S meno lambda 1 alla μ1, eccetera, abbiamo che avremo un'espansione per ciascuno, in corrispondenza di ciascuno degli autovalori, liesimo fino ad L, di termini di questo tipo, vedete RI1 diviso S meno lambda 1, eccetera, RI M con I diviso S meno lambda I alla M con I. Prima avevamo S più 1 al quadrato sotto, c'era il termine R11, R12. Quindi abbiamo un'espressione di questo tipo. Ora per fare, che è quella che si chiama l'espansione in fratti composti, perché qua ce ne sono a diverse potenze. Bene, adesso come si fa a fare l'antitrasformata? E questo è il problema, perché se la φ di S è questa, gli R, I, J sono delle matrici, eccetera, cioè, tanto come si calcolano? Vi ho detto che gli R, I, J si calcolano, ecco, questa è l'espressione generale. Io prima ve l'ho accennato su quel semplice calcolo, ma questa ne è l'espressione generale per il calcolo dei residui. Non c'è bisogno di avere grandi conoscenze per poi poterli calcolare. In realtà basta identificare i polinomi a numeratore avendo fatto l'espansione in frazioni parziali e andando a calcolare quei polinomi in base a, identificando i polinomi a numeratore. Ma comunque questa, se volete, è la formula per Rij. Bene, qua il problema adesso è: qual è l'antitrasformata di questo termine? Dobbiamo calcolare l'antitrasformata di questo termine, perché abbiamo termini del tipo Rij diviso S meno lambda I alla J. E quindi dobbiamo saper fare l'antitrasformata di termini del tipo 1 diviso S meno lambda alla J. Ebbene, io qua ve lo preannuncio, l'antitrasformata è questa. Vedete, per J uguale 1 si ottiene proprio E elevato a lambda t per delta meno 1 di t. Per J uguale 2 si ottiene t per E elevato a lambda t delta meno 1 di t. Espressioni che abbiamo già trovato in realtà, se ci pensate bene, ma andiamo a vedere meglio. Bene, quindi come si risolve questo problema? Ecco, questo è il punto di partenza. Voi ricordate, questo è il teorema della derivata. La trasformata di Laplace della derivata di una funzione, quindi qua prendiamo la funzione t per elevata a lambda t, la trasformata di Laplace della derivata di questa è uguale a S volte la trasformata di Laplace della funzione meno la funzione in 0. Questa funzione in 0 è uguale a 0 perché in t uguale 0, questo è 0, e quindi in questo caso viene questa espressione. Se adesso sviluppiamo questa semplice osservazione, la sviluppiamo, da questa possiamo ricavare, sviluppando questo, scrivendo la trasformata di questo è la trasformata di elevato a lambda più lambda t elevato a lambda, eccetera, otteniamo che la trasformata di Laplace di t per elevato a lambda t, che è questa, è uguale a 1 su s meno lambda al quadrato. Bene, iterando questo calcoletto, che vi invito a fare, riflettete, è un utile esercizio di riflessione anche proprio per addestrarsi con questo tipo di calcoli, viene proprio che la trasformata di t alla j-1 su j-1 fattoriale per e elevato a lambda t, questa espressione, è uguale a 1 su s meno lambda alla j. Ricordate le funzioni canoniche? Fate il parallelo con le funzioni canoniche. Se ponete S, lambda uguale 0, qua ritrovate proprio le trasformate delle funzioni canoniche. E comunque viene proprio, e quindi se questa funzione, la sua trasformata è questa, l'antitrasformata di questa sarà proprio questa funzione, moltiplicata per delta meno 1 per i motivi che noi sappiamo. Bene, quindi sappiamo adesso fare l'antitrasformata di termini del tipo 1 su S meno lambda I alla J. Perché se questa è φ di S, quindi possiamo concludere, sapendo questo,
possiamo concludere che phi di t è la somma sugli autovalori delle somme sulle relative, sui relativi ordini di che cosa? Di rij per t alla j-1 su j-1 fattoriale per e elevato a lambda it delta meno 1 di t. Vedete, ovviamente per mi uguale 1 e quindi j uguale 1 ritroviamo l'espressione che conoscevamo. Come deve essere d'altra parte. Ovviamente l'espressione qua è, sembra un po' più articolata e lo è infatti un po' più articolata, un po' più complicata la situazione, ma in che cosa cambia? Cambia nel fatto che le leggi di moto, diciamo così, degli autovalori, qua si potrebbe risviluppare tutta l'analisi solo in T, negli autovalori, autovettori, ma è un'analisi che può diventare molto complicata e quindi non la facciamo. Ma quello che è importante comunque è che le leggi di moto sono ancora di tipo esponenziale, ma hanno dei coefficienti che sono delle potenze in T. E quindi andiamo a vedere in dettaglio sistemi a tempo continuo, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Φ di T, matrice n per n, Φ jk di T, generico elemento, questa è la matrice di transizione. Φ jk di T, come è fatto? È una sommatoria in I di termini del tipo elevato a lambda it, gli autovalori, quindi di leggi esponenziali, eventualmente complesse, complesse coniugate, eccetera, ma questa volta i coefficienti non sono più delle costanti, ma sono dei polinomi in T. E i polinomi in T hanno grado al più pari all'ordine dell'autovalore m con i meno 1, meno 1. Quindi polinomi in T di grado minore o uguale a mi meno 1. Ecco, andiamo a vedere proprio nel caso specifico del sistemino che abbiamo studiato, meccanico, massa, molla, smorzatore, ingresso forza, uscita spostamento. Le variabili di stato, come sappiamo, in questo sistema meccanico, sono spostamento e velocità. Il modellino matematico è questo, l'abbiamo scritto più di una volta, ma riscrivetelo, è un utile esercizio ogni volta rifarlo, ripeterlo. Bene, se scegliamo K uguale B uguale 4, dei valori numerici presi a caso, ma tanto per avere una situazione numerica da studiare in riferimento a quello che stiamo vedendo, ed M uguale a 1, abbiamo che la matrice A diventa questa e se andiamo a calcolare gli autovalori di questa matrice A, questa volta abbiamo meno 2 con molteplicità 2 e non solo nel polinomio caratteristico questa molteplicità è 2, ma è anche vero che a denominatore il polinomio m di s sarà caratterizzato da una molteplicità 2, vedete? Quindi la molteplicità con la quale compare questo autovalore è 2 e quindi vedete qua io ho questa matrice, adesso se andate, fate questo esercizio, qua non l'ho sviluppato appositamente il calcolo, questa voi la potete scrivere come una matrice costante diviso S più 2 più un'altra matrice costante diviso S più 2 al quadrato. Poi potete fare l'antitrasformata, rifare le somme e ottenete questa Φ di T. Oppure alternativamente potete prendere ciascuno di questi termini, dividerlo per S quadro, fare l'espansione in frazioni parziali dei singoli termini, farne le antitrasformate e ottenete questi termini 1, 2, 3, 4 singolarmente. Come vedete, ciascuno di questi termini, in questo caso qua compare soltanto l'autovalore meno 2, quindi solo la legge temporale elevato a meno 2t. Se ci fossero stati anche altri autovalori, se per esempio fosse stato il caso di una matrice di dimensione

3 con un altro autovalore, le combinazioni lineari qua potevano comprendere anche l'altro autovalore, ma i coefficienti di e elevato a meno 2t, vedete, non sono più però questa volta delle costanti, ma sono dei polinomi in t. Quindi un'espressione più complicata, ma la quale corrisponde una complicazione che poi sulla quale indagheremo in seguito. Spunti di riflessione: si verifichino sui parametri del circuito RLC e del sistema meccanico massa molla smorzatore le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Si rifletta sulle possibili leggi temporali che compaiono nei coefficienti della matrice di transizione nel caso di una matrice dinamica di dimensione 3 e un unico autovalore in zero. Ecco, quali sono le diverse situazioni che si possono riprodurre? E adesso passiamo al secondo argomento, sistemi a tempo discreto, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Ecco, andiamo a vedere adesso nel caso dei sistemi a tempo discreto cosa succede. Questa volta abbiamo sviluppato l'analisi in T, l'analisi in T è del tutto identica, direi, rispetto al caso dei sistemi a tempo continuo. La potenza di una matrice passa attraverso le condizioni di regolarità della matrice A, il calcolo in T così come l'abbiamo fatto. Poi abbiamo introdotto la trasformata Z, abbiamo visto che lo studio dei sistemi a tempo discreto si può svolgere anche il dominio della variabile complessa. Bene, cosa succede se la matrice A è non regolare? Andiamo a investigare e lo facciamo ancora una volta nel dominio della variabile complessa Z. Quindi la matrice di transizione. Quindi supponiamo di avere una matrice dinamica che non è regolare, quindi non ripeto quello che ho già detto prima. Questa volta, facendo lo stesso calcolo per la φ di Z, ricordate che φ di Z questa volta è ZI meno A a meno 1 per Z, e questo spiega perché adesso qua abbiamo questo Z in più. Ma abbiamo poi un'espansione in frazioni parziali, come si vuol dire in fratti composti, che è dello stesso tipo di quella precedente. Invece di avere S meno lambda i, qua abbiamo z meno lambda i e abbiamo questo z al numeratore, perché la φ di z, ripeto, è zi meno a meno 1 per z. Bene, l'antitrasformata di questa φ di z, in virtù della linearità dell'operazione di trasformazione, è semplice detto, sarà la rij con le stesse sommatorie per l'antitrasformata di questo. Ma a cosa è pari l'antitrasformata di questo termine? È lo stesso problema che abbiamo risolto in qualche modo prima, questa volta però facendo riferimento alle trasformate Z. Ebbene, questa volta il calcolo si riposa su questo risultato, che aveva questa proprietà della trasformata Z che avevamo già visto all'inizio, quando abbiamo introdotto la trasformata Z, che la Z trasformata di K volte FK è uguale a meno Z la derivata rispetto a z della f, dove f di z è la trasformata z della f di k. Quindi moltiplicare per k in t equivale a derivare e moltiplicare per meno z nel dominio della trasformata. Questo è il teorema, si presenta anche nella forma di un teorema, ma è una proprietà della trasformata. Poi un altro fatto anche che abbiamo visto, una proprietà che abbiamo già enunciato, altra proprietà è che la z trasformata di lambda la k fk è uguale alla trasformata z della funzione f, dove al posto della z mettiamo lambda meno 1 per z, lambda meno 1 per z, e questa è una proprietà proprio molto semplice, basta scriverla, questa espressione si capisce subito che è verificata. Bene, a questo punto, se applichiamo queste due proprietà alla funzione di cui stiamo cercando di fatto la trasformata, o meglio, se volete, se applichiamo, facciamo la z trasformata di questa funzione,
dove questi casi

J-1 sono i famosi polinomi fattoriali di ordine J-1 che abbiamo introdotto quando abbiamo parlato delle funzioni canoniche, il dominio della variabile z, eccetera. Bene, otteniamo questa espressione. Basta applicare le due relazioni precedenti per capire che si ottiene z lambda meno 1, meno 1 alla j, che se adesso noi scriviamo, dividiamo per lambda, e riscriviamo le espressioni, è uguale a z su z meno lambda alla j per lambda alla j meno 1. Da questo quindi possiamo concludere che, vedete, portando questo lambda alla j meno 1 a sinistra, perché questa è una costante, abbiamo che la z trasformata di z diviso z meno lambda i alla j di questa è uguale a k alla j meno 1 diviso j meno 1 fattoriale per lambda alla lambda, in questo caso i, perché sto applicando il tutto alla situazione in cui ho l'autovalore lambda i, vedete, non alla k, ma alla k meno j più 1, perché ho diviso per lambda alla j meno 1 ambo i membri. Essendo una costante, la posso mettere qua dentro, per delta meno 1 di k. Allora ecco qual è l'antitrasformata di z diviso z meno lambda i alla j. E prima, nel caso del sistema a tempo continuo, era t alla j meno 1 su j meno 1 fattoriale. Qua è k, sempre il tempo, non proprio alla j meno 1, ma kj meno 1 polinomio fattoriale. Che vuol dire? Vuol dire k per k meno 1 per k, fino a meno j meno 2 diviso j meno 1 fattoriale per questo lambda la k con questo ritardo rispetto ai k, eccetera. Quindi viene questa espressione. Sono i polinomi fattoriali, questa volta quelli che intervengono, non le potenze di t, ma i polinomi fattoriali. In conclusione, quindi, abbiamo che se φ di z ha questa espressione, se adesso io ne faccio l'antitrasformata, e al posto di questo metto l'antitrasformata di questo, che era k alla j meno 1, polinomio fattoriale, diviso j meno 1 fattoriale, per lambda alla k meno j più 1, delta meno 1 di k. E questa è finalmente l'espressione di φ con k. Questi sono dei coefficienti, e quindi in co buona conclusione, Φ con K, matrice di transizione nel tempo discreto n per n, il generico elemento, che cosa è? Il generico elemento, questa volta è un po' più complicato scriverlo, però se io sviluppo il polinomio fattoriale, vedete, viene una cosa del tipo alfa 0 lambda i alla k più alfa 1 k lambda i alla k meno 1, eccetera, alfa j alla kj lambda i alla k meno j, dove j, questa, la lunghezza di questo polinomio praticamente, è minore o uguale di m con i meno 1, dove m con i meno 1 è la molteplicità con la quale l'autovalore si presenta nel polinomio minimo. Quindi è combinazione lineare di polinomi fattoriali nelle potenze degli autovalori. Quindi una situazione un pochino più complicata, però sempre lambda e la k compaiono, ma sviluppati da coefficienti che sono dei polinomi, dove compaiono dei fattoriali. Facciamo un esempio, l'evoluzione della popolazione studentesca. Ricordate, l'abbiamo già trattato. Qua abbiamo tre variabili di stato. L'ingresso sono i nuovi iscritti, l'uscita è la somma degli studenti. Gli R1, R2, R3 sono i coefficienti, le percentuali dei ripetenti nei diversi anni. Qua assumiamo che R1, R2 sia 0,2, il 20% dei ripetenti, no, nella prima e seconda classe, e supponiamo che i ripetenti al terzo anno siano il 10%. La matrice A è questa. E la
φι di z su z, vedete qua ho scritto φι di z su z, perché? Perché

Bene, quando si fa lo sviluppo per avere l'espressione di z, i meno a meno 1 z, ebbene, se si scrive l'espressione in questi termini, poi qui abbiamo a denominatore termini del tipo z meno lambda 1, z meno lambda n, e poi rimoltiplicando per z abbiamo a numeratore lo z che ci serve poi per poter calcolare direttamente, facilmente, l'espansione in frazioni parziali. E quindi conviene sempre fare così. Da là si calcola zi meno a meno 1, quello che si ottiene è φ di z su z, poi si rimoltiplica per z e si fa facilmente l'antitrasformata. Bene, comunque, se facciamo questo calcoletto, abbiamo queste espressioni. Da questa espressione poi possiamo fare l'espansione in frazioni parziali, che come vedete è z meno 0,1. Perché questa matrice ha autovalori che sono meno 1, meno 0,1, meno 0,2, due volte, e quindi di fatto addirittura erano proprio, perché la matrice che abbiamo ottenuto era una matrice triangolare, come si suol dire, e gli autovalori in quel caso sono proprio i numeri che sono sulla diagonale principale, ecco perché venivano proprio 0,1, 0,2, 0,2. Comunque l'espansione in frazioni parziali e fratti composti, vedete, qua c'è z meno 0,2 e qui c'è z meno 0,2 al quadrato. Ma questi sono i residui sopra, le matrici residue, la φ con k è questa. Se l'andate a scrivere, vedete che ha esattamente un'espressione del tipo di quelle che abbiamo visto. Spunti di riflessione: si verifichino sui parametri R1, R2 ed R3 della matrice A le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Poi, quali le possibili evoluzioni associate ad un sistema a tempo discreto di dimensione 2 con autovalore meno 1? Quindi un sistema di dimensione 2 con autovalore, solo l'autovalore meno 1, quali sono le possibili situazioni che si possono presentare? Bene, riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichino sui parametri del circuito RLC e del sistema meccanico massa molla smorzatore le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Si rifletta sulle possibili leggi temporali che compaiono nei coefficienti della matrice di transizione nel caso di una matrice dinamica di dimensione 3 e un unico autovalore in 0. Si verifichino sui parametri R1, R2 ed R3 della matrice A le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Quali le possibili evoluzioni associate ad un sistema a tempo discreto di dimensione 2 con autovalore in meno 1? Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Con questo si conclude la lezione. Vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per gli approfondimenti, gli spunti di riflessione. Alla prossima lezione, arrivederci.

Benvenuti a tutti. Io sono Paolo Massimo Buscema e sono full professor adjoint alla University of Colorado nel Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche. Sono anche il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un centro riconosciuto dal MIUR che lavora a livello di ricerca di base nell'intelligenza artificiale fin dal 1985. Sono qui per presentare il corso specifico per questo Ateneo che si intitola Reti neurali e sistemi intelligenti 1. In altre parole, questo corso è un primo corso di introduzione alle reti neurali artificiali e ai sistemi intelligenti. Vediamo quali sono gli argomenti fondamentali che affronteremo in questo corso. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale e come si può costruire una teoria generale delle reti neurali. Teoria che attualmente nei corsi di tutto il mondo non viene mai presentata, se non dicendo che le reti neurali sono la controparte artificiale del tentativo dei ricercatori di simulare ciò che conoscono del cervello umano. Ma è ovvio che questa è una semplice analogia, e visto che del cervello umano conosciamo ancora non molto, e quindi non abbiamo una teoria solida del cervello umano, è ovvio che non può esistere, su analogia, una teoria delle reti neurali artificiali basata sulla teoria del cervello che ancora non c'è. Per cui presenteremo, dal punto di vista matematico, una teoria possibile delle reti neurali artificiali. La prima distinzione che tutti conoscono, chi si occupa di reti neurali artificiali, è quella tra reti neurali supervisionate e non supervisionate. Normalmente, fatta questa distinzione, come dire, sembra che il problema sia chiarito. In realtà, in questo corso vedremo

che le reti neurali supervisionate sono di diversi tipi, così come le reti neurali non supervisionate, e che tra loro c'è un rapporto che non viene reso esplicito spesso per ragioni diciamo di mercato, cioè di poter utilizzare prontamente e far utilizzare anche da chi non conosce bene il meccanismo questo tipo di strumenti che vengono forniti attualmente dalle big tech. Uno dei fondamenti conoscitivi per le reti neurali è capire come si validano. In altre parole, ci occuperemo dei vari protocolli di validazione in cieco che ci permetteranno di capire quando le reti neurali capiscono o imparano a memoria. Capire e imparare a memoria sono due aspetti molto diversi. Capire significa poter fare inferenze che vanno al di là delle conoscenze apprese e che presuppongono una astrazione o delle meta-astrazioni che permettono di passare da un dominio conoscitivo all'altro. Imparare a memoria significa farsi una fotografia di quello che si è visto e tentare per analogia di ritrovarlo in ciò di nuovo che si vede. La differenza, come vedrete, è fondamentale e quindi abbiamo bisogno di strumenti molto rigorosi per valutare le performances delle reti neurali, sia supervisionate, dove chi ha frequentato questo argomento sa che esistono già diversi protocolli presi spesso in eredità dalla statistica, che per le reti neurali non supervisionate, invece, dove non esistono molti protocolli di validazione, e qui invece in questo corso li presenteremo in dettaglio nella loro diversità e la loro efficacia, e anche quelli che sono stati presentati al pubblico scientifico da poco. Dopodiché affronteremo un argomento che non sembra facile: tipi di reti neurali supervisionate. Vedrete che non distinguiremo le reti neurali soltanto dal numero di strati nascosti che le caratterizzano, quindi più strati hanno, più sono profonde, più sono deep. No, vedremo che esistono diversi punti di vista per fare una tipologia di reti neurali e che le reti neurali supervisionate esistono per poter essere inventate e ideate, cioè lo scopo è quello di fornire i meccanismi fondamentali, come funziona il neurone artificiale, come funzionano le varie connessioni tra i vari neuroni, come funziona l'architettura di una rete e quali sono le leggi di apprendimento. Ricordo soltanto che affronteremo in maniera dettagliata quella che chiamiamo topologia, come è fatta topologicamente una rete neurale, quella che chiamiamo praticamente proprietà, le proprietà dei nodi che la compongono, la legge di apprendimento, vedremo quanti modi esistono per far apprendere una rete neurale. Normalmente in tutto il mondo si predica un solo tipo di tecnica, chiamata gradiente discendente, in varie salse e ricette. Vedremo che in realtà non è l'unico modo per far apprendere una rete neurale, che esistono metodi molto più efficaci e che consentono di arrivare a un apprendimento astratto molto prima e molto meglio. E questa è una grande novità. Per esempio, affronteremo i problemi legati alle reti neurali che hanno nodi bicamerali, cioè hanno due sottonodi, ciascuno dei quali colloquia con l'altro in una maniera abbastanza originale. Quindi, questa è la prima novità. La seconda novità è che affronteremo, oltre le reti neurali classiche e quelle nuove di cui vi ho appena accennato l'esistenza, anche quelle deep per le immagini, le cosiddette convolutional neural networks e i famosi transformer, con tutte le modifiche che questi subiranno probabilmente nel tempo. Perché pensate che questo è un campo in continuo movimento, non tanto tecnologico quanto scientifico. Vedremo quindi le reti non supervisionate, cioè quelle che non hanno bisogno di un'etichetta per poter imparare, e vedremo che anche queste sono di diverso tipo. Attualmente ne vengono, come dire, sponsorizzate a livello accademico soltanto un tipo, quelli chiamati autoencoders,
In realtà ne esistono moltissimi, talora molto più efficaci dei autoencoders, e non basati anche questi unicamente sulla tecnica del gradiente discendente o della ottimizzazione probabilistica. Esistono altre tecniche matematiche con le quali queste reti neurali unsupervised possono apprendere e generalizzare. Vedremo anche che le reti neurali

rimangano fissi. E queste sono delle, come dire, memorie dinamiche associative. Cioè, una volta che hanno appreso un dataset, quindi un dominio di conoscenza, gli si può fare delle domande e loro fanno interagire attivamente le variabili tra di loro in modo tale da darci una risposta dinamica, cioè permettono alle variabili di dividere. Il dataset è simile a un cadavere all'obitorio, mentre queste reti riescono a stimolarlo e riattivarlo vedendo i suoi possibili stili di movimento, cioè quelli più reali. Questa è una figura che ci fa capire, e analizzeremo in dettaglio, che l'intelligenza artificiale è la macroarea all'interno della quale esiste il campo delle macchine che apprendono, all'interno della quale esiste un campo ancora più ristretto che è il deep learning, e all'interno del deep learning esistono quelle che chiamiamo reti neurali, con i loro componenti che possono essere, come dire, sia profondi che superficiali, e vedremo che sono utili sia le reti profonde che quelle più superficiali, con pochi strati nascosti, cioè non sempre il molto è migliore del poco. Ecco, questo è un albero che analizzeremo. Quella parte in giallo, vedete, è la parte delle reti neurali. Ecco, le reti neurali profonde e superficiali sono quelle di cui ci occuperemo in questo corso. Ovviamente non potremo occuparci di tutto il machine learning, come vedete qua diviso in varie famiglie, algoritmi di ottimizzazione, algoritmi basati sull'apprendimento delle istanze e alberi decisionali, queste sono le grandi macrofamiglie. Noi ci occuperemo delle reti neurali e quindi entreremo nel dettaglio delle reti neurali. Dettaglio non da poco, perché vedete questa seconda figura ci mostrerà e la spiegheremo in dettaglio i tipi di reti neurali, sia supervisionate, come vedete, che possono fare diverse cose e hanno diverse leggi di apprendimento, e quelle non supervisionate, che si dividono a loro volta in quelle che chiamiamo auto-associative e quelle che chiamiamo memorie dinamiche. Vedremo in dettaglio la struttura di un nodo, quali sono i componenti di un nodo, come i nodi si compongono in reti e come le reti si possono comporre in organismi artificiali che, per dirla tutta, sono quelli che attualmente dominano il mercato delle sperimentazioni scientifiche. Nessuno costruisce più un articolo di ricerca su una rete neurale che fa un lavoro, ma su tanti componenti di reti neurali o simili o machine learning che comunicano tra di loro e arrivano a una soluzione per cooperazione, come tanti agenti intelligenti. Ecco, vedremo quindi da vicino come è fatto un nodo, con tutte le sue proprietà matematiche, vedremo i tipi di reti neurali, vedete qui ad occhio se ne vede una che è un circuito, ogni nodo comunica con gli altri, vedremo quelle a strati, perché si chiamano a strati, vedremo quelle che non si conoscono molto, sono quelle a geografia pertinente, immaginate una fotografia, il pixel di una fotografia, ogni pixel è un neurone che comunica solo con i più vicini, per cui non puoi spostarlo da un'altra parte senza alterare l'immagine. Queste reti, tre tipi di rete, vedremo come funzionano e che leggi hanno. Quindi questa è una rete a strati. Vedremo che le reti a strati supervisionate, come quella appena vista, non è l'unica. Vedete questa immagine? C'è una rete chiamata ConicNet che non funziona col gradiente discendente. E le unità nascoste non sono fatte da un nodo, come potete vedere, ma sono fatte da un insieme di nodi con dei propri pesi, perché approssimano delle quadratiche. Vedremo in dettaglio che cosa significa e quali vantaggi danno. Vedremo delle metareti, cioè degli organismi che mettono insieme più reti che hanno visto lo stesso fenomeno e sintetizzano la conoscenza, dando un loro giudizio che normalmente sale di parecchi punti percentuali in cieco la previsione della migliore delle reti componenti. Vedremo delle reti non supervisionate che sono state un po' dimenticate, ma la cui bellezza matematica e applicativa è indubbia, le self-organizing map.

autoencoder classici di cui attualmente si fa gran parlare, ma anche delle reti non supervisionate che, come vedete, non assomigliano a nessuno degli autoencoder, ma questo è un autoencoder. Si chiama New Recirculation Neural Networks, vedremo in che cosa consiste. È ispirato alla Boltzmann Machine, per chi ha già conoscenze in questo campo. Vedremo delle nuove reti autoassociate chiamate contracting map che non apprendono sulla base del gradiente discendente, ma sul teorema del punto fisso, e vedremo quali vantaggi strategici questo apprendimento determina nell'uso di queste reti. E quindi vedremo come queste reti possono proiettare dei grafi pesati dove i singoli record sono nodi di un albero. Qui li abbiamo colorati a posteriori dopo che una rete di quel tipo aveva classificato ogni record, ogni pattern da qualche parte, mettendolo simile ad altri, non sapendo però il target, chi era un 2, chi era un 6, questi sono handwritten digit. Allora, queste infine sono memorie dinamiche associative, chiamata ACS, è una rete neurale completamente ricorrente che ha un solo strato dove tutti i nodi hanno le stesse proprietà. Lo vedete in formula, spiegheremo il significato di questa formula. Perché queste reti sono importanti? Perché una volta che abbiamo fatto apprendere i dati a una rete non supervisionata, chiamiamola classica, cioè che ha affinato i suoi pesi su quei dati, noi a pesi fissi andiamo a stimolare un nodo qualsiasi o più nodi insieme di questa rete autoassociativa con un algoritmo nuovo che aggiorna le unità. Ovviamente, i nodi rappresenteranno delle variabili del dataset o dei record del dataset. Noi quindi andiamo a stimolare un pattern dicendo se attivo questo pattern, quali altri pattern simili si attivano? Beh, comincia una dialettica comunicativa tra i diversi pattern che vedete in questa immagine. Ognuno è o un pattern o una variabile. Io ho attivato questa ed ecco le altre cominciano a dialogare tra di loro. Alcune si attivano in maniera positiva, altre vengono spinte verso il basso in maniera negativa, vengono inibite e vedete che non tutte si attivano nello stesso momento. E vedete che esistono anche dei rapporti complessi di causazione tra quando alcune variabili si attivano e altre si attivano. Quindi vedremo in dettaglio tutti questi meccanismi che onestamente non sono presenti negli attuali manuali, specialmente anche quelli americani, e vale la pena di approfondire perché probabilmente la ricerca scientifica è su questo settore che andrà ad approfondire. Quindi gli obiettivi di questo corso quali sono? Primo, dare una teoria generale delle reti neurali artificiali di tipo matematico, non di tipo analogico. Le reti neurali sono come crediamo che sia il cervello, ma un fondamento matematico robusto. Secondo obiettivo, specificare cosa sono le reti neurali rispetto agli altri tecniche di machine learning. Terzo, chiarire come le reti neurali artificiali formano organismi. Organismi artificiali, tante reti neurali come agenti che comunicano tra di loro per risolvere un problema. Quarto, le varie tipologie di reti neurali artificiali, farle conoscere in modo che la scelta dell'esperto, dell'utilizzatore, dello studente sia più ampia quando parte di quella che attualmente lo contraddistingue, cioè prendo soltanto questa libreria scritta in Python perché questa c'è. No, esiste una varietà che va considerata sia per le reti supervisionate che per le reti non supervisionate. E quindi approfondire anche in maniera potente, spero, quelli che sono i protocolli di validazione, che sono tanti e diversi, e non soltanto quelli ereditati dalla statistica tradizionale, come il K-cross validation, per esempio. Quindi l'obiettivo di questo corso più generale è darvi una preparazione teorico, matematica e pratica sul mondo delle reti neurali artificiali,
non come un pacchetto da comprare in un supermercato accademico, ma come un insieme di meccanismi che mi permetteranno di sviluppare altri tipi di reti neurali, nuovi tipi di reti neurali, perché le reti neurali è un dominio scientifico generativo, cioè pronto a generare nuove reti neurali, anche se il mercato sembra, per motivi economici, imporci di essere solo utilizzatori di un solo tipo di reti neurali, quelle costruite dalla Big Tech. Vedremo che pensare in questo modo significa rivoluzionare il campo e prendere una strada che in questo momento soltanto pochi scienziati hanno preso e di cui stanno godendo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che troviate interessante questo corso.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti a questa nuova lezione che sarà costituita dalla prima parte di un dittico di lezioni dedicate a Bisanzio, una cultura del libro. Questa prima parte comprenderà i seguenti argomenti: la book culture a Bisanzio, le fasi della vita di un manoscritto, tentativi di analisi statistiche e quantitative sul patrimonio manoscritto greco, superstite, il commercio e la mobilità dei libri nel mondo bizantino. Cominciamo con il primo argomento, la book culture a Bisanzio. È importante fare una premessa. Per quale motivo ho scelto di mantenere una espressione inglese, book culture, anziché tradurla in italiano come cultura libraria, in questo caso specifico? Librario nella lingua italiana indica sostanzialmente tutto ciò che ha a che fare con il libro, ma soprattutto dal punto di vista tecnico o commerciale. Si parla quindi di commercio librario, di materiali librari, tecniche della produzione libraria e così via. L'alternativa nella lingua italiana sarebbe libresco, cultura libresca, che fra l'altro ha l'aggettivo libresco un suo corrispondente anche in inglese, bookish. Tuttavia, nella lingua italiana, libresco ha una connotazione fortemente negativa. Libresco fa riferimento a tutto ciò che non è frutto di una conoscenza o esperienza diretta, ma che parte esclusivamente dai libri, dalla lettura o dallo studio dei libri, e quindi, in ultima analisi, indica qualcosa di stantio, in qualche modo tralatizio o di seconda mano. E purtroppo un certo pregiudizio classicista ha per lungo tempo affibbiato questa etichetta alla produzione letteraria bizantina. Come se si trattasse di una letteratura appunto pedante, sterile, stantia, che non avrebbe fatto altro per 1000 anni che imitare e riprodurre modelli in maniera stanca e del tutto priva di creatività o originalità. È il motivo per cui cultura libresca è una espressione che in italiano non suona benissimo e soprattutto quando parliamo di una cultura libraria a Bisanzio parliamo da una parte sì delle tecniche di produzione libraria, del commercio del libro, dei materiali utilizzati, tutti quegli argomenti che abbiamo studiato, analizzato nel dettaglio nelle lezioni dedicate alla codicologia. Ma cultura libraria a Bisanzio significa anche qualcos'altro. Si fa riferimento anche al fatto che il libro, in quanto oggetto, ma anche in quanto metafora, è onnipresente nella cultura bizantina. È un elemento fondamentale della cultura, che assume in certi contesti quasi un valore, archetipico. Bisogna partire innanzitutto da una sostanziale continuità della book culture bizantina con altre culture librarie del Mediterraneo medievale dal punto di vista dei materiali e delle tecniche di produzione. Abbiamo visto in effetti, fatto confronti nelle lezioni dedicate alla codicologia bizantina, abbiamo fatto riferimento anche ad altre culture, ad altri ambienti linguistici anche e ai loro libri. Fondamentalmente vi sono delle fortissime analogie
tra il modo in cui si producevano i libri a Bisanzio e il modo in cui questi si producevano in altre culture del Mediterraneo medievale, da quella siriaca, quella etiopica, georgiana, armena, anche il mondo arabo o slavo. Tant'è vero che per il Medioevo si è parlato di intercultural transmission in the medieval Mediterranean. Si tratta questo del titolo di un libro edito da David Kim e Stephanie Hathaway, pubblicato nel 2012, un libro molto interessante e propongo nella successiva slide un estratto della quarta di copertina o del summary del libro stesso, in cui leggiamo: dalle prospettive della trasmissione testuale della memoria culturale, religione e tradizioni artistiche e culturali, quest'opera esplora la questione centrale di come le idee viaggiassero nel mondo medievale, mettendo in discussione la nozione convenzionale, tradizionale di comunità insulari nel Medioevo. Questo volume rivela uno scambio culturale ricco e esteso, estensivo, e dimostra che la trasmissione di idee e la cultura attraverso appunto i vari confini, cominciò molto prima dell'epoca delle crociate. In effetti, si è ormai molto consapevoli che le varie comunità linguistiche, culturali del Medioevo non fossero appunto comunità insulari del tutto non comunicanti l'una con l'altra, ma che vi fosse un continuo scambio, e questo scambio è soprattutto evidente nell'ambito librario, delle tecniche di produzione, dei modelli anche estetici che riscontriamo nei libri. E ciò, soprattutto diciamo, il dialogo tra mondo latino e mondo greco, cominciò molto prima dell'epoca delle crociate. Per questo motivo, dal punto di vista della produzione libraria, si è parlato di una Universal Grammar of the Codex, cioè una grammatica universale del codice che travalica i confini geografici, i confini etnici, culturali e linguistici, secondo la definizione di Marilena Maniaci. Questo è dovuto al fatto che esisteva un substrato comune, ovvero la cultura libraria tardo-romana e proto-bizantina, dalla quale poi in qualche modo sono scaturite le altre culture del libro nelle varie regioni e nelle varie culture e comunità. I confini della cultura libraria bizantina sono, anche per questo motivo, difficili da delimitare. Sono difficili da delimitare non soltanto in senso geografico, come vedremo, ma anche in senso temporale. Le popolazioni grecofone spesso operavano in contesti multilinguistici, anche al di là del diretto controllo politico dello Stato bizantino. Un esempio sono le comunità italo-greche nell'Italia meridionale o quelle melchite in regioni islamizzate. Innanzitutto, una cosa da tenere presente è che l'impero bizantino fu davvero un impero multietnico, multiculturale, multilinguistico. Ma al tempo stesso delle comunità grecofone, quindi che parlavano greco, che leggevano il greco, che avevano ereditato la cultura greca bizantina, si trovavano in territori che da un certo punto in poi non erano più sottoposti al controllo politico. Le comunità italo-greche dell'Italia meridionale, si sa, dall'undicesimo secolo in poi, furono svincolate dal controllo politico bizantino. Al 1071, data la famosa caduta della città di Bari, ultimo avamposto bizantino nell'Italia meridionale,
nelle mani dei Normanni di Roberto il Guiscardo. Dopo secoli di dipendenza politica da Bisanzio, ecco, con questa caduta di Bari nel 1071 viene meno il controllo politico da parte dello Stato bizantino. Tuttavia, ciò non significa che con questo limite cronologico la cultura bizantina non continuò ad essere presente nell'Italia meridionale. Anzi, si continuò a produrre libri alla maniera bizantina, a studiare gli autori greci, antichi e bizantini, a copiare manoscritti e anche a celebrare il rito bizantino nei monasteri, appunto, greci. Un'ulteriore riflessione su quest'ultima slide riguarda le comunità melchite. Forse non tutti sanno di cosa si tratta. Quando parliamo di melchiti, parliamo dei cristiani presenti nelle regioni dell'Egitto, della Siria, quelle regioni che durante il VII secolo furono perse dall'impero bizantino e furono conquistate dagli arabi musulmani, quindi islamizzate. Con la definizione di Melchita si fa riferimento in particolare ai membri di quelle comunità cristiane nei territori di Siria ed Egitto che avevano aderito al cosiddetto dogma di Calcedonia, un dogma cristologico che era stato sancito dal Concilio di Calcedonia nel 451 e che condannava l'eresia monofisita, ovvero quell'eresia, il monofisismo, che sosteneva che la natura di Cristo fosse una. Infatti il termine monofisismo o monofisita deriva dalle parole greche monos, solo, unico, e physis, natura, in quanto i monofisiti sostenevano che Cristo avesse esclusivamente soltanto natura divina, annullando quindi la sua natura umana. Questa dottrina fu condannata nel 451 al Concilio di Calcedonia. Tuttavia, i cristiani che vivevano, alcune comunità che vivevano in Siria e in Egitto, ossia quelle regioni in cui il monofisismo era nato ed era attecchito, continuarono ad aderire alla dottrina ortodossa stabilita dal Concilio e proprio per questo motivo i Melchiti sono chiamati tali dalla parola araba Malik, che significa proprio imperatore, in quanto aderivano alla ortodossia imperiale bizantina. Ecco un esempio di manoscritto conservato sull'isola di Patmos nel monastero di San Giovanni Teologo, il numero 48, databile al IX o X secolo, che presenta l'inizio proprio del secondo libro della traduzione greca dei dialoghi di Papa Gregorio Magno, quella traduzione che abbiamo visto nella lezione precedente, fu effettuata intorno alla metà dell'VIII secolo da Papa Zaccaria, che tra l'altro aveva origine greca. Qui è presentato in questo foglio una parte del Pinax dei contenuti. Il Pinax è un vero e proprio indice che in alcuni manoscritti veniva preposto al libro, quindi con i vari contenuti, o preposto all'opera. Ad esempio, qui abbiamo appunto il Pinax dei vari capitoli numerati e con il rispettivo titolo del secondo libro di questi dialoghi. Proprio il contenuto di questo manoscritto, fra gli altri elementi, ha fatto pensare che si trattasse di un manoscritto originato, prodotto in Italia meridionale, perché i dialoghi di Papa Gregorio nella traduzione greca sembra fossero fra le letture più comuni dei greci dell'Italia meridionale. Infatti, si tratta di testi riflesso proprio degli interessi di lettura delle comunità italo-greche.
La cultura libraria bizantina non trova una fine temporale né nel 1453, caduta di Costantinopoli, né nel 1454-55, anni della pubblicazione della Bibbia di Johannes Gutenberg, ma sopravvive anche in epoca moderna. Quindi abbiamo detto che diciamo, la cultura libraria bizantina non ha confini geografici, ma non ha confini nemmeno cronologici. Non segna una fine definitiva né la caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi ottomani nel 1453, che sancisce in qualche modo la fine dell'impero bizantino, né un importante evento culturale quale la pubblicazione della Bibbia a Magonza di Johannes Gutenberg, che rappresenta il primo libro stampato con i caratteri mobili e che chiaramente rappresenta un importante elemento perché dà avvio proprio all'epoca della stampa, no? La cultura libraria bizantina, la cultura manoscritta bizantina continuò ad esistere per tutta l'epoca moderna, chiaramente con le dovute differenziazioni in base al tempo e al luogo. I manoscritti sono oggetti sociali complessi, frutto dell'intersezione di vari elementi tecnici, estetici, culturali, linguistici, economici, ideologici. A differenza dei loro omologhi a stampa, essi sono caratterizzati da due elementi: unicità e vitalità. Chiariamo questi due concetti. Cosa si intende per unicità? È chiaro che il manoscritto per definizione è unico. Possiamo avere due o più manoscritti simili fra loro, nella apparenza, nella foggia esteriore, nelle tecniche di produzione, allestimento, nei contenuti, e così via, ma non vi saranno mai due manoscritti identici l'uno all'altro. Ogni manoscritto è un pezzo unico, a differenza di quello del fenomeno che viene invece introdotto dalla editoria a stampa. Una caratteristica della stampa è proprio quella di poter produrre più esemplari di una medesima edizione perfettamente identici l'uno all'altro. Quando parliamo di vitalità, invece, parliamo del fatto che un manoscritto ha una lunga storia, che non si esaurisce con, la confezione finale del manoscritto. Il manoscritto viene letto, viene annotato, viene integrato, viene modificato, vi si aggiungono testi, vengono sottratti testi e così via. Quindi ha una sorta di Fortleben, di vita posteriore e della quale parleremo a breve. I manoscritti andranno quindi studiati sincronicamente e diacronicamente. Sincronicamente, quindi in relazione al contesto contemporaneo nel quale viene prodotto il manoscritto, quali sono le sue funzioni primarie, il pubblico di partenza, e le relazioni che il manoscritto intesse appunto con il contesto circostante, nel momento in cui esso viene ultimato. Diacronicamente vuol dire appunto che potremo studiare le variazioni, le modificazioni che questi aspetti, che queste funzioni subiscono nel corso del tempo, nel corso anche di secoli. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende per book culture? È possibile individuare i confini geografici e cronologici della cultura libraria bizantina? Cosa si intende per unicità e vitalità come caratteri distintivi dei manoscritti? In quali prospettive temporali possono essere studiati i manoscritti? Veniamo dunque al secondo argomento, le fasi della vita di un manoscritto. Abbiamo visto che il manoscritto ha evidentemente una vita anche al di là, diciamo, della sua confezione materiale, fisica. E quindi potremo classificare questa vita, l'esistenza di un manoscritto in delle fasi, chiaramente in maniera convenzionale.
Queste fasi sono chiaramente legate al fatto che il manoscritto è il risultato della sinergia di tre elementi costitutivi e interdipendenti: la superficie scrittoria, il materiale, la scrittura e/o le immagini, il testo, ovvero i contenuti. Le possibili tre fasi temporali di un manoscritto sono quindi la preistoria, la protostoria e la storia posteriore. Vediamo cosa si intende con preistoria. Essa comprende i processi di preparazione della superficie scrittoria a partire dalle materie prime. Coincide con l'archeologia del libro, ovvero si tratta di una fase che va ad analizzare, a prendere in considerazione le caratteristiche fisiche, chimiche e strutturali del manoscritto nel momento della sua realizzazione, della sua produzione e confezione. Sono tutti argomenti che noi abbiamo studiato nel dettaglio nel corso delle lezioni dedicate alla codicologia. E documenta, fra l'altro, questa preistoria, una parte della cultura libraria altrimenti ignota, gli artigiani specializzati. Si sa che alla ribalta della storia difficilmente arrivano i tecnici, gli artigiani, queste figure umili che non vengono rappresentate nelle fonti storiche, letterarie, tradizionali del passato. Quindi studiare la preistoria del manoscritto ci permette di comprendere e sapere qualcosa di più proprio di queste, di questi ceti, di queste fasce della società. La protostoria consiste nella trascrizione del testo e confezione finale del libro. Comprende l'analisi combinata di

fattori materiali, struttura del codice e suoi componenti, elementi paleografici, tipi di scrittura, possibili cambi di mano rispetto alla struttura. Sappiamo che ad un manoscritto possono partecipare, possono contribuire alla sua copia diverse mani, diversi copisti, e a volte c'è anche una relazione tra quella che è la struttura, l'articolazione fisica del manoscritto, ad esempio il passaggio da un fascicolo all'altro, e il cambio di mano. Organizzazione del testo, ad esempio l'estensione delle opere o di sezioni di esse rispetto alle porzioni del codice o ai cambi di mano. La storia posteriore è la storia successiva del codice, dei suoi usi, e include le trasformazioni fino al presente. Comprende i segni lasciati sul codice dal passare del tempo. Tali segni possono essere naturali e biologici, ad esempio i danni dovuti al fuoco, all'umidità, ai parassiti, interventi umani, aggiunte, mutilazioni, reimpieghi a fini diversi, nuove scritture, note di possesso, note avventizie, commenti eruditi, note private o su eventi storici, scarabocchi e probationes calami. Le probationes calami sono, con una locuzione latina, le prove di penna, ovvero i copisti talvolta nel saggiare, nel testare il proprio strumento scrittorio, in genere sui fogli di guardia, altre volte nei margini, scrivevano caratteri, parole, versi, preghiere, che molto spesso lasciavano anche incomplete, proprio per esercitarsi con il calamo o provare appunto la funzionalità dello strumento. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i tre elementi costitutivi e interdipendenti di un manoscritto? In quali fasi è possibile distinguere la vita di un manoscritto e cosa si intende con esse? Quali sono i possibili segni di una storia posteriore riconoscibili su un manoscritto? Veniamo ora ai tentativi di analisi statistiche e quantitative sul patrimonio manoscritto greco. Chiaramente i manoscritti greci oggi superstiti sono una minima parte rispetto a quelli prodotti nel corso del Medioevo, e quindi vediamo quali analisi si possono applicare a questi manoscritti per cercare di ricostruire nella maniera il più corretta e attendibile possibile la storia culturale e della produzione libraria antica e medievale, utilizzando proprio le statistiche e l'analisi quantitativa. Un presupposto di partenza è che chiaramente una cospicua parte della originaria produzione di manoscritti è andata perduta. Tale perdita ha interessato in modi diversi periodi, aree geografiche e tipologie di libri e testi. Abbiamo delle possibilità, ma anche dei limiti di questa analisi quantitativa e delle valutazioni statistiche. Sono rappresentati dal quadro cronologico e dal quadro geografico, e chiaramente anche dalle tipologie librarie e dai loro contenuti. Nel momento in cui noi andiamo ad applicare questi parametri valutativi al patrimonio manoscritto greco, vediamo che possiamo fare svolgere delle riflessioni dal punto di vista cronologico, in base alla datazione o databilità dei manoscritti, in base al quadro geografico e luogo di origine e di produzione, e anche sulla base dei contenuti che questi manoscritti ci tramandano. Il quadro cronologico. Il rapporto fra libri prodotti e libri superstiti è più sfavorevole per l'età proto e medio bizantina se confrontato con quello dell'età paleologa. Con età proto-bizantina parliamo convenzionalmente di un'età che va dal IV all'VIII secolo. Con età medio-bizantina, una età che va dall'VIII IX fino al XII secolo, mentre l'età paleologa è l'ultima, è l'età più tarda della periodizzazione convenzionale per la storia bizantina, chiamata così dalla dinastia imperiale al potere i paleologi, e parte proprio dalla metà

del XIII secolo. Il quadro geografico. Il rapporto fra libri prodotti e libri superstiti è poco favorevole in tutte le regioni dell'impero bizantino, ad eccezione dell'Egitto, in epoca proto-bizantina, di Costantinopoli e del sud Italia, in epoca medio-bizantina. Vediamo ora il terzo elemento, le tipologie librarie e i loro contenuti. Alcune tipologie di libri e testi sono andati quasi del tutto perdute. Tra questi, i testi effimeri prodotti nei contesti scolastici. Si tratta di tutta una serie di testi scritti che venivano preparati dal docente, dal maestro, per le lezioni, o scritti dai discenti, dagli allievi, per le loro esercitazioni. È un materiale importante che ci dice molto della cultura, della formazione scolastica a Bisanzio, ma purtroppo è andato irrimediabilmente perduto, proprio perché non pensato per essere conservato e per durare nel tempo. Un esempio è una testimonianza ricavata dal commento alla Retorica di Aristotele di Stefano Scilitz, un professore presso l'orfanotrofio imperiale di Costantinopoli nel XII secolo. L'orfanotrofio è un'istituzione filantropica bizantina, e qui questo docente, in questo passaggio, invita proprio gli studenti a consultare, a leggere questo Xylocartion Condacion, ovvero questo libro in carta o in papiro dedicato alla metodologia, al metodo filosofico. Quali sono ulteriori limiti dell'analisi quantitativa? Le descrizioni catalografiche insoddisfacenti, il fatto che purtroppo non tutte le collezioni librarie di manoscritti greci nel mondo sono state descritte in maniera analitica e secondo dei criteri e degli standard descrittivi moderni. La mancanza di stime affidabili del numero totale di manoscritti greci superstiti, inclusi quelli post-bizantini. Queste stime infatti oscillano dalle 30.000 alle 70.000 unità. Soltanto circa il 4% di biblioteche nel mondo possiede più di 400 manoscritti greci, mentre più del 30% possiede soltanto un codice greco. Questo fa anche comprendere quindi la difficoltà talvolta nel poter accedere e nel poter trovare manoscritti greci che sono distribuiti in maniera piuttosto asistematica e dispersi in numerosissime biblioteche nel mondo. Le collezioni più ricche oscillano tra circa i 3.600 a oltre i 5.500 manoscritti. Le più importanti e le più ricche al mondo sono la Biblioteca Nazionale di Atene, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi e poi tutti i manoscritti conservati nei monasteri del Monte Athos. Qui abbiamo delle tabelle che danno delle informazioni in termini percentuali circa la distribuzione tra i vari secoli dei manoscritti superstiti. Qui abbiamo i manoscritti in tutti i formati e materiali, dal IV all'VIII secolo. Qui si tratta invece di codici greci dal IV all'VIII secolo. E qui invece una distribuzione dei codici greci superstiti in termini percentuali dal IX al XII secolo. Che cosa possiamo ricavare da questi dati? Che la produzione e circolazione libraria è intensa e costante nei primi 3 secoli della storia bizantina. Che vi sono scarse possibilità di sopravvivenza dei libri bizantini più antichi, soprattutto nella forma integra e originale, e quindi non in forma di frammenti, che tra il VII e l'VIII secolo vi furono grandi cambiamenti nell'estensione del dominio o della sfera di influenza bizantina, il che comportò una crisi della produzione libraria. Questo potrebbe essere un motivo per cui dai secoli VII e VIII ci sono giunti manoscritti greci in numero sensibilmente, significativamente inferiore rispetto ad altri secoli. Tra la fine dell'VIII e il IX secolo
Abbiamo visto, no? Si verifica il passaggio dalla scrittura maiuscola alla minuscola, il metacaracterismos di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, e quindi ciò ha comportato la traslitterazione dei testi, e nel momento in cui i testi furono traslitterati si inevitabilmente determinò anche una forma di selezione rispetto ai libri, al patrimonio librario esistente. Altre considerazioni: si verifica una ripresa della produzione libraria dal IX secolo fino ad un apparente culmine nell'XI secolo, un aumento delle probabilità di sopravvivenza dei manoscritti prodotti dal XIV secolo in poi, dovuto a vari fattori: continuità di alcune collezioni librarie, azioni intenzionali volte alla preservazione dei manoscritti. Queste informazioni sono contenute in un contributo di Filippo Ronconi e Stratis Papaioannou, con una serie di tabelle allegate, un contributo che poi sarà disponibile tra i materiali di studio del corso. E questa osservazione ultima è particolarmente interessante. È chiaro che il numero di manoscritti greci a noi giunti dal XIV secolo in poi sono maggiori, in numero maggiore, per una serie di motivazioni. Quando parliamo di azioni intenzionali volte alla preservazione dei manoscritti, parliamo proprio di quelle attività anche di singoli personaggi, si pensi al Bessarione, che cercarono manoscritti greci e vollero in ogni modo preservarli, custodirli e conservarli. Tant'è vero che Bessarione donò poi il suo patrimonio manoscritto greco alla Repubblica di Venezia, e questo patrimonio greco rappresenta il nucleo iniziale della collezione di manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Qui abbiamo un esempio di analisi per contenuti e posizione sociale dei copisti di libri prodotti tra il IX e il XII secolo. Come si può vedere, soltanto il 9% dei libri prodotti tra il IX e il XII secolo, di quelli chiaramente a noi pervenuti, è di contenuto secolare, mentre circa il 91% ha un contenuto che si può definire religioso. Inoltre, andando a guardare le segnature dei manoscritti, le mani dei copisti, eccetera, si può dire che il 53% dei copisti di questi manoscritti erano monaci, il 22% ecclesiastici, solo il 6% laici e un 18% resta non identificato. La maggior parte dei manoscritti greci superstiti proviene chiaramente da monasteri, specialmente al di fuori di Costantinopoli. Nella capitale, i manoscritti che appartenevano a collezioni private e istituzioni secolari sono andati per lo più perduti, a meno che non fossero stati lasciati in eredità a monasteri. I monasteri, quindi, come vedete, rappresentano un luogo fondamentale per la conservazione, per la sopravvivenza dei manoscritti greci, perché hanno garantito quella continuità che altre istituzioni o collezioni private purtroppo non hanno avuto. La produzione libraria di consumo, non pensata per essere durevole, i testi scolastici di formazione di base o intrattenimento, è andata perduta. Questi testi per lo più presentavano una modesta fattura e un uso intensivo, e questi due parametri insieme ne hanno determinato chiaramente il carattere effimero e quindi hanno causato la loro precoce scomparsa. Di questi libri ci restano paradossalmente più esempi antichi che medievali, grazie ai rinvenimenti papiracei che non sono stati soggetti al filtro della trasmissione nelle biblioteche. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Quanto ci è giunto del patrimonio manoscritto greco prodotto nel Medioevo? Cosa emerge dall'analisi dei manoscritti superstiti dal punto di vista del quadro cronologico e geografico?
Cosa si può dire delle tipologie librarie e dei contenuti dei manoscritti sopravvissuti? Cosa si intende per teschi effimeri? Quali sono i limiti dell'analisi quantitativa del patrimonio manoscritto greco superstite? Quali conclusioni si potrebbero ricavare dall'esame delle tabelle mostrate e con quale grado di sicurezza? Quali sono le principali ragioni della perdita dei libri prodotti nella fase più antica, fino all'VIII secolo? Quali fattori hanno determinato una più alta probabilità di sopravvivenza per i manoscritti prodotti dal XIV secolo in avanti? Da dove proviene la gran parte dei manoscritti superstiti risalenti al periodo dal IX al XII secolo? Cosa sappiamo dire sui contenuti e sui copisti di questi ultimi? Per quale motivo ci sono pervenuti più testi di consumo, libri scolastici, dall'epoca antica piuttosto che da quella medievale? Veniamo dunque al successivo argomento, il commercio e la mobilità dei libri nel mondo bizantino. È un aspetto molto interessante, soprattutto perché, a differenza di quanto si possa pensare, i libri viaggiavano moltissimo nel Medioevo e per le ragioni più disparate. Nel mondo romano, in età imperiale in particolare, il commercio librario era basato su un complesso sistema di produzione e distribuzione mediante botteghe e anche figure specializzate. Nel mondo bizantino, di norma la produzione di un libro avveniva per ordine di un cliente, committente, patrono, di alto rango generalmente, che a volte forniva al copista il modello e il materiale scrittorio. Chiaramente parliamo di personaggi che avevano grandi disponibilità, economiche. Il costo medio di manoscritto di buona qualità era infatti alto. In epoca medio-bizantina, in condizioni normali, un nuovo codice di pergamena di circa 200-300 fogli sarebbe costato circa 20-25 numismata. Ora, per fare il numisma e i numismata sono delle monete d'oro in uso nell'impero bizantino, per dare l'idea, con 3 numismata era possibile acquistare un bue e con 20 numismata un cavallo un buon cavallo. I costi aumentano sulla base di fattori interni ed esterni. Tra i fattori interni, ricordiamo, la lunghezza e il tipo di testo, le dimensioni del libro, le decorazioni e le miniature, la qualità degli inchiostri, la presenza di notazioni musicali, la presenza di legature preziose. Invece, fra i fattori esterni, ricordiamo ad esempio le condizioni socio-economiche del momento. Questo passaggio è tratto dalla vita di San Nilo da Rossano, il fondatore dell'abbazia di Grottaferrata. San Nilo morì nel 1004, era un monaco italo-meridionale di origine calabra, veniva da Rossano, ed era anche un copista. Nella vita redatta all'inizio dell'XI secolo da un monaco di origine calabra, che ne racconta la vita, le gesta, si ricorda questo episodio in particolare, nel quale si dice che Nilo avrebbe copiato 3 salteri nel giro di pochissimo tempo, ciascuno di essi in 4 giorni per, diciamo, liberarsi di un debito contratto e avrebbe venduto questi salteri per 3 numismata. 3 numismata è davvero un prezzo irrisorio e ciò era dovuto al fatto che purtroppo le condizioni socio-economiche della Calabria nel X secolo erano particolarmente difficili a causa delle continue incursioni arabe dei saraceni lungo le coste e anche nell'entroterra calabro, che chiaramente generavano un clima di incertezza e di precarietà. Un altro aspetto importante, come dicevo all'inizio, è la grande mobilità dei manoscritti greci. Chiaramente bisogna fare una distinzione fondamentale tra il luogo di origine in cui è stato prodotto il manoscritto
e il luogo di conservazione, perché non sempre coincidono, anzi

generalmente non coincidono mai. Tra i fattori di mobilità ricordiamo le donazioni, le compravendite, le missioni di approvvigionamento dei libri e i furti. I furti sono un aspetto interessante della mobilità libraria nel Medioevo. Siamo informati dei furti che erano veramente frequenti, non soltanto dal resoconto di singoli personaggi nei loro epistolari, opere, eccetera, ma anche dalle annotazioni che molto spesso sono presenti nei manoscritti stessi. Ad esempio, molto spesso ai furti seguivano delle maledizioni. Un esempio che ho scelto è tratto dal manoscritto dell'Athos del monastero Tuprotatu, dell'XI secolo, un manoscritto di valore, di pregio, che contiene delle omelie di Giovanni Crisostomo. E sul foglio recto, terzo recto, tre recto del manoscritto, leggiamo: questo libro appartiene alla veneranda e santa antica Lavra di Caries. Dopo che anni or sono esso fu sottratto a questo monastero col pretesto di un prestito e fu portato a Tessalonica, l'attuale Salonicco, nonostante numerosi tentativi, non mi riusciva di ottenerlo indietro. Dopo averlo recuperato a fatica, con la collaborazione del Santissimo Metropolita, il signor Ignazio, io e lo stesso Metropolita ordiniamo che il libro non sia più dato in prestito, ma che chiunque avesse in animo o in forma di prestito o a qualunque altro titolo di sottrarlo al monastero di Caries, attiri su di sé le maledizioni di tutti i santi e della Santissima Vergine e sarà collocato insieme a Giuda, poiché dopo grandi tribolazioni esso è stato restituito salvo al monastero. Inoltre abbiamo esempi di migrazioni di libri su larga scala. È il caso delle missioni di approvvigionamento. Tra queste ricordiamo: nel IX secolo sappiamo che furono organizzate delle vere e proprie missioni di reperimento di libri greci e siriaci da parte dei califfi arabi proprio per poterli tradurre in arabo. Nel XIII secolo, invece, sappiamo che proprio nel momento in cui i latini invasero Costantinopoli, dando vita al regno latino di Costantinopoli nella Quarta Crociata nel 1204, l'imperatore Costantino Lascaris, prima di scappare appunto a Nicea, dove fu spostata la corte imperiale per circa 60 anni, prima di ritornare a Costantinopoli, egli cercò di recuperare quanti più libri possibile per portare questi manoscritti greci con sé con la corte a Nicea. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Ci sono differenze tra il sistema di produzione e circolazione libraria del mondo antico e quello del mondo bizantino? Quali sono i fattori di aumento dei costi di un libro nel Medioevo? Il luogo di origine coincide con il luogo di conservazione del manoscritto? Qual è il grado di mobilità dei libri nel mondo bizantino e quali erano i fattori che la determinavano? Come sappiamo che i furti di manoscritti erano particolarmente frequenti? Ci sono stati fenomeni di migrazione di manoscritti su larga scala? Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per book culture? È possibile individuare i confini geografici e cronologici della cultura libraria bizantina? Cosa si intende per unicità e vitalità come caratteri distintivi dei manoscritti? In quali prospettive temporali possono essere studiati i manoscritti? Quali sono i tre elementi costitutivi e interdipendenti di un manoscritto? In quali fasi è possibile distinguere la vita di un manoscritto e cosa si intende con esse? Quali sono i possibili segni di una storia posteriore riconoscibili su un manoscritto? Quanto ci è giunto del patrimonio manoscritto greco prodotto nel Medioevo? Cosa emerge dall'analisi dei manoscritti superstiti dal punto di vista del quadro cronologico e geografico?
Cosa si può dire delle tipologie librarie e dei contenuti dei manoscritti sopravvissuti? Cosa si intende per testi effimeri? Quali sono i limiti dell'analisi quantitativa del patrimonio manoscritto?

XII secolo. Cosa sappiamo dire sui contenuti e sui copisti di questi ultimi? Per quale motivo ci sono pervenuti più testi di consumo, ad esempio libri scolastici, dall'epoca antica che non da quella medievale? Ci sono differenze tra il sistema di produzione e circolazione libraria del mondo antico e quello del mondo bizantino? Quali sono i fattori di aumento dei costi di un libro nel Medioevo? Il luogo di origine coincide con il luogo di conservazione del manoscritto? Qual è il grado di mobilità dei libri nel mondo bizantino e quali erano i fattori che la determinavano? Come sappiamo che i furti di manoscritti erano particolarmente frequenti? Ci sono stati fenomeni di migrazione di manoscritti su larga scala? Con questo, concludiamo la, lezione. Io vi ricordo che potrete trovare, come di consueto, ulteriori informazioni e supporti per il vostro studio sulla pagina web di questo insegnamento o disponibile sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme.

0: Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al curriculum. Gli argomenti che affronteremo sono la natura e le caratteristiche del curriculum, i tipi di curriculum, i contenuti e la forma del curriculum. Partiamo dal definire la natura e dall'individuare le caratteristiche del curriculum. Intuitivamente tutti conosciamo un curriculum vitae. Eppure esistono innumerevoli declinazioni e ci sono state diverse influenze nell'arco degli anni, da parte anche, immaginiamo, dei social network, per esempio LinkedIn, che ne hanno modificato la forma, il contenuto e in parte anche la natura. Dunque, vale la pena sottolineare che cos'è il curriculum vitae. È un prospetto degli studi, delle esperienze lavorative e delle competenze di una persona. È una definizione piuttosto sensata e intuitiva, appunto, eppure implicitamente ci porta a riflettere su una delle caratteristiche del curriculum, e cioè il suo essere schematico. Accanto a questa caratteristica ne abbiamo un'altra. È un'autobiografia che richiede un attento esame del proprio io, delle proprie inclinazioni, capacità e realizzazioni. È chiaro dunque che noi raccontiamo noi stessi ciò che abbiamo fatto, ciò che vorremmo fare all'interno di un curriculum vitae. E dunque c'è una dimensione narrativa, ed ecco la seconda caratteristica, che sottende il curriculum. Se consideriamo queste due dimensioni, quindi da un lato una dimensione schematica, frutto del fatto che il curriculum è un prospetto e non può non essere un prospetto, e la dimensione narrativa che deriva dall'autobiografia e dallo sforzo di raccontarci che facciamo all'interno di un curriculum, va da sé che dovremo cercare di bilanciare

queste due dimensioni. E che spesso invece, ahimè, ci troviamo di fronte a curriculum che non possono essere ritenuti efficaci o perché privi di una dimensione schematica e dunque il curriculum risulta sbilanciato verso un'autobiografia narrativa, o perché invece risulta eccessivamente schematico a tal punto da risultare scarno e dunque in questo caso si tende verso la dimensione del prospetto. Come sempre, un buon testo bilancia le dimensioni che lo definiscono, ed è anche questo il caso del curriculum vitae. Vediamo quindi come deve aspirare, quantomeno, a essere il curriculum. Innanzitutto dettagliato, completo e pertinente, cioè coerente con il profilo lavorativo per il quale ci si candida. Se ciascun testo per aspirare ad essere efficace dovrebbe essere sufficientemente dettagliato e completo in termini di esaustività, potremmo dire, nel caso del curriculum è necessario porre l'accento sulla dimensione della pertinenza. Questo vuol dire che per diverse mansioni, per diversi ruoli, per diverse professioni a cui aspiriamo, dovremmo redigere un curriculum nuovo. Può sembrare un lavoro dispendioso, in realtà si tratta di modificare un curriculum di base che ognuno di noi dovrebbe avere sempre pronto nel cassetto o sul desktop, e poi a quel punto, in relazione all'opportunità lavorativa, alla autocandidatura che si vuole avanzare, modificare, spostare, ingrandire o sintetizzare, possiamo dire, alcune parti di questo modello generale e spendibile in più occasioni che abbiamo redatto attentamente. Inoltre, il curriculum deve essere breve e chiaro. In molti casi l'esaminatore dedica poche decine di secondi alla sua lettura. Spesso, nelle occasioni in cui ci si candida rispondendo ad un annuncio, è molto probabile che il numero di candidature, appunto, sia elevato. E per questo motivo il testo, in questo caso il curriculum, dovrebbe riuscire ad attirare l'attenzione dell'esaminatore, il recruiter, come si definisce, in modo piuttosto rapido. Questo vuol dire, ad esempio, ricorrere a grassetti, schematizzare, quindi far sì che il testo risulti ben suddiviso in sezioni, con dei titoli, dei nomi particolarmente chiari ed incisivi, in modo che il lettore possa dedicarsi, possiamo dire, ad una lettura esplorativa e possa individuare le parti più interessanti del nostro curriculum e quindi potenzialmente del nostro profilo. Vediamo ora delle linee guida che possiamo definire preliminari nella costruzione del curriculum. Dobbiamo ripercorrere le nostre vicende di studio e lavoro e poi selezionare dal nostro vissuto ciò che potrebbe essere significativo per un datore di lavoro. È chiara quindi qui la dimensione dell'autobiografia che parte da un'analisi del proprio vissuto. Spesso non si è in grado di tenere la giusta distanza tra ciò che si è fatto, la giusta lucidità tra ciò che si è fatto o tra ciò che si sa fare. E quindi è importante anche esternalizzare, potremmo dire, oltre che esternare ciò che sappiamo fare, riuscire a guardarci dal di fuori. Molto spesso questo ci riesce meglio quando parliamo con qualcuno. E quindi questo tipo di analisi è un'analisi che potrebbe essere utile fare con l'aiuto di una persona di cui ci fidiamo. Inoltre, dobbiamo conciliare dati e risultati con i nostri interessi personali, in modo da far emergere il nostro profilo culturale oltre a quello formativo e professionale. Mi soffermo su questo punto perché sempre più spesso oggi neolaureati, per esempio, vengono da percorsi di studio o magari da prime esperienze di tirocinio in qualche modo simili. E dunque, come possiamo fare a rendere la nostra candidatura più efficace, più incisiva? Una buona
norma, è una buona pratica.

quella di inserire degli elementi che ci contraddistinguono e questi elementi appartengono al nostro vissuto e alle nostre esperienze, molto spesso, almeno in una prima fase della nostra carriera, extrascolastiche, extra-universitarie. E quindi riuscire a comunicare i nostri interessi, le nostre passioni, i nostri hobby, riuscire a inserire le esperienze di volontariato o altri tipi di attività che possono dire qualcosa di rilevante dal punto di vista caratteriale, anche psicologico, perché non dimentichiamo che molti, la stragrande maggioranza, possiamo dire, dei professionisti che si occupano di risorse umane hanno una formazione psicologica, sociologica o hanno magari sostenuto un master che presentava molte di queste discipline. E quindi è chiaro che il curriculum deve riuscire a rispecchiare noi stessi, il nostro carattere, il nostro temperamento, il nostro vissuto, tutte dimensioni intimamente umane. Inoltre, dobbiamo presentarci sotto la luce più favorevole, mettendo in rilievo i nostri punti di forza e sorvolando sugli inevitabili punti di debolezza. È chiaro dunque che nel curriculum ognuno di noi cercherà di mettersi sotto la luce più favorevole, dimostrare i punti di forza del proprio vissuto e delle proprie esperienze. D'altra parte, è anche sano sapere che abbiamo di fronte un professionista, uno specialista delle risorse umane che sarà in grado di leggere tra le righe. E dunque dobbiamo anche essere sereni perché allo stesso tempo le nostre zone d'ombra, i nostri passaggi a vuoto, le nostre esperienze poco felici saranno anche le esperienze, i passaggi e le ombre di altri. Dobbiamo poi essere onesti. Vantare capacità e competenze che non si posseggono è discutibile e spesso anche controproducente. È facile essere tentati di sovrastimare le proprie competenze, le proprie conoscenze. Questo è il caso, ad esempio, delle conoscenze e competenze informatiche, digitali oppure linguistiche. Però è altrettanto facile che poi in sede di colloquio ci sia modo di verificare quanto dichiarato e a quel punto, se si è dichiarato un livello, immaginiamo un livello di competenza linguistica superiore a quello che si possiede, questo è davvero un passo falso che potrebbe compromettere la candidatura. Quindi, è molto importante essere onesti per una questione etica, innanzitutto, ma anche per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli e poi quindi risultare controproducenti. Dobbiamo poi dire, a proposito di queste indicazioni, che l'obiettivo del curriculum vitae non è ottenere un lavoro. Questo è importante chiarirlo e tenerlo a mente. L'obiettivo del curriculum vitae è ottenere un colloquio, quindi avere modo poi di approfondire faccia a faccia il proprio profilo, le proprie conoscenze, le proprie competenze, il proprio percorso. Questo serve anche ad abbassare, possiamo dire, l'ansia da prestazione nella stesura del curriculum stesso. Passiamo ad uno spunto di riflessione. Quali sono le linee guida preliminari ed essenziali per la costruzione di un curriculum efficace? Ora è il momento di analizzare i tipi di curriculum che abbiamo a nostra disposizione. Esistono, come dicevo in apertura della videolezione, diverse soluzioni e ognuna di queste può risultare efficace in determinati contesti e anche per determinati obiettivi, potremmo dire, oltre che per determinate aziende, quindi o enti, quindi per determinati destinatari. I diversi tipi di curriculum prevedono innanzitutto il modello europeo. Abbiamo poi i modelli personalizzabili e possiamo sempre ricorrere a un modello ad hoc. Proviamo ora ad analizzare ciascuno di questi tipi di curriculum, evidenziandone i punti di forza e i punti di debolezza. E anticipando comunque che l'indicazione generale è quella di ricorrere ad un modello ad hoc, cioè costruire il proprio curriculum, assemblarlo in modo che sia il più attinente, adeguato, rispetto, come dicevo poco fa, alle tre variabili, destinatario, contesto e obiettivo.

Partiamo dal modello europeo che vedete. Si tratta di un modello molto strutturato, che presenta delle sezioni da compilare, si può compilare online e poi scaricare, e presenta molti dati da inserire, molti campi appunto da compilare. È un modello che negli anni si è evoluto molto ed è un modello che ha avuto un notevole successo entro certi limiti, ossia il suo obiettivo era uniformare le procedure di candidatura nei paesi europei da parte di cittadini di diversi paesi. E in Italia in particolare è stato adottato e lo è ancora in determinate circostanze di candidatura, ad esempio a ruoli della pubblica amministrazione e quindi in generale ad enti pubblici. Detto questo, questo modello certamente dei punti di forza, ma anche dei punti di debolezza. Iniziamo col dire che presenta una struttura a griglia semplice e chiara, ma rigida e spersonalizzante. Quello che abbiamo notato a colpo d'occhio, cioè una struttura molto ben delineata, una segmentazione del testo, rappresenta, possiamo dire, sia un punto di forza che un punto di debolezza. È chiaro che ci permette di mettere in forma le nostre esperienze, il nostro vissuto, e dunque di evitare di dar vita ad un testo informe e che tenderebbe magari all'autobiografia narrativa, cosa da evitare, come abbiamo detto. D'altra parte, questa struttura così solida risulta anche rigida e spersonalizzante, cioè potrebbe risultare difficile, far emergere il nostro profilo personale e anche culturale, come abbiamo avuto modo di dire, dal momento che dobbiamo rispettare i campi e inserire le informazioni per come ci viene richiesto di inserirle. Consente di evidenziare la continuità lavorativa e le diverse mansioni svolte. Questo è certamente un punto di forza. Nel momento in cui possiamo inserire, per esempio, tutte le informazioni che riguardano una determinata posizione in una determinata azienda per un certo numero di anni, questo permette di organizzare le informazioni in modo denso, ma allo stesso tempo presenta un limite tutto ciò. È utile certamente per chi ha un percorso lineare, senza molte esperienze di lavoro e di studio, ma è poco adatto per chi ha percorsi formativi o professionali articolati e frammentati. Dunque, se ogni campo da compilare con tutte le informazioni del caso ci permette di essere esaustivi e molto dettagliati rispetto a quella posizione lavorativa, allo stesso tempo, se ne abbiamo tante di posizioni lavorative ricoperte, se abbiamo maturato molte esperienze e la necessità di inserire tutti questi dati per ciascuna di queste esperienze rende il curriculum molto frammentato e molto lungo anche. E a tal proposito, dobbiamo fare una breve riflessione rispetto alla lunghezza. C'è chi consiglia, suggerisce di fare in modo che il curriculum stia all'interno di un'unica pagina. Unica pagina magari di Word e di un documento poi trasformato in PDF. Tipicamente il curriculum viene distribuito, possiamo dire, in PDF. D'altra parte, se questo vincolo rende potenzialmente scarno e poco esaustivo ciò che abbiamo fatto, perché magari siamo già in una fase non più iniziale della nostra carriera, del nostro percorso professionale, abbiamo molte esperienze di cui rendere conto, tralasciamo questo vincolo spaziale. Tendiamo ad essere esaustivi e dettagliati, anche a costo di dar vita ad un curriculum più lungo, della fatidica facciata di cui tanto si sente parlare. L'importante è che nel modo di esprimersi, perseguiamo sempre un'alta densità, come abbiamo avuto modo di dire più volte a proposito della buona scrittura. Passiamo poi ai modelli personalizzabili. Come vedete, facendo una rapida ricerca su Google, all'interno del motore Google Immagini, alla ricerca, appunto, alla combinazione

all'indicazione, all'espressione curriculum personalizzabile, vengono restituiti moltissimi risultati in diverse lingue, tra l'altro per lo più l'inglese. È chiaro quindi che abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti online per compilare appunto un nostro curriculum o scaricare un modello da compilare poi sul nostro PC. Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di ricorrere ad un modello personalizzabile, che molto spesso, tra l'altro, risulta anche accattivante dal punto di vista grafico? Innanzitutto, possono essere scaricati in formati editabili o compilati online. Quindi abbiamo la possibilità di operare dal nostro computer oppure procedere alla compilazione dei campi online. Questi servizi, molto spesso sono delle vere e proprie piattaforme, offrono anche espressioni e frasi preimpostate per descrivere esperienze, capacità e competenze. Questo può essere evidentemente un punto di forza perché ci aiuta ad esprimere nel migliore dei modi ciò che abbiamo fatto, ciò che sappiamo fare soprattutto. Io qui ho inserito i loghi di almeno un paio di servizi piuttosto noti, ma ce ne sono davvero tanti. Va detto, e passiamo dunque ai punti di debolezza, che la gratuità è spesso solo apparente. La maggior parte dei modelli proposti è in inglese, i suggerimenti rischiano di portare a un appiattimento espressivo e contenutistico. Voglio dire che può capitare di spendere anche molto tempo nel compilare un curriculum online, cercando di rispettare tutti i parametri e di assemblare le varie parti che lo compongono nel migliore dei modi, e poi scoprire che per scaricare il documento occorre o iscriversi o lasciare addirittura il proprio numero di carta di credito o un metodo di pagamento, e dunque questo è certamente molto spiacevole. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che molti di questi modelli sono pensati per un mercato del lavoro e per una cultura, potremmo dire, diversa dalla nostra. E cioè, nel mondo anglosassone sappiamo bene che la brevità, la sintesi, l'incisività sono caratteristiche sia linguistiche che culturali. Noi operiamo in un ambito diverso e dunque è lecito che ci possano essere dei gusti, delle tendenze, delle convenzioni diverse e in alcuni settori in particolare non possiamo non tenerne conto. Infine, quello che poco fa abbiamo definito come un punto di forza, e cioè il fatto che ci vengano suggerite delle espressioni per descrivere le nostre conoscenze e competenze, le nostre esperienze, può portare ad un appiattimento espressivo e contenutistico, perché come viene suggerito a noi, viene suggerito a molti altri che possono fare ricorso a quel servizio. E dunque, se pensiamo che il curriculum serve per differenziarsi, per distinguersi, ricorrere a questo genere di servizi può invece creare un'indistinzione controproducente. E passiamo poi ad un modello ad hoc. Come vedete, questo che vi propongo presenta una struttura in sezioni naturalmente titolate, che in qualche modo riprende alcune delle sezioni proposte nel curriculum vitae europeo. D'altra parte, però, la quantità e la qualità di informazioni e anche il modo in cui vengono espresse è molto più discorsiva ed è molto più ampia. L'idea quindi, e dunque arriviamo al suggerimento, è quello di prendere il buono di ciascuno dei due tipi di curriculum che abbiamo visto, il modello europeo e i modelli personalizzabili, e di dar vita al proprio curriculum assemblandolo, costruendolo, riuscendo quindi a scegliere anche l'ordine, per esempio, delle sezioni, a scegliere il grado di dettaglio, il grado di discorsività, potremmo dire, dei diversi punti all'interno delle diverse sezioni, eccetera. In questo modo si ha la certezza che il proprio curriculum non risulterà già visto. Quindi saremo originali. È chiaro, non tutti hanno delle competenze grafiche tali da poter
ricorrere a soluzioni particolarmente eleganti e raffinate. Ma come vi ho mostrato nella precedente slide, basta anche essere molto sobri, puliti e ben strutturati per risultare efficaci. In questo modo, tra l'altro, si è liberi di selezionare, organizzare ed esprimere i contenuti come si ritiene più opportuno. Batto ancora su questo punto, perché se è vero che ognuno di noi ha un vissuto, un percorso e delle aspirazioni diverse, è vero anche che dobbiamo fare in modo quindi di creare un curriculum che rispecchi noi stessi e rispecchi il nostro percorso e la direzione verso cui vogliamo tendere. E dar vita quindi anche in modo un po' dispendioso in una prima fase, dovendolo costruire pressoché da zero, ad un testo, perché di questo si tratta, personalizzato sulle nostre esigenze e i nostri gusti, oltre che, e questo è da sottolineare, sulle esigenze, possiamo dire anche i gusti, le priorità del nostro destinatario, e quindi l'azienda, l'ente per la quale ci stiamo candidando, è fondamentale ai fini dell'efficacia del testo. A questo punto possiamo anche scegliere di elencare le diverse attività in due modi. Seguendo un principio cronologico, meglio se inverso, ossia cominciando da quella più recente e andando a ritroso, oppure seguendo un principio tematico, cioè raggruppando insieme le attività omogenee tra loro e solo dopo ordinandole in base al periodo in cui sono state svolte. A proposito del curriculum vitae europeo, abbiamo detto che il fatto di avere esperienze numerose e frammentate, o magari di aver svolto dei lavori in parallelo nell'arco dello stesso anno e solo per pochi mesi, rappresenta un punto di debolezza. E allora, nel momento in cui siamo liberi di redigere il curriculum, di costruirlo, ricorrendo ad un modello ad hoc, appunto, possiamo decidere di suddividere il nostro curriculum in più sezioni. In una sezione tematica, per esempio, potremmo inserire le esperienze in didattica dell'italiano a stranieri. Ma se poi abbiamo anche svolto delle esperienze in didattica della scrittura a studenti universitari, queste esperienze, magari svolte anche in parallelo nell'arco dello stesso anno scolastico o accademico, le inseriremo in una sezione a parte, tenendole distinte e organizzando all'interno di ciascuna sezione le esperienze sempre dalla più recente alla meno recente. Questa soluzione permette di creare coerenza, linearità e ci consente anche, nel caso avessimo diverse offerte di lavoro e diverse possibilità di candidatura, per esempio di modificare la priorità delle informazioni. Se mi sto candidando per un ruolo di insegnante a stranieri, insegnante di italiano a stranieri, allora metterò la sezione tematica con queste esperienze in primo piano. Se invece mi sto candidando per un bando pubblico presso un'università per tenere un laboratorio di scrittura a studenti universitari in madrelingua, a quel punto metterò quella sezione tematica in cima al mio curriculum. Passiamo adesso ad uno spunto di riflessione. Quali sono i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli di curriculum a disposizione? E passiamo ai contenuti e alla forma del curriculum. Abbiamo più volte utilizzato la parola costruzione, quindi non abbiamo solo parlato di stesura o di redazione del curriculum, ma abbiamo già sottinteso che la soluzione migliore è quella di assemblare un curriculum basandosi su delle sezioni, su delle categorie, su dei paragrafi, possiamo dire, che possiamo trarre dal curriculum europeo o dai modelli personalizzabili per dar vita ad un nostro curriculum unico, pressoché unico. E allora adesso cerchiamo di capire quali sono questi blocchi, questi mattoncini con cui poter costruire il nostro curriculum. Partiamo dalle informazioni personali, in particolare nome, cognome, domicilio o residenza, data di nascita e riferimenti per essere ricontattati, come l'email e il telefono. È fondamentale che ci siano queste informazioni appunto per essere individuabili dal recruiter, dal selezionatore e per essere anche facilmente ricontattati.
È anche molto importante indicare la data di nascita perché esistono delle agevolazioni in termini di assunzioni per giovani.

entro una certa età. Informazioni personali, tra l'altro, che vedete in giallo, può essere proprio il titolo di questa sezione. Vanno poi indicate le esperienze professionali, specificando il periodo di svolgimento, le principali mansioni e responsabilità, i recapiti dell'azienda. Anche in questo caso, esperienze professionali può essere il titolo della sezione. Ma attenzione, potrebbero esserci esperienze professionali maturate in diversi ambiti e a quel punto, come dicevo poco fa, possiamo essere più specifici e prevedere esperienze professionali in un certo ambito e poi una sezione a sé stante con esperienze professionali in un ulteriore ambito. In ogni caso è opportuno dare priorità alle esperienze professionali, quindi può essere la seconda sezione da presentare nel proprio curriculum. Perché? Perché è importante mettere in evidenza non solo ciò che è stato fatto, ma ciò che si sa fare. Il selezionatore cercherà di leggere tra le righe e di capire quanta competenza su un determinato argomento o tema o attività il candidato o la candidata ha. È chiaro che dovrebbe esserci attinenza tra ciò che si è svolto in passato e ciò che si andrà a svolgere, ma molto spesso non è così. E dunque ciò che il selezionatore cerca di individuare è la capacità, e sono le competenze trasversali, determinate capacità anche umane, personali, caratteriali, psicologiche, che possono poi permettere al candidato o alla candidata di adattarsi e di dare il proprio contributo anche in un contesto parzialmente diverso da quello in cui ha operato fino a quel momento. Le esperienze professionali dunque vanno descritte e vanno descritte inserendo una serie di informazioni che possiamo ancora una volta trarre dal curriculum europeo. Come lo facciamo sta a noi, possiamo essere anche più discorsivi, leggermente più prolissi potremmo dire, ma senza esagerare, mantenendo comunque una modalità schematica in forma di elenco puntato. Passiamo poi all'istruzione e formazione, focalizzandosi sugli studi e sui corsi coerenti con la professione che si desidera svolgere. Questa sezione può apparire unica. Oppure, nel caso si avessero già diversi titoli o diverse certificazioni, si può pensare di separarle. Quindi nell'istruzione, la nostra qualifica scolastica, il nostro percorso di studi e i nostri titoli di studio superiore come laurea o laurea magistrale, eccetera. Mentre nella formazione, certificazioni, corsi di formazione specifici possono essere un valore aggiunto per il selezionatore e dunque per l'azienda. Passiamo poi alle conoscenze e competenze linguistiche, ricorrendo preferibilmente al quadro comune europeo di riferimento e indicando eventuali certificazioni. Ancora una volta possiamo ispirarci al curriculum europeo per rendere più efficace l'espressione delle nostre conoscenze e competenze linguistiche, fondamentali, come sappiamo, nel mondo del lavoro. Voglio dire che non basta indicare in modo piuttosto laconico inglese buono, spagnolo ottimo, eccetera. Dobbiamo ricorrere a questo strumento, la tabella, che possiamo ritenere basata sul quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Perché è utile questo strumento? Perché permette di rendere conto delle diverse abilità che ognuno di noi, per forza di cose, ha in modo diversificato, possiede in modo diversificato nella padronanza di una lingua. Ad esempio, nel caso dell'inglese, possiamo essere in grado di ascoltare, riconducendoci ad un livello B1, ma siamo più in gamba nella lettura e quindi il nostro livello è un B2. Nell'interazione orale, nella produzione orale, quindi riconducibili al parlato, siamo catalogabili, categorizzabili come un livello B1. D'altra parte, nella produzione scritta, invece, abbiamo delle capacità più elevate e dunque un livello B2. Questa tabella, tra l'altro, ci permette, o meglio, ci costringe ad essere molto obiettivi nel modo di descrivere le nostre conoscenze e competenze linguistiche, mettendoci anche al riparo da un sovrastimare appunto le nostre conoscenze e competenze, rischiando poi di

di essere smentiti in sede di colloquio, come diceva. Si può passare poi alle competenze informatiche e digitali, a partire dai sistemi operativi che si sanno utilizzare, per passare poi ai software, alle applicazioni e ai social. Queste conoscenze o meglio, queste competenze informatiche e digitali sono fondamentali nel mondo di oggi. È chiaro quindi che dobbiamo non dare nulla per scontato e riuscire a descrivere ciò che sappiamo fare e anche gli ambienti comunicativi che conosciamo con tutte le regole non scritte che prevedono. Mi riferisco soprattutto ai social. È chiaro poi i sistemi operativi, i software e le applicazioni possono essere, possiamo dire, generaliste o possono essere specifiche, e ben venga che lo siano, rispetto alla mansione, al ruolo che si vogliono ricoprire. Ci sono poi da specificare le capacità e le competenze relazionali acquisite e maturate nei modi più diversi, ma utili in contesti professionali. Anche queste sono capacità e competenze molto importanti che vengono valutate positivamente dai selezionatori, dai recruiter. E dunque è fondamentale riuscire a smarcarsi da una descrizione abusata. Ottime capacità e competenze relazionali, una formula ormai vuota. Piuttosto cerchiamo di esprimerci con parole un po' più esatte e meno inflazionate, meno abusate, ma soprattutto cerchiamo di ricondurre ciò che pensiamo di saper fare sotto il punto di vista, dal punto di vista relazionale, ad esperienze che abbiamo fatto. Per esempio, abbiamo suonato in gruppi musicali per molti anni. È chiaro che questo implica la capacità di gestire relazioni e anche conflitti potenziali. Abbiamo svolto molti lavori di gruppo all'università, anche questo è un elemento da inserire e da cui far emergere la capacità di relazionarsi. Ancora, capacità e competenze organizzative legate per esempio alla gestione di compiti e scadenze. Come nel caso precedente, è importante evitare espressioni abusate e allo stesso tempo comunicare dove, in che contesto sono state maturate queste capacità e competenze. Può essere ad esempio il caso di fare riferimento a lavori stagionali, magari che non hanno nulla a che fare con la posizione per la quale ci si sta candidando. Eppure il fatto di aver ad esempio lavorato come cameriere realtà della ristorazione in cui c'è molta pressione, c'è molto stress, comunica comunque al recruiter, al selezionatore, la capacità appunto di, per esempio, gestire la propria carriera universitaria in parallelo ad alcuni lavori, seppur occasionali, di riuscire a pianificare la propria vita, il proprio quotidiano e quindi di riuscire a organizzarsi. Questi casi, quindi questi lavori occasionali non pertinenti, non coerenti, può comunque essere il caso di inserirli in una sezione tematica a sé, perché come vi dicevo, comunicano alcune attitudini, alcune caratteristiche personali importanti. Ci sono poi le capacità e le competenze tecniche utili in particolari professioni. Se ci sono dei programmi specifici in relazione ad alcune professioni del design, dell'architettura, per esempio, è chiaro che queste competenze tecniche vanno riprese non solo nell'ambito della sezione dedicata ai programmi, ai software, ai social, ma vanno fatte emergere le conoscenze, le competenze, soprattutto le capacità e le competenze. E questo è un elemento che torna nelle diverse sezioni. Non dimenticate mai che chi legge non è tanto interessato a ciò che avete fatto, ma a ciò che sapete fare e che dunque potrete utilmente fare nel nuovo contesto in cui voi aspirate ad entrare. Ci sono poi capacità e competenze artistiche, sviluppate in ambito musicale, teatrale, fotografico, pittorico, di interesse per il tipo di lavoro per cui ci si candida. Dimostrare di avere degli interessi e delle capacità anche artistiche, è un buon modo per dare spessore alla vostra figura.
E dunque pensare di inserire

Questa sezione, che in molti altri curriculum, a cominciare da quello europeo, non è previsto, permette di distinguervi rispetto ad altri. E tra l'altro questo genere di argomenti è anche spesso rompighiaccio, fa anche da rompighiaccio in sede di colloquio. Il selezionatore potrebbe essere incuriosito da alcune delle vostre capacità e competenze artistiche e potrebbe partire da lì. Anche queste vanno descritte in modo dettagliato e il più possibile originale, non inflazionato. Possiamo prevedere anche una sezione che possiamo definire altre capacità ed esperienze, come attività di volontariato, sport, interessi, passioni. È fondamentale riuscire a inserire elementi del proprio vissuto che non troverebbero spazio in altre sezioni molto rigide e che schiacciano, come abbiamo detto, che appiattiscono il nostro profilo. Immaginare una sezione del genere, che può avere anche altri titoli, non per forza quello che vi propongo, permette di dare ulteriore spessore e brio, potremmo dire, alla vostra candidatura. Per esempio, il fatto che voi abbiate svolto attività di volontariato dice molto di voi e potrebbe essere un elemento caratteriale a vostro vantaggio, un elemento psicologico, oltre che caratteriale, a vostro vantaggio. Anche l'aver svolto sport magari a livello piuttosto elevato, agonistico, dice di voi che siete dediti magari all'allenamento costante, al sacrificio, alle prestazioni, al raggiungimento di obiettivi. E questi sono elementi fondamentali nell'individuazione di un buon candidato o di una buona candidata. C'è poi da prevedere una sezione dedicata all'autorizzazione e al trattamento dei dati personali, utilizzando una formula come questa: autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003 e all'articolo 13 del GDPR 679 del 2016. Va detto che sempre più spesso, per esempio per le candidature online, si è tenuti a spuntare un campo in cui si dichiara appunto di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. In altri casi c'è da inserire una dicitura, magari nell'email con la quale vi candidate, e in altri è bene che voi abbiate già inserito nel vostro curriculum base, quello che poi declinerete in vari modi a seconda del destinatario, del contesto e dell'obiettivo, che abbiate quindi già inserita una dicitura come questa. Proprio perché è prevista una sezione in cui autorizzare al trattamento dei dati personali, è buona norma prevedere la firma e la data. Molto spesso, ancora una volta, viene richiesto obbligatoriamente un curriculum firmato e datato in originale. Quindi potrebbe essere il caso di compilarlo e poi stamparlo per poi firmarlo e scansionarlo, oppure ancora è in uso l'abitudine a consegnarlo in determinati contesti in cartaceo, firmato e datato. Passiamo poi alla forma. Possiamo esprimere questi contenuti che possiamo distribuire in modo diverso, come ho detto, possiamo assemblare, comporre in modo diverso, esprimerli in altrettanti modi diversi. Innanzitutto ricorrendo alla prima persona, 2024 ho conseguito la laurea in. Oppure ricorrendo alla terza persona, 2024 ha conseguito la laurea in. Ancora, possiamo usare sostantivi al posto dei verbi, 2024 conseguimento della laurea in. Due indicazioni fondamentali. Siamo liberi di scegliere quale soluzione adottare, ma una volta scelta una soluzione espressiva, dobbiamo mantenere costante quella forma. Quindi ho tutto il curriculum in prima persona, ho tutto in terza, ho tutto usando sostantivi al posto dei verbi. Va detto che la prima persona può dar vita ad un testo particolarmente autoreferenziale e autoelogiativo e allo stesso tempo la terza persona potrebbe risultare spersonalizzante e allora un buon compromesso, è quello che vi consiglio di utilizzare, è il sostantivo. I sostantivi al posto dei verbi, quindi conseguimento della laurea in. Infine un'ultima raccomandazione. Attenzione ai refusi e all'uso di parole straniere. Vi mostrerò tra un attimo alcuni strafalcioni che
che ho tratto da questo libro. La mia azienda sta stirando le cuoia.

storia di una professionista delle risorse umane, della selezione del personale, che si è firmata con uno pseudonimo, Enza Consul. È un libro un po' datato in verità, ma molto spassoso e che d'altra parte presenta anche molte indicazioni ancora utili nella stesura del curriculum vitae. 6 mesi con feci di centralinista. Esperienza in uno smack bar. Ancora, mansioni da cameriere una volta tantum. English speaker, scritto esattamente così. Tiro con l'arco a livello agonia. Ora è chiaro che alcuni di questi strafalcioni sono frutto di refusi, altri invece sono frutti di mera ignoranza, potremmo dire. Eppure, sbagliare a scrivere un termine di cui non conosciamo evidentemente la grafia, perché non lo utilizziamo spesso, oppure lasciare che finiscano dei refusi potenzialmente sanguinosi, come alcuni di quelli che vi ho mostrato, è chiaro che potenzialmente possono compromettere la bontà del nostro testo, di qualsiasi testo, ma in particolare nel caso del curriculum vitae, possono davvero fare una pessima impressione, dare una pessima impressione di noi. Quindi, attenzione. Passiamo ora ad uno spunto di riflessione. Elenca almeno 5 tipologie di contenuti utili ai fini della costruzione del proprio curriculum. Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono le linee guida preliminari ed essenziali per la costruzione di un curriculum efficace? Quali sono i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli di curriculum a disposizione? Elenca almeno 5 tipologie di contenuti utili ai fini della costruzione del proprio curriculum. Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, nella sezione relativa a questo insegnamento, trovate questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi al curriculum.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa lezione dedicata alla ricerca clinica e procedure autorizzative. Sarà molto importante vedere insieme quali sono gli strumenti che ancora una volta la comunità internazionale con competenze fortemente multidisciplinari ha messo a disposizione per affrontare la novità in ambito biomedico. Vedremo insieme l'etica nella ricerca, i comitati etici, funzioni del comitato etico, il consenso informato e il GDPR, tipologie di studi clinici con focus sugli studi con dispositivo medico. Veniamo all'etica nella ricerca. Come mai ci sono i comitati etici? L'importanza della dimensione etica nella ricerca è fortemente evidente nel momento in cui bisogna andare verso l'innovazione, che richiede ricerca. Ricerca chiede rispetto e vi sono leggi e procedure della ricerca normate a livello internazionale per proteggere questi passaggi. Vedete che abbiamo menzionato innovazione e che chiede ricerca. Stiamo condividendo sempre e in ogni momento il fatto che l'organizzazione del nostro sistema nervoso, fatto di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo, ci rende degli esseri che sono in continuo apprendimento, in continuo legame adattativo con l'ambiente, dal momento in cui veniamo concepiti, quindi adesso torniamo a prima di uscire dalla pancia della mamma, fino a quando andremo all'altro mondo. Ma ci sono poi degli strumenti specifici per dei passaggi. Quindi, laddove siamo tutti parte di una continua innovazione, di un continuo adattamento ad un mondo che cambia e quindi necessariamente parte di una evoluzione dinamica con delle dinamiche che possono essere molto diverse anche da epoca storica a epoca storica. Laddove questo riguarda tutti noi, chiaramente c'è poi un gruppo di persone, ad esempio io ne faccio parte, che hanno proprio dedicato la loro vita professionale all'innovazione specifica di alcuni aspetti e quindi l'innovazione attraverso la ricerca, quindi a cui dedichi tutta la tua attività professionale. Nella ricerca

per definizione, per andare a conoscere un nuovo sistema, dovrai interagire con esso e quindi quel rispetto, quella usare di tutte le competenze che tu hai fino a quel momento per non distruggere il sistema che stai andando a studiare, è una dimensione fondante per non trovarti che le cose, sì, hai capito come funziona, ma le hai sfasciate tutte. Quindi questa continuo equilibrio tra quello che sai, quello che vai a conoscere e come fai a rispettare il sistema anche laddove vai a indagare cose che non sono già ovvie, quindi rischi di alterare e rovinare in modo maggiore rispetto a quando ti muovi in condizioni più note, hanno creato e dato luogo a una profonda legislazione che parla un po' il linguaggio della legislazione, infatti nella lezione di oggi vedrete che sono un pochino meno a mio agio proprio perché lo strumento legislativo mi è meno familiare, ma proprio per questo sono grata e doppiamente riconoscente a tutti coloro che hanno usato quel tipo di comunicazione per proteggere le nostre azioni nell'andare verso una dimensione sempre più rispettosa, ma che vuol dire essere sempre più pronta a conoscere meglio quello che vogliamo e quindi soluzioni nuove a problemi che si formino. E quindi dall'innovazione che chiede ricerca è stata creata la dichiarazione di Helsinki del 1964, è stata aggiornata nel 97 attraverso la Convenzione di Oviedo e stabilisce i principi cardine di uno studio di ricerca. Il benessere della persona viene prima degli obiettivi della ricerca, la necessità di essere aderenti ai protocolli di ricerca, l'approvazione da parte del comitato etico indipendenze, il coinvolgimento sottoscritto dal partecipante. Ecco, vedete già in queste quattro grandissime dimensioni dei principi di riferimento fondamentali. Partiamo dal benessere della persona prima degli obiettivi della ricerca. Vedete che risuona continuamente questa consapevolezza che è stata poi formalizzata nel 64, quindi diciamo circa 60 anni fa, eppure continua a essere sempre più approfondita e resa attiva, resa consapevole nelle nostre azioni. Facciamo cose che proteggano il benessere altrui. È inutile. Diciamo, la curiosità ti può portare a tanti aspetti, a tante domande che però vale la pena di selezionare. Selezioniamo, dedichiamo energie a quello che ci fa star meglio e fa star meglio quelli a cui dedichiamo la nostra attenzione. Aderenza ai protocolli di ricerca. Abbiamo parlato nella lezione su benessere e trauma e che strumenti si sono sviluppati per affrontare il prevenzione e recupero da trauma delle procedure, diciamo, delle strutture internazionali verso le linee guida. Allora, è chiaro che la consapevolezza che si possa sintetizzare le conoscenze di enormi comunità scientifiche, mediche e di tutte le professioni in strumenti che poi siano disponibili e all'uso di tutti, ha dall'altro verso l'idea di quando una consapevolezza è grossa sull'utilità di qualcosa, rimaniamo aderenti a quelle indicazioni. Quindi, diciamo, ed è anche il modo in cui può funzionare un comitato etico, cioè tu presenti dei protocolli, però se loro li approvano, poi è fondamentale che tu ne rimanga aderente. Approvazione da parte di un comitato etico indipendente, cioè l'idea che ogni ricercatore ha alle sue spalle, può poggiare sulle competenze multidisciplinari di un gruppo indipendente dalla passione anche che tu metti nella singola ricerca, che permetta di avere quello sguardo e quella distanza che ci aiuta fortemente a rimanere con l'obiettivo centrato. Sapete, quando noi andiamo a cercare di sviluppare qualcosa che aiuta le persone, sicuramente abbiamo un obiettivo, ma chiunque ha lavorato in

in dettaglio sul campo, ci accorgiamo che le piccole cose ci possono distrarre e portare lontani dall'obiettivo principale, che è un aspetto, tra l'altro, fondamentale della conoscenza umana, quella che sottostà alla serendipity. Cerco una cosa, ma trovo un'altra cosa importante. Quindi la interazione concreta sul campo è qualcosa che è una parte fondamentale della ricchezza dell'innovazione di conoscenza, ma deve essere protetta dal andare fuori tema. Quindi il fondamentale contributo di chi è indipendente dalla specificità di una cosa, coinvolgimento sottoscritto dal partecipante. Ed ecco che torniamo al benessere della persona prima di qualunque altra curiosità scientifica. Siamo parte di uno stesso processo. Chi lavora in ambito traslazionale medico vuole andare a cercare strumenti che facciano star meglio le persone. Se non ascoltiamo i bisogni delle persone, certamente andremo fuori linea. Allora ci siamo dotati di comitati etici. Qual è la definizione? Un organismo indipendente, istituito in uno Stato membro a norma del diritto di tale Stato, è incaricato di fornire pareri ai fini del presente regolamento. Quindi i comitati etici nascono dal implementare quei principi che la dichiarazione di Helsinki ha reso palesi, con la consapevolezza che per realizzarli è fondamentale andare a comunicare con la legislazione di ciascuno Stato membro. Quindi sono norme, in questo caso europee, anche se sono ampiamente internazionali e sono condivise da tutti gli stati di tutto il mondo, ma dal punto di vista normativo devono andare a colloquiare con le norme del singolo paese. Il comitato etico è qualcosa che tiene conto della prospettiva dei non addetti ai lavori, in particolare i pazienti e le loro organizzazioni. Questo appunto fa parte proprio del regolamento europeo e vediamo che ha dato luogo alla costituzione dei comitati etici in Italia. Mi sembra molto interessante andare a condividere i tempi con cui questo è avvenuto. Abbiamo detto nel 64 la dichiarazione di Helsinki, nel 70, nel 97 un aggiornamento, i decreti ministeriali in Italia nascono col 98, quindi 64-98, assieme a delle linee guida con l'istituzione e la definizione del funzionamento dei comitati etici. Nel 2013 c'è un decreto ministeriale che istituisce una ordine di 90 comitati etici sul territorio nazionale italiano. Nel 18, altri 5 anni, la legge Lorenzin riduce questo numero di comitati etici a circa 40 più 3 nazionali e vedete sempre che è un lungo processo per cui si riesca a recepire poi nella vita quotidiana qualcosa che tenga sempre più conto delle norme che sono uguali per tutti. Quindi, diciamo, l'eccessivo frazionamento alla fine determinava una eterogeneità e una complicazione di richieste che invece rese le più omogenee possibile, ovviamente sono un vero strumento di integrazione anche a livello nazionale. Nel 2023 sono effettivamente stati individuati e attivati i 40 comitati etici. Quindi vedete come i processi sono così lunghi e interattivi. L'obiettivo del comitato etico ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. In questo senso mi sembra molto interessante proprio la dimensione per la quale anche chi, per esempio, io sono un fisico, ciascuno arriva da formazioni e competenze che possono avere un'interazione con la legge anche molto bassa. In realtà i fisici, per esempio chi ha seguito la via della fisica sanitaria, quindi i fisici
che garantiscono

le attrezzature e le procedure dentro gli ospedali, quindi che hanno un ruolo sostanziale perché tutte le vie di radioterapia, cioè, insomma, ci sono dimensioni mediche dove l'interazione con la tecnologia è lo strumento di cura. Loro hanno effettivamente una interazione con la necessità di normare l'utilizzo delle tecnologie fortissimo, quindi in realtà hanno fortemente a che fare proprio con il linguaggio legale. Per me invece è qualcosa di molto lontano e da questo punto di vista la presenza di chi ti affianca nel recepire la parte normativa ti rasserena moltissimo. È un po' come quando andiamo in banca, sottoscriviamo dei contratti che sarebbe impossibile leggere per ciascuno di noi, ma sappiamo che il fatto che ci siano organismi preposti nei quali noi ci possiamo affidare e chi ce li propone sia una persona affidabile, è chiaro che in questo senso l'affidabilità poi del singolo professionista purtroppo ha un ruolo importante, purtroppo per fortuna, nell'affidabilità di quello che facciamo, ma ci rendono sereni che non ci faranno sottoscrivere qualcosa di lesivo per noi. Quindi qualcuno che garantisce tutte le parti in causa. Il comitato etico ha competenze sulle sperimentazioni cliniche. E le sperimentazioni cliniche riguardano tutte le procedure mediche, quindi diagnostiche, terapeutiche, e ciascuno fortemente differenziato in termini di invasività o non invasività di tale procedura. Si hanno da affrontare competenze fortissimamente eterogenee. Farmacologiche, chirurgiche, di dispositivi medici, procedure riabilitative, l'alimentazione e i comitati etici entrano in tutti questi aspetti laddove si voglia sviluppare innovazione e sapete che è una dimensione fondante per mantenere di buon livello prevenzione e cura di qualunque condizione. Com'è composto il comitato etico? Lo sottolineo proprio per renderci consapevoli di quanto la multidisciplinarietà è offerta al singolo ricercatore per proteggere la bontà di quello che fa, la bontà dell'obiettivo e delle procedure. Quindi le persone che sono coinvolte in un singolo comitato etico, di questi 40 più 3 a livello nazionale, sono competenti in medicina e sperimentazione clinica. Quindi, e uno su tre tra questi medici devono essere competenti sulle nuove tecnologie, quindi avere già una sovrapposizione su tutto quello che permette di arrivare a diagnostica terapeutica, invasiva e semi-invasiva, dal fronte più tecnologico. Un medico di medicina territoriale, generale territoriale, un pediatra, un biostatistico, un farmacologo, un farmacista ospedaliero, cioè vedete proprio come c'è un'integrazione fortissima tra ambiti che nessuno potrebbe essere sintetizzato da un ricercatore, è proprio impossibile. Quindi avere le competenze di queste persone che ci affianchino nel tenere la barra dritta è una ricchezza eccezionale. Esperti in materia giuridica, ecco quello che vi ho accennato fino a poco fa. Materia assicurativa, in medicina legale, in bioetica e poi i rappresentanti di professioni sanitarie, associazioni di pazienti e cittadini impegnati sui temi della salute, un esperto di dispositivi medici, un esperto di ingegneria clinica o fisica medica. Quindi c'è un totale minimo di 16 professionisti che possono essere affiancati volta per volta in relazione allo specifico protocollo. In quel caso possono anche chiedere, o diciamo dal team specifico per quella ricerca, o appunto da loro colleghi, delle competenze specifiche proprio su un determinato argomento. Quindi, come spunti di riflessione sui comitati etici, perché è importante la ricerca? Qual è il primo riconoscimento internazionale della rilevanza delle procedure etiche nell'ambito della ricerca? Cos'è un comitato etico? Come deve essere composto un comitato etico? Perché è importante includere nel comitato etico personale non sanitario?
Ecco, e veniamo alle funzioni del comitato etico. Abbiamo visto come è definito, qual è la sua organizzazione interna, ma veniamo più in dettaglio a qual è la sua azione nel campo, a cosa è preposto, come effettivamente agisce il comitato etico in quella recepire la necessità di preservare e proteggere il benessere e quindi le richieste di coloro che entrano in sperimentazione in modo proprio da mantenere vivo qual è l'obiettivo della innovazione nella ricerca, in che senso la ricerca si rende parte attiva per produrre procedure diagnostico-terapeutiche innovative. La normativa europea nel 2001 introduce la direttiva che permette a tutti gli stati membri di recepire quali sono le funzioni dei comitati etici e nel 2023 il regolamento europeo, qui espresso nella sua riconoscibilità, che come sapete nelle leggi è proprio di date e numeri, entra in vigore in Italia. Il comitato etico fornisce parere vincolante su il protocollo in sperimentazione, l'idoneità dello degli sperimentatori, le strutture coinvolte, metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato. Allora, vedete che il comitato etico, attraverso un parere vincolante, e qui è, diciamo, la forza legale che rende più sereno poi l'agire di ciascun ricercatore. Sa che ha recepito le norme europee e le conoscenze scientifiche che ti permettono di arrivare a proporre protocolli e domande scientifiche e strumenti di indagine validi, ma poi ha la serenità che quello che lui propone ha attorno una competenza multidisciplinare che lo affianca e lo rafforza nella sua azione. Quindi, protocolli in sperimentazione, quindi abbiamo detto, attenzione, il comitato etico si esprime su un protocollo e proprio la dichiarazione di Helsinki indica che devi tenere e essere aderente a quel protocollo. L'idoneità dello degli sperimentatori, cioè la consapevolezza totale e assoluta che non c'è strumento valido se non messo in mani di persone che lo sappiano usare. Quindi su questo c'è la reciproca fiducia e gratitudine di sapere che altri possono usare gli strumenti che ci permettono di avere poi a disposizione strumenti più validi, più efficaci e più utili. Le strutture coinvolte, non ci sarà mai un ricercatore che da solo, a prescindere da dove agisce, possa essere affidabile. Noi possiamo andare avanti con serenità se le nostre competenze sono inserite in ambienti professionali adeguati. Metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti ed ecco che arriva la dimensione fondante che nella ricerca affianca procedure molto raffinate che chiaramente non potranno essere comprese da chi le utilizzerà. Quindi chiaramente nei documenti che noi usiamo per informare i pazienti coinvolti nello studio dovremo usare un linguaggio completamente diverso da quello specifico di quella sezione scientifica, ma questo permette a noi di trovare strumenti nuovi per essere fortemente aderenti alle novità e alle innovazioni, ma comprensibili a chi le deve usare. I documenti in approvazione al comitato etico. Dal punto di vista della normativa farmacologica c'è una anticipazione, cioè è stata addirittura uniformata su scala europea proprio perché ha una tradizione ancora più forte. In un certo senso la medicina è nata dai farmaci. E proprio per questo l'innovazione farmacologica è un po' chi ha aperto la strada verso lo sviluppo delle, diciamo,
delle azioni dei comitati etici. E proprio per questo i documenti in approvazione sono appunto stati normati in modo più

più preciso a partire dalle indagini farmacologiche. Una delle dimensioni fondanti, abbiamo detto, è proprio la scheda informativa al paziente per poter arrivare alla richiesta del consenso informato. Io qui vi ho citato alcuni dei documenti che vengono sempre richiesti nel caso di una richiesta che abbiamo fatto noi al Comitato Etico Territoriale di competenza, dove sono incluse la sinossi, quindi una sintesi di quello che viene presentato, che è una delle dimensioni fondamentali per la comunicazione, cioè imparare a esprimere in modo molto sintetico ma completo le cose fondamentali che costituiscono l'oggetto di quella sperimentazione. Quindi la scheda informativa che precede il modulo di espressione del consenso informato, una lettera al medico curante che quindi è rivolta ai medici di base, informativa e consenso, quindi diciamo sono strumenti diversi, quelli della scheda informativa al paziente e poi invece l'oggetto che affianca l'espressione del consenso informato. E poi entrano tutte le dimensioni di convenzione economica tra le varie parti in collaborazione per il progetto, il case report form, quindi lo strumento attraverso il quale il paziente comunicherà il suo grado di partecipazione, soddisfazione e caratteristiche nella partecipazione a quello specifico studio. E poi dei protocolli che affiancano ciascuna procedura scientifica. Il consenso informato è l'espressione libera e volontaria di un soggetto o dei rappresentanti legalmente designati nel momento in cui siano coinvolti nella sperimentazione minori o persone non in grado di intendere e di volere. Della propria disponibilità a partecipare a una determinata sperimentazione clinica, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti della sperimentazione clinica rilevanti per la decisione del soggetto di partecipare. Quindi il consenso informato ha due grandi dimensioni: la parte attiva, la partecipazione, la dichiarazione di interesse da parte del paziente, che sia solo frutto dell'essere stato messo in condizione di poter scegliere. Vedete sempre che quello che noi possiamo scegliere dipende da quanto siamo informati, cioè queste due dimensioni sono fortemente interdipendenti. Quindi ci poniamo come spunti di riflessione: è stata uniformata a livello europeo la funzione dei comitati etici in materia di sperimentazioni cliniche? È stato un percorso lungo l'adozione nei Paesi membri delle normative europee? Quali documenti e procedure, a titolo esemplificativo, deve approvare il Comitato Etico? Cos'è il consenso informato? E veniamo proprio al consenso informato e GDPR. Quindi, in realtà, il consenso informato è, in un certo senso, proprio la frontiera tra tutta l'azione del Comitato Etico, che vediamo essere fondato su competenze fortemente multidisciplinari e che coinvolgono quelle non mediche e dei pazienti, ma che vanno effettivamente poi a trasmettersi al singolo paziente che entra nella sperimentazione clinica. Quindi, in un certo senso, è proprio il riconoscimento che il paziente che, diciamo, entra nella sperimentazione, quindi è proprio colui che permetterà di venire a conoscenza della possibilità di curare meglio, ma certo per farlo si offre e si espone in un certo senso a un rischio leggermente superiore perché sono procedure non ancora consolidate. Ma lo fa solo consapevole che il rapporto spesa-beneficio è corretto e rispettoso di lui o di lei. Come si ottiene il consenso informato? Il consenso informato proprio dalla regolamentazione europea è recepita in Italia,

scritto, datato e firmato dalla persona che tiene il colloquio e dal soggetto della sperimentazione o dal suo rappresentante legalmente designato, dopo essere stato debitamente informato. Quindi, in realtà, nella modalità di ricezione del comitato etico c'è proprio la forza legale che sta alle sue spalle. Quindi il fatto che sia scritto, datato e firmato è un po' la modalità protettiva che la persona ha a sua disposizione, che permette anche però appunto di renderlo nelle mani di coloro che sono arrivati a normare tutto questo, quindi come dicevamo per la firma di questi di queste documentazioni che noi andiamo a firmare in banca, che sono appunto delle cose lunghissime e che tu vai a firmare ovviamente senza essertele lette, è proprio la consapevolezza che la forza legale che sta dietro a quei documenti garantisce che anche se tu non te li vai a leggere in dettaglio, c'è tutta una catena di professionisti e di fiducia reciproca che garantisce l'affidabilità di quel documento e quindi che la tua firma è serena con una forte legislazione e consapevolezza interdisciplinare alle sue spalle. Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Quindi, appunto, lo vado a firmare, ma perché dalla sua parte ci sono quali sono gli obiettivi della sperimentazione, quanti centri e pazienti vi prenderanno parte, per quale ragione mi si chiede di partecipare a questa sperimentazione, quali sono i rischi e i benefici se partecipo alla sperimentazione. Decidere se partecipare o meno è una mia libera scelta? E attenzione, nel caso in cui decida di non aderire alla sperimentazione, potrà comunque essere seguito dal centro clinico che lo ha in cura e verrà trattato utilizzando le migliori metodologie terapeutiche approvate, non sperimentali, per la sua malattia. Inoltre, potrà partecipare ad un'altra sperimentazione eventualmente in corso. E il consenso è definitivo? Posso decidere di ritirarmi dalla sperimentazione clinica, uscita volontaria? Ed è proprio così, cioè la forte consapevolezza che la partecipazione a uno studio è libera e volontaria e può essere lasciata in qualunque istante, senza compromettere il massimo delle cure che ti verranno offerte. Quindi c'è la totale serenità che qualunque problema intervenga per cui la persona non si sente più protetta, non si sente più che quello è lo strumento più interessante per lei o per lui, potrà venirne fuori sapendo che sarà garantito della massima cura che quel centro clinico è in grado di offrire. Le informazioni che vengono utilizzati per partecipare al comitato etico siano esaustive, concise, chiare, pertinenti e comprensibili a non addetti al lavoro. Io qui ho riportato uno degli strumenti che, per esempio, noi utilizziamo, il flowchart, una rappresentazione grafica delle informazioni che vogliamo dare. Questa ricerca nel offrire alla persona che entra in sperimentazione, in questo caso, degli strumenti comprensibili, è sempre di più un allenamento anche per noi nel trovare strumenti di comunicazione che siano sempre più chiari, più comprensibili. Se volete, è qualcosa che va proprio a parlarsi con la legalità. In un certo senso, le norme legali, e abbiamo citato le linee guida, c'è proprio un problema di comunicazione. Come facciamo a rendere veramente disponibili quelle competenze così alte che hanno richiesto l'integrazione di team multidisciplinari? Sintetizzano competenze sviluppate in decenni. Come facciamo a renderle disponibili? Se non sono disponibili, sono inutili. E quindi anche in questo senso coinvolgimento come parte attiva del paziente andando a comunicare le informazioni in maniera comprensibile, ma questo è un arricchimento enorme anche per chi fornisce
gli strumenti di innovazione. E così il consenso informato, che ha come accettazione uno strumento che viene dato per scritto, datato e firmato, ha proprio uno strumento che è tipicamente stampato e che deve riportare il titolo della sperimentazione, il codice del protocollo con la versione e la data, quindi vedete sempre il riconoscimento della dinamica dei fenomeni, quindi è fondamentale che si sappia quando e dove, qual è la versione che viene approvata. Chi è il promotore della sperimentazione e chi è lo sperimentatore specifico che ha offerto le informazioni per la raccolta del consenso informato e quindi la firma da parte del paziente con una riconoscibilità completa del paziente stesso e che dichiara chi gli ha fornito le informazioni. Che è effettivamente stato chiaro ciò che gli è stato trasmesso e che è stato ben chiarito che può in qualunque momento uscire dalla sperimentazione. E anche lui assieme lui in prima persona o da parte del rappresentante legale, qualora ciò non fosse possibile, fornisce data e ora della sua firma. Noi sappiamo che tutto quello che stiamo raccontando lo offriamo in primo luogo a persone che diventeranno degli psicologi. Il consenso informato per lo psicologo e il paziente fa proprio parte determinante del codice deontologico degli psicologi italiani. Quindi nel codice deontologico è chiarito fin dall'articolo 1 che lo psicologo è tenuto alla conoscenza di tutte le norme deontologiche e che l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Quindi è loro dovere, chiaramente è uno strumento di importantissima rasserenamento della loro azione, ma sono appunto tenuti a tenere e a conoscere e applicare quelle regole e se per caso non le conoscono, se le devono invece studiare bene. E dall'altro verso, nell'articolo 24 viene immediatamente chiarito che lo psicologo opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. E addirittura si indica un aspetto interessante che è quello che se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, può essere indicata una prevedibile durata. Quindi si sta guidando anche l'azione dello psicologo che, come spero, verrà fortissimamente evidenziato da tutto questo corso di tecnologie e sostegno alla persona, si sta dotando di tutti quegli strumenti che permettono di rendersi forti della competenza di tutta la comunità psicologica, ma anche di altre importantissime competenze multidisciplinari, per offrirlo ai pazienti, quindi modalità di monitoraggio e di aggiornamento delle procedure psicoterapeutiche che si arricchisce di tutta la comunità di cui fa parte. Il consenso informato, che è l'informativa, sul trattamento dei dati, quindi come verranno trattati e chi avrà accesso ai miei dati sanitari, inclusi i dati identificativi nel corso della sperimentazione. I suoi dati, in particolare quelli personali e quelli sulla salute, e soltanto nella misura in cui sono indispensabili alla relazione all'obiettivo della sperimentazione e ai fini della farmacovigilanza, verranno trattati nel rispetto del regolamento noto come GDPR. In termini pratici, i documenti relativi al partecipante saranno custoditi in luogo sicuro e non riporteranno il suo nome in chiaro, noto solo ai ricercatori, ma un codice identificativo. Ecco che veniamo in una delle parti più delicate legate al consenso informato e all'utilizzo dei dati personali. Vedremo che appunto c'è proprio una normativa, la GDPR, la General Data Protection Regulation,
che rende forte l'azione del singolo ricercatore e del singolo psicologo in relazione all'utilizzo dei dati, cioè si è sviluppata una consapevolezza profondissima che i dati sono di proprietà della persona che li ha prodotti, cioè noi siamo esseri che portano conoscenza agli altri e la correttezza con cui vengono usati i tuoi dati è qualcosa di fondamentale per la tua libertà. Quindi una parte sostanziale della normativa è proprio legata all'utilizzo dei dati personali. E infatti la protezione dei dati personali, i dati personali sono di proprietà della persona soggetta di sperimentazione e il processo di ricerca garantisce e tutela diritti, sicurezza e dignità del partecipante, proprio attraverso il GDPR, che determina, definisce cosa sono i dati personali e come devono essere trattati. Quindi la definizione del dato personale è proprio una parte integrante del regolamento. Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, definito così interessato, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente e indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Quindi vedete che dimensione ampia ha la definizione del dato personale. Ci sono indagini cliniche che possono permettere di riconoscere chi è, ad esempio, una risonanza magnetica. Nella risonanza magnetica c'è tutto il dettaglio del tuo volto e quindi è per forza identificabile. Allora, ci sono delle procedure fortissime che rendono inaccessibile quel dato se non all'esperto e a colui che si è garantito attraverso tutta questa ricerca multidisciplinare di proteggere che l'utilizzo di quel dato sia secondo le norme etiche e di rispetto e protezione del benessere della persona. Quindi da un lato definizione dei dati, dall'altro definizione di che cosa significa trattarli. Qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati. Quindi vedete anche in questo caso quanto il trattamento coinvolge un'enorme e ampia dichiarazione dei dati personali. Quindi anche in questo caso il trattamento dei dati personali a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici viene protetto già dal GDPR, con le misure tecniche e organizzative che garantiscono il rispetto del principio di minimizzazione dei dati, includendo la pseudonimizzazione. E infatti vediamo che il trattamento dei dati personali è proprio chiaramente protetto dalla pseudonimizzazione, che è normata dal GDPR e indica che i dati personali non possono più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. Il consenso informato in ambito sanitario riguarda qualunque procedura medica e il GDPR appunto permette di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario
può essere iniziato o proseguito se privo di consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla salute. Quindi ricordiamo che dove questa maturità è nata con la ricerca e l'innovazione, adesso si è sviluppata la consapevolezza che qualunque procedura medica deve essere accompagnata dalla partecipazione attiva della persona attraverso il consenso informato. Quindi come spunti di riflessione, quali sono le procedure per ottenere il consenso informato dal soggetto partecipante? Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Cosa sono i dati personali e cosa significa trattare i dati personali? Perché è importante la protezione dei dati personali nella ricerca clinica? Cos'è la pseudonimizzazione dei dati e perché è importante? Perché è importante ottenere il consenso informato prima di qualunque trattamento medico. Veniamo all'ultimo passaggio, che è quello di tipologie di studi clinici con focus sugli studi di dispositivo medico come espressione della procedura che affianca il comitato etico. Le tipologie di studio clinico sono classificate globalmente in interventistici e osservazionali, interventistici quando si offre una nuova procedura farmacologica o di dispositivo medico e si testa con studi clinici randomizzati la sua efficacia. Osservazionale si vanno a studiare senza aver modificato in nessun modo quella che era la procedura già attuata, ma si vanno a vedere cose specifiche indotte da quella procedura. In entrambi i casi, siano gli studi interventistici o osservazionali, possono essere di natura farmacologica, con dispositivo medico o non farmacologici. Nel caso del dispositivo medico si distinguono dispositivi già a marchio CE o in via di sviluppo. Abbiamo detto che accenniamo con più dettaglio agli studi clinici con dispositivo medico, anche in questo caso. Chiaramente sono di tipo interventistico perché stiamo mettendo a punto un nuovo dispositivo. Nel caso del dispositivo medico abbiamo proprio una ulteriore necessità, passiamo oltre che dal comitato etico, dall'autorizzazione attraverso il Ministero della Salute, distinguendo il grado di invasività del dispositivo medico, quindi la classe che ne determina la non invasività o l'invasività. Quindi nel caso dei dispositivi medici abbiamo a disposizione tutta la normativa sulle procedure di marcatura CE. Quindi se il dispositivo medico non è ancora marcato, la procedura sarà a carico del produttore del dispositivo e per arrivare alla marcatura dovremo passare attraverso gli organismi notificati, che in particolare sono specifici per tipo di dispositivo medico, quindi classificati anche in questo caso con moltissimi codici nel caso che siano dispositivi attivi, quindi che inducono fenomeni sulla persona, che siano non attivi, quindi completamente passivi, come ad esempio certi tipi di ortesi, o che abbiano caratteristiche specifiche di interazione tra, per esempio, dispositivi che rilasciano farmaci o cose di interazione specifica con la persona. Quindi gli spunti di riflessione sono in questo caso quali sono le tipologie principali di studio clinico. Cosa possiamo testare nell'ambito di uno studio clinico o indagine clinica? Quali sono le tipologie di studi con dispositivo medico? Quali autorizzazioni sono necessarie per uno studio con dispositivo medico non marcato CE? Quali organismi sono coinvolti nelle procedure di marcatura CE in Italia? Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione. E ci chiediamo cos'è un comitato etico? Come deve essere composto un comitato etico? Perché è importante includere nel comitato etico personale non sanitario?
È stata uniformata a livello europeo la funzione dei comitati etici in materia di sperimentazione clinica? È stato un percorso lungo l'adozione nei Paesi membri delle normative europee? Quali documenti e procedure, a titolo esemplificativo, deve approvare il comitato etico? Cos'è il consenso informato? Quali sono le procedure per ottenere il consenso informato dal soggetto partecipante? Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Cosa sono i dati personali e cosa significa trattare i dati personali? Perché è importante che la protezione dei dati personali ci sia nella ricerca clinica. Cos'è la pseudonimizzazione dei dati e perché è importante? Perché è importante ottenere il consenso informato prima di ogni trattamento medico? Quali sono le tipologie principali di studio clinico? Cosa possiamo testare nell'ambito di uno studio o indagine clinica? Quali sono le tipologie di studi con dispositivo medico? Quali autorizzazioni sono necessarie per uno studio con dispositivo medico non marcato CE? Quali organismi sono coinvolti nelle procedure di marcatura CE in Italia? Veniamo quindi alla chiusura di questo nostro racconto dedicato alla ricerca clinica e procedure autorizzative. Per ogni approfondimento che sarà per voi necessario, avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci!

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa lezione è dedicata al tema delle norme di gruppo. Ogni cultura possiede delle norme, norme che hanno lo scopo di definire quali siano i comportamenti appropriati in determinate circostanze. Tuttavia, ogni gruppo sociale condivide delle norme comuni con altri gruppi, ma allo stesso tempo possiede e sviluppa norme particolari, norme idiosincratiche, tali per cui ciascun gruppo si può differenziare da altri gruppi. Questa lezione affronterà in particolare i seguenti temi. All'inizio parlerò del modo nel quale possiamo definire le norme, del modo nel quale le norme vengono classificate. Parlerò poi dell'origine delle norme e descriverò anche una famosa ricerca condotta da Sherriff, che mostra il modo nel quale si formino le norme all'interno di un gruppo sociale. Parlerò poi delle funzioni delle norme e farò poi riferimento a delle norme sociali, le norme alle quali ho accennato all'inizio di questa lezione, quindi norme che sono condivise all'interno di una cultura, e infine accennerò alla relazione tra norme e condotta. Partiamo quindi adesso dalla definizione. Che cos'è una norma? Una norma si dice che definisca il campo di variazione accettabile, la gamma delle differenze

individuali che i membri di un gruppo ritengono accettabile. Inoltre, la norma definisce il limite al di là del quale un certo comportamento non è più ritenuto accettabile e quindi viene biasimato, viene disapprovato e può incorrere chi mette in atto questo comportamento che supera i limiti definiti dalla norma, può incorrere in sanzioni che saranno diverse a seconda della gravità della violazione, a seconda dell'entità della trasgressione. Le norme di gruppo quindi sono anche definite come scale di valori che definiscono ciò che è accettabile per i membri di un gruppo, di una comunità e di una società. Possono essere anche definite come le aspettative condivise circa il modo nel quale dovrebbero comportarsi i membri di un gruppo. Che differenza esiste tra norme e ruolo, un concetto del quale avete già sentito parlare? Il ruolo riguarda le aspettative condivise su come dovrebbe comportarsi un particolare individuo all'interno di un gruppo, quindi sono le aspettative concernenti la condotta di un particolare individuo all'interno di un gruppo. Voi già sapete che all'interno di un gruppo possono esservi diversi ruoli e quindi le aspettative divergono a seconda del ruolo occupato da una persona. Secondo Sheriff, l'essenza di un gruppo è determinata da due elementi centrali, la struttura e le norme. Gli sheriff hanno condotto degli studi sui gruppi informali di adolescenti e hanno appunto osservato come l'elemento essenziale nei gruppi, anche di tipo informale, sia la nascita di un sistema di strutture e di norme, norme che definiscono i comportamenti che sono accettabili all'interno del gruppo, i comportamenti invece che non vengono più considerati accettabili. Che caratteristiche può avere una norma? Innanzitutto, le norme possono essere esplicite o implicite, come pure le norme possono essere centrali o periferiche. Vediamo adesso nel dettaglio che cosa si intenda per norme esplicite. Tutti noi abbiamo a che fare ci confrontiamo ogni giorno più o meno consapevolmente con delle leggi e con dei regolamenti. Le leggi del sistema giuridico sono quindi leggi codificate che le leggi del codice penale definiscono quali sono i comportamenti, anche in questo caso, accettabili e quali sono le sanzioni nel caso in cui si commettano invece delle infrazioni e quindi si violino queste norme. Esistono anche dei regolamenti che non prevedono delle sanzioni di natura penale, ma sono in ogni caso dei regolamenti codificati, scritti. Per questa ragione si parla di norme esplicite, norme quindi che sono conosciute, dovrebbero essere conosciute dai membri di una collettività che fa o di, più o meno grande, ho parlato di un codice penale, in questo caso si fa riferimento ad un paese, a tutti i cittadini che condividano, debbano fare riferimento appunto a un determinato codice giuridico, ma un piccolo gruppo può avere un regolamento, pensate, non so, un regolamento condominiale oppure un regolamento di un istituto universitario. Quindi si tratta di norme codificate. Abbiamo poi dei codici deontologici e dei codici etici. I codici etici definiscono dei principi ai quali un gruppo professionale o persone o professionisti di un determinato settore, sono quindi principi ai quali questi professionisti devono fare riferimento. I codici deontologici sono quei codici invece che sono prodotti dalle singole professioni, ad esempio esistono il codice dei medici, il codice deontologico degli psicologi. In ogni caso si tratta sempre di norme definite, di norme scritte. Non tutte prevedono delle sanzioni o diciamo che prevedono sanzioni di diversa natura.
Ho parlato quindi finora di norme esplicite, norme che possono avere quindi diversi gradi di codificazione. Abbiamo però anche delle norme implicite. Queste norme non sono scritte e non sono espresse quindi in maniera manifesta, in maniera chiara. Ma ciò non toglie che queste norme implicite possono avere tanta forza, o forse possono avere addirittura più forza di quelle norme che sono codificate. Io ricordo un collega che aveva trascorso la prima parte della sua, perlomeno la sua giovinezza, in un piccolissimo paese e raccontava che chi la domenica andava alla messa delle 11 anziché alla messa delle 8, era considerato una sorta di deviante. Ovviamente si tratta in questo caso di una piccola devianza, ma esistono anche delle norme che sono anch'esse molto forti, quindi hanno la forza anche se non sono scritte. Pensate a quanto stabilito dai codici d'onore e quanto quindi il delitto d'onore fosse considerato accettabile proprio in virtù di quanto previsto da codici che comunque non erano codici scritti. E quindi queste norme non scritte possono avere l'influenza sufficiente e necessaria per escludere un membro di una comunità che abbia violato queste norme. Pensate ad esempio al caso del tabù. Il tabù esprime il massimo divieto, che è tanto più forte proprio per il fatto di essere escluso dalla consapevolezza. Noi abbiamo la consapevolezza dell'esistenza di un tabù, cioè di una proibizione che è fortemente interiorizzata, abbiamo la consapevolezza della violazione dell'esistenza del tabù proprio nel momento in cui il tabù viene violato. Ho parlato anche di un'altra distinzione, non solo quella che esiste tra norme esplicite e norme implicite, ma ho parlato anche della distinzione tra norme centrali e norme periferiche. Che cosa sono le norme centrali? Le norme centrali sono norme che si riferiscono a questioni centrali per l'esistenza, per il funzionamento di un gruppo. Sono norme che, come vedremo poi parlando delle funzioni, rivestono una importanza centrale per la vita e per l'identità di un gruppo. Abbiamo poi e appunto chi devia proprio per l'importanza che hanno le norme centrali. Chi trasgredisce è punito in maniera esemplare, quindi la violazione delle norme centrali costituisce una grave minaccia per la vita e per l'identità del gruppo, e per questa ragione le persone che trasgrediscono vengono punite. Vi dicevo poi che esistono invece delle norme periferiche. Cosa si intende per norme periferiche? Si intende, quindi per contrasto con la definizione di norme centrali, norme che riguardano questioni marginali, questioni che quindi non sono centrali per l'esistenza di un gruppo. Non ho ancora parlato del contenuto delle norme, ma proprio per cercare di spiegarvi la distinzione che esiste tra norme centrali e norme periferiche. Pensate agli scontri che possono avvenire in una famiglia nella quale ci sono degli adolescenti. Questi scontri possono, tra genitori e figli adolescenti, possono avvenire su questioni molto spesse legate all'abbigliamento. A volte ci sono delle discussioni per questioni molto più importanti, ma diciamo che le discussioni tra genitori e figli adolescenti possono riguardare alcune forme espressive, tra cui ad esempio magari gusti musicali o anche l'abbigliamento. Ora, evidentemente potremmo pensare che l'intensità della discussione fa pensare che questi aspetti siano tanto centrali per gli adulti
adulti che pretenderebbero, ad esempio, che i figli non si tatuassero.

non usassero piercing o che semplicemente adottassero un abbigliamento, un taglio di capelli diversi. E quindi dicevo che l'intensità di questa discussione potrebbe far pensare che queste forme espressive costituiscano degli elementi centrali tanto per gli adulti quanto per gli adolescenti. Ma diciamo che sono diverse le ragioni per le quali questa, nasce, diciamo, questo conflitto, perlomeno che si difenda.

potrebbe risultare incomprensibile l'importanza che invece rivestono certe forme espressive all'interno dei gruppi di adolescenti, quindi la centralità percepita può essere molto diversa dalla, a seconda di chi sia il soggetto che osservo o chi appunto è osservato. In ogni caso esistono delle norme all'interno di un gruppo, delle norme centrali e delle norme invece che sono periferiche, quindi sono quelle norme che riguardano delle sfere di comportamenti attorno alle quali si dice che non esista né accettazione né rifiuto, si parla in questo caso di zone grigie. All'interno di un gruppo le persone possono consentirsi delle trasgressioni, delle violazioni diverse a seconda dello status, a seconda cioè della posizione che occupano all'interno di un gruppo. Quindi l'ampiezza del comportamento accettabile varia al variare dello status. Che cosa significa questo? Significa che da chi rappresenta il gruppo, da chi ha una funzione di leadership all'interno del gruppo, da chi ha la responsabilità del gruppo, ci si aspetta una osservanza di tutte quelle norme centrali, cioè quelle norme che consentono al gruppo di vivere e di esistere. E di raggiungere i propri obiettivi. Quindi, se per tutti è grave la violazione delle norme centrali, questa violazione lo è tanto di più per chi ha la responsabilità. Il comandante che nella letteratura, che nel senso comune è l'ultimo ad abbandonare la nave che affonda, non fa altro che il suo dovere, cioè lui è la persona con lo status più elevato e quindi gli obblighi nei confronti dell'equipaggio, nei confronti della stessa imbarcazione, sono più forti per chi ha uno status più elevato. Allo stesso tempo, chi ha uno status più elevato però può permettersi delle piccole trasgressioni, cioè può permettersi delle violazioni in relazione a quelle norme che definite centrali. Io ricordo il caso del quale ho sentito parlare, una ragazza cinese che conobbi circa una ventina di anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, era figlia di una donna molto importante nella provincia di Nanchino, e una donna quindi di rango molto, occupava una posizione molto elevata nell'amministrazione pubblica della provincia di Nanchino. E questa donna era nota come la donna che fumava normali sigarette di tabacco, ma costituiva questa sua condotta una trasgressione. Io ricordo che questa ragazza cinese, che pure proveniva da un'università americana, quindi era uscita dalla Cina, fatto non comune in quegli anni, e manteneva, pur vivendo da diversi anni, prima negli Stati Uniti e poi in Italia, aveva mantenuto alcune abitudini come quella di non fumare tabacco e no, di non bere alcolici. Mi aveva spiegato che non erano questi comportamenti considerati accettabili. Allo stesso tempo, però, sua madre, che era una donna di alto status, evidentemente poteva consentirsi una trasgressione rispetto a queste norme, quindi era nota a Nanchino come una donna che fumava. Evidentemente aveva uno status talmente elevato che poteva permettersi di fumare una sigaretta e di essere anche nota per questa trasgressione. Come nascono le norme? Ho fatto prima riferimento al fatto che in ogni cultura sono presenti delle norme che definiscono i comportamenti accettabili. Le norme sociali sono apprese attraverso il processo.

Di socializzazione. Che cosa si intende per processo di socializzazione? Si intende un processo attraverso il quale ciascun individuo impara a riconoscere i comportamenti socialmente adeguati agli specifici contesti sociali. Questo per quanto riguarda delle norme quindi comuni ad una determinata cultura. Tuttavia, i gruppi generano a loro volta delle norme, quindi dei propri sistemi normativi, e questi sistemi normativi possono essere devianti o conformi rispetto al quadro normativo convenzionale. Quindi ogni gruppo può sviluppare delle norme tali per cui questo gruppo può essere visto conforme rispetto a dei sistemi convenzionali oppure può essere visto come gruppo deviante. Come originano in particolare le norme all'interno dei gruppi? Innanzitutto possiamo distinguere tra tre tipi di norme in relazione proprio al modo nel quale queste norme nascono. Innanzitutto possiamo avere il caso di gruppi che si confrontano con delle norme che sono preesistenti, quindi non certamente. Ci sono dei gruppi che non debbono darsi delle norme, ma debbono fare i conti con un sistema di regole scritte già esistenti. Pensate ad esempio a un gruppo scout. Il gruppo scout fa riferimento a delle leggi che sono preesistenti. Ma anche all'interno di un'università, una facoltà si confronta con dei regolamenti dell'università che quindi sono preesistenti. Altre norme invece hanno un carattere volontario, cioè vuol dire che queste norme nascono attraverso un processo di negoziazione, un processo di negoziazione tra i membri del gruppo. I membri del gruppo devono decidere che procedura utilizzare per arrivare ad una decisione e il gruppo quindi può decidere queste norme procedurali e questa decisione può essere il risultato di una negoziazione più o meno facile. E poi esistono delle norme che si sviluppano in maniera informale, cioè nel corso del tempo certe pratiche che possono essere risultate più convenienti, più adeguate rispetto agli scopi del gruppo, diventano delle pratiche così che si sedimentano e non costituiscono altro che il mantenimento di modalità di comportamento che possono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi. In altri casi noi possiamo avere anche dei gruppi informali che si danno delle regole, nel senso che poiché si sono sempre comportati in un certo modo, quel modo diviene la regola di comportamento. In questo momento sto pensando a una persona che conosco e che da molti anni va in vacanza con dei suoi amici. Sono sempre andati in vacanza con amici uomini. Le donne non sono previste all'interno di questo gruppo e questa è diventata una sorta di regola. E quindi quello che era una pratica iniziale legata forse al fatto che non esistevano magari inizialmente delle donne interessate a quel tipo di viaggio molto avventuroso, col tempo poi si è sedimentata questa abitudine fino ad assumere un carattere di tipo normativo, tale per cui probabilmente nessuno all'interno di quel gruppo oserebbe proporre una presenza femminile in questo tipo di viaggio. Vi parlerò adesso, come avevo accennato all'inizio, alla ricerca di laboratorio sulla formazione delle norme. Sheriff conduce un esperimento che è considerato un classico della ricerca in psicologia sociale e che costituisce un punto di riferimento per la comprensione di come si sviluppa delle norme all'interno di un gruppo. Lo scopo dell'esperimento: studiare quindi la formazione delle norme in condizioni individuali e in condizioni di gruppo.
Sheriff

utilizza per il suo esperimento l'effetto autocinetico. Di che cosa si tratta? Se noi siamo in una stanza buia oppure in una condizione comunque di totale oscurità e fissiamo un punto fisso, quindi un punto che è oggettivamente fermo, fissando questo punto coglieremo un'oscillazione. È un effetto noto alle persone che si possono trovare in condizioni di oscurità, ma non è noto alla maggior parte delle persone. Quindi se si chiede a una persona comune, di fissare a lungo questo punto luminoso e di, dire attraverso una serie, successiva di osservazioni, di quanto oscilli questo punto, ciascuna persona in una serie successiva di osservazioni tenderà a utilizzare una gamma, diciamo, ristretta di valori, quindi i valori attribuiti all'oscillazione varieranno all'interno di una gamma definita. E questa gamma, che quindi potremmo definire questa norma, sarà una norma caratteristica di ciascun individuo. La situazione quindi è una situazione ambigua, una situazione percettivamente ambigua, perché no, mancano dei punti di riferimento. Se io dovessi stimare, ad esempio, l'altezza di un oggetto, le dimensioni di un oggetto molto distante, per stimare la grandezza di questo oggetto potrei prendere come riferimento un altro oggetto del quale io conosco le dimensioni, posto vicino all'oggetto che devo invece valutare. Ma in una situazione come quella che ho appena descritto, l'oscillazione, l'ampiezza dell'oscillazione non è confrontabile con nessun altro oggetto dal momento che la persona si trova in una stanza buia. Questo è lo stimolo quindi utilizzato da Sherif per il suo esperimento. Le condizioni sperimentali. C'è una condizione di tipo individuale, quindi delle persone vengono esposte individualmente all'effetto autocinetico che ho appena descritto. C'è poi una condizione di gruppo e nella condizione di gruppo abbiamo una persona che è stata invitata a stimare l'ampiezza di questa oscillazione, dapprima quindi in una condizione individuale. E poi la stessa persona è invitata a fornire di nuovo una stima dell'oscillazione, questa volta però all'interno di un gruppo. Cosa significa? Che all'interno di un gruppo, io ho di un piccolo gruppo, ho la possibilità di ascoltare le valutazioni che di questa oscillazione vengono date da altre persone che come me si trovano nella stessa situazione. Abbiamo nella situazione individuale in realtà due condizioni. Ci può essere una esposizione di gruppo alla quale facevo riferimento, che è successiva a quella individuale, oppure ci può essere dapprima una valutazione espressa in una condizione di gruppo e successivamente una valutazione espressa individualmente. Vediamo ora i risultati. Come vi ho detto prima, nella condizione individuale i partecipanti all'esperimento elaborano una norma individuale che viene conservata nelle ripetizioni. Che cosa significa? Significa che io tenderò ad avere una gamma limitata di valori con i quali appunto io esprimo l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi ciascun individuo sviluppa una propria norma per orientarsi in questa situazione così percettivamente ambigua. Nella condizione di gruppo si osserva invece che i giudizi individuali tendono a convergere verso una norma comune. Che cosa significa? Significa che mentre nella condizione individuale ciascun individuo aveva sviluppato una sua norma, e quindi ovviamente ciascun individuo poteva avere una norma che era differente da quella degli altri individui, cioè la gamma delle variazioni si differenziava da individuo a individuo. Nella condizione di gruppo,
si osserva un processo di influenza.

reciproca, ma in ogni caso questo processo comporta un restringimento e, o meglio, una convergenza delle stime verso un valore centrale e si parla in questo caso di un processo di normalizzazione, quindi il gruppo si dà una norma, quindi l'ampiezza delle oscillazioni è un'ampiezza che si riduce e i giudizi convergono verso questo valore centrale. Che funzioni ha una norma? Ho accennato nel corso di questa lezione ad alcune funzioni, ma possiamo adesso vederle in maniera più sistematica. Si dice che una delle funzioni delle norme di gruppo sia quella dell'avanzamento del gruppo, quindi le norme sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Quindi un gruppo può avere diversi obiettivi a seconda della sua caratterizzazione e si può dare delle regole che sono funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. E per questo vi dicevo che chi ha una funzione di leadership, quindi chi ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi all'interno di un gruppo, è tenuto al rispetto di queste regole, appunto, perché sono centrali in relazione al raggiungimento di questi obiettivi. Esistono delle situazioni nelle quali il margine di deviazione è molto ristretto. Il gruppo può trovarsi in situazioni di pericolo, pericolo di varia natura, pericoli di varia natura, e la trasgressione è quindi molto più fortemente sanzionata. Parlando di decisioni di gruppo, e in particolare di quel fenomeno che è stato osservato in alcuni gruppi, e cioè di questo fenomeno definito groupthink o gruppo pensiero, si è visto che uno dei fattori che possono determinare una sopravvalutazione dell'importanza della coesione del gruppo, in questo caso la norma è quella del consenso ad ogni costo, è una norma quindi che non consente l'emergere di opinioni devianti. Si è visto che uno dei fattori di rischio è proprio la percezione di un pericolo esterno al gruppo. Quindi le norme hanno una funzione di avanzamento del gruppo, quindi del raggiungimento di determinati obiettivi. E il gruppo però non deve soltanto raggiungere degli obiettivi, ma deve mantenersi in vita e quindi deve darsi delle regole che consentano una sua vita. Mi viene in mente, sempre in questo caso, pensando a una situazione di un gruppo particolare, che è il gruppo familiare. Quando forse vi sarà capitato, magari quando eravate forse più giovani, quando noi eravamo tutti più giovani, di sentir dire ai genitori: questa casa non è un albergo. Questa casa non è un albergo è un'affermazione che faceva riferimento a delle norme di comportamento, soprattutto per quanto riguardava gli orari. E quindi, se vogliamo che questa casa non diventi un albergo, ma che ospiti una famiglia, ci sono delle regole come quelle degli orari che devono essere rispettate. Ma questo è un caso, appunto, che riguarda un piccolo gruppo. E facevo però anche riferimento prima ai conflitti che possono così nascere tra genitori e figli quando i genitori non sopportano certe e male tollerano certe pratiche, certe forme espressive. Ma come vi dicevo prima, queste pratiche espressive possono essere proprio funzionali ed essenziali per il mantenimento del gruppo. Costruzione di una realtà sociale. In questo caso le norme assicurano al gruppo una concezione comune della realtà. I gruppi possono trovarsi nella condizione di fronteggiare situazioni ambigue. L'esperimento di Sheriff è un esperimento di laboratorio che espone i partecipanti all'esperimento a degli stimoli ambigui dal punto di vista percettivo, ma la realtà sociale

ci presenta sempre degli stimoli, degli oggetti ambigui, oggetti quindi che si prestano a valutazioni e a definizioni diverse. Un gruppo quindi, può fornire delle regole interpretative e delle regole quindi che orientano le persone in situazioni di incertezza e quindi sono regole che ci dicono come dobbiamo interpretare degli oggetti non chiari, non ben definiti, delle situazioni complesse, quindi situazioni nella cui definizione non esiste una soluzione già prefigurata. E quindi queste norme danno anche delle indicazioni non solo su come interpretare delle situazioni, ma anche su come agire a tale riguardo. Quindi norme come punto di riferimento per fronteggiare situazioni altamente ambigue. Infine, le norme consentono di definire le proprie relazioni con altri gruppi. Tutto quello che mi identifica mi consente anche di differenziarmi rispetto ad altri gruppi e anche mi consente di definire le relazioni che ho con gli altri gruppi. Le norme non sono immutabili, non è facile cambiare le norme, ma le norme non sono destinate ad una vita eterna, cambiano in relazione alle mutate esigenze sociali, alle mutate esigenze dei gruppi. Come cambiano le norme? Non affronterò in questa lezione il tema del cambiamento delle norme perché in ogni caso il tema del cambiamento delle norme è un tema fortemente connesso al tema dell'influenza sociale, quindi nel corso della lezione dedicata al tema dell'influenza sociale, in particolare al tema delle minoranze attive, vedrete come i processi di cambiamento delle norme, i processi di innovazione siano dei processi collettivi e in relazione ai quali il contributo di Moscovici con i suoi studi sulle influenze minoritarie è un contributo chiarificatore. Le devianze possono essere individuali, le innovazioni sono sempre dei prodotti collettivi, ma vediamo come Kurt Lewin parla di cambiamenti dei sistemi normativi. Kurt Lewin parla di un equilibrio quasi stazionario quando si riferisce a un sistema normativo e possiamo immaginare delle forze che spingono verso il cambiamento, ma allo stesso tempo esistono delle forze che invece spingono per la conservazione. Kurt Lewin individua tre fasi, c'è cioè una fase che è quella dello scongelamento del campo di forza esistente, c'è cioè un movimento verso un nuovo equilibrio e infine quindi un congelamento degli standard di gruppo su un nuovo livello, cioè vuol dire su un nuovo sistema normativo. Facevo prima riferimento al contributo di Moscovici e Moscovici e Duhas ribadiscono che gli individui da soli non possono cambiare una nuova norma. È necessario invece uno sforzo concertato dall'insieme del gruppo. Quindi i processi di innovazione, ma come pure la resistenza alle innovazioni, sono sempre dei processi, dei prodotti sociali. All'inizio di questa lezione avevo anche fatto riferimento al fatto che ogni cultura ha delle norme proprie, delle norme quindi che sono condivise al di là dei gruppi sociali. E quindi per concludere questa lezione farò riferimento a queste norme sociali, al contenuto di queste norme. Esiste quindi una norma che è la norma di reciprocità e questa è una norma che ha carattere universale come le altre norme alle quali farò riferimento.
Esistono poi delle norme sulla distribuzione e si tratta di norme che in qualche modo sono una diretta conseguenza delle norme della reciprocità, ma di queste norme parlerò nel corso della mia lezione su giustizia e cooperazione nei gruppi. Infine c'è una norma della responsabilità sociale. Che cosa si intende per norma della reciprocità? La norma della reciprocità impone di restituire agli altri i beni e servizi che vengono offerti e le concessioni che vengono fatte o potrebbero essere fatte in futuro. Abbiamo ora la norma della responsabilità sociale. Questa norma ci impone di agire in favore di chi dipende da noi e di chi si trova in una condizione di bisogno. Questa norma sociale ha un suo equivalente giuridico nella norma che definisce come reato l'omissione di soccorso. Questo mi permette di dirvi quindi che le norme giuridiche esprimono in alcuni casi, non sempre, esistono delle norme che hanno dei contenuti tecnici tali per cui questa mia affermazione non è valida. Ma in alcuni casi le norme giuridiche esprimono un valore condiviso, una definizione comune di ciò che è lecito e illecito. Quindi la norma della responsabilità sociale trova un suo equivalente giuridico proprio nell'omissione di soccorso. E questa omissione è tanto più grave, tanto più questa omissione proviene da chi avrebbe l'obbligo di prestare soccorso e quindi di prendersi cura di una persona che è in caso di bisogno. Questa norma quindi opera sia all'interno delle relazioni più strette, interpersonali, delle relazioni intime, ma opera anche all'interno di una società nel suo complesso. La sua efficacia, però il suo effetto è in realtà modulato dal giudizio sulla meritevolezza della persona che si può trovare in stato di bisogno, ma anche dalla percezione della disponibilità delle risorse. Cosa significa percezione della disponibilità delle risorse? Se l'aiuto comporta un ricorso quindi un dispendio di risorse, e la disponibilità a concedere questo aiuto tiene conto. È influenzata tale disponibilità sia da un giudizio circa il ruolo che ha avuto la persona che si trova nella condizione di bisogno nella creazione della sua stessa condizione di bisogno e da un lato, dall'altro lato la valutazione, la percezione delle risorse disponibili. Una delle risorse disponibili, ad esempio, è anche quella del tempo. Questo è stato studiato soprattutto per quanto riguarda i comportamenti di aiuto. Le norme influenzano il comportamento, quindi vengo all'ultimo tema, che è quello delle norme e condotta sociali. Influenzano il comportamento perché possono essere rinforzate attraverso ricompense e punizioni. Le persone quindi rispettano le norme per non incorrere in sanzioni e per i vantaggi che ottengono. Le norme possono essere rispettate anche perché sono considerate giuste e appropriate. Quando vengono attivate di frequente, quindi vengono rese più salienti e quando offrono soluzioni adeguate ai problemi. Ecco che però noi possiamo trovarci in un caso nel quale esistono delle prescrizioni contraddittorie. Il caso, ad esempio, dell'assunzione della responsabilità nei confronti di una persona che può essere percepita come trovarsi in una condizione di bisogno e la norma invece che impone il rispetto della privacy. Immaginate di trovarvi in una situazione, siete a pranzo con degli amici, state pranzando all'aperto e sentite provenire da una casa delle grida di un bambino e l'impressione che questo bambino sia picchiato. Vi sto raccontando una cosa che mi è capitata, ero con dei miei colleghi.
e sentiamo queste grida disperate. E in questo caso andava definita la situazione, di che cosa si sta trattando? Ecco, in questo caso perché le norme di...

una norma di responsabilità, influenza in comportamento, è necessario non solo aver interiorizzato questa norma, ma anche valutare la pertinenza di quella norma in quella data situazione. Ecco, in questa situazione è emerso che si trattava in realtà di una rissa di adolescenti e quindi l'intervento che sarebbe stato appropriato nel caso in cui si fosse trattato di un bambino picchiato in grave pericolo, trattandosi di una rissa tra fratelli e adolescenti, come abbiamo poi avuto modo di appurare, l'intervento in questo caso non sarebbe stato assolutamente appropriato. Abbiamo parlato di definizione di norme, dell'origine delle norme, ho accennato alla ricerca sperimentale sulla formazione delle norme, ho parlato di funzioni delle norme, ho descritto alcune norme sociali e infine ho accennato al nesso tra norme e condotta.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
1: Io la televisione non l'avevo mai vista, perché non arrivava da ste parti. E la incontrai lì a Milano nei 6 mesi del corso che dovetti fare dopo il concorso, dopo la selezione. Eravamo 40 che erano stati selezionati da questo

in questo concorso al quale avevano partecipato, si dice, 6.000 ragazzi. Eravamo 40 e seguivamo queste lezioni che ci facevano, visite degli studi, c'erano già Antonello Falqui che vedevamo come regista giovanissimo in uno studio, c'era Mike Bongiorno, c'erano soprattutto i dirigenti che erano quelli che ci venivano a spiegare la televisione che si sarebbe dovuta fare, che erano un po' di origine, quasi tutti di origine radiofonica. La radio, la televisione si era mossa, ha fatto la sua fase sperimentale tra Torino e Milano, la dirigenza era fatta da persone che venivano dai quadri della radiofonia e che pensavano alla televisione come ad una sorta di espansione della radio. Finalmente possiamo dare le immagini alla radio. Però non la pensava così il nuovo amministratore delegato della RAI, si chiamava Filiberto Guala ed aveva idee diverse. Lui pensava che la televisione non dovesse essere tanto uno sviluppo di quello che c'era, ma veramente una costruzione nuova, giovane, quindi con un'ossatura giovane. E quindi pensò di fare questa selezione e questo corso dove c'erano tutti i ventenni. Eravamo dei ventenni che non avevano, quasi nessuno di noi aveva visto, conosciuto la televisione, però dovevamo entrare nello spirito di costruire una cosa nuova. E aveva affidato la direzione di questo corso ad un giornalista, si chiamava Pier Emilio Gennarini, era un giornalista già famoso, aveva diretto dei rotocalchi, aveva molto il senso dello spettatore, cioè le cose che bisogna raccontare per coinvolgere il pubblico. E soprattutto aveva un'idea molto rigorosa della responsabilità. Avevano intuito Guala, Gennarini, che la televisione era un mezzo di comunicazione molto importante, che non poteva essere utilizzato solo come occasione di svago, di intrattenimento. C'era il famoso slogan della BBC, educare, informare, divertire, ma in questo paese, che era uscito da pochi anni dalla guerra. Io quando sono arrivato a Roma nel 49 per iscrivermi all'università, un po' di anni prima viaggiavo ancora con le camionette, avevo trovato un lavoretto da cronista di nera per un giornale che era nato da poco e che morì poco dopo, si chiamava La Libertà d'Italia. La notte sul Lungotevere, dopo il lavoro, aspettavo le camionette che passavano a raccoglierci, perché la guerra si sentiva ancora. Allora, in un paese che aveva ancora grandi ferite e che viveva in un clima di grandi speranze, ma anche di profonde incertezze, Guala, Gennarini pensavano che la televisione dovesse accompagnare questo sforzo del paese, aiutare nella crescita il paese e aiutare nella crescita anche gli spettatori, i telespettatori, quelli che si sarebbero accostati in milioni a seguire la televisione, ecco, dovevano essere aiutati a crescere, cioè non si doveva solamente dargli un'occasione di passatempo o un po' di informazione, ma anche qualche cosa. Fu un'esperienza molto bella questa del corso in quei mesi, perché erano tutti giovani molto diversi, venivamo da situazioni, da preparazioni, anche livelli culturali diversi,
Io per esempio non sapevo granché di cose, però ognuno cercava di dare un contributo. Ricordo una cosa in particolare che è curiosa. Ci avevano dato un giorno come compito quello di formulare, descrivere un programma che ci sarebbe piaciuto vedere in televisione. Ognuno di noi scriveva una proposta di programma. Io feci la cosa che un po' legata alle mie origini recenti, alle mie radici recenti di attenzione al mondo giovanile, con un programma per ragazzi, ma mi colpì invece uno dei 40, che poi diventarono 36 dopo l'esame finale, uno dei 40 che propose invece di fare un programma di previsioni del tempo. Devo dire che questa cosa mi colpì molto, mi sembrò di grande anticipazione. E questo qui che la propose si chiamava Sergio Silva, che poi in televisione ha avuto un grande ruolo e che nelle cronache televisive viene ricordato come il papà della piovra, uno delle fiction più importanti che siano state realizzate in Italia, che commosse decine di migliaia di spettatori quando ci fu la morte del commissario Cattani. Ecco, l'insegnamento più importante che io, ma credo un po' tutti, abbiamo ricavato da questa esperienza del corso, al di là di tutto quello che gli ingegneri ci spiegavano su come si formava l'immagine, come si trasmetteva il segnale, come veniva raccolta la voce dai microfoni appesi alle giraffe. Ecco, più di quello fu questo invito alla responsabilità. Voi siete chiamati a maneggiare uno strumento che è molto, molto delicato, molto importante, quindi usatelo con discrezione, con attenzione e con efficacia. Alla fine del corso ci divisero in vari rami dell'azienda. Quattro di noi furono selezionati per l'informazione: Fabiano Fabiani, Giovanni Salvi, Giuseppe Lisi ed io fummo mandati a Roma, per noi era un ritorno, per alcuni di noi era un ritorno a Roma, per occuparci, per entrare nell'informazione. L'informazione allora era una macchina tutta particolare, un po' barocca si potrebbe dire, perché c'era un direttore dell'informazione che sovraintendeva sia all'informazione radiofonica che a quella televisiva. Si chiamava Piccone Stella. Poi c'era il direttore dell'informazione televisiva, Vittorio Veltroni. Vittorio Veltroni era un direttore molto pastoso, simpatico, accogliente, paterno, con qualche pizzico di sospettosità nei nostri riguardi, perché erano dei giovani che arrivavano da un corso da Milano, che non puzzavano di piombo, di tipografia, che non avevano vissuto quel clima. Lì erano molti, erano ex radiocronisti della RAI, gente che sentiva il giornalismo come una cosa un po' avventurosa, era un po' romantica anche. E quindi noi eravamo guardati lì, ci misero a lavorare spesso accoppiati. Fabiani lavorava con Lisi, io lavoravo con Salvi, facevamo delle inchieste a gruppo, anche perché non c'era la possibilità di accogliere una così alta produzione di documentari e inchieste, perché noi fummo affidati al settore che si chiamava la DIDR, cioè la direzione del telegiornale era divisa in due rami, telegiornale propriamente detto, l'altro ramo era documentari, inchieste, dibattiti e rubriche. Quando siamo arrivati ci hanno affidati perché ci spiegasse come si manovrava una telecamera, come si faceva un'intervista, a un capo servizio che si chiamava Assetta.
Stassetta somigliava a Leslie Howard e lo sapeva,

e ci accompagnò all'Eur dove c'era una mostra di elettronica per spiegarci come si poteva realizzare un servizio televisivo su questa mostra di elettronica dove c'era anche un robot. E ci fece vedere queste cose, poi ci spiegò con una frase che ci siamo ripetuta negli anni, dice, vabbè, voi vedete questo, ma poi la materia ottunde e consuma. Parlava così questo Assetta, che era tenente di cavalleria, il tenente Assetta, che era famoso perché, mandato una volta ad accogliere il re d'Italia, non mi ricordo se ad Asti o a Cuneo, con un drappello a cavallo, andò alla stazione ad aspettarlo, però il treno o la macchina, non so, tardava, insomma, dopo mezz'ora Assetta diede l'ordine di rimontare a cavallo e riportò in caserma tutto il drappello dicendo il tenente Assetta non aspetto più di mezz'ora neanche sua maestà. Ecco, questo era uno dei personaggi che facevano parte di questa famiglia dell'informazione di allora. Con Giovanni Salvi, una delle prime inchieste che abbiamo realizzato, ci davano tempi lunghi, potevamo lavorare anche un mese per realizzare, ora suonerebbe scandaloso, per realizzare un'inchiesta. Fu un viaggio che abbiamo fatto in tutta Europa, che aveva come spunto una carta geografica dell'Europa che presentava tutti i confini che in Europa c'erano stati a causa delle guerre. Si vedeva una fitta ragnatela di linee che segnavano tutti gli spostamenti che c'erano stati, con decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti, per spostare una linea di confine da qui a lì. E facemmo un viaggio sui luoghi delle guerre, della prima guerra mondiale e soprattutto la seconda guerra mondiale. Siamo stati a Verdun, siamo stati a Bastogne, siamo stati a Dunkerque, c'era una bella sequenza girata a Dunkerque, ora ci hanno fatto il film Dunkirk. E siamo stati soprattutto anche nei luoghi della sofferenza. Difatti questa inchiesta doveva chiamarsi Europa dolorosa, poi invece cambiamo il titolo, era arrivato Bernabei e questo titolo non gli piacque molto e lo chiamammo quindi Europa dopo la tempesta. E siamo stati ad Auschwitz, siamo stati a Terezin, abbiamo fatto vedere i forni crematori, abbiamo fatto vedere le montagne di scarpette di bambini che erano raccolti in una grande teca, le ciocche di capelli che erano state tagliate, che erano raccolte in un'altra grande teca. Lo ricordo soprattutto perché mi è capitato in tempi recenti di sentir dire che non si era fatto granché per far conoscere agli italiani che la guerra aveva portato queste sciagure, che c'era stata la Shoah, che c'erano stati i forni crematori. Ecco, io posso dire che noi queste cose le abbiamo raccontate in una lunga inchiesta a puntate, dove questa cosa si vedeva, come in un'altra occasione abbiamo fatto una serie sulla linea di demarcazione fra le due Germanie, un reportage che partiva da Travemünde sul mare del nord, la spiaggia di Lubecca, e scendeva giù per tutta la Germania, l'Assia, la Sassonia, facendo vedere questi reticolati che tagliavano a metà i paesi, perfino a metà delle case, e per dire il significato della guerra che c'era stata, delle sofferenze che aveva portato. Ecco, queste cose mi sembrano tra le più significative che abbiamo fatto.

in quel periodo. Ho detto che Bernabei ci fece cambiare il titolo, perché nel frattempo era arrivato in Rai come direttore generale Ettore Bernabei. Ettore Bernabei era quello che poi diede corpo, concretezza a quelle intenzioni che avevano ispirato Guala, Gennarini nel modo di concepire la televisione. Lui con, mi ricordo se 13 anni, 14 anni di direzione generale, ebbe modo quelle cose di farle diventare concrete. Come primo segnale, perché a volte ci si gioca sul ruolo di sull'arrivo di Bernabei in televisione, si dice ma Bernabei pensava che gli italiani fossero una grande massa di imbecilli, aveva detto che erano appena scesi dagli alberi. Ora, per la verità, lui polemizzava con una visione della televisione un po' borghese, la televisione che doveva fare il teatro, la televisione che doveva fare i documentari dai musei. Lui diceva, ma guardate che buona parte degli italiani sono appena scesi dagli alberi, per dire che bisognava cercare di dialogare con quel tipo di pubblico. E in effetti, dopo poco dal suo arrivo, nacquero due trasmissioni che sono un po' significative di questa intenzione. Uno del settore giornalistico, TV7. TV7 che all'inizio fu diretta dal direttore stesso del telegiornale e che poi fu affidata per lungo periodo di anni a Brando Giordani e poi a Brando Giordani con Emilio Ravella, che aveva collaboratori importanti sia interni che esterni alla televisione. Tra questi c'era Sergio Zavoli, che in quegli anni andava costruendo un tipo di giornalismo televisivo veramente innovativo, che in quegli anni portò alla quella serie che è diventata famosa di programmi, che era sulla nascita della democrazia, cioè dove il programma televisivo andava al di là delle intenzioni di un semplice programma di televisione per diventare veramente storia, documentazione storica, per raccogliere i segni di una realtà che si andava perdendo, perché poi tanta gente si faceva vecchia, moriva, non poteva più raccontare dei fatti, e lui invece raccoglieva queste testimonianze e portava veramente la televisione ad essere quella che poi è stata, e questa è una cosa molto importante, veramente un archivio del nostro tempo. TV7. L'altro programma era invece nel settore dei programmi culturali ed era Almanacco di Storia, Scienze e Varia Umanità. Era nato come Almanacco di Storia e Scienza, poi Varia Umanità ce lo fece aggiungere Leone Piccione, fine umanista, che si occupava allora dei programmi culturali e che ci suggerì di mettere questo programma. Fu affidato a Giovanni Salvi e a Giuseppe Lisi, ed era un programma di divulgazione, anche questo di prima serata, perché si voleva che il pubblico capisse che la televisione era fatta per raccontare anche la storia, per informarli sulle cose che succedevano, per parlare di stelle come di atomi, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Ecco, tutte queste cose, raccontarle in maniera suggestiva, affascinante. Si coinvolgevano attori, Arnoldo Foà, Sbragia, quelli che poi erano presenti negli sceneggiati, per facilitare questo incontro del pubblico con queste materie che venivano raccontate. Quindi la televisione andava assumendo

quella fisionomia che doveva avere e che poi si manifestava in non è mai troppo tardi, in parola mia, insomma, in tutte queste iniziative che servivano a dare qualche cosa al pubblico perché crescesse. C'era il monopolio. C'era il monopolio televisivo che facilitava la possibilità di mettere in prima serata programmi molto impegnativi. Bisogna rendersi conto che oggi è più difficile, che si fa in piccola parte. C'è ancora chi riesce a farlo, perché Piero Angela o Alberto Angela hanno trovato un modo di dialogare con il pubblico che consente di fare ascolti importanti anche in prima serata. Però, certo, oggi è più difficile, perché c'è una concorrenza che a quei tempi non c'era. Eravamo soli a fare la televisione. Quello che noi proponevamo al pubblico era quello che il pubblico poteva vedere, o quello o non altri. Questo accresceva la nostra responsabilità, ma facilitava anche di molto il nostro compito. Fabiano Fabiani, che era stato direttore del telegiornale, del quale io ero stato vice al telegiornale, a un certo punto fu trasferito a dirigere una nuova direzione, che era la direzione dei programmi culturali. Qualcuno disse che questa cosa qui era anche conseguenza del fatto che il telegiornale aveva trattato la guerra del Vietnam in una maniera che forse non era quella che era bene che girasse, che c'era stato Furio Colombo che andava a fare dei servizi che erano un po' troppo dalla parte di quelli che subivano la guerra, che Zavoli aveva fatto un'inchiesta su un codice da riformare che aveva inquietato. Insomma, c'erano una serie di cose che potevano avere facilitato questo trasferimento, però fu un felice trasferimento, perché nacque una direzione che, profittando anche di questa condizione di monopolio, che ci consentiva di fare le cose più audaci, come di mettere in primissima serata, cioè in uno spazio di 10 minuti, tra il telegiornale che finiva e la prima serata dei programmi che cominciava, una rubrica della durata di 10 minuti che si chiamava Io e, dove dei personaggi noti andavano a raccontare del loro rapporto con un'opera d'arte. Personaggi vari, mi ricordo Amintore Fanfani, che parlava della Madonna del parto di Piero della Francesca, in 10 minuti la raccontava. Mi ricordo di Gassman, che scelse l'euro e andò a descrivere in 10 minuti l'architettura dell'euro. Mi ricordo Pasolini, che scelse Orte e in 10 minuti raccontava di questo borgo medioevale, e quella andava in prima serata, e ce lo potevamo permettere perché la televisione era quella del monopolio, e noi volevamo, era nelle intenzioni che arrivassero al più largo pubblico delle cose che non erano solo lo spettacolo, il quiz, che erano quelli che poi facevano i grandi ascolti, i Mike Buongiorno, che facevano crescere l'audience della RAI, però l'inserirsi in queste cose, con poi un coinvolgimento dell'ambiente culturale italiano che prima non c'era stato, perché gli intellettuali avevano guardato con sufficienza alla televisione. Fu in quel periodo invece della direzione dei programmi culturali che ci fu un grande accostamento. Si facevano programmi come Alcune Afriche, con
Alberto Moravia e Andrea Anderman. Anderman era il regista di questo programma. Anderman è un personaggio strano che andrebbe ricordato, perché poi negli anni 80, quando io mi occupavo di Rai 1,

riconosciuto un problema di censura, un problema di per favore Lorenza, se puoi dire questo. Io avevo rapporti con Gioachino Navarro Valls, che praticamente era un uomo di genio che ha rifatto l'immagine e la comunicazione del Vaticano, l'ha completamente costruita lui e quindi era attentissimo. Poi c'era Don Stanislao Givis, che era il segretario privato del Papa, c'era Sua Eccellenza Re, c'era Sodano che era segretario di Stato. Nessuno di loro mai, mai avrebbe chiesto a una giornalista del TG2, quindi il famoso TG laico, di fare qualcosa, di dire qualcosa in un modo o nell'altro. Assolutamente no. Io non ho mai avuto tanta libertà come quando ho fatto la vaticanista. Ho avuto dei privilegi pazzeschi perché essendo, eravamo due o tre donne, quindi sul volo ai Vaticani chiaramente il Papa si fermava a parlare con noi. Io sono stata nell'appartamento, sono andata la mattina all'alba a sentire la messa e poi dopo a prendere il caffè con il Papa e il Papa vedeva l'edizione. Io ero stata promossa dalla notte all'edizione delle 13, quindi il Papa quando mangiava vedeva il TG2 e ne parlavamo. È stata un'esperienza formidabile e secondo me, come veniva seguito il Vaticano allora, se mi posso permettere, ma non parlo di me, parlo in generale, adesso sarebbe più interessante che fosse vista tutta, insomma, che fosse raccontato in questa maniera qua, con un po' più di curiosità, un po' più di legame alla storia, meno con una cronaca estatica e proprio prostrata, come a volte mi pare di vedere. E questa, diciamo, è stata la mia esperienza. Cosa ha cambiato questo? Oltre ad essere uno dei ricordi più belli della mia vita, mi ha portato al quarto grande personaggio che ha cambiato la mia vita. Abbiamo detto Zavoli, Ghirelli e La Volpe. Mi telefona Minoli. Dice: senti, guarda, io vedo sempre le tue cronache che fai dal Vaticano. Mi piace come racconti dove ti trovi. Noi siamo stati in tutto il mondo, come potete ben immaginare. E proprio come lo fai mi incuriosisce. Perché non vieni? Perché io avrei da farti una proposta. E così io sono andata a trovarlo e lui mi dice: senti, guarda, io ho un format che ho comprato dalla Francia, si chiama Misteri. Ti piacerebbe raccontarlo? E così inizia la mia nuova esperienza, ma questo è dopo il TG2. Prima di raccontare il mio passaggio alla rete, vorrei dire, per chi non lo sapesse, come erano configurati questi tre telegiornali. Io lavoravo al TG2. Al TG1, l'ammiraglia veniva chiamata al TG1, che era il piano sopra di noi, ci sovrastava anche dall'alto di via Teolada. C'era il telegiornale, diciamo cosiddetto governativo, allora c'era la Democrazia Cristiana, cattolico, poi eravamo noi del TG2, il TG socialista, e poi c'era il TG3, il TG all'opposizione, il TG comunista. Telekabul di Cursi, Telecraxi, se volete chiamarlo così, il TG2 e poi c'era il TG1. Come si lavorava in questi telegiornali? Bisogna essere sinceri, naturalmente. Nel TG2 c'erano una doppia anima. Perché io ero socialista da quando avevo 12 anni, vi ho già raccontato, la famiglia di mia madre era anarchica, socialista, quindi ero già, mi trovavo perfettamente nel mio ambiente. Però c'erano socialisti e socialisti, e oltre ai socialisti e socialisti c'erano i comunisti, perché il TG2 era nato dalla Riforma e c'erano anche dei democristiani. Allora, i socialisti che comandavano naturalmente erano quelli legati a Craxi, che era diventato il segretario del Partito Socialista, ma non vi immaginate una cosa riposante. Erano delle colluttazioni incredibili nelle riunioni, perché naturalmente c'erano i socialisti di sinistra, i lombardiani che contestavano, poi c'era la piccola cellula comunista con Marlisa Trombetta, con Bimba De Maria, con tanti altri che naturalmente contestavano la linea del giornale, però la linea del giornale era quella, cioè si facevano delle grandi discussioni, c'erano delle grandi polemiche e poi naturalmente la linea che veniva data era la linea del segretario del partito, quindi naturalmente diventato Craxi all'epoca, e io vi parlo degli anni in cui già lui lo era diventato da tempo segretario del Partito Socialista, e la linea politica del TG2 era una linea assolutamente

ortodossa a quella che era la segreteria del partito. Però tra mille discussioni, mille polemiche, riunioni, assemblee, ma questo è sempre avvenuto in RAI, anche al GR1, io mi ricordo delle assemblee in cui si parlava per ore, ore e ore. Poi naturalmente tutti quanti avevamo le nostre idee e ci confrontavamo con quella poi che era la linea editoriale, quindi Telekabul, come veniva chiamato il TG3 di Cursi, era un telegiornale assolutamente schierato, oltretutto di opposizione, quindi molto brillante se volete, perché aveva anche la possibilità di essere polemico, con una vis polemica nei riguardi del governo che era, senza dubbio gli dava più appeal. Noi eravamo il telegiornale socialista che all'epoca era al governo e al piano di sopra il TG1 era il telegiornale per eccellenza ecumenico, governativo. Quindi diciamo, però non eravamo nemici tra di noi, c'erano degli odi implacabili, c'erano delle rivalità per andare in video, questo datelo per scontato, però c'era una passione per questo lavoro che poi vedeva che la sera quando tornavamo via, uscivamo, che si usciva, che era finito, c'era stata l'ultima riunione prima di lasciare al povero malcapitato il TG della mezzasera e della notte, si scendevano le scale, si incontrava il direttore del TG1, che allora era Albino Longhi, oppure sotto a Via Tolada incontravi Cursi, ed era un divertimento mai visto. Erano spiritosissimi, si prendevano in giro e poi si sfidavano su delle notizie o su delle aperture che uno aveva fatto e l'altro no. C'era una tale passione per il proprio lavoro, per cui ci si scannava, però si comunicava anche molto, c'era una grande passione. Io ho cominciato con Sergio Zavoli e ho raccontato all'inizio che noi eravamo sottoposti ogni mattina, pur essendoci alzati all'alba, ad un esame che ci faceva Sergio Zavoli su qualunque cosa noi dicessimo. Io mi ricordo ancora Brunoro Serego che faceva un collegamento dal Kosovo e non c'era la linea, non riuscivamo a parlare con lui in diretta, GR1 delle 8, e a un certo punto ci riuscì e Brunoro Serego disse: è un miracolo, abbiamo la linea col Kosovo. Riunione con Zavoli e Zavoli dice: Brunoro, ti ricordo che noi siamo una testata laica, da noi i miracoli non accadono. Per dire cos'era, lui seguiva qualunque cosa noi dicessimo, con un'attenzione, con un humor, con spirito. Questo accadeva anche nei telegiornali, cioè non esisteva che si potesse sbagliare un congiuntivo. Diciamoci la verità, vi sfido a vederle le cassette, non si sbagliavano i congiuntivi. Io mi ricordo un'arrabbiatura di La Volpe, perché una conduttrice, una di noi, aveva avuto ospite De Benedetti in studio e lo chiamava De Benedetti, e salimmo su in riunione e disse: ma come? Si dice ingegner De Benedetti, ma cosa stiamo? Mica siamo in una caserma. Cioè ogni cosa era seguita con una passione e un'attenzione, i congiuntivi, come rivolgerti, per non entrare nei contenuti. È brutto alla mia età dire che era più bello prima. Non vorrei cadere in questo tic che è tipicamente senile. Forse anche perché si produce tanto di più, forse anche perché io ho cominciato con la pellicola, cioè la pellicola, si facevano dei servizi di 3 minuti che erano degni di andare ad un festival. È ovvio che ci sono adesso i costi di produzione, che abbiamo delle macchine perfette, efficientissime, che non ci consentono più di dipingere un servizio come ci è stato insegnato all'inizio. Io lo so bene questo e capisco che poi si deve stare sul tappeto, però ho rimpianto soprattutto per i nostri capi. E io penso a questi ragazzi che vengono buttati, quando vedo nelle televisioni anche libere, insomma le altre televisioni, dico le televisioni private, vedo delle facce carine, curiose, ma li vedo come buttati allo sbaraglio, e la corrida, cioè nessuno gli ha detto niente prima e nessuno gli dirà niente dopo. E questa trascuratezza mi fa male.
Il problema tra il servizio pubblico e le altre televisioni, come tutti voi sapete, è iniziato con Berlusconi. Noi avevamo un grande direttore generale che era Biagio Agnes, che si pose quasi in antitesi, cercando di mantenere molto alto il livello della RAI e non consentire che la RAI potesse essere sopraffatta dal privato con tutte queste trasmissioni che chiaramente andavano più incontro ad un pubblico popolare. La RAI era la figlia della grande tradizione della televisione che doveva insegnare, doveva divertire, doveva unire l'Italia. La grande missione della RAI quando nacque. Chiaramente quindi l'impatto con la televisione privata è stato drammatico. Per un certo tempo, ricordato Agnes, per un certo tempo siamo riusciti a mantenere questa missione, se vogliamo dirlo, di saper unire qualità e ascolto. È stata una lotta enorme e poi dopo quegli avvenimenti politici che ci sono stati, molto è cambiato. È cambiato soprattutto nella dirigenza dell'azienda. Sono cambiati storici personaggi che facevano la RAI, sono arrivati altri, molti venivano dalle televisioni private. Quindi diciamo quella missione che caratterizzava la mia azienda si è perduta. Come restituire, direi io, perché mi pare che quasi non ci sia più, alla RAI una sua missione in un momento in cui tutti dicono va bene ma privatizziamola, eccetera, eccetera. È veramente difficile perché ci vorrebbe un personaggio, non so, come Angelo Guglielmi, ci vorrebbe uno di questi geni che arrivano e si inventano qualcosa di tutto nuovo e che possa tenere in piedi la qualità e la missione pubblica. Io capisco che ci vogliono delle competenze, ho fatto il nome di Guglielmi, ma potrei fare anche tanti altri nomi, Fichera, sono stati dei grandi. Io purtroppo non vedo in questo momento personaggi di questo livello, non lo vedo, perché se ci fossero dei personaggi così, io sono sicura che l'operazione per la RAI si potrebbe tentare, si potrebbe inventare qualche cosa per non primeggiare come era un tempo, ma per mantenere, per dare alla RAI e mantenere quella che è stata la funzione che aveva avuto da quando è stata creata, che ha cambiato poi il paese. Questo scivolamento nel basso a volte non ci porta neanche tanta fortuna, perché a volte comunque siamo superati da altri, cioè nel basso poi vince chi va sempre più in basso, quindi è qualcosa che neanche conviene alla nostra azienda. Ripeto, secondo me ci vorrebbero degli uomini adatti, può darsi che verranno, io me lo auguro. Con Giovanni Minoli ho avuto questa esperienza bellissima che è durata 6-7 anni, il programma Misteri che è cambiato, poi è diventato molto mio e che mi ha appassionato, ha avuto un grande successo ed è stata un'esperienza fantastica che direi in un certo senso era l'inattesa conclusione della mia storia in questa azienda. Abbiamo avuto gli speciali sull'Egitto, sono scesa nelle piramidi, sono salita, sono andata nelle Sfingi, sono finita in tutto il mondo, abbiamo avuto premi Nobel. Insomma, è stata, come posso dire, l'approfondimento è un lusso per un giornalista che in fondo deve, soprattutto in televisione, come dicevo prima, o alla radio, deve essere molto sintetico. Io mi sono potuta permettere, grazie a Minoli, il lusso di poter fare dei documentari, di poter approfondire, ed è stata anche questa una bellissima esperienza. Poi, come tutte le cose, soprattutto in RAI, finiscono, perché poi c'è la politica, ci sono i cambiamenti dei ruoli, Minoli dovette andare via come direttore di rete, quindi un po' finì anche questo. E io però sono stata anche in questo caso fortunata, perché ho ripiegato su una cosa che ora non c'è più, che si chiamava RaiSat, che era la RAI satellitare. C'era Sartori, che ricordo con grandissimo piacere, che era il presidente di RaiSat, c'era Marco Giudici,
era a capo di una di queste, c'era la Cammarano, c'era Marco Dudici, cioè un po' tutti quei fuoriusciti dalla RAI ufficiale che per le alterne vicende che si erano susseguite politicamente, la vittoria di Berlusconi, quindi un cambio di guardia nella dirigenza, eravamo tutti quanti approdati su Rai Sat. Era un'atmosfera piacevolissima, un po' come degli émigré durante la Rivoluzione Francese, quegli émigré che si ritrovavano in Inghilterra dove prendevano il tè, facevano delle piacevoli conversazioni, così noi nella sede che era a Porta Angelica di Rai Sat

ci ritrovammo appunto con la Cammarano, con Marco Giudici, con Paolo Giaccio, con tanti che erano approdati a questa televisione satellitare dove potevamo continuare a fare il nostro lavoro. E io ringrazio ancora sia Sartori, Carlo Sartori che me l'ha fatto fare, sia Marco Giudici, sia Anna Cammarano che sono stati, dirigevano i piccoli canali di Resate, che sono stati carissimi con me, mi hanno fatto fare tante cose che mi piacevano. Tra queste, sempre Renzo Arbore, un giorno mi dice: Lorenza, tu sei una tipa curiosa, ti piace di sentire che uno ti racconti le storie, ed è vero, mi piace stare a sentire, ora le sto raccontando io, mi piace molto stare a sentire. Perché non fai un programma che si chiama La piccola storia? Cioè, perché non ti fai raccontare dai protagonisti, non il Presidente del Consiglio, il grande premio Nobel, no, da personaggi della vita, ma diciamo più accostabili, la loro storia, perché attraverso di questi si può ricostruire la storia italiana. Ancora una volta grazie Renzo, porto questo mio progetto a Carlo Sartori e a Marco Giudici che mi dicono sì, fallo, fallo. E io comincio a fare queste cose, ho intervistato Romano Mussolini, addirittura l'ho fatto con quella tipica crudeltà dei giornalisti, l'ho fatto affacciare dal balcone di Piazza Venezia, facendogli rivivere la sfilata del 38. Ho intervistato Dondero, il grande fotografo, e ho intervistato Piero Tosi, il grande costumista che Visconti, ma non solo Visconti, Fellini, eccetera, adoravano, premio Oscar, uomo. Anche questo, come mi è capitato spesso nella mia carriera, i più grandi sono i più modesti, uomo di una modestia incredibile, e vado a trovarlo perché lui mi racconti la sua storia, che è una storia affascinantissima, il documentario è venuto bello grazie a lui. Quando smontiamo il set, si staccano le luci, io non resisto e gli dico: Maestro, ma com'è finita poi la storia che Luchino Visconti non ha mai fatto? La recherche du temps perdu, che ci teneva tanto, era il sogno della sua vita. E a quel punto Tosi mi racconta una storia incredibile, che adesso è troppo lunga da raccontare, che lui dice di averla raccontata negli anni a tutti e nessuno lo stava a sentire, di essere stato negli anni 70 a Parigi, di aver fatto le ricerche per Visconti, di non avere trovato nulla che potesse andare bene per Visconti, ma di aver incontrato un personaggio pazzesco di cui non ricordava il nome, ma che non aveva mai più dimenticato. La mattina dopo mi telefona e mi dice il nome di questo signore, Jacques Guérin, che nessuno conosceva, e mi dice: è una storia pazzesca, meno male che a te fa piacere. Io parto per Parigi, dato che non avevo più tanto lavoro in Rai, mi prendo le mie giornate di riposo, vado a Parigi, faccio una ricerca, scopro una storia meravigliosa, nasce il Cappotto di Proust. Il Cappotto di Proust è uscito in 13 lingue, è stato opzionato da Kushner per fare un film. L'anno prossimo inaugurerà la stagione lirica di Lille perché ne hanno fatto un'opera lirica. Tra pochi giorni esce in Svezia, è uscito in turco, in brasiliano, in portoghese. Grazie Piero, è un'altra persona che devo ringraziare perché io sì, ho lavorato, però io se non avessi avuto queste persone che mi hanno aiutato, che mi hanno dato le idee, che hanno avuto la generosità di aiutarmi, non avrei veramente combinato niente. Quindi anche questa nuova pagina della mia vita che si è aperta, io la devo alla RAI. Perché la RAI, a me dispiace quando dicono delle cose, io sono molto legata alla RAI. Abbiamo detto i difetti, abbiamo parlato, i TG, ma è un'azienda che a me e a molti ha dato moltissimo, ci ha permesso di fare una vita affascinante, io non lo posso dimenticare. Ho girato il mondo, sono stata dal Papa, ho conosciuto premi Nobel, il Dalai Lama, i personaggi più incredibili, tutto questo me l'ha fatto fare questa azienda e quindi io continuo ad amarla molto, profondamente.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.

Sono nato a Tarquinia nel 1930. Ho trascorso quindi la mia infanzia fra le saline di Tarquinia, dove appunto sono nato, e le saline di Volterra. Mio papà era un dirigente dei monopoli dello Stato. Ho fatto la prima media a Volterra. Il professore di lettere era un giovane professore, credo alle prime armi. Pochi anni dopo scoprì che si chiamava Carlo Cassola. Poi i miei si trasferirono a Roma. Quindi io capitai in una seconda media del liceo Umberto I, allora si chiamava così, e dopo la guerra fu chiamato Pino Albertelli dal nome di un professore che lì insegnava e che fu assassinato alle Fosse Ardeatine. Io ero nuovo in quella seconda media e capitai però in un banco dove c'era una persona sola, un ragazzo solo, si chiamava Ettore Scola. È stato il mio compagno di banco per tutta la scuola, fino alla terza liceo. Ettore incominciò presto a frequentare il Marco Aurelio, a fare battute, disegni, e mi portò con sé. E quindi anch'io cominciai a lavorare al Marco Aurelio facendo il battutista. Chi è il battutista? Il battutista è quello che inventa le battute che poi vengono assegnate ai disegnatori che le trasformano in vignette. I disegnatori più famosi si chiamavano Attalo, De Seta, Scarpelli. Così incominciammo a girare per Roma con qualche soldo in tasca. Poco dopo, io facevo anche una piccola rubrica su Marco Aurelio che si chiamava Vita col padre, che raccontava storie di piccoli raggiri che il figlio faceva al padre. Fu fondata, finimmo il liceo, ci iscrivemmo all'università, ma fu fondata a Roma un'università cinematografica che si chiamava Prodeo e ci iscrivemmo lì. Quindi io e Ettore anche incominciamo a bazzicare il cinema. Ettore incominciò a scrivere per la radio, dove incrociò Alberto Sordi. Io incominciai a fare il vice cinematografico in vari giornali romani. Chi è il vice? È quello che va a vedere i film minori al posto del titolare e poi ne fa delle brevi recensioni. Io facevo questo lavoro per più giornali, La Voce Repubblicana, Il Popolo, Il Tempo. Questo girovagare però piaceva poco a mio papà perché era abituato al posto fisso, al lavoro certo. E quindi a un certo punto mi portò dal suo direttore generale, mi fece conoscere e questo signore, dopo aver parlato col direttore generale della RAI, che era Salvino Sernesi, mi fece fare una domanda di ingresso alla RAI. Siamo nel 1953. Ci furono le elezioni importanti perché furono la sconfitta della legge con il premio di maggioranza. Cambiarono molte cose in Italia e cambiò anche il direttore della RAI, che Servesi fu sostituito. Dopo molto tempo, nel 94, un anno e più dopo, arrivò a casa una lettera della RAI che mi invitava a partecipare agli esami scritti di un concorso. Avevano messo insieme tutte le domande che avevano ricevuto nel tempo e avevano convocato gli scriventi a un esame scritto. Eravamo 4.000, fummo selezionati per gli orali in 400 e di questi 400 alla fine ne furono assunti circa 40. Prima dell'assunzione ci fu un corso purtroppo a Milano, dico purtroppo perché Carlo Mazzarella, che ha fatto un corso precedente al mio, e che frequentavamo nelle nostre scorribande serali insieme a Ettore, mi descriveva questa città come buia, triste e infrequentabile. Lui mi raccontava che apriva la finestra la mattina e diceva Roma, Roma. Però il corso invece fu molto piacevole, durò 5 mesi, consisteva in conferenze, lezioni dei vecchi dirigenti, dei grandi dirigenti della RAI, Sergio Pugliese, Giulio Razzi, Passante, e dopo gli studenti, tali ci chiamavamo, discutevamo quello che avevano detto. Sostanzialmente però veniamo spinti dal direttore del corso, Pier Emilio Gennarini, un giornalista molto
intelligente, molto acuto, che era stato caporedattore di Tempo, a avere un'idea del nostro lavoro un po' diversa da quella che ci veniva descritta. Quella che ci veniva descritta era un po' un trasferimento in televisione della RAI, un concetto che anni dopo fu sancito nell'annuario della RAI sul settore giornalistico dal direttore del giornale radio allora, Antonio Piccone Stella, con l'inizio, come il cinema è nato sordo e ha avuto la voce con il sonoro, così la radio è nata cieca e ha avuto la vista con la televisione. Non era così, ci facevano capire giustamente e pensare. La televisione era uno strumento nuovo che doveva crescere nel paese per portare più cultura, più intelligenza, più conoscenza. Durò 5 mesi. Il 15 maggio del 1955 ebbi la mia lettera di assunzione a praticante giornalista a Roma. In un primo tempo mi volevano mandare alla prosa insieme a Federico D'Oglio, ma io scoprii che quelli che andavano alla prosa dovevano timbrare un cartellino. I giornalisti per contratto entravano, uscivano senza timbrare nulla. E quindi insistetti e fui mandato a fare giornalista, aiutato da uno degli insegnanti del corso, Umberto Segre, un fondista di un giornale allora molto autorevole, Il Giorno, un uomo che dirigeva anche una rivista, Pietre, un partigiano del Partito d'Azione. A Roma trovai innanzitutto il direttore, Vittorio Veltroni. Vittorio Veltroni aveva alle spalle una brillante carriera di capo del settore radiocronache della RAI. Era non solo il capo e quindi l'allevatore di cronisti famosi, anche come Sergio Zavoli, Nando Martellini, Aldo Salvo, ma lui stesso radiocronista. Allora le radiocronache avevano un valore molto rilevante, basta ricordare la radiocronaca dell'ingresso degli italiani a Trieste, quando Trieste tornò all'Italia da territorio libero, oppure la catena della solidarietà per l'alluvione del Polesine. Quindi Veltroni era una persona molto autorevole, molto nota già nella RAI, che però non ci era stata portata durante il corso e quindi noi ci domandavamo anche perché, tutti meno che lui. E non sapevamo darci una risposta, forse se io lo capii dopo era diverso, cioè era più moderno, era più nuovo, era più vicino alle idee che i direttori del corso avevano del nostro lavoro. Purtroppo una malattia lo portò via presto, morì giovane e anzi io ricordo che quando andammo a salutare la salma c'era il giovane Walter su un seggiolone. Trovammo nella piccola redazione, che era divisa fra redattori delle notizie e inchieste, trovammo Ugo Gregoretti. Ugo Gregoretti era entrato in RAI con Salvino Sernesi, era stato adibito nella segreteria di Sernesi a scrivere le lettere di richiamo dei dirigenti quando lo meritavano. Quindi andato via Sernesi fu ovviamente spostato per sottrarlo alle ire di quelli che le lettere le avevano ricevute. E cominciamo quindi a diventare un po' tutti amici. Noi quattro che venivamo dal corso eravamo Giovanni Salvi, Emanuele Milano, Giuseppe Lisi e io, battezzati da Diego Calcagno che teneva una rubrica sul Tempo, I Corsari. Giocando sull'ambiguità di frequentatori di un corso e corsari, perché grosso modo la vecchia radio ci guardava con un minimo di sospetto. Cominciammo a lavorare, ognuno faceva le sue inchieste. Io ricordo di aver fatto un documentario a Tamarra 7 sui Fratelli del Deserto, che è un ordine particolare fondato da un ex ammiraglio francese che ha come spirito di vivere come
i poveri che dove vivi. E quindi Carlo Garretto, che incontrai lì, viveva come i Tuareg del deserto o altri a Hong Kong come i pescatori. Poi fece anche un documentario sui contadini dell'Appennino tosco-emiliano che si spopolava. Insomma, facevamo un lavoro che era quello per cui io poi ho chiesto di entrare alla RAI. Questo intorno degli anni tra i 50 e i 60. Però quell'anno avvenne anche la cosa più importante della mia vita, perché noi mangiavamo alla mensa di Via Asiago della RAI e venimmo a sapere che la mensa del Babbuino, dove erano gli alti gradi, era migliore. Quindi incominciammo a frequentare la mensa di Via del Babbuino, dove incontrai la persona con la quale quest'anno festeggerò 60 anni di matrimonio, che ha costruito la nostra famiglia. Così passarono questi primi 5 anni piacevoli. Nel 60 in Italia si formò il governo delle convergenze parallele, come lo definì il segretario della Democrazia Cristiana Moro. Era presieduto da Mintore Fanfani e fece 3 nomini importanti contemporaneamente: il nuovo capo della polizia, Vicari, il nuovo governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, e il nuovo direttore generale della RAI, Ettore Bernabei. Io non conoscevo Bernabei, l'avevo incontrato una volta a Castel Gandolfo, una domenica, mentre ero in gita, appunto, non ricordo se era già mia moglie o la mia fidanzata, e Franco Maria Malfatti, che era un mio amico, che poi insieme a Ettore è stato anche il nostro testimone di nozze, e fummo presentati fuggevolmente. Bernabei aveva delle idee, scoprimmo dopo, abbastanza vicine, molto vicine a quelle che ci avevano instillato nel corso di Milano, cioè non spettacoli, come li chiamavano anche i nostri professori, piccolo borghesi, ma una televisione che guardasse alla gente, cercasse di educarla, alfabetizzarla. In Italia c'era ancora un forte analfabetismo. E quindi operò subito qualche piccolo cambiamento. Il primo che fece, un giorno mi chiamò, io ero appunto al telegiornale, e mi propose, io naturalmente accettai, di andare a fare il caposervizio ai programmi culturali. Però ci stetti poco. Ci stetti poco perché dopo un po' fu nominato direttore del telegiornale Enzo Biagi. Biagi incominciò questa direzione e poi si dedicò al primo rotocalco televisivo, che si chiamava RT, e quindi mostrava più interesse per questo settimanale e per i servizi che lui stesso faceva che per la direzione del telegiornale. Quindi Bernabei mi disse: guardi,

0: vada al telegiornale, mi nominò capo redattore. Sapendo io che, dai, mi pare in primavera, che a ottobre Biagi avrebbe lasciato e sarebbe venuto un nuovo direttore di cui io sapevo il nome, Giorgio Vecchietti. Quindi sono stato 6 mesi con Biagi, direttore viaggiante. Vi ricordo che una volta tornò da un suo viaggio in Polonia, c'era stato il terremoto dell'Irpinia e lui mi disse: bel colpo ragazzo, perché la notizia, c'era la notizia, veramente lui usò un'altra espressione, però il senso era quello. Vecchietti pure rimase direttore, però si interessava poco del notiziario, era molto portato a fare interviste, a fare programmi, soprattutto delle interviste con personaggi importanti. Quindi il capo redattore aveva un ruolo di grande rilievo in quegli anni con quella direzione, anche se i miei rapporti col direttore erano molto cordiali, e fui fatto dopo un po' vice direttore. Cambiamo un poco del telegiornale, però entrò in televisione Arrigo Levi, per esempio, che faceva commenti e collegamenti. Lo chiamai io, l'avevo conosciuto perché me l'aveva presentato un altro amico che pure feci lavorare in Rai, Alberto Ronchey. Nell'ottobre del 66 fui nominato direttore del telegiornale. Avevo 36 anni. Ero il più giovane direttore di Quotidiano d'Italia. Bernabei mi stimava e mi manifestava questa stima. Ci sentivamo tutti i giorni. Non dava mai indicazioni censorie. Mi domandava i fatti nel pomeriggio, a metà pomeriggio. Mi dava qualche raro suggerimento e commentavamo. Io da direttore avevo scelto la squadra, che dico di me stesso è una mia qualità scegliere bene. Avevo scelto Emilio Rossi, vice direttore delle notizie, Emanuele Milano, vice direttore per la parte inchieste, settimanale, dibattiti, e Brando Giordani, curatore di TV7. Dico avevo scelto bene perché poi Brando e Milano sono stati direttori di Rai 1 e Rossi è stato anche lui direttore di telegiornale e assistente di Bernabei. La mia direzione è durata 2 anni, dal 66, 2 anni e qualche cosa, all'inizio del 69. Cambiamo molte cose, incominciamo a mettere i giornalisti invece degli speaker. Facemmo nascere il telegiornale delle 13:30, condotto da giornalisti, solo da giornalisti. Ricordo che incominciò il 15 gennaio del 68. Ci eravamo preparati con un lungo servizio sulla moda curato da Nuvoletti, ma quella notte ci fu il terremoto del Belice, quindi in fretta e furia cambiammo tutto e fu un telegiornale però che ebbe successo. Ricordo ancora le telefonate sia di Bernabei che di Granzotto per rallegrarsi per la fattura di questa nuova edizione. Il 68 fu un anno storicamente molto importante, ci fu l'assassinio di Luther King, l'assassinio di Bob Kennedy, l'invasione di Praga da parte dei russi e molti altri anche avvenimenti che segnarono un anno molto impegnativo. Io andai a Praga con mia moglie e tornai con la convinzione che l'invasione non ci sarebbe stata. E durante i primi di agosto, passeggiando a Fregene con Ronchey, venivo confortata dalla sua opinione di grande esperto dei fatti internazionali. Chi ci contraddiceva era un altro giornalista che viveva a Fregene, Gianfranco Piazzesi, che scuoteva la testa e che diceva: entreranno, entreranno. Infatti, quel giorno di agosto, una mattina alle 4 del mattino, squillò il telefono, andai a rispondere, era Emilio Rossi. Dice, guarda che sono entrati. Chi lo dice? Io. Le agenzie. Quali agenzie? Anche la TAS. Va bene, arrivo. Fai con calma. Ho già mandato Volcic a Vienna, Zavoli in Romania, è tutto pronto, quindi vieni tranquillo. Emilio, che poi è stato un ottimo direttore, era un personaggio di grandi qualità umane e professionali. Ebbe la disgrazia che tutti sanno, fu gambizzato dalle Brigate Rosse solo perché era un giornalista della RAI, non c'erano altre ragioni. Arrivai al telegiornale quella mattina, ricevetti una telefonata di Italo De Feo, vicepresidente custode dell'anticomunismo dell'azienda, che mi disse vi guardiamo, vi guardo. La conduzione di quell'edizione speciale fatta verso mezzogiorno era di Andrea Barbato e De Feo mi telefonò subito dopo dicendo siete stati bravissimi, fu un telegiornale eccellente e molto importante. Barbato viene ricordato anche per un'altra cosa, la cronaca dell'assassinio di Bob Kennedy.
1: È sceso dal palco e si è avviato verso la tenda azzurra. È stato subito al di là di questa tenda che si sono sentiti i colpi. O meglio, pochi hanno capito che lì per lì che erano colpi. Qualcuno si sono persi negli applausi, qualcuno ha pensato che fossero palloncini testosi che scoppiavano. Molte donne sono svenute, alcune che hanno capito prima delle altre cosa era successo, sono piegate sulle ginocchia, hanno cominciato a pregare e a piangere.
0: Che è una pagina di giornalismo televisivo riportata anche dai giornali nelle scuole in cui si insegna questa professione. È morto giovane, purtroppo. Quell'anno io incominciò anche il 68, la contestazione. Un altro ricordo, facemmo un TV7 speciale lungo 2 ore di una discussione fra studenti e professori. Alla fine della trasmissione mi telefonò Corrado Guerzoni da Palazzo Chigi e mi disse Moro vuole vedere 2 protagonisti della trasmissione. Io pensavo che fossero 2 dei professori, invece Moro si fece portare 2 studenti. E poi mi racconta, uno poi venne a cena a casa nostra, lei gli fece una frittata e mi raccontò quello che Moro voleva sapere, le sue curiosità intellettuali e anche lui di professore universitario. Fu un anno molto impegnativo, quindi quando Bernabei mi propose di lasciare il telegiornale e di cambiare, io fui d'accordo, all'inizio fui d'accordo. E mi propose un ufficio nuovo che doveva formarsi, una specie di segreteria generale, un lavoro che avrei accettato molto volentieri. Però nacquero delle difficoltà. Bernabei stesso entrò in conflitto con Granzotto, che non gradiva l'amplificazione dell'organigramma che quei movimenti presupponevano. Soprattutto non... L'ufficio che mi veniva proposto non veniva più formato. Mi fu proposto di andare alla RAI, alla radio. Io dissi che no, anzi la definì una cayenne. Insomma, i rapporti con Bernabei si guastarono. E anche se professionalmente rimaneva intatto il rapporto della telefonata quotidiana per le notizie. Alla fine... ci fu una crisi della dirigenza perché Granzotto si dimise, andò via il presidente Guaroni, che era una persona di grande qualità, ex ambasciatore a Mosca, a Parigi, fu nominato presidente l'ex presidente della Corte Costituzionale Sandulli e Paolicchi, socialista, vicepresidente della RAI, nominato amministratore delegato. Bernabei inventò una nuova posizione per me. Quella di, cioè fu la direzione dei programmi TV fu spaccata in due.

0: Questa era la proposta. Una, intrattenimento, affidata a Angelo Romano, un'altra direzione, programmi culturali, proposta a me. E finalmente io accettai. E questa storia, che durò 6-7 mesi, ebbe termine. Questa nuova direzione doveva, appunto, essendo nuova, essere formata, e questo in qualche modo fu, era un'occasione particolare, perché il direttore, che ero io, unico, poteva scegliersi la sua squadra. Quindi formai questa direzione. Portai con me Emanuele Milano, Brando Giordani, Furio Colombo, presi dalla radio Luciano Rispoli, Beppe Lisi fece i programmi per i ragazzi, con un criterio anche lui molto diverso da quello tradizionale. Insomma, per 7 anni questa direzione ha vissuto facendo dei programmi molto particolari che adesso mi permetto di ricordare. Lavorarono per noi molti autori del cinema: Rossellini, Michelangelo Antonioni, Lizzani. Venne da me Pasolini per Paolo e mi propose di fare un documentario sulle mura di Sana. Era la capitale dello Yemen fatta con la creta, diceva lui. Fu un documentario molto bello e io gli suggerì di leggere il commento lui medesimo. Venne benissimo.
1: Sana è una vera grande città medievale, grande circa quanto Spoleto, è rimasta tutta intera esattamente come era molti secoli fa, caso ormai forse unico al mondo. Non avendo subito mai nessuna contaminazione con nessun mondo diverso, e tantomeno col mondo moderno radicalmente diverso, la sua bellezza ha una forma di perfezione irreale, quasi eccessiva.
0: Lavorarono per quella direzione i culturali Moravia, facendo dei viaggi in Africa con Anderman, Flaiano fece un viaggio in Canada, Parise fece un commento su un programma sulla Cina, allora un continente molto lontano per noi, continente fra virgolette, perché di lui avevamo letto, Brando e io, un bel reportage sul Corriere della Sera. Facciamo anche programmi che venivano messi in prima serata, allora non c'era la concorrenza, per la verità. Quindi la RAI disponeva la sua programmazione con un suo criterio e il programmatore era appunto diventato Emilio Rossi. Facevo un programma sulla musica con Luciano Berio, un programma sulle arti che si chiamava Ioese, cioè si prendeva un grande personaggio, lo si metteva di fronte a un'opera d'arte e lui parlava del suo rapporto. Per esempio Fellini scelse di fare l'Eur. Ecco. Questo lavoro è durato 7 anni molto piacevoli per la verità. Poi venne la riforma. La riforma spostava la nomina del consiglio d'amministrazione dall'esecutivo al Parlamento. Io mi ricordo che ero molto contrario. Dissi a Paolo Barile, che era un grande sostenitore della riforma, che mi invitò a colazione per convincermi: professore, guardi che il Parlamento sono i partiti, non è il Parlamento, quindi la RAI sarà governata dai partiti. Profezia facile. Venne la riforma, non ebbi incarichi nel nuovo organigramma, arrivò un incarico successivo un po' dopo, e cioè fece lo studio per la terza rete, che ancora non era nata, e girammo l'Italia con Beppe Lisi e con Roberto Roggero, una persona, un fiorentino di grandi qualità, molto spiritoso, e scrivemmo questo rapporto che sta ancora negli archivi della RAI, penso, e in cui suggerivamo una televisione molto regionalizzata dal punto di vista culturale, non solo dal punto di vista dei notiziari. Però a proposito di rapporti che devono stare negli archivi della RAI,

Durante la mia direzione culturale facemmo anche il programma Gesù di Nazareth. Un nostro coproduttore inglese, Lou Gred, presidente della divisione commerciale inglese, un giorno mi disse: la General Motors vuole fare un programma speciale e fa un forte stanziamento, mi pare 500 milioni di lire a puntata. Che idee c'hai? E io naturalmente ne parlai con i miei, e Brando Giordani disse: la vita di Gesù è la cosa più popolare che ci possa essere. Richiamai Lou Gred, glielo proposi, e lui disse: ma però gli ebrei, dico, guarda che è stata scritta la Bibbia a due voci, quindi stai tranquillo. Infatti fu accettato. Io proposi Berman, bisognava reclutare Berman, e chiesi un consiglio a Gianluigi Rondi su come fare. Lui mi disse: Fellini lo conosce bene. Chiamai Federico, che mi presentò telefonicamente a Berman. Poi mi mise in guardia: guarda che è un po' strano, fa anche un po' l'attore, quindi stai attento. Andai a Stoccolma, feci una colazione con Berman, che mi disse come lui immaginava di fare questo programma, che non era la vita di Gesù, ma i giorni della Passione, la Settimana Santa, 7 puntate, e scrisse 16 paginette che mandò. E devono essere, mi è venuto in mente perché parlavo degli archivi della RAI. Però gli americani, quando Lou Gred portò l'idea, disse: ma noi preferiamo Franco Zeffirelli, che era molto noto in America, era già affermato come soprattutto regista di opere e anche cinematografico. E quindi, poi era un italiano, quindi io fui ben contento di accettare il suggerimento, però impegnando Lou Gred a fare dopo qualche anno il programma con Berman. Io poi, dopo, ho lasciato la RAI, la cosa è finita lì. Per riprendere il filo, dopo la Terza Rete fui nominato vice direttore generale. Partecipavo alle riunioni del consiglio d'amministrazione per le cose che erano di competenza del consiglio. Mi ricordo una che mi scandalizzò molto, cioè si dovevano assumere i giornalisti delle sedi. E i consiglieri, giustamente dal loro punto di vista, sceglievano le quantità delle persone a seconda dei partiti che loro rappresentavano. Quindi quando mi arrivò la proposta di lasciare la RAI per andare all'IRI, l'accettai ben volentieri. E così nell'86 lasciai la RAI. Più volte si è fatto poi in quegli anni il nome di un mio ritorno. Mi ricordo anche di aver detto delle parole sbagliate, ero in autostrada, ma non mi piaceva per niente quella presenza dei partiti così sfrontata. Però poi tanti anni dopo il ministro del governo Prodi, Padoa-Schioppa, mi chiese se volevo fare il consigliere della RAI. Io accettai, ero presidente dell'ACEA, la Società Romana di Elettricità e Acque, quindi accettai rinunciando al compenso della RAI. Ho pochi ricordi perché sono stato 2 mesi. Ricordo un presidente autorevole, Claudio Petriccioli, e un direttore efficiente, che credo lavori ancora in RAI, Claudio Cappon. Che cosa mi piacerebbe per la RAI del futuro? Di domani, non del futuro. Mi piacerebbe un consiglio d'amministrazione non più nominato con le modalità attuali, ma o dal Presidente della Repubblica, se la Costituzione lo consentisse. Con un programma come quello che la regina assegna tutti gli anni alla BBC con la sua lettera: educare, informare, divertire. E ho letto oggi una dichiarazione di un ministro
peraltro molto stimabile, Calenda, che dice aboliamo il canone. No, se si potesse io vorrei abolire la pubblicità in Rai e misurare le necessità di bilancio della Rai con il canone. Lo Stato adesso preleva una parte del canone, potrebbe rinunciare a prelevarla e adeguare il canone alla necessità di un bilancio obiettivo e ben visto anche da esperti esterni con la certezza che non vi siano sprechi e disordine finanziario. Secondo me, secondo queste banali proposte, la RAI potrebbe avere un futuro diverso e migliore.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso dove parleremo di TikTok. Andiamo a vedere gli argomenti. Andremo a studiare una breve storia, una breve panoramica della piattaforma e le caratteristiche e strumenti per le aziende. Vediamo una breve storia di TikTok. Com'è nata la piattaforma? È stata lanciata nel 2016 da ByteDance, un'azienda cinese. E raggiunge nel 2022 1 miliardo di utenti, quindi una delle piattaforme che ha avuto la crescita più rapida all'interno del panorama dei social media e come altra caratteristica diciamo particolare, una delle prime non fondata negli Stati Uniti. Al centro, anche per questo motivo, al centro di controversie

in particolare in questo paese, e andremo a vedere perché successivamente. La cosa è caratterizzata prima di tutto da video short form creati dagli utenti della durata media di 15-60 secondi e abilitata molto dalla crescita della banda larga. Che significa? Quindi la prima caratteristica è lo short form del quale appunto la nomenclatura, la definizione è questo lasso massimo temporale di 60 secondi, quindi un limite proprio imposto dalla piattaforma con un minimo di invece di 15. Ecco, questa è stata una novità abbastanza dirompente perché, come abbiamo visto anche in altre lezioni, diciamo, l'evoluzione del social media è partita da Facebook. Come anche generalista, però diciamo condivisione più di contenuti testuali, notizie di publisher e quant'altro, a poi la parte principalmente visiva mastatica, quindi di immagini, fotografie di Instagram, e adesso con la parte più legata al video di TikTok. Due cose. La prima, non è ovviamente l'unica piattaforma video, quella che poi andremo a vedere anche in una lezione successiva, è quella di YouTube che è nata nei primi anni del 2010 e che ancora tuttora è una delle principali, uno dei principali social media legati al video. Però la differenza principale è che YouTube ovviamente ha un tipo di lunghezza, di durata dei video più, come dire, più lunga, molto più lunga, minuti, ore, se non addirittura ore. La caratteristica dello short form, un po' come l'ha fatto anche Twitter sulla parte testuale, è quella proprio di dare questo limite minimo e massimo, perché anche l'altra parte è quella di creazione dagli utenti. Cioè, rispetto a una produzione e creazione di contenuti in generale, ma anche video, che era ed è preponderante magari su una piattaforma come Facebook, nel corso del tempo si è andata ad evolvere e a focalizzare su quella proprio creata dagli utenti stessi della piattaforma. Quindi che con questo dovremmo vedere come cosa cambia anche per le aziende. Abilitata dalla crescita della banda larga, perché di nuovo l'abbiamo brevemente toccato in passato come tema, ma il video è ovviamente una delle forme più pesanti di media digitali che ci sono, perché ha diciamo, un peso di dati molto più grande ovviamente del testo, ma sicuramente anche delle immagini, e quindi ha visto questa crescita esponenziale anche grazie alla possibilità di avere accesso alla banda larga. Qui in questo grafico vediamo un'esemplificazione di un punto abbastanza importante legato al punto dello short form e quindi della durata, che diciamo che in questo momento storico e in generale nel corso del tempo l'attention span, quindi il tempo di focus, di attenzione medio, che diciamo un umano riesce ad avere, è una media ovviamente molto molto molto generica, ma documentata, studiata, è diventato minore di quello di un pesce rosso, quindi 6 secondi rispetto ai 9 di quello di un pesce rosso. Ovviamente a prescindere dalla generalizzazione del caso, torniamo al punto dello short form con questo grafico perché nel momento in cui l'attention span è diminuito, diminuisce ed è estremamente breve, così breve, 6 secondi, la crescita di TikTok e il successo di TikTok o in generale delle forme brevi di contenuti è legata ovviamente a questo fenomeno proprio comportamentale, umano, cognitivo, che ovviamente è dovuto anche in parte purtroppo
all'avvento e alla crescita dei soggetti.

social media, perché la fruizione di contenuti in modo, come dire, così veloce, così frequente e diciamo quasi infinito, perché una caratteristica che in verità hanno tutti i social media è quella del cosiddetto infinite scrolling, dove il feed, quindi i contenuti che si vanno a vedere, non hanno mai una fine, perché tendenzialmente sono così tanti che diciamo non finiscono mai. Quindi questo è l'avvento e la popolarità dei social media e dello studio, in realtà proprio da chi li ha sviluppati, documentato purtroppo nel tempo, con l'obiettivo proprio di mantenere diciamo, gli utenti come dire, incollati e con il maggior tempo possibile sulla piattaforma, ha scaturito questo trend, purtroppo diciamo preoccupante, sulla diminuzione del tempo dell'attenzione. Chiudo col dire che tutto ciò è ovviamente caratterizzato da diciamo, un aspetto più, come dire, neurocognitivo del diciamo, scariche di dopamina, e quindi la capacità di vedere diciamo, qualcosa di nuovo ogni pochi secondi, ogni diciamo, scroll, diciamo, ogni movimento del dito accende, come dire, quella trasmissione di dopamina nel cervello, che ovviamente caratterizza questa volontà di continuazione così frequente. Tornando alla piattaforma, anticipavo che ha avuto una delle crescite più rapide di tutti i social media. Questo, quindi partendo più o meno dal 2018, qui arrivando al 2022, c'è questa, il dato di 1,5 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, e in soli, tutto questo in soli 34 quarter, quindi veramente un lasso temporale brevissimo. E l'altro fattore direi importante, che ha anche abilitato questa crescita, oltre a quello della banda larga eccetera, ovviamente è che rispetto agli altri, diciamo, questo è valido per tutte le, diciamo, nuove tecnologie, adesso c'è un tipo di come dire, predisposizione già maggiore all'utilizzo, e quindi diventa sempre più facile trovare quell'effetto direi quasi virale nel lancio di una nuova piattaforma. Qui vediamo un profilo dell'audience, quindi chi utilizza TikTok. Allora, TikTok è nata come piattaforma molto focalizzata e utilizzata da l'audience più giovane, quindi 18-24. Ricordo che un prerequisito del social media dovrebbe essere quello dell'iscrizione oltre la maggiore età. In questo caso, come purtroppo anche in altri, non sempre è stato possibile, è possibile precludere, diciamo, questa l'iscrizione a anche fasce più giovani, proprio per come dire, in parte, diciamo, impossibilità, in parte non volontà, diciamo, di dover richiedere ad esempio documenti per l'iscrizione. Sono ovviamente cose normalmente molto, molto rapide e molto semplici. E quindi per tornare al punto, è la fetta principale un pochino più spostata sulla fascia femminile, con il 25% contro il 17%, però decisamente più alta rispetto alla fascia d'età 25-34 e quella 35-44 e oltre, che iniziano a essere numeri marginali. Un punto direi abbastanza importante è che questo, come è accaduto per esempio con Facebook, che all'inizio era principalmente collegata al network universitario, anche qui è nata molto per queste generazioni più giovani, ma con il corso del tempo inizia a diventare sempre più mass market. Vediamo il modello di business di TikTok. Il modello di business di TikTok è principalmente legato all'advertising, un tema che abbiamo visto è abbastanza ricorrente.
e che vede la società

partire dal 2019 con 0,34 billion, arrivare questo al 2024 a 23 billion. Quindi cifre da capogiro, ovviamente legate alla crescita che ha visto sulla base utenti. L'altra componente che è ancora diciamo molto limitata, ma che è in forte crescita, è quella della purchase in app, che solo nel 2019, anno in cui è stata lanciata, ha visto 200 milioni di dollari di ricavo. Che cos'è la purchase in app? È la possibilità di comprare direttamente dall'app i prodotti che si stanno vedendo. Questo è un tema che abbiamo toccato anche con Facebook, con l'avvento diciamo, della piattaforma, all'interno della piattaforma, della possibilità di sviluppare e costruire degli shop di e-commerce per i brand, però quella funzionalità diciamo, ha preso meno piede, mentre questa all'interno di TikTok ha avuto sin da subito un riscontro maggiore. Per alcuni motivi. Il primo, quello della modalità. Quindi l'e-commerce, diciamo, impostato su Facebook è tendenzialmente più una vetrina e un modo di trasporre il sito web su quella piattaforma. Quindi non particolarmente nativo o diciamo appealing, ecco, da un punto di vista dell'utente. Nel caso di TikTok, il purchasing app avviene in un modo molto più nativo. Quindi nel vedere, come dire, anche tra l'altro in un altro modo rispetto a con delle immagini di catalogo, un po' come diciamo come un acquisto di un e-commerce appunto su Facebook, ecco, nel vedere la recensione e il video di l'utilizzo di un prodotto, ma soprattutto anche nel fatto che siano normalmente, questo ci focalizzeremo fra poco, ma le persone stesse a parlare, a promuovere questi prodotti, ecco, crea un effetto molto più forte nella possibilità di vendere, ecco, sul social media e quindi ha un potenziale di gran lunga maggiore. Tornando sugli aspetti societari, TikTok ha avuto dei problemi principali su contenuti, da un punto di vista di contenuti e legali e da un punto di vista della privacy. Questo perché diciamo che in realtà sono collegate, però e lo vedremo fra poco, l'aspetto di collezionamento, di catturare i dati degli utenti è forse quello che ha raggiunto veramente dei livelli più alti di tutti gli altri social media. E quindi di conseguenza diciamo, ha dato problemi anche legali nel momento in cui in varie ovviamente parti del mondo ci sono delle diverse anche regolamentazioni e leggi. Da un punto di vista di contenuti, il problema principale è stato legato anche alla natura diciamo dei contenuti postati da audience molto giovani, in alcuni casi problematici. Andando a vedere un pochino più nello specifico, un dato importante per esempio è che è stato sospeso il social media in India nel 2020 e in alcune altre nazioni. Nel 2020 è stata proposta la vendita ad un'azienda americana perché la preoccupazione del governo statunitense era quella che non solo questa mole di dati era veramente massiccia, ma che ci sarebbe stata la condivisione con il governo cinese. Quindi la problematica in particolare in questo caso è che essendoci come dire, un maggiore controllo nel governo cinese dal punto di vista di tutte le aziende, anche private, questa condivisione che avveniva, che avviene, ovviamente preoccupava da un punto di vista geopolitico. Andiamo a vedere i dati effettivamente che vengono catturati per capire un pochino meglio questo problema che abbiamo appena discusso. Prima di tutto,
l'applicazione cattura

i dati hardware dello smartphone, quindi CPU, ID, memoria, altre app installate sul telefono, quindi va a capire non solo cosa fa diciamo, l'utente nell'app stessa, ma anche che altri interessi ha al di fuori. La cosiddetta network information, quindi l'IP, l'indirizzo del computer, il nome del wifi, quindi tutte informazioni che possono anche, come l'IP, in qualche modo geolocalizzare l'utente non solo nel momento in cui utilizza l'app, ma anche al di fuori. Le altre sono lo stato del device, per esempio se modificato, i dati di location e la creazione di un proxy server sullo smartphone che può essere utilizzata per attacchi. Questo cosa significa? Che diciamo molto, come dire, improbabile, ma ci sono delle funzionalità particolarmente vulnerabili e delicate che potrebbero, come dire, compromettere anche proprio altri aspetti, non solo quello della privacy dell'utente. Andiamo a vedere l'algoritmo di TikTok, quindi al di fuori dei dati che vengono catturati, o meglio, anche con questi, però uno dei fattori determinanti della crescita della piattaforma è stato proprio questo algoritmo, che è un sistema di recommendation che determina quali video appaiono nella schermata iniziale di ogni utente. Perché è stato determinante? Perché rispetto ad altri social network come quello stesso di Facebook o di Instagram, sicuramente come abbiamo appena visto, quella capacità di catturare ancora più dati ha nutrito un sistema di machine learning, di intelligenza artificiale, che diciamo quindi. Come sappiamo, diciamo, più dati ha, meglio lavora. E in seconda battuta, nel momento in cui questa tecnologia è stata migliorata e messa a terra con un'ottimizzazione estremamente frequente, continua, anche proprio durante l'utilizzo dell'applicazione, cosa significa? Che un utente che per la prima volta ha accesso alla piattaforma, dopo pochissimo tempo nel quale essenzialmente gli vengono proposti una serie di contenuti, diciamo, già inerenti in base alle informazioni che ha di contesto e poi più vengono visualizzati, li modifica in tempo reale, questo crea ovviamente quello che è il sacro graal di qualunque, in realtà qualunque prodotto digitale, ma soprattutto dei social media, quello di ovviamente dare sin da subito tutto il contenuto più interessante per l'utente specifico, non in modo generico. E vediamo che utilizza infatti alcuni fattori molto, molto specifici, come le user interactions, quindi quali account sono seguiti, video visti, segnalati come non interessanti, eccetera. Quindi veramente ritorniamo sul concetto della datificazione della verità della qualunque cosa, ma del comportamento online. Quindi nel momento in cui nel digitale tutto è tracciabile, che sia il movimento di un mouse, che sia ovviamente non l'aspetto, diciamo, visivo della persona, ma qualunque movimento e qualunque azione che compie, ecco, quello che viene fatto è essenzialmente collezionarlo e trarne delle inferenze e soprattutto anche categorizzazione e similitudine fra i vari utenti. Quindi quello che viene fatto è che a livello, se mancano dei dati a livello individuale, potrebbero non esserci come dire, tutte le informazioni necessarie per procedere per dare, ecco, quel contenuto subito perfetto, ma aggregando ed avendo sempre più dati, questo avviene. I video information sono suoni, hashtag, effetti, trending topics, quindi un'ulteriore granularità, un ulteriore dettaglio che vede, per esempio, questo algoritmo è all'interno dei contenuti stessi. Quindi non solo, ok, è un contenuto che parla di un tema specifico, ma quando

parla di quel tema specifico, quale canzone viene utilizzata, quali hashtag vengono utilizzati, effetti visivi, quindi va a cercare di capire e decodificare se un certo tipo di persona preferisce, predilige un certo tipo di mood, di diciamo, sonoro, dico, oppure degli effetti visivi, visuali che prediligono alcuni colori. Quindi diciamo veramente.

misurate. Le altre cose sono i setting del device e dell'account, quindi preferenza della lingua, del paese, il tipo di device, le categorie di interesse, quindi alcune, come abbiamo detto, informazioni non necessariamente collegate alla piattaforma. Non include però il contenuto duplicato, già visto, e spam, quindi l'altro aspetto è che cerca di capire non solo cosa piace, ma anche ovviamente cosa non piace, quindi va a creare anche una propria... un modo di capire quale contenuto è troppo simile o addirittura duplicato, che è un problema, diciamo, questo è un altro tema ovviamente a parte, ma nel momento in cui la proliferazione di contenuti, espansione di contenuti e, come dicevamo, nascita della creator economy, quindi possibilità che chiunque ovviamente possa contribuire e creare contenuti nel web, visto l'abbassamento delle barriere all'entrata, ha diciamo tanti vantaggi, ma dall'altro lato ha creato il problema di plagio, duplicazione proprio di contenuti, quindi non, diciamo proprio troppo eccessiva similitudine, e quindi ecco quello che si può andare a controllare, che controlla nello specifico con l'algoritmo di TikTok, è capire quali cose poi vengono invece magari viste skippate, quindi viste troppo velocemente e che non piacciono e quindi che non devono essere proposte all'utente. Bene, vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche più controverse della crescita di TikTok? Vediamo un nuovo argomento. Caratteristiche e strumenti principali per le aziende. TikTok for Business fornisce una serie di funzionalità per guidare gli utenti e le aziende. Quindi la piattaforma di advertising si chiama TikTok for Business e, come con le altre di social media, è una piattaforma self-service che rende quindi la possibilità di essere di fare annunci a chiunque voglia. La caratteristica particolare rispetto alle altre di TikTok for Business è quella che non solo dà degli strumenti per la pianificazione, che andremo a vedere, ma anche per la creazione di contenuti. Questo perché? Perché a differenza delle altre piattaforme c'è un peso e un'importanza decisamente maggiore non solo nel creare delle campagne di advertising, ma nel creare proprio dei contenuti in modo nativo alla piattaforma. Prima di tutto vediamo qui un esempio di una schermata di TikTok for Business che come su altri social media, dà la possibilità di pianificare tramite la piattaforma. Quindi nel momento in cui vengono caricate tutte le creatività, dà una serie di informazioni diciamo sia tecniche che poi come dire di legate sia pratiche rispetto a in che modo possono essere utilizzati questi video, e poi dà la possibilità di avere la parte di reporting e la parte di insight, quindi tutta la parte di misurazione della campagna. In questo, sempre con una struttura divisa in questo modo, per campagna, per ad group e per ad. Che cosa significa? Che nella pianificazione degli annunci la gerarchia è prima di tutto quella della campagna che, come abbiamo visto in altre occasioni e vedremo, ha degli obiettivi che può essere quello dell'awareness, quello della conversione, della consideration in base al funnel del marketing che abbiamo visto in lezioni precedenti, e entra poi come contenitore ad avere ad group e ad, che sono essenzialmente modi di poi poter gestire in modo più semplice tutti i cambiamenti che si possono e si devono fare anche con molta frequenza nel gestire e ottimizzare la performance degli annunci. Vediamo alcuni formati che sono diversi rispetto alle altre piattaforme. Ci sono i formati top view, il formato brand takeover, il formato in feed ads e la

branded hashtag challenge. Come sono diversi? La possibilità che danno questi formati è quella di essenzialmente monopolizzare in qualche modo, al di fuori di una specifica creatività, proprio tutta l'esperienza dell'utente nel momento in cui accede alla piattaforma. In che modo? Dando appunto non solo il video, diciamo, che in questione è quello preponderante, ma anche tramite gli hashtag challenge e o il branded effects il contorno, quindi proprio un'esperienza quasi immersiva, direi, e totalizzante, che non è effettivamente ancora possibile in piattaforme come Facebook ed Instagram. E infatti anche qui parliamo di branded effects, dove all'interno proprio dei video che non sono necessariamente collegati alla campagna stessa, uno strumento di advertising che TikTok rende disponibile è quello di creare degli effetti video che poi gli utenti possono mettere all'interno dei propri. Quindi una vera contaminazione in qualche modo, e uno strumento completamente diverso da quello che può essere legato al classico advertising. Quindi è la scomposizione in tanti diversi e piccoli, magari anche modi, di riuscire a raggiungere lo stesso obiettivo. Un esempio è l'hashtag challenge, dove i brand chiedono agli utenti di usare gli hashtag per raccontare i loro prodotti. L'abbiamo visto in passato, di nuovo comunque gli hashtag sono semplicemente un modo di etichettare contenuti sui social media, ma in questo caso, chiamate hashtag challenge, danno la possibilità di lanciare, come dire, delle vere e proprie sfide, dove i brand chiedono agli utenti di parlare, recensire trattare in modo originale, creativo, i propri prodotti, e quindi in qualche modo passare la palla del marketing, della campagna, agli utenti stessi. Ovviamente una caratteristica principale è quella del meccanismo di remunerazione, in qualche modo, perché ci deve essere sempre un incentivo, non necessariamente solo economico, perché ci sono tanti modi poter incentivare gli utenti a farlo. Questa è la prima cosa. La seconda è che ovviamente comporta un problema, un possibile problema, nel momento in cui, dando questo controllo, dando questa missione, la società, l'azienda che cerca di fare questa campagna non ha necessariamente tutto il controllo, e quindi può sfociare in attività o comportamenti che non sono necessariamente voluti. Ovviamente si cerca di delineare questo tipo di campagna con regole ben precise, indicazioni, guideline su cosa bisogna fare, però questa è un possibile contro di questo tipo di campagna. La differenza principale con Facebook è che il 72% degli utenti vede gli annunci di TikTok come inspirational. 7 persone su 10 credono che negli annunci sono trend setting, e il 67% degli utenti pensa che gli annunci su TikTok catturano la loro attenzione di più delle altre piattaforme. Tutto questo cosa ci racconta? Ci racconta che, come abbiamo un po' anticipato, la forma proprio di advertising cambia natura, e essendo più nativa, essendo creata dagli utenti, spesso sembra avere questo risultato, cioè essere più considerata più inspirational, quindi mi ispira di più che una persona vicina o comunque un referente del brand possa recensire un prodotto, oppure credono che sono trend setting, quindi questo legato forse anche al momento, all'inizio della vita di una piattaforma, come è successo su Facebook, che la novità, della tecnologia e dell'utilizzo

diciamo, passa all'advertising stesso che avviene in quella piattaforma come dire, un'etichetta e un'idea di diciamo, più interesse, più alto interesse rispetto all'advertising su una piattaforma come Facebook, che come abbiamo visto è magari ha un utilizzo in calo. E come dicevamo, anche una percentuale molto alta, quindi di conseguenza di 67% che pensa, di utenti che pensano che cattura di più la loro attenzione. Questo di nuovo perché tutte le forme di nuovo advertising all'inizio di novità che hanno più interesse e quindi da una parte è un effetto che probabilmente può calare nel tempo, ma dall'altro è anche proprio la forma stessa che tra l'altro come abbiamo visto si declina in così tante versioni diverse e quindi ha questo effetto. Ancora più che gli annunci funziona la creazione di contenuti originali e avendo un'identità molto precisa è necessario adattare lo stile del brand. Quindi abbiamo detto quasi stiamo passando dall'advertising alla creazione di content creation. Quindi l'investimento si inizia a spostare da diciamo, mettere soldi dietro alla promozione, quindi alla riuscire a raggiungere più persone possibili in modo inorganico, a investire direttamente e più budget nella creazione del contenuto, perché nel cercare quali sono i trend, nel produrre lo stesso, che è quello che da un punto di vista video è anche il contenuto che costa è meno efficiente da un punto di vista di produzione, e quindi ci si sposta a un cambio di paradigma. Qui vediamo una panoramica di quello che è il business model canvas di TikTok. Cosa significa? Significa che scompone un po' i diversi pilastri della crescita e della funzionalità dell'azienda, vedendo quindi quali sono i partner chiave. Quindi vedevamo da un punto di vista diciamo, istituzionale il governo o le API partner, quindi diciamo, i software di terze parti a cui si collega anche per far girare tutta la tecnologia di cui abbiamo parlato e attività principali, quindi la parte del modello di recommendation e molto importante la parte di value proposition, quindi quella di non solo dare dei video di breve termine, ma anche di essere sia entertainment che learning. Una cosa che toccheremo anche su altri aspetti fra breve. Gli altri aspetti sono quelli della low barrier, quindi la possibilità di creare e monetizzare anche da parte degli utenti con facilità e alto potenziale, e quella della targetizzazione molto specifica e puntuale. L'ultimo punto che mi piacerebbe toccare in questa visualizzazione è quella dei segmenti del consumatore. Quindi chi è che veramente targetizza TikTok? Sì, sono i viewer, come abbiamo detto, quindi gli utenti della piattaforma, ma e gli advertiser, ma sono anche i creator. E cosa significa? Abbiamo detto la creator economy, abbiamo detto diciamo, l'incremento di persone che creano i propri appunto, contenuti e cercano di monetizzarli. Quindi nel momento in cui TikTok cerca di prendere questo trend, cerca di portare dentro, come lo fa anche per esempio YouTube e alcune altre, lo iniziano a fare sempre di più, persone che hanno questo interesse, perché hanno loro lo stesso interesse di promuovere i loro contenuti e la piattaforma. Quindi di nuovo torniamo al concetto di prosumer o comunque consumatore che produce e anzi promuove, quindi fa il marketing e aiuta la crescita della piattaforma stessa, non è solo, non consuma soltanto. Qui vediamo uno spaccato dei principali advertiser, i 10 principali advertiser, i TikTok negli Stati Uniti e con la loro spesa in milioni, solo per avere un'idea, diciamo, dei nomi che sono assolutamente
come dire, fra i più conosciuti e anche a livello

di tipologia di industry totalmente diverse, quindi e-commerce, media, televisione, food, healthcare. Quindi vediamo che nel corso del tempo la piattaforma, andandosi ad ampliare anche la propria base utenti, inizia a prendere appunto qualunque tipo di advertiser, anche andando a parlare a una demografica non solo giovanissima. A proposito di giovani, qui vediamo che la percentuale di persone più di fascia sopra i 18, quindi quella più preponderante, su TikTok, comunque è ancora fortissima sulla piattaforma di YouTube, quindi ha un utilizzo molto importante di tutte le altre video, principalmente di questa perché ha una forma di video ovviamente più lunga. E poi invece ci sono tutte le altre che forniscono magari più entertainment come Netflix, Hulu e via dicendo. Vediamo l'utilizzo di TikTok anche per le ricerche sul prodotto. Qui c'è andato oltre il 30% della Gen Z che usa TikTok per scoprire nuovi prodotti. Quindi vediamo in questo grafico che appunto la generazione Z, che ha dai 16 ai 23 anni, utilizza non solo appunto per entertainment, ma per scoprire nuovi prodotti, principalmente YouTube e subito dopo TikTok. Poi una serie di altre, tra cui anche Facebook, ma vediamo in percentuali molto più piccole. Vediamo come queste percentuali cambiano drasticamente in base a appunto queste fasce di età e quindi come dicevamo, almeno non ancora. Diciamo nel momento in cui lo stiamo analizzando, ma le fasce di millennial siano ancora sulle properties, per esempio di Facebook, ma stiano iniziando ad avere anche questo tipo di interesse su TikTok. L'analisi dei trend è uno strumento molto importante per le aziende perché TikTok mette a disposizione diciamo, dei grafici di interesse nel tempo degli hashtag o dei temi che l'azienda vuole coprire. E quindi qua vediamo nel grafico, per esempio, di un trend specifico dove si capiscono i picchi sia verso l'alto che verso il basso e rendono quindi più facile la pianificazione al momento giusto della campagna per l'azienda e forniscono poi appunto anche per ogni specifico tema la demografica e anche interessi simili, quindi la possibilità di poter andare a coprire o a capire quali altre cose possono essere incluse nella campagna. Vediamo che le motivazioni per utilizzare TikTok dagli utenti sono principalmente legate all'entertainment, quindi molto legate appunto al tempo libero, ma come abbiamo visto anche sull'ispirazione. Le parti anche molto interessanti sono quelle, come dicevamo, sulla self-expression e promotion, quindi l'idea di creare contenuti per diciamo, essere visibili, creare del proprio personal branding e quant'altro. E le ultime sono aggiornamenti su trend e diciamo, l'aspetto più sociale, quindi rimanere in contatto con amici e colleghi. Un aspetto anche abbastanza importante della piattaforma è quello sonoro. Quindi, essendo video, vediamo in questo grafico che le percentuali di persone che dicono che la canzone, le canzoni, l'audio del video ha un impatto estremamente importante perché dicono che aiuta a ricordare il brand, dicono che riesce ad avere una connessione con il brand o che gli fa parlare di più del prodotto o voler imparare di più. Quindi sembra che l'aspetto audio sia estremamente importante e quindi va considerato nella produzione e concezione della parte video. L'importanza dei creator, ne abbiamo parlato un pochino,
In questo caso l'utilizzo dei creator in

tandem con l'advertising ha un effetto incrementale. Che significa? Significa che non solo, quindi abbiamo detto, si passa dall'advertising alla content creation, ma si passa anche alla combinazione delle due cose, e quindi andare a reclutare content creator, influencer, nel fare una campagna di advertising per avere un effetto incrementale rispetto a farli ovviamente in modo singolo. Qui il grafico dice che il 27%, nel momento in cui c'è una campagna combinata, c'è un 27% in più di riconoscimento di ad recall del brand nel momento in cui viene fatta la campagna. Un ultimo aspetto interessante è che non solo appunto a scopo di advertising, ma le aziende possono utilizzare e stanno iniziando a utilizzare anche per il recruitment la piattaforma. Infatti è in crescita l'utilizzo per sostituire CV, curriculum e per trovare candidati. Qui vediamo degli esempi dove diciamo c'è l'esposizione del proprio profilo professionale in modo un po' più semplice, oppure la creazione proprio di un video quasi professionale per anche in modo creativo, soprattutto per profili che diciamo puntano a quel tipo di ruolo in azienda. Questo è un trend interessante e ovviamente molto particolare, molto diverso, perché inizia a richiedere che le aziende stesse uno siano presenti per l'advertising, ma due anche per altri scopi oltre quello di vendita, ma anche di reclutare o essere diciamo più interessante a chi chi usa l'applicazione anche per questo scopo. Vi lascio uno spunto di riflessione. In che modo TikTok richiede un approccio differente dalle altre piattaforme per le aziende? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche più controverse della crescita di TikTok? In che modo TikTok richiede un approccio differente dalle altre piattaforme per le aziende? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale.

0: fondamentale dello studio e carriera universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uni-Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni-Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uni-Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uni-Nettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo di analisi nel dominio complesso, il caso generale. Gli argomenti della lezione sono sistemi a tempo continuo, la matrice di transizione, struttura e calcolo delle soluzioni, sistemi a tempo discreto, matrice di transizione, struttura e calcolo delle soluzioni. Quindi partiamo con il primo argomento, sistemi a tempo continuo, la matrice di transizione. Bene, noi abbiamo messo a punto un certo numero di elementi di analisi, eccetera. Ricordate, il tutto nel caso relativamente generale di matrice dinamica a regolare. Che significa una certa cosa che adesso andiamo a richiamare. Adesso, come vi avevo già annunciato, lavorando nel dominio della trasformata di Laplace e della trasformata Z, per i sistemi a tempo continuo la prima, per i sistemi a tempo discreto la seconda, adesso vediamo come il caso generale può essere affrontato e risolto. Caso generale che pone dei problemi molto interessanti e peraltro anche a dei livelli di complessità che possono essere anche elevati. Bene, noi, e quindi ricordiamo adesso com'è la situazione, sappiamo studiare il caso di A regolare. Cosa vuol dire A regolare? Significa che se consideriamo il polinomio caratteristico di lambda, questo è lambda I meno A il determinante. Questo è uguale a lambda meno lambda 1, lambda meno lambda L. Farò finta che gli autovalori sono tutti reali. Se ce ne fossero di complessi, l'analisi si sviluppa esattamente nella stessa linea, con qualche elemento di complessità nelle espressioni, quindi possiamo trascurarlo. Anche perché nella realtà il caso di autovalori, come si suol dire, multipli e quindi situazioni più complicate in questi casi sono proprio gli autovalori reali che presentano queste caratteristiche. Comunque il determinante di lambda i meno il polinomio caratteristico è lambda meno lambda 1, lambda meno lambda l, dove queste mi con 1, mi con l sono quelle che si chiamano le molteplicità algebriche. Bene, la matrice A è regolare se quando abbiamo a che fare con un autovalore lambda con i che avrà molteplicità algebrica mi con i. Quando vado a risolvere questa equazione, che è l'equazione agli autovettori, A meno lambda i u con i uguale 0, quando andiamo a risolvere questa equazione, bene, se noi possiamo calcolare mi con i vettori indipendenti che soddisfano questa equazione, questo uguale 0, e questo avviene quando? Quando il rango della matrice A meno lambda i è, questa matrice ha un rango che è n meno mi con i, cioè come si suol dire, la caduta di rango della matrice A meno lambda i è proprio pari alla molteplicità algebrica. Bene, quando questo accade, ricordiamoci che la somma dei mi con i è uguale ad n, perché questo d di lambda è un polinomio di grado n pari alla dimensione della matrice A. Noi siamo in grado di trovare una base di autovettori rispetto alla quale sappiamo fare il calcolo dell'esponenziale di matrice. Ricordate? Quindi avremo una matrice, diciamo così, diagonale, con più volte lo stesso autovalore ripetuto sulla diagonale, però è come se gli autovalori fossero tutti distinti. Quindi il caso di A regolare è il caso in cui esiste la forma diagonale a coefficienti reali. Visto in esse, la regolarità della matrice A, come si riscontra, come si ritrova? E beh, si ritrova in questo fatto che quando noi andiamo a calcolare SI meno A meno 1, ricordate, questa è la trasformata di Laplace
della matrice di transizione, dopo aver sviluppato tutti i calcoli, aggiunta, trasposta, diviso il determinante, eccetera, abbiamo detto, vi ricordate, otteniamo una matrice E di S, che questa è una matrice N per N, di polinomi che hanno grado minore o uguale dei denominatore, diviso M di S. M di S cos'è? È il minimo comune multiplo dei polinomi a denominatore di SI-A-1. Bene, nel caso di A regolare, questo polinomio M di S, che si chiama il polinomio minimo della matrice A, di determinante di lambda I-A è il polinomio caratteristico. M di S, polinomio a denominatore di SI-A-1, si chiama il polinomio minimo, ha questa proprietà che ha tutti gli autovalori, tutti ed L, e questo è sempre vero, il polinomio minimo ha sempre tutti gli autovalori, ma li ha tutti alla molteplicità 1. Vedete? Qua non c'è più mi con 1, ma sono tutti alla molteplicità 1. Quindi M di S, il polinomio minimo, ha tutti gli autovalori, ha la molteplicità 1. Questo è il caso di A regolare, è il caso che corrisponde nel tempo alla possibilità di trovare una T tale che T a T a-1 è diagonale. Bene, questa situazione quindi è la situazione particolare che noi abbiamo

studiato e che sappiamo affrontare. Ma vediamo cosa accade nel caso generale. E andiamo a vederlo in dettaglio. Bene, abbiamo detto la φ di S, che è SI-A-1, quando abbiamo sviluppato i calcoli abbiamo E di S, che è una matrice di funzioni di polinomi, che hanno grado minore, necessariamente minore del grado del denominatore. E il polinomio M di S è un polinomio che ha, vedete, che sarà di questo tipo. Se M1 e ML sono tutti uguali a 1, siamo nel caso di A regolare. Polinomio minimo è nel polinomio minimo gli autovalori, che sono tutti, ripeto, hanno però molteplicità unitaria. Nel polinomio minimo, quando le molteplicità non sono unitarie, basta che ce ne sia uno che non ha molteplicità uguale ad 1, e allora siamo nella situazione generale. Va bene? Questa molteplicità si chiama ordine dell'autovalore e questa sarà l'ordine dell'autovalore. Quando tutti gli ordini sono uguali a 1, diremo che la molteplicità geometrica è uguale a quella algebrica della matrice. Quindi una matrice è regolare se la molteplicità algebrica è uguale a quella geometrica, o se volete, equivalentemente, se l'ordine è uguale a 1. Nel caso in cui l'ordine sia maggiore di 1, cosa fare? Come vi ho detto, il polinomio M di S è il polinomio minimo. Quindi abbiamo un polinomio minimo di questo tipo. Ebbene, noi possiamo fare lo stesso l'espansione in frazioni parziali, soltanto che l'espansione in frazioni parziali, in questo caso, è caratterizzata da termini di questo tipo. Vediamo un momentino, tanto per capire sulla nostra tablet. Supponiamo, già nel caso molto semplice di una funzione scalare, supponiamo di avere, che ne so, non so, S quadro più 1 diviso S più 1 al quadrato per S più 2. Quindi le stesse considerazioni si possono ripetere nel caso in cui qua invece di avere uno scalare io ho una matrice E di S. Ebbene, in questo caso la forma dell'espansione in frazioni parziali è di questo tipo. Diciamo R1, 1 diviso S più 1 più R1, 2 diviso S più 1 al quadrato più R2 diviso S più 2, dove R1, 1, R1, 2, R2 possono essere calcolati facilmente identificando i polinomi a numeratore, facendo lo sviluppo, oppure con le famose formule, diciamo R2 la si può ottenere, ricordate per esempio R2, io moltiplico per S più 2, il che significa semplifico questo, e calcolo in S uguale meno 2. Il coefficiente R1,2 lo posso ottenere analogamente facendo questo, moltiplicando per S più 1 al quadrato e quindi semplificando questo e calcolando in S uguale meno 1, e il coefficiente viceversa R1,1, un po' più complicato da calcolare, in questo caso si calcola facendo la derivata rispetto ad S di questa espressione di S più S quadro più 1 diviso S più 2, cioè questa stessa espressione, è calcolata in S uguale meno 1. Allora andiamo a vedere più in generale cosa accade. Questa espansione si chiama l'espansione in fratti composti. Quindi nel caso generale in cui la φ di S, il polinomio minimo, sia S meno lambda 1, lambda 1, eccetera, abbiamo che avremo un'espansione per ciascuno, in corrispondenza di ciascuno degli autovalori, liesimo fino ad L, di termini di questo tipo. Vedete RI1 diviso S meno lambda 1, eccetera, RIM con I diviso S meno lambda 1.

onda I alla M con I. Prima avevamo S più 1 al quadrato sotto, c'era il termine R11, R12. Quindi abbiamo un'espressione di questo tipo. Ora, per fare, che è quella che si chiama l'espansione in fratti composti, perché qua ce ne sono a diverse potenze. Bene, adesso come si fa a fare l'antitrasformata? E questo è il problema, perché se la φ di S è questa, gli R, I, J sono delle matrici, eccetera, cioè, tanto come si calcolano? Vi ho detto che gli R, I, J si calcolano, ecco, questa è l'espressione generale. Io prima ve l'ho accennato su quel semplice calcolo, ma questa ne è l'espressione generale per il calcolo dei residui. Non c'è bisogno di avere grandi conoscenze per poi poterli calcolare. In realtà basta identificare i polinomi al numeratore avendo fatto l'espansione in frazioni parziali e andando a calcolare quei polinomi in base a, identificando i polinomi al numeratore. Ma comunque questa, se volete, è la formula per R, I, J. Bene, qua il problema adesso è: qual è l'antitrasformata di questo termine? Dobbiamo calcolare l'antitrasformata di questo termine, perché abbiamo termini del tipo R, I, J diviso S meno lambda I alla J. E quindi dobbiamo saper fare l'antitrasformata di termini del tipo 1 diviso S meno lambda alla J. Ebbene, io qua ve lo preannuncio, l'antitrasformata è questa. Vedete, per J uguale 1 si ottiene proprio E elevato a lambda T per delta meno 1 di T. Per J uguale 2 si ottiene T per elevato a lambda T delta meno 1 di T. Espressioni che abbiamo già trovato in realtà, se ci pensate bene, ma andiamo a vedere meglio. Bene, quindi come si risolve questo problema? Ecco, questo è il punto di partenza. Voi ricordate, questo è il teorema della derivata. La trasformata di Laplace della derivata di una funzione, quindi qua prendiamo la funzione t per elevata a lambda t, la trasformata di Laplace della derivata di questa è uguale a s volte la trasformata di Laplace della funzione meno la funzione in 0. Questa funzione in 0 è uguale a 0 perché in t uguale 0, questo è 0, e quindi in questo caso viene questa espressione. Se adesso sviluppiamo questa semplice osservazione, la sviluppiamo, da questa possiamo ricavare, sviluppando questo, scrivendo la trasformata di questo è la trasformata di elevato a lambda più lambda t elevato a lambda, eccetera, otteniamo che la trasformata di Laplace di t per elevato a lambda t, che è questa, è uguale a 1 su s meno lambda al quadrato. Bene, iterando questo calcoletto, che vi invito a fare, riflettete, è un utile esercizio di riflessione anche proprio per addestrarsi con questo tipo di calcoli, viene proprio che la trasformata di t alla j meno 1 su j meno 1 fattoriale per elevato a lambda t, questa espressione, è uguale a 1 su s meno lambda alla j. Ricordate le funzioni canoniche? Fate il parallelo con le funzioni canoniche. Se ponete s, lambda uguale 0, qua ritrovate proprio le trasformate delle funzioni canoniche. E comunque viene proprio, e quindi se questa funzione, la sua trasformata è questa, l'antitrasformata di questa sarà proprio questa funzione, moltiplicata per delta meno 1 per i motivi che noi sappiamo. Bene, quindi sappiamo adesso fare l'antitrasformata di termini del tipo 1 su s meno lambda i alla j. Perché se questa è φ di s, quindi possiamo concludere, sapendo questo, possiamo concludere che φ di t è la somma sugli autovalori delle somme sulle relative, sui relativi ordini di che cosa? Di R, I, J per T alla J meno 1 su J meno 1 fattoriale per E elevato a lambda I, T, delta meno 1 di T. Vedete, ovviamente per M, I uguale 1 e quindi J uguale 1 ritroviamo l'espressione che conoscevamo. Come deve essere d'altra parte. Ovviamente l'espressione qua sembra un po' più articolata, e lo è infatti un po' più articolata,
po' più complicata la situazione, ma in che cosa cambia? Cambia nel fatto che le leggi di moto, diciamo così, degli autovalori, qua si potrebbe risviluppare tutta l'analisi solo in T, negli autovalori, autovettori, ma è un'analisi che può diventare molto complicata e quindi non la facciamo. Ma quello che è importante comunque è che le leggi di moto sono ancora di tipo esponenziale, ma hanno dei coefficienti che sono delle potenze in T. E quindi andiamo a vedere in dettaglio sistemi a tempo continuo, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Φ di T, matrice N per N, Φ j k di T, generico elemento, questa è la matrice di transizione. Φ j k di T, come è fatto? È una sommatoria in I di termini del tipo elevato a lambda it, gli autovalori, quindi di leggi esponenziali, eventualmente complesse, complesse coniugate, eccetera, ma questa volta i coefficienti non sono più delle costanti, ma sono dei polinomi in T. E i polinomi in T hanno grado al più pari all'ordine dell'autovalore m con i meno 1, meno 1. Quindi polinomi in T di grado minore o uguale a mi meno 1. Ecco, andiamo a vedere proprio nel caso specifico del sistemino che abbiamo studiato, meccanico, massa, molla, smorzatore, ingresso forza, uscita spostamento. Le variabili di stato, come sappiamo, in questo sistema meccanico, sono spostamento e velocità. Il modellino matematico è questo, l'abbiamo scritto più di una volta, ma riscrivetelo, è un utile esercizio ogni volta rifarlo, ripeterlo. Bene, se scegliamo K uguale B uguale 4, dei valori numerici presi a caso, ma tanto per avere una situazione numerica da studiare in riferimento a quello che stiamo vedendo, ed M uguale a 1, abbiamo che la matrice A diventa questa, e se andiamo a calcolare gli autovalori di questa matrice A, questa volta abbiamo meno 2 con molteplicità 2. E non solo nel polinomio caratteristico questa molteplicità è 2, ma è anche vero che a denominatore il polinomio m di s sarà caratterizzato da una molteplicità 2. Vedete? Quindi la molteplicità con la quale compare questo autovalore è 2 e quindi vedete qua io ho questa matrice. Adesso se andate, fate questo esercizio, qua non l'ho sviluppato appositamente il calcolo, questa voi la potete scrivere come una matrice costante diviso S più 2 più un'altra matrice costante diviso S più 2 al quadrato. Poi potete fare l'antitrasformata, rifare le somme e ottenete questa Φ di T. Oppure alternativamente potete prendere ciascuno di questi termini, dividerlo per S quadro, fare l'espansione in frazioni parziali dei singoli termini, farne le antitrasformate e ottenete questi termini 1, 2, 3, 4 singolarmente. Come vedete, ciascuno di questi termini, in questo caso qua compare soltanto l'autovalore meno 2, quindi solo la legge temporale elevato a meno 2t. Se ci fossero stati anche altri autovalori, se per esempio fosse stato il caso di una matrice di dimensione 3 con un altro autovalore, le combinazioni lineari qua potevano comprendere anche l'altro autovalore, ma i coefficienti di e elevato a meno 2t, vedete, non sono più però questa volta delle costanti, ma sono dei polinomi in t. Quindi un'espressione più complicata, ma la quale corrisponde una complicazione che poi sulla quale indagheremo in seguito. Spunti di riflessione: si verifichino sui parametri del circuito RLC e del sistema meccanico massa molla smorzatore le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti.
si rifletta sulle possibili leggi temporali che compaiono